0: Devo Milano festeggiare, ma io ero sul divano col tachiflu.
1: Senti che vocina. Tante disavventure per il DJ Aladdin.
2: È tornata la voce del DJ Aladdin che ci piace. Quella
1: bella
2: un po'
1: la macchina
2: così,
1: con i finestrini che ancora si tirano giù con la manopola.
0: Ragazzi,
1: eh?
0: È finita un'epoca.
1: È l'era analogica. È finita. È finita da un po', però c'è chi si ostina comunque a rimanere.
2: Quindi
1: attaccato.
2: Non ci rispondi alla domanda: è lo scudetto di chi? Sai che c'è chi dice lo scudetto di Di Marco, lo scudetto di Kivu. Lo scudetto... Tu cosa dici?
0: Sì, dico anch'io di Di Marco.
2: Di Di Marco, anche lui.
0: Beh, no, sì, anche di Kivu. Anche di Kivu.
2: Ma ragazzi, Kivu aveva fatto solo 10 partite da allenatore in Serie A e vince uno scudetto subito alla prima. Ma cavolo, ma è un eroe. Ma scusa,
1: io lascio grande, i commenti grande tecnici a chi, insomma,
2: beh,
1: dai.
2: Sì, sì. Veramente un grande, veramente un grande.
1: Cacchio, Nicola non l'ha ricordato mai, non ha detto niente stamattina, veramente. Ma dico due parole qua e là almeno, no? Ma potevi dirle, Nicola.
2: Ma penso, io non l'ho mai provata questa gioia, ma pensa te, cioè, altro che perdere la voce.
1: No, io l'ho provata invece,
2: mi sarebbe capitato a me.
1: Ero molto piccolo, ma l'ho provata nel 76. Beh. A proposito della mia squadra del cuore, un saluto come sempre, ovviamente, diciamo, spirituale, magico, per quello che può valere, al grande Torino, perché oggi è il 4 maggio e si commemora, insomma, l'anniversario della tragedia di Superga. Ora e sempre,
2: Ci colleghiamo proprio con Superga.
3: Io sono Gabriele, ho 7 anni, oggi sono uscito prima da scuola perché sono andato a Superga, sto andando a Superga con la mia nuova
2: grande
3: bandiera per ricordare il grande Torino.
1: Ma che
2: con la mia nuova bandiera, la nuova bandiera.
1: No, veramente mi viene un po' la lacrimuccia. Poi quando capita di sabato e di domenica è un po' più facile per tutti salire a Superga, no? Anche se non sei esattamente in zona, magari ti organizzi per il weekend.
2: Certo.
1: Di lunedì, insomma, è più per pochi intimi, e forse ancora più magico per chi ci sarà, ecco.
2: Da Torino ci colleghiamo invece a Ischia.
4: Questo ponte del 1° maggio lo riassumerei così: scusate, avete un tavolo per 2 libero, non l'abbiamo prenotato. Scusate, avete un tavolo per 5 più 2 passeggini, non l'abbiamo prenotato. Scusate, siamo in 7 più 2 bambini, non l'abbiamo prenotato. Oh ragazzi, non è stato un ponte, è stato un macello.
2: Ciao Dario, ma meno male che adesso magari stacchi un po' fino al prossimo weekend. Dai, un po' di relax, un po' di relax.
1: Iniziamo con la nuova canzone del

0: immagini dei primi concerti, non sono gli ultimi perché ormai Filippo sta in giro per 3 anni.
1: Immagini dei palazzacci, cioè i palazzetti
0: durante
1: il suo tour ribattezzati così.
0: Già da quello che avevamo visto su Instagram sembra essere andata molto bene, ce lo conferma il videoclip della nuova canzone. Linea al centro messaggi.
2: Eccomi. Scusate, io non ho prenotato, posso lo stesso fermarmi ad ascoltare la puntata di oggi?
3: Vabbè, uniamo i tavoli, dai.
1: Va bene,
3: dai.
1: Facciamo walk-in. Va bene.
0: Ci pensi se ci fosse bisogno della prenotazione per ascoltare?
1: Ma non solo, devi mettere anche la carta di credito, che se non ti presenti ti prendiamo, non so, 30 euro.
0: Sì. Oppure metterti metà presentato del cachet, come fanno i DJ.
1: Anche,
0: è un'usanza che non c'era una volta questa.
1: No, è vero, è vero.
0: Adesso metà in anticipo così sulla fiducia, poi se qualcosa succede comunque rimane quella metà.
1: Sì, esatto.
3: A proposito di serate,
4: il mercante, me la fate fare una richiesta a Francesco Quarna?
3: Vai.
1: Vai.
4: Ho visto che c'è stato tanto in giro questo weekend.
3: Sì.
4: Ma che ti avanza qualcosa?
1: No.
4: Che dovrei andare dal dentista a fare la pulizia.
1: Ma infatti,
3: la pulizia.
1: Infatti qua stiamo mettendo
0: sorriso in cascina. A 36 denti.
3: Mamma mia,
0: verrebbe
3: come
0: da dire
3: Fabio
0: quello...
3: Barbieri. Sì, sì.
1: Fammi due tre in più.
0: La fatina l'ha pagata lui, però esatto. Insomma, non
5: io
0: che
5: su 36 denti me ne sollevai 33, però la fatina l'ho pagata io.
0: Non che stia con le mani in mano, per quanto mi ha detto un tuo giovane fan che non hai esaudito la sua richiesta di mettere un grande classico che tutti cantano insieme.
3: Non c'entrava niente in quel set, quindi niente.
0: Ma cosa stavi mettendo? La tech house, la terza gamba?
3: Anche terza gamba.
0: Anche terza gamba.
1: È quello che non accoglie le richieste.
3: A volte sì, bisogna fare.
0: Vabbè, ma quando ci vuole, ci vuole.
1: Scusa, ma voi andate da David Guetta a chiedergli, mi metti un bombastico?
3: E vieni da qua.
0: Che quello è vero.
1: Cosa vuol dire?
0: No, però un conto è, cioè, da spostare una macchina. Quella la capisco.
3: Che comunque, l'ho detto ieri, era un po' che...
0: Cioè, ha detto c'è da spostare una macchina e non ha messo il grande classico di musica italiana che tutti chiamano.
1: Nel dentista tour... Te dici tutto quello che capito? Lui dice tutto quello che gli viene chiesto. Tanto
3: comunque fammi salutare
1: un prezzo.
3: Gli amici del Vespa Club di Arezzo.
0: Sì,
3: stato venerdì, bellissimo. E poi ieri invece gli amici di Costigliole d'Asti, dei Due Puvrun, che insomma, mi hanno
0: accolto. Cosa vuol dire Due Puvrun?
3: Due peperoni.
0: Ah, due peperoni.
3: Due Puvrun bagnantlöri. Due peperoni bagnati nell'olio.
0: Nell'olio.
3: Questo è un detto piemontese.
0: A volte anche nella bagna cauda, però.
3: Sì,
0: però,
3: non è più tanto stagione adesso.
1: No, vabbè, però dai.
0: Bagna cauda state of mind.
3: Mi diceva Aladdin che adesso partirà il suo tour per la macchina, se non sbaglio, è vero?
0: Ho sempre qualcosa da mettere in piedi, no?
6: La Franco Alonge Tour.
0: Sì.
6: Da Roma a Ciao Belle.
1: Ma quindi quella macchina, quindi, gloriosa.
0: Quindi
1: macchina.
0: Per il momento si parla di restauro, non di sostituzione.
6: Ma, no, ragazzi, c'è sostituzione.
1: No, non mi far piangere, che sono affezionato io alla tua macchina.
0: Cioè, tu vuoi dire che un domani saliremo sulla tua macchina e ci sarà il pulsante per tirare sui i finestrini? Non
1: digitale.
0: Più quella. No,
6: e non
0: ci saranno più le. Che CD, le musicassette,
1: che vergogna.
0: Cioè, ti metterai quelle robe lì con la chiavetta, il Bluetooth, cioè, queste robe qui di adesso.
1: Mi vuoi dire che avrai i tergicristalli e non con la mano sinistra, mentre la destra è sul volante a pulire il parabrezza? No,
0: veramente la fine di un'era.
3: Ma
0: guardate,
3: torniamo un secondo a parlare di sport.
7: Vabbè, ma bravo l'Inter, bravi tutti, ma nessuno fa i complimenti a noi del Venezia che l'anno prossimo torniamo in Serie A.
0: Quella! Complimenti!
1: Giornata di Serie B al Cardiopalma,
0: sì, immagino, sì, ma sì, è anche il nostro mister, insomma.
1: Infatti oggi
0: non è andata benissimo.
1: Non si sa perché.
3: La zampata insomma. Oggi?
0: Fa piacere per il Venezia, fa piacere anche perché per chi è permane, diciamo, in Serie A, è una bellissima trasferta
1: ma
0: da fare quella.
1: Bello, infatti sì, il Venezia torna in Serie A, il Monza, di cui è tifoso il mister, ha perso al 95esimo, quindi, insomma, è stato un weekend pesante.
0: Vabbè, non credo sia per quello che non è ancora finita,
1: dai. Ancora finita, c'è anche il Frosinone che è quasi Serie A come cantava Calcutta, insomma.
3: Dai.
1: Vediamo. Sì.
0: Quello di Calcutta diceva è quasi, no? Diceva è proprio in Serie A.
1: Calcutta diceva il Frosinone in Serie A.
0: Infatti.
1: Il Frosinone quello vero ancora non c'è in Serie A,
0: infatti,
1: quindi quasi come

0: Oh, Aladdin ha appena aggiornato il listino prezzi di tutto ciò che produce. Praticamente è tutto raddoppiato. Che macchina devi prenderti?
1: Ma è legato allo stretto di Hormuz, secondo me, anche secondo un po' questa tournée per tirare su. Compratelo. Cash per la macchina, questo crowdfunding. Sì.
2: Compratelo ora il vinile di DJ Aladdin, conviene, adesso proprio.
3: Allora facciamo i complimenti anche all'ostia madre, lui è presidente De Rossi, che certo, per la prima volta nella sua storia è andato in Serie C.
2: È vero, promosso in Serie C, maglia viola tra l'altro l'ostia madre.
1: È vero, abbiamo controllato, ragazzi, non è che siamo così sul pezzo.
2: Ma
1: siamo
2: l'avevo sentita io, sì. Quelle cose di, insomma, quelle notizie che ti arrivano anche grazie ai social, certo.
4: Va bene, dai. Come vi ho anticipato venerdì, ieri abbiamo fatto il sentiero dei limoni da maggiori a minori con piccola, tra virgolette, deviazione a Ravello. E ho mandato anche qualche foto.
2: Sì, ci ha mandato delle immagini stupende. Ma lì è costiera amalfitana.
1: Sono quei posti dove va sempre Harry Styles tra i VIP. Sì, anche sì. Dove è stato girato anche uno dei suoi dei sei video più iconici, diciamo, no?
2: Penso proprio di sì.
5: Ciao, Summer Camp. Invece sapete cosa ho fatto io questo weekend? Niente, mi sono venuto la famiglia, la casa, la moglie, il figlio, ho acceso la griglia, spettacolo, Cesare da Cantù.
1: Ah sì. Ciao. No, beh, devo dire, io credo di non aver mai fatto un primo maggio, diciamo, non in diretta radio, o se l'ho fatto erano forse ancora gli anni 90. Piaciuto molto. Sì, cioè,
2: È bello a volte il relax. Sì, parliamo di un giorno poi, non un mese.
1: Ma era un giorno attaccato ad altri due. Non so, lo stato mentale, diciamo, permette dei viaggi, insomma, più.
2: Non fa male.
1: Più allargati.
6: Però poi arriva inesorabilmente il lunedì.
1: Ma infatti, allora sparigliamo un po' le carte. Perché questa canzone, magari tu sei solito sentirla di giovedì, venerdì.
6: Sabato sera a volte.
1: Però è il lunedì che dà proprio il massimo.
2: Sì, sì, sì.

0: ciao Summer Camp, anche noi abbiamo fatto un fine settimana sold out nella pasticceria dove lavoro. È stato faticoso, ma per fortuna è finito.
1: Completamente sold out la pasticceria durante il weekend.
2: Vabbè, raga.
3: Ragazzi, io invece questo fine settimana mi sono goduto la rata del mutuo.
1: Bella, okay, bella, te la sei proprio goduta, bravo.
4: Ma poi ci ha mai fatto caso che la rata del mutuo non è che se il giorno è rosso sul calendario.
5: No, no, no, è vero.
6: Un giorno l'uno o Peter, non so come si
4: chiama. Beh, forse Peter, dai.
1: Però bello, Peter.
6: Siamo in zona, siamo quasi al confine con l'Austria. Certo,
1: quindi molto Peter.
4: Dici bene.
6: Peter, sì. Che dice che ha vangato l'orto venerdì e ieri invece ha fatto legna e quindi è contento perché oggi è lunedì.
1: Cioè, ha fatto legna per l'inverno, come si dice in questi casi, giusto?
4: Brava, mamma mia, già ragazzi, oggi quando si dice proprio guardare avanti, no?
6: Brava,
4: pianificare.
6: Oh, cicala e formica, lui è una formichina, bravo.
1: Bravo Peter.
6: Bravo Peter.
4: Noi siamo un po' più cicale, infatti il nostro numero non ve lo parliamo, ve lo cantiamo, come fanno le cicale.
1: E la formica invece cicale mica.

0: proprio il tocco di classe, quel zic di mariachi che rende questa canzone ancora, ancora più bella. Una canzone classica, perché poi alla fine, se ti ricordi, anche il Die With A Smile con Lady Gaga è una canzone d'altri tempi, no?
1: Sì.
0: Poi magari la produzione la rende fresca, magari anche la personalità dei cantanti in quel caso, del cantante in questo caso, ma è una canzone d'altri tempi. È una canzone che potrebbe portare un cantante con un grande passato a Sanremo, per dire.
1: Certo.
0: E sono sicuro che se lo facesse, su qualche blog scriverebbero ancora nel 2026 con questi accordi triteri.
1: E invece qua.
0: Bruno Mars conquista le classifiche di tutto il mondo, grandi e piccini.
1: Ce la vedo una versione ai rischi non
0: capito?
1: Da parte di Albano.
2: Grazie per il vecchio.
1: Grazie per il vecchio.
2: In quel caso lì
1: sì. Sì,
3: ciao
1: sì.
3: Summer Camp, io penso di aver passato il primo maggio perfetto. Ho preso il mio cane e me ne sono andato da solo a casa in montagna a ricaricarmi, quindi il primo maggio ero davanti alla mia grigliatina con il mio bicchiere di vino e silenzio.
1: La grigliatina in solitaria.
0: Comunque devo dire che c'era un certo silenzio anche in città, perché notoriamente la grande città si svuota quando c'è il ponte. Io ho deciso di rimanere a riempirla e ho fatto un giro in bicicletta splendido, no? Perché comunque è un venerdì, è un giorno della settimana, ma è un giorno festivo. Poi chiaramente insomma ci sono tanti che lavorano e ci sono anche dei turisti che vengono a visitare la città. Ma devo dire, in tante zone si sentivano gli uccellini, le voci dei bambini che giocavano nei corti. Boh, c'ha avuto il suo.
1: Anch'io ho sentito tanto silenzio in città, ma la città era Copenaghen. È una città silenziosa, è molto silenziosa.
0: Erano venuti tutti a Milano, con il loro modo silenzioso.
1: Ci sono, ma sono silenziosi. Sì.
2: Ma sei andato in bici a Copenaghen?
1: Certo che sono andato in bici. Certo.
2: Cioè, Bagatta cammina solo a New York e tu vai in bici.
1: Io pedalo soltanto a Copenaghen. Beh, si pedala bene a Copenaghen, ragazzi. Sono ciclabili, ci sono anche i semafori.
4: Erano anni che non
0: vedevo. E come si sta bene, no? Perché poi dopo
2: là, perché là non c'hanno niente da fare.
0: Ma non è vero, ma ragazzi,
2: qua.
0: Ma fa anche molto più freddo. Cioè, no, poi infatti è non è neanche piatto come Milano. Cioè, nel senso, è
1: tutto
0: dai,
1: perfetto.
0: Cacchio,
1: tutto
0: è
1: perfetto.
0: Bello farsi ispirare anche da altre città e poi provare a portare il meglio. Certo, vuoi portare la pizza di Copenaghen in Italia? Non credo.
1: No.
0: Ma la viabilità, perché no? Un pochino.
1: La pizza italiana c'è. A
2: quanto costa a proposito una pizza?
0: Ragazzi, mediamente. 60 euro.
1: È a buon mercato. Ma è una città dove proprio te le tirano dietro le cose.
2: Però,
1: ma andare a cena è un piacere quando chiedi il conto.
2: Una banalità, però gli stipendi sono molto più alti.
0: Ma infatti,
2: certo,
0: tutto proporzionato.
2: Quelli dell'Italia sono fermi agli anni 90 ancora, si sa, è notizia di questo.
0: È vero,
1: no,
0: è vero. Uno dei paesi che cresce meno da questo.
2: L'ultimo in Europa,
0: però i prezzi salgono.
2: Quelli salgono sempre, nessuno dice niente, tra l'altro.
1: Comunque non leggiato.
0: No, secondo me qualcuno dice qualcosa, però, ma comunque non viene ascoltato. Succede niente.
1: Ho noleggiato la bici in un posto che si chiamava Tropical, così. Tropical.
5: Hai portato qualcosa per noi del sabato?
1: Ho portato il
0: pane di segale, quello
1: lo smorre brodaccio, che è il pane di segale, però la versione toscana.
0: Brutto nome,
1: smorre brodaccio.
2: È così.
1: Vabbè, torniamo in Italia.
6: Ciao Summer Camp, io invece ho passato da venerdì a domenica a Tivoli, raduno camper, e ora sto tornando in Val di Susa.
0: È un bel viaggio, tra l'altro.
1: Sì.
0: No, ma la comunità dei camper cresce sempre di più. Ho visto più di una foto. Non so, la mia impressione è che comunque.
1: Vero. Tivoli, non quella di Copenaghen, che c'è il parco Tivoli, ma Tivoli.
2: Io penso avevo inteso Rivoli invece.
1: Ah,
2: vedi? Rivoli, no, è Tivoli, quello nel Lazio.
0: Io ho inteso così.
1: Adriano, no?
0: O magari era l'omonimo brand di radio di design.
1: Cioè,
0: no?
1: Lui dalla radio stava uscendo e sta tornando.
0: Molto bella, la
1: è bellissima, certo. E ho privato un back bello.
0: Difficile.
1: Ci sei cascato, faccio di fumullato.
0: Il ritorno di Fred Durst e Limp Bizkit con l'amico suo, non nostro. MGK, la canzone.

0: Ciao ragazzi, di solito con questa canzone di Puglia nei matrimoni arriva sempre il pesce.
1: Vero, anche per movimentare un po', no? Perché magari quella pigrizia, sì. No? È quella gamba molle che viene dopo i primi piatti.
2: Ma i matrimoni,
1: no?
2: Giovani.
1: Ma infatti.
2: Per i giovani che si sposano adesso.
1: Niente di male. Comunque pompa, ragazzi, questa nuova MGK con Fred Durst dei Limp Bizkit. Tra l'altro è molto figo il video perché nel ritornello, che è la parte più carica, si vedono loro in mezzo a quelle che sono 200-300 persone che saltano sul
3: sì,
1: pezzo.
3: Sì.
1: Cioè, non lo so, è
3: figo,
1: una scelta semplice ma d'impatto.
0: Questa

0: DJ
1: One Nation, One Station. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. Summer.

0: interpretava Nessuno vuole essere Robin, il buon Cesare Cremonini, però non aveva calcolato che qualcuno, dai, insomma, tipo sì. Eminem in questo video
1: è
0: alla
1: un po'
0: fine,
1: Robin, beh, è Robin,
0: poi,
1: Robin,
0: proprio vestito da Robin,
1: è proprio da Robin,
0: e non dirmi che non avrebbe avuto i mezzi per vestirsi da Batman o Daredevil,
1: però
0: anche
1: lui,
0: per citare l'altra parrocchia,
1: un po' più umile, ha detto dai, sì, io sotto Batman voglio diventare Robin.
2: Grandissimo bastone tra le ruote, raga. Se... ma se lo guardi da lontano, anche il bastone più grosso diventa uno stuzzicadente.
3: Sì.
2: Forte ragazzi, bella Scanio,
0: vai
2: sempre
0: vale.
2: Con voi.
0: Grazie.
2: Come dico sempre. Come fai a non amarla?
0: Oh, non era mai arrivato un messaggio di incoraggiamento tra i bastoni tra le ruote e la nostra canzone in circa così. Oh, è molto,
1: vero,
0: molto apprezzato.
4: No, di solito arrivano ma non ve li metto.
0: Ah, ecco.
1: Ci li metti apposta, infatti. Va bene, bastone fra le ruote, perché adesso tocca a noi. Abbiamo ascoltato Eminem.
0: Allora, un disco di che spesso e volentieri abbiamo, no?
1: Arriva la chitarra? Vabbè, dicevi che spesso e volentieri abbiamo...
0: Aspetta che tengo schiacciato che bisogna...
1: suonato,
0: fare.
1: Perché è un album
3: check in diretta, vai.
1: Pieno di singoli e noi credevamo di averli fatti tutti.
4: Ce l'abbiamo.
3: Arriva.
1: Arriva.
0: Anche meno,
1: E invece... pensavamo di aver fatto tutti i singoli di questo album, invece ci mancava proprio quello, il primo estratto.
0: E ce lo stavamo tenendo lì. Beh, sì, usciva sì. Nel 96, proprio oggi, insomma, raggiungeva per la prima volta la numero uno. Quale album? Beh, lo scoprirete riconoscendo, speriamo.
1: Esatto.
3: Nick, quando abbassi le sopracciglia è meno. Ok. Così capisco.

0: Beh, vabbè, ciao ragazzi. Eminem, scansatezza!
1: Beh, due generi diversi, sì, dai, diciamo.
2: Sì, sì, anche due versioni diverse, eh.
3: Eminem che era il nostro bastone fra le ruote, cioè il vostro. Sì, più che altro, sì, c'è, sì, la canzone potentissima che mettiamo prima della vostra,
2: esatto,
3: esibizione.
4: Il bastone fra le ruote che visto da lontano diventa uno stuzzicadenti sarà il mio futuro mantra.
3: Io me lo voglio tatuare adesso.
1: Sì, sì. Un grande ostacolo nella vita che, insomma, se ci allontaniamo un attimo lo percepiamo diversamente. Adesso magari proprio stuzzicadenti no, però vabbè.
2: Dipende sempre dalla prospettiva.
5: Cari amici del Summer Camp, buon pomeriggio. Io e le mie due BFFs abbiamo passato il primo maggio nei pressi e nei dintorni di Malaga a camminare per 7,7 km percorrendo il Caminito del Rey in una giornata splendida di sole. È stato stupendo. Buon pomeriggio.
2: Cioè, il Caminito è il piccolo cammino del Re.
1: Beh, 7 km, sì, insomma,

0: C'è ancora comunque
1: meritato
0: il gusto Malaga.
1: Sì, molto raro, eh.
2: Guardare, ma perché? Scusate, dai, sette chiamate a me.
1: Ormai è raro perché sai che ci sono mele e cannella, frutti di bosco e rosmarino, ci sono un po'
2: mele e cannella e il caminito di stracciatella.

0: sul volume della radio, così si chiude questa nuova canzone di Jack Savoretti che abbiamo ascoltato nella versione speciale di cui ci ha parlato anche durante Summer Camp, dove in italiano c'è la sua amica e anche mia amica Mille, che è una delle cantanti più interessanti secondo me del panorama italiano, e anche secondo Jack, visto che l'ha contattata su Instagram, ha detto ma questa sì, è pazzesca, ha scritto su Instagram e tre giorni dopo avevano questa versione che abbiamo appena ascoltato.
1: Ciao ragazzi, io 3 anni fa sono stato a Malaga e sono andato appositamente in gelateria per prendere un gelato tutto gusto Malaga, che è il gusto preferito mio ed era quello di mia mamma. Un gelato veramente di merda.
0: No,
2: non è detto che sia
0: ma poi che sia buono. Guarda che il gusto Malaga, cioè, non è di lì. Che è no,
2: secondo me no. Cioè, prova a mangiare il pan di Spagna in Spagna. Non è la stessa cosa.
0: Ti danno il pane.
2: O la zuppa inglese in Inghilterra.
3: Indovinate quando vado a Crema che gusto di gelato.
2: E a Cremona?
4: Esagerato. Ciao Summer Camp, io ho fatto limone puffo, il camminito buffo.
2: Carina.
0: Che accostamento forte, limone puffo.
2: Sì, perché uno è acido e l'altro dolcissimo.
0: Infatti.
3: Anche il gusto puffo secondo me non c'è più.
2: No, dai. Fortunatamente, no, anche no. Con

0: Tutto il rispetto per gli anni Ottanta.
1: Tanti coloranti, sì.
2: Ciao Summer Camp, io ho fatto il giro dei colli Euganei in bici il 1° maggio. Bellissimo, 65 chilometri, ma bellissimo.
3: Wow.
1: Bellissimo.
0: Ciao, beh, ciao, bellissimo.
3: Lei ci sta proprio una bella vaschettona, non...
0: Lei mi sa proprio di sì, sì.
4: Amici di Summer Camp, salve. Ehi. Qua il ponte del 1° maggio, chi al mare, chi montagna, chi ai laghi. Io invece ho fatto il cambio di stagione a casa.
1: Ha cambiato il costume da supereroe, bene. Diciamo.
0: Esatto.
3: Supereroe. Beh, ma guarda che anche i supereroi d'inverno, cioè tu non lo vedi, ma no, comunque no. È più spessa quella... Cioè,
0: sotto la calzamaglia sì. C'è un'altra calzamaglia sì. Di lana, però.
3: Ma scusa, ma guarda che anche l'uomo ragno a New York fa un caldo boia, cioè non è che puoi stare con...
4: Così ragazzi, allora io sono un supereroe.
0: È lui, sì, sì, sì.
1: C'ha la canottiera poi, tra l'altro, l'uomo ragno, sotto, d'inverno.
0: Sì, c'ha
3: la termica, scusa.
0: Salute. Chiaro,
5: ovvio. Qua è 1° maggio, tutti a fare i caminiti, i concertiti, circondare laghi, mangiare a destra e a manca, scampagnate, trekking, paesaggi. Uh-huh. Io il 1° maggio non ho fatto un cazzo, sono stato benissimo.
0: Alla grande,
3: Dio.

0: Brian continua a sfornare dischi. Tutti i giorni, secondo me, suona in un palazzetto davanti a 10.000 persone. Io ogni giorno che apro Instagram c'è Brian Adams che è lì dal pomeriggio, che fa, oltre che fare le prove, fa vedere il posto. Adesso l'altro giorno era a Tunisi, in un'arena, un anfiteatro un po' in stile Arena di Verona, cioè in un palazzetto dello sport di questi nuovi.
1: Sì,
0: guardate,
1: all'aperto,
0: che figata, outdoor. Guardate, lì ci sono tutte delle coltivazioni di musi. E ma guarda, non sta fermo un attimo, grandissimo, veramente. Massimo rispetto.
2: Grande successo per Brian Adams, ma anche per il gusto puffo, che pare essere ancora molto diffuso in Italia, sì.
3: Ciao Summer Camp.
1: Ciao.
3: Ragazzi, il gusto puffo c'è nel 90% delle gelaterie. Io non so, è un po' che non andate in gelateria, ma da noi a Modena ce l'hanno quasi tutti, quasi tutti.
1: Io ci vado spesso, avendo proprio una passione per i gusti di frutta soprattutto, ma certo, quel colore lì non lo vedo più, però
2: adesso non è tutto un tripudio magari di caramello salato, tutti quei gusti
1: ci
2: lì,
1: sono un po' quei mashup, quelli un po' più ricercati,
0: tutte fighette dove andate voi, cioè, col campanile,
2: biciclettina, gelatino salato,
1: sì, diciamo, cioè, ci sono tanti gusti cashmere,
4: ce l'hai il carciofino
1: gusto, sì, carciofi, però io ho una gelateria vicino a casa che ha, c'è il gusto pesto, e vi assicuro che non è niente male il gusto pesto, perché alla fine è un basilico, cioè è fresco.
0: Beh, l'aglio, sì, però, cioè, magari col gelato si posa meno. Dai.
1: L'aglio magari viene messo meno. Sì.
5: Ciao ragazzi, a proposito di come festeggiare il ponte del primo maggio in modo alternativo, ieri ho fatto una gara di trail running di 29 km a Sommariva del Bosco e oggi sono demolito, sembro un Robocop.
0: E ti dà un po' quella rigidità,
1: acido lattico,
2: no? Il running, sì, che è quella specialità sportiva che fa DJ Aladdin.
6: Aladdin oggi lo sento assente, ma cosa sta cercando? La macchina durante il programma?
2: L'autoscout.
0: No, che mi sa che ha dovuto fare del trail running non voluto e non pianificato.
1: No. Non era di quelli che organizza lui. No, non era la faster than that.
2: No, fa fatica a fare il trail running, ma anche a fare delle attività tipo queste.
7: Oh, ragazzi, io sto ristrutturando casa e ho passato 3 giorni infernali. Una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
1: Sentite a me.
0: Un ottimo
1: consiglio.
0: Ma lasciala lì così com'è.
2: 110,
0: cosa stai lì a rimettere tutto?
1: Non evolvetevi, non andate avanti.
8: Ma ragazzi, io invece qua tutti i messaggi sportivi che fanno cose, io invece non faccio un cazzo e sto benissimo, vado alla grande. Grazie Summer Camp.
1: Grazie a te.
0: Prenotatevi, premio

0: Non da sola qui, Rosalia, perché ricordiamoci anche...
1: Sembra sola.
0: Yarizia e Sua Essenzia, che poi sembra continuare, no? Mi dà idea di un nome di quelli ancora più lunghi.
2: No, mi sa che solo...
0: Yarizia,
2: basta così.
0: Sua Essenzia e...
1: No, basta. Sua Essenzia e Grazia. No, oh. È solo Yarizia e Sua Essenzia.
0: Sembrava un po' quella perla. Cosa di Grazia e Graziella.
1: No. Esatto. No.
3: Ma non è che Rosalia, quando è venuta a Milano e non è riuscita a concludere il suo concerto, si era mangiato un gusto strano di gelato?
1: Chi può dirlo?
4: Scusate, ma il gusto all'ambacione nessuno l'ha inventato.

0: No, ma oddio, qualcuno.
1: Ho paura che fatto, potrebbe essere buonissimo, ma avere delle conseguenze non apprezzate, sì, diciamo, da tutti.
0: Se fossi Rosalia, non lo mangerei prima di un concerto.
1: A sto punto, no. Con Rosalia chiudiamo il Summer Camp di oggi. Forse non c'è neanche il tempo per il. Lo so che tanti di voi ci fate, dai, passato, remoto.
0: Niente. L'ascolterete se va bene domani. Magari siamo in ritardo anche domani.
1: Vediamo. Intanto, buona serata, tra pochissimo. C'è Pinocchio.
0: Ciao, domani.
2: Summer Camp Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera, buonasera Ciocca, buonasera Marta.
0: Ciao.
1: Buonasera Diego.
0: Ciao.
1: Non ero più abituata. Non voglio rifarlo?
0: Ma no, vuoi rifarlo?
1: Sì, dai.
0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego.
0: Buonasera Ciocca, buonasera Marta. Olè. C'era anche l'Agnese che sbirciava. Ciao,
1: sì,
0: Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, sono le 17.10, è il 4 di maggio.
1: Auguri a mio fratello Christian.
0: Auguri Christian, buon compleanno. E dicevamo, oggi è puntata mista che inaugura un po' di giorni che facciamo io e te.
1: Esatto, la Pina è andata in vacanza e non ci sarà per le prossime 3 settimane. Ogni tanto ve lo ricorderemo, perché appunto magari uno si sintonizza a un certo punto e dice: la Pina dov'è? È in vacanza, ve lo diremo ogni tanto. Dove è andata? In Giappone.
0: In Giappone.
1: In Giappone.
0: Oggi quindi puntata che vi offriamo noi, ci sono un sacco di cosette.
1: Sì, molte notizie, le più lunghe come, se, come al solito le hai tu. Io i gossip, uno speciale Met Gala. Ho due notizie legate alla fisica. Una che spiega perché nel bagno delle femmine c'è sempre la fila, e l'altra su come mescolare il caffè. Vedi, tante volte va via la Pina e parlo io di matematica.
0: Chi l'avrebbe detto? Ma infatti va bene, questo è solo l'assaggio. Volevo salutare l'Azzurra che ha scritto: oh, mi hanno chiamato per quell'indagine delle radio per dire quale ascolto. Per dire che ogni tanto diciamo: ma chi chiamano? L'Azzurra l'ha chiamata.
1: Brava Azzurra, brava.
0: Va bene, per qualunque segnalazione e commento alle notizie imperdibili che vi daremo, 347-342-5220. Cominciamo?
1: Cominciamo.
0: Dai.
1: La musica è sempre a cura di Emiliano Pepe.
0: Mi dispiace per i presenti, la ballo tutta.
1: Oh.

0: alla fine.
1: Fino alla fine, confermo la ballata tutta.
0: Tutta, 17:15, Radio DJ, sì, abbiamo messo J-Lo, abbiamo aperto così.
1: Sì, sì, giusto, bene. Ci sta, ci sta.
0: Benissimo. Allora, dicevamo, mista la puntata di oggi, ma abbiamo voluto fare un piccolo cambio.
1: Sì.
0: Non iniziamo con i gossip.
1: No, no, no, questo lunedì no, perché c'è una giornata che ricorre proprio in questo 4 maggio e va celebrata subito.
0: Che poi noi non è che trattiamo tanto le giornate mondiali, altri ci stanno più attenti.
1: Sì.
0: Però quella di oggi...
1: Salutiamo i Summer Camp, ve l'abbiamo fottuta.
0: No, in realtà non ne avete voluto parlare.
1: Sì.
0: E quindi ne parliamo noi. E oggi è la giornata mondiale della lentezza.
1: Ok.
0: Non inteso che fai tutto piano e parli piano.
1: Ok, perché altrimenti sarebbe molto faticoso farlo per 2 ore.
0: Tra l'altro, ascoltando una persona che parla piano ti sale un nervoso.
1: Anche un po' di sonno, mi è venuto già lo sbadiglio in canna.
0: Ecco, e più che altro è la giornata mondiale che celebra la risposta, diciamo così, a quella che ormai sappiamo tutti che cos'è, hanno chiamato FOMO.
1: Ok.
0: Che tu mi ricordi, essendo ferrata in inglese, Fear of Missing
1: Out.
0: Cioè la paura di essere tagliati fuori.
1: Sì, perché quando tu guardi Instagram, vedi che una cifra di tuoi amici sono andati a una festa, ti viene l'ansia che non sei stato invitato.
0: Sì, oppure di non sapere quali sono le ultime ricette che vanno di moda, i posti dove andare a fare 2 foto al volo nel weekend. Tutta quella roba lì che vale sia per i social che per la vita. E quindi non essere aggiornati sull'ultimo, gli ultimi gossip, per esempio, non, le ultime serie. È tutto un rincorrere, essere sempre aggiornati di una quantità di roba che, allora, un po' è divertente, ma non è che proprio esattamente ci pagano per farlo. Quindi si sono inventati la JOMO. JOMO?
1: con la J lunga, la JOMO,
0: perché la joy, è la gioia di... Cioè, che dici? Allora, facciamo così. Stasera mi cercate, spengo.
1: Sì.
0: Spengo il cellulare.
1: Sì.
0: Non lo voglio sapere.
1: Sì.
0: Voi siete andate, non me lo dovete dire.
1: No, non mi
0: frega.
1: Mi
0: taggate, non lo voglio sapere, no. Non ci voglio essere.
1: Sto weekend, sai cosa? Non faccio niente.
0: Esco,
1: passeggio piano.
0: Perdo tempo. Sì.
1: Mm.
0: È quella cosa lì. È un movimento, devo dire, non solo singolo, ma ormai di gruppo, perché ci sono una serie di realtà che dicono: ok, raggruppiamoci tra gente che di tutto il resto non ne vuol sapere niente.
1: Mm.
0: Ci si trova in un posto e poi a un certo punto anche ci si sparpaglia un po'. Cioè, ognuno un po' per sé. Tipo, si va nel bosco, ci si dice: si mangia a quest'ora, per dire che uno arriva per tempo. Che magari apparecchia e poi si mangia insieme. Per il resto,
1: ognuno faccia quel che vuole.
0: Allora, con la scusa, noi volevamo mettere gli uccellini, grazie Ciocca, perché a quest'ora secondo me comunque fa sempre bene.
1: Ma è bello.
0: Dove siete, sappiate che potete godere anche voi della gioia di perdersi le cose per strada e non perdetevi voi per strada.
1: Che bella base.
0: Sì. Quasi commovente.
1: Quasi da far così 2 ore.
0: Sembra un po' troppo. Ancora qualche minuto, qualche secondo.
1: E poi?
0: Niente, la giornata mondiale l'abbiamo celebrata.
1: Basta,
0: metti un pezzo così, mettiamo un pezzo.
1: Dai, veloce!
0: Tra poco il trucco del pisolino perfetto.
1: Sì.
0: La puntata
2: avrei
0: così.
2: Avrei voluto conquistare 0, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 17:21 di questa puntata di Pinocchio di lunedì 4 maggio abbiamo annunciato una notizia che riguarda il trucco per il pisolino perfetto.
1: Esatto, nella giornata mondiale della lentezza volevamo celebrare uno dei momenti più carini della giornata per chi se lo può permettere, che è proprio il pisolino dopo pranzo.
0: Mamma, com'è bello!
1: È bellissimo, dipende poi da come lo fai. Tipo,
0: sì.
1: Può essere anche molto brutto, cioè
0: allora,
1: può far sì che tu ti risvegli molto rincoglionito,
0: cattivo,
1: molto affaticato,
0: anche
1: cattivo, affamato.
0: Sì. Allora, c'è anche un altro c'è un'altra cosa che secondo me divide il mondo in due: quelli e quelle che quando fanno il pisolino sono belli da vedere.
1: Non noi.
0: Non noi. Io
1: non
0: sai
1: noi.
0: Come io, cioè, anche questo weekend fuori dalla casetta, montagna verso il prato, ma con della gente che vedeva.
1: Sì.
0: Addormentato, è presente quando si rovesciano le tartarughe al contrario?
1: Sì. No, presente, perché mi hai scattato diverse foto, tu maledetto.
0: Quindi, però io così, con la bocca aperta, come una tartaruga che si è rovesciata.
1: Uguale. Per contro, invece, per esempio, mio marito, quando fa i pisolini è bellissimo, cioè gli scatto delle foto che sembra un bambino.
0: È un micino, vedi, vabbè.
1: Comunque, allora, qualche regola per far sì che sia realmente efficace, perché un riposo breve e ben gestito ha effetti molto positivi su memoria, concentrazione, umore, ma anche sul funzionamento del cuore. Insomma, è una figata. Allora, la durata ideale del riposino va dai 10 ai 20 minuti. Puntatevi la sveglia.
0: Ecco.
1: La sveglia è un risveglio brutto, però fa sì che non entriate nella fase profonda, che poi dopo, se vi svegliate in quel momento lì, non vi ripigliate più. Il momento ideale per fare il riposino è tra le 13 e le 15, questo per non interferire con il ritmo circadiano.
0: Allora.
1: Meglio il divano del letto, perché il letto rimanda al sonno profondo, il divano ti dà quell'idea di precarietà che ti fa dormire un filo meno.
0: Giusto.
1: Due consigli per raggiungere i risultati ottimali. Uno arriva dalla NASA, e quindi il pisolino della NASA deve durare esattamente 26 minuti.
0: Ok.
1: Uno arriva da
0: precisi,
1: lo so, 26 minuti è il lasso di tempo studiato per ottimizzare la prontezza operativa e cognitiva in contesti di grande stress e privazione, dove la lucidità è tutto.
0: Li svegliano tirando una pallina, se la prendono al volo.
1: L'altro è dei Navy Seal, per i quali il sonno deve durare 8 minuti, preferibilmente con le gambe su, cioè la gamba deve essere più alta del cuore.
0: Una sola?
1: No, tutte e due, per semplicità lo chiamate.
0: Mi sono voluto immaginare i Navy Seal, che sono i marinai,
1: sì,
0: con le gambe su, che dormono con le gambe su.
1: Me li immagino anch'io.
0: Un saluto adesso ai marinai, grazie,
1: sì.
0: Vale.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: sono le 17:34. In questo momento è il momento, secondo me, visto che l'abbiamo annunciato, di sdoganare i gossip, Vale.
1: Sì, sì, sono pochi, sono pochi.
0: Mi dispiace.
1: Ma buoni. Abbiamo parlato tantissimo di Harry Styles e di Zoe Kravitz. Vi avevo detto che secondo me era una cosa seria. Vi avevo detto che secondo me arrivavano al matrimonio.
0: No, tu veramente
1: l'avevo detto?
0: No,
1: non ve l'avevo detto?
0: Tu avevi detto che lei arriva fino lì e poi si sfila.
1: Vabbè, comunque,
0: ti volevo dire,
1: com'è come non è, sono fidanzati ufficialmente. Cosa vuol dire? Che lei ha esposto all'anulare della mano deputata a portare l'anello di fidanzamento il birloccone, cioè il diamantone, cioè lui le ha fatto la proposta di matrimonio.
0: Quindi mi confermi che quando lui ha scritto la canzone dicendo l'American Girl con cui stare tutta la vita,
1: probabilmente si
0: parlava di lei, di quella
1: anche
0: piccolina lì.
1: Quella piccolina lì in garda, perché è il suo terzo anello di fidanzamento. È il terzo anello di fidanzamento che riceve. Il primo l'ha ricevuto dal marito nel 2018, Carl Glassman, un bono non per tutte, perché è una bellezza strana.
0: No, se mi dici così.
1: Carl Glassman, no, a te piace. A me piace perché a noi ci piacciono gli stessi tipi.
0: È vero, spesso aspetta, Carl Glassman.
1: Glassman, okay. Ok. E sono stati sposati, poi si sono lasciati dopo 2 anni e lei si è fidanzata con Channing Tatum.
0: Sì.
1: E anche con lui aveva ricevuto la proposta di matrimonio nel 2021 e relativo a anello con diamante incastonato. Poi del matrimonio non si era fatto più nulla.
0: Comunque, a vederli tutti e tre in fila, lei è un debole per i babyface.
1: Sì, babyface, però Channing è un torellone. Il primo è altone, Harry Styles, vabbè, lo conosciamo tutti.
0: Com'è? Il lungo, il corto e il pacioccone. Scusami, quindi 3 anelli, vabbè, il primo, ok, e poi è finito il matrimonio. Il secondo è finito il fidanzamento.
1: Il primo era un prezioso vintage con diamanti taglio rosa risalente al 1800. La seconda era una fedina con al centro incastonato un diamante taglio cuscino da 7 carati. Quello che Harry Styles ha regalato a Zoe Kravitz è un anellazzo sempre con taglio a cuscino, che a me dice poco, ma chi lo, cioè è il proprio il classico,
0: vale,
1: è la classica forma,
0: perché si vede che non mangiamo i soldi per comprarcele certe cose.
1: È stato analizzato da una cifra di gioielliere e gioiellieri che hanno individuato nella pietra un carato che va tra i 6 e i 9 e un valore che si aggirerebbe intorno ai $500,000, quindi 430,000 euro.
0: È un bottone quadrato di diamante, capito?
1: Esatto.
0: Quadratone, così.
1: Stanno insieme da 8 mesi circa. Che fosse una cosa seria, si era capito, perché non si sono mai più mollati. Lei l'ha presentato a papà. Perché lei li presenta tutti a papà.
0: E papà avrà detto mi piace.
1: Sì, al papà piace. Ma
0: avrà
1: papà
0: suonato la chitarra.
1: No, al papà piacciono tutti, è vero.
0: Sentimi, ma secondo te gli altri anelli, cioè cosa fai? Li ridai?
1: No, non credo. Forse a quello con cui non si è sposata, magari l'ha ridato. Cosa dici tu?
0: No, non lo so, mi chiedevo.
1: Non lo so, non ne ho idea.
0: Ha collezionato roba di valore.
1: Roba grossa. Tanti auguri a David Beckham, che nel weekend ha compiuto 51 anni.
0: Carino.
1: E ha ricevuto dalla moglie e dai figli, con cui ancora parla, delle galline. Perché adesso lui è proprio totalmente contadino.
0: Certo, brava, è totalmente. Oddio, che bello, è totalmente contadino.
1: Tra l'altro abbiamo messo sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie sia il diamantazzo che ha ricevuto Zoe Kravitz che il momento in cui David Beckham ha aperto

0: piccola scatola all'interno della quale c'erano le galline regalate da moglie e figli.
1: Casualmente filmato e casualmente postato Urbe Torbi.
0: Sì.
1: Certo. Certo.
0: Chiudo con... Però questa è un'indiscrezione che so solo io.
1: Togli la musica, togli la base, togli un attimo tutto.
0: Dice che Leonardo DiCaprio a sto giro fa le cose serie.
1: Si è fatto incastrare.
0: Si è fatto incastrato.
1: Come si chiama lei?
0: Vittoria Ceretti.
1: Ah, la Ceretti. Dice e dai.
0: Ma sai perché? Perché lei è molto libera e indipendente. Cioè, non è una che gli sta addosso. Lui ha bisogno di libertà, l'abbiamo capito.
1: Sì.
0: E lei pure.
1: Questo cosa vuol dire? Copia aperta?
0: No, questo vuol dire che anche se non ci vediamo tutti i giorni, anche se non ti mando la buonanotte e il buongiorno, siamo sereni perché ci amiamo.
1: Stai su The DOS.
0: Ok.
1: Questo è il segreto?
0: Sì. Chi me l'ha detto? Nessuno. Nessuno.
1: Che bello, Vale, grazie.
0: Ma vedrai che sarà vero.

0: il che fa un po' tremare i polsi, ma lo volevo ricordare. Alaia, Try Again, grazie Emiliano di averlo messo, perché è un rituffo in dei momenti molto belli, di gran bei ricordi, ma soprattutto grandissima canzone.
1: Oh,
0: nel frattempo ci arrivavano i vostri messaggi.
1: Sì, arriva un Diego ti vediamo, ed effettivamente sì, la cantata è ballata però un po' più sodente rispetto alla J-Lo di inizio puntata.
0: Perché Alaia ha avuto questa fine tragica, insomma sono un po' intimo. Ecco.
1: Arriva anche questo messaggio, volevo dire una cosa a Diego, quando non c'è la Pina, non so se cambi microfono o cosa, ma la tua voce diversa e questo mi crea un sentimento tra il fastidio e l'instabilità. Scusa, ma dovevo dirtelo. Amica o amico, hai ragione, cambia microfono.
0: Cambio postazione, perché vi spieghiamo, diciamo, Pina sta di fronte a Francesco Ciocca e ai lati, come tipo la Trinità, ci sono da una parte la Vale e dall'altra io.
1: Esatto.
0: Se io stessi al mio posto, saremmo io e la Vale che ci guardiamo di lato e dietro di noi c'è Ciocca, cioè qualcuno deve guardarlo,
1: esatto,
0: sto povero ragazzo,
1: esatto,
0: perché sennò quando fai i segni a chi li fa?
1: No, infatti, io continuo a dargli la mia parte migliore.
0: Ma lui non è tutto sommato lusingato,
1: Esatto.
0: Ma adesso non parliamo di Alaia, bensì di un'altra star di questi anni, Billie Eilish, quella che canta questo.
1: Che figa.
0: Così per ricordare a quelli della nostra età, dice, ma Billie Eilish chi?
1: Sì.
0: Lei. Allora, c'è una. Intanto c'è una notizia che è legata al tour che lui ha fatto, che è durato 14 mesi, Hit Me Hard and Soft, The Tour, che è stato seguito dal regista premio Oscar James Cameron.
1: Sì.
0: Che l'ha seguita per 4 delle date di questo tour. E c'è un documentario che poi verrà, insomma, uscirà. E quindi presto ci sarà un documentario che racconta il tour, per chi ama Billie Eilish, che è una star della musica di questi anni.
1: Sì.
0: Ma un po' da questo documentario si evince una cosa che però lei racconta, perché è una cosa che fa parte della sua vita e che appunto ha messo in piedi, trasformando un po' il modo in cui abitualmente l'industria musicale era abituata a fare i tour musicali. Perché lei ha avuto il boom di successo a 16 anni. Fino a 16 anni era una ragazzina che stava a casa, si cantava, studiava musica, però in famiglia.
1: Sì, mi ricordo che lei il primo disco l'ha fatto in cameretta con suo fratello.
0: Esatto, che continua a essere produttore di un sacco di suoi pezzi. Ma se in cameretta c'erano lei e suo fratello a suonare, di là c'era la mamma. La mamma è donna cresciuta con una grande coscienza ambientalista. E quindi tutta la casa seguiva delle regole di rispetto dell'ambiente, del clima. Per esempio, la notizia racconta, è una casa dove c'erano i tovaglioli di stoffa.
1: Okay.
0: Con il portatovaglioli per ognuno, a fine settimana fai il bucato.
1: Sì.
0: Te li porti dietro tutta la settimana.
1: Certo.
0: Questo per non consumare 100 milioni di milioni di milioni di milioni di tovaglioli di carta. Lei, per esempio, in quella casa, quasi per tutti la dieta era vegana.
1: Ok.
0: Rispettare, insomma, il tipo, quella roba lì. Quando lei a 16 anni esplode e comincia a essere catapultata nel mondo della showbiz, della musica, la prima cosa che nota è che quel mondo è un mondo che consuma un sacco di energia. Ai concerti ci sono un sacco di, alla fine, di rifiuti, di cibo mangiato, confezionato nella plastica, di bottigliette di plastica, insomma comincia a dire, ma
1: poi per raggiungere i concerti la gente si sposta.
0: Esatto. Comincia a dire, ma cara, mi costa, cara, costa l'ambiente, la musica. Allora ha costruito con impegno tutto il suo tour assieme a un'associazione che si occupa di ambiente, in modo tale che, per esempio, ci fossero distribuite delle bottigliette riutilizzabili.
1: Ok.
0: Che il cibo presente nei posti dove lei si esibiva fosse più vegetale e un po' più verso il vegano o vegetariano. Quindi ha impatto minore sull'ambiente e anche un po' più sano. In alcuni posti è piaciuto così tanto che hanno deciso di tenersi quel menù, raccogliendo fondi per che venivano devoluti alle associazioni ambientaliste della zona. È riuscito a evitare che circa 103.620 bottiglie d'acqua finissero in discarica. Per dire.
1: Ma che brava!
0: Adesso lei è un po', secondo me, se la, cioè, come dire, è un fiore all'occhiello. Sì. Poi non so se il documento, cioè questa roba è per spingere il documentario. Dici? Però noi ci vogliamo credere.
1: Ma sì, ma scusa.
0: Dai, brava. No,
1: brava.
0: Quella roba di tovaglioli di stoffa mi è piaciuta un sacco.
1: Infatti, ci sono 15 pagine di notizia su le cose che ha fatto bene nei suoi tour e hai voluto citare che quando era piccola
0: mamma
1: si puliva la bocca col tovagliolo di tessuto.
0: Ma se mi è piaciuta quella, scusa. Scusa. Non ce l'aveva. Una volta a settimana, poi lavi.
1: Si lava, certo.

0: buona domenica.
1: Lo riconosci subito, quando canta Safe o Saif, che è il singolo dopo quello di Sanremo.
2: Esatto, e lo sentiremo sabato 6 giugno a Party Like a DJ all'Arco della Pace. Sì, ci sarà il concertone sabato, concertone domenica, ma sabato ci sono anche gli Speaker's Corner, cioè la possibilità di incontrarci, abbracciarci e stare un po' insieme. Nello specifico noi ci incontreremo alle 18
1: di
2: al
1: sabato.
2: Parco Sempione di sabato.
1: Ok.
2: E i biglietti li trovate su Ticket One o andate su dj.it, lì c'è il link, vi rimanda lì, poi magari
1: trovate
2: domani
1: tutto,
2: ve lo mettiamo su Instagram.
1: Trovate chi canta, chi c'è, cosa fa.
2: Sì.
1: Vi aspettiamo.
2: Dai.

0: mattina, 18.06 di questo lunedì 4 maggio, puntata di Pinocchio misto frutta.
1: Sì.
0: La Vale.
1: Ricordiamo, la Pina è in vacanza e non ci sarà per le prossime 3 settimane.
0: Esatto, ma anche se abbiamo già un po' trattato i gossip, non possiamo non parlare dell'evento che fino a ieri era un evento importante. Non so più se è un eventone. Comunque c'è stasera.
1: Sì, il Met Gala. Lo ricordiamo ogni volta perché magari uno se lo dimentica. È praticamente una festa a tema per raccogliere fondi, organizzata da Anna Wintour, che è la direttrice di Vogue. I fondi vanno al Metropolitan Museum. Quindi un gruppo di celebrità che socializzano tra loro e che vestono in maniera spettacolare si ritrovano all'interno del museo, ma prima solcano red carpet e
0: agghindati con un tema che è il tema, diciamo così, come è un museo, nel museo ci sono tante cose, c'è questa sezione diciamo legata al costume che ogni anno analizza un'ondata, un'idea, proprio un tema del costume, cioè il costume nel senso proprio la cultura del mondo.
1: Il tema di quest'anno è la moda e l'arte, cioè tema libero molto molto aperto. Come si raccolgono i fondi? È semplicissimo, si tratta di una cena al Met Gala per acquistare il biglietto e per acquistare il tavolo paghi tantissimo, cioè un biglietto costa orientalmente

0: tentativamente 75.000 euro, un tavolo per 10 persone costa 350.000 euro. Chi li compra questi biglietti? I designer, gli stilisti che poi vestono, invitano i loro i loro testimonial di riferimento, li vestono con i loro abiti e così si fanno pubblicità. Ok, fino a qui era proprio il non plus ultra dell'essere fighi.
1: Non dell'essere buoni, cioè
0: no,
1: ecco, far
0: dell'essere fighi, però... dell'essere fighi a New York, perché si svolge a New York. Quest'anno il Met mi è un po' incalando, al punto che i biglietti per partecipare pare siano stati invenduti, al punto che Anna Wintour ha dovuto fare gli scontoni per riempire la sala. Sì, perché...
1: Tira una bruttaria
0: in generale, in America in particolare. In più non si capisce bene come si posiziona la Wintour rispetto alle questioni politiche, perché se è vero che non c'è un unico veto, cioè una persona che non inviterà mai a questa festa è Donald Trump, è vero anche che Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la moglie, sono i maggiori finanziatori di questa festa.
1: Quindi, e sono però sodali, diciamo così,
0: migliori amici di Trump. Quindi chi lavora nella moda o chi lavora nell'intrattenimento e non ha molta voglia di esporsi, dice: ma quasi quasi me ne sto a casa.
1: Si dice: vieni, no?
0: No, quest'anno no. Il sindaco di New York, per esempio, non ha accettato l'invito. Ha chiuso la busta. Proprio la Wintour gli ha mandato la busta, posta per te. Lui ha detto: no. Così come Zendaya, l'attrice, e Meryl Streep. Loro hanno già detto che non ci saranno.
1: Aia.
0: La serata comincia a ore newyorkesi 18, per cui a mezzanotte da noi.
1: Sì.
0: E sono tutti molto curiosi di sapere chi parteciperà e chi no. Quindi
1: certo,
0: magari domani, avvalendoci della disponibilità di Manuel, sì, il nostro Manuel, che
1: ci ascolta da lontano, preparati Manuel, domani
0: magari ci fa un resoconto di chi c'era, chi non c'era e come si è vestito.
1: Anche perché, scusami, non sono superstizioso, ma quando c'è tutta questa attenzione un po' sinistra, tu te la porti dietro un po' d'ansia, quindi è sempre quella roba dove succede sempre qualcos'altro, qualcuno cade.
0: Esatto,
1: non so,
0: esatto.
1: Vediamo.
0: Ci sono una serie di regole, naturalmente si parla tanto del Met in questi giorni, vi dico giusto per smorzare i toni.
1: Sì, brava.
0: Non fregasse
1: Vale.
0: Qualcosa.
1: No, però.
0: Comunque,
1: dai,
0: le regole del Met che le star devono assolutamente rispettare. Naturalmente il tema.
1: Che non è
0: facoltativo.
1: Cioè, se sei fuori tema torni a casa, non entri.
0: Sì, non entri. C'è un limite di età, solo i maggiorenni, solo gli over 18 anni. Questo da poco, perché per esempio il figlio e la figlia di Will Smith erano andati a un certo punto, poi dopo loro hanno detto no, i pischelli
1: ma
0: no.
1: Ma si annoiano, cioè o fai un tavolo dei bambini, capito, il Met Gala.
0: Una volta dentro non è che ti siedi dove vuoi. Anna Wintour e la sua event planner... già da mesi hanno deciso dove mettere chi.
1: Certo.
0: Per evitare, insomma, spiacevoli inconvenienti. Naturalmente è vietato fumare, ma anche i cellulari social sarebbero vietati. Ma questo non frega niente a nessuno, perché le Kardashian appena entrano si scattano la foto. Tra l'altro le Kardashian si sa, vanno,
1: figurati, che gliele frega a loro.
0: E chiudo con alcuni cibi vietati nel menù, che sono sempre i soliti: erba cipollina, cipolla e aglio. Non per altro, dice la Wintour, ma io proprio non li digerisco. E allora,
1: mamma,
0: se non li digerisce
1: non
0: lei,
1: è il fiato che puzza lì, in questa operazione.

0: Lady Gaga è una che dicevi giustamente, Vale, al Met Gala c'è andata un sacco di volte.
1: C'è andata a nozze, guarda, lei quasi sobria comunque al Met Gala.
0: rispetto
1: a quanto ci ha abituato negli anni.
0: Perché lì devi star seduto, può star comoda, secondo me, a un certo punto. È vero, chissà se ci andrà stasera al Met Gala, domani facciamo il punto con Manuel.
1: Okay.
0: Ma intanto volevo condividere con chi ci ascolta un'esperienza che stiamo facendo io e la Vale.
1: Sì.
0: Che stiamo andando alle DJ 10, siamo felicissimi di incontrarvi, ma nello specifico quest'anno facciamo anche una piccola cosa con una community di giovani ragazze e ragazzi runner sportivi e sportive del posto, messi insieme da Adidas, che è una volta a Torino, una volta a Bari, è prossimamente a Treviso, li incontro in un altro orario rispetto alla DJ 10 per un piccolo momento, dove fanno una cosa che noi non sapevamo esistesse, invece oggi scopro che è un trend mondiale e noi eravamo nel trend.
1: Sì,
0: da
1: senza
0: vecchi,
1: saperlo.
0: Senza saperlo. Si chiama Party Wellness. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di gruppi di ragazzi e di ragazze che a volte sono molto numerosi. Cioè si parla da una ventina, una trentina a 100, 200, che coi social, quindi c'è qualcuno che magari è content creator mentre si allena, tira in mezzo gli amici, le amiche, si trovano a fare delle corse in orari estemporanei, occupando uno spazio, diciamo così, spontaneamente, che può essere un parco della città, il lungomare a Bari per esempio, con le casse, e cantano le canzoni che gli piace di più, ballano, corrono, si fanno 5, 6, 10 chilometri, si danno appuntamento alla fine, brindano, bevono, quasi sempre analcolico, quindi sano, e stanno lì.
1: È vero, fanno festa, cioè fanno attività fisica e festa poi dopo.
0: Io per esempio a Bari, mentre stavo correndo con questo gruppo di ragazzi, di animatori, con le casse, ho ballato questa. Pensate a me che ho 50 anni, tutti ventenni.
1: Bello.
0: Vito, lungomare. E loro che dicono vai e cantano tutta la canzone.
1: Bello. Amo, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.
0: No. Eri belenne, eh?
1: No, bello, dai, un nuovo modo di... Cioè, io non lo faccio e mi diverto quando lo faccio.

0: Facciamo noi con loro.
1: Con la DJ Ten. Adesso organizzarli io non lo so.
0: No, perché comunque, cioè, diciamo, è un trend di tutte le età. Perché se vediamo il soft clubbing, quello che succede con M2O la mattina, è un po' quell'idea lì che sta cambiando il modo di stare insieme.
1: Allora, la cosa che percepisci è veramente tanto divertimento e tanta gente sana e presa bene. È proprio coinvolgente.
0: Felici di star lì. A me capita, visto che siamo vicini al Parco Stempione, mi è capitato un paio di volte di vedere questi gruppi di, non so, 80, 100 giovani che, ma presi di un bene,
1: presi di
0: un
1: bene, sì. Bello.
0: Sì, ecco, la cosa è questa, che non ti viene, vista l'età mia, di proprio di andare, vengo anch'io, ciao.
1: No, tu no.
0: Capito, cioè non te lo dicono.
1: Sono molto inclusivi, almeno quelli che abbiamo incontrato noi erano troppo carini.
0: Anzi, ti dicono frasi tipo, come la vorrei la tua energia.
1: Che è proprio, tutto vero.
0: Che proprio vuol dire.
1: È tutto vero. E qua Fra devi mettere un disco.
0: Sì, metti un disco perché come vorrei la tua energia, capito? Vuol dire sei vecchio.

0: 18:21 su Radio DJ. Vale, abbiamo il tempo di dare una notizia breve.
1: Guarda, due brevissime. Una relativa al piacere del togliersi le scarpe, che è percepito, cioè non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, però dal punto di vista medico e scientifico è appurato, cioè levare le scarpe, camminare scalzi lì dove è possibile, per cui sabbia, prato, terreni, sentieri morbidi.
0: Casa anche.
1: Casa, sì, certo, fa proprio bene non solo al fisico, perché riattiva i muscoli del piede, migliora la sensibilità plantare, equilibrio, coordinazione, circolazione, ma anche alla mente. Questo lo potevamo intuire.
0: Io che soffro, poi che ho la pianta larga, dovrei comprare solo scarpe da pianta larga. Non ci sono.
1: Oppure,
0: quelle che ci sono.
1: Oppure prendere i sandali a metà di Chanel, che però non sono in vendita. Li hanno utilizzati per una sfilata che si è tenuta martedì scorso a Biarritz.
0: Sì.
1: Abbiamo postato la foto, non sappiamo se arriveranno mai sui nostri scaffali, ma tanto non potremo permetterceli.
0: Comunque, però possiamo farli a casa, perché ci viene il nervoso a metterli, però puoi farli a casa.
1: Cioè, praticamente la scarpa, il sandalo è un copritalloni, fine. Il resto della pianta è libera. Copritalloni
0: e tacchetto.
1: Papà, sì, basso, allacciato alla caviglia, fine. Comunque andatevelo a vedere su Instagram.
0: Cioè, tipo i mezzi guanti,
1: sì,
0: diciamo così, però
1: di Lola Pons, però ai piedi.
0: I guanti di Lola Pons.
1: Però ai piedi.
0: Brava.
1: La scarpa del tallone.
0: Cosa dobbiamo farcene?
1: Niente.
0: Niente.
1: Niente.
0: Niente.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Cos'è? Cos'è Linus?
1: Mi tolgo il dente.
0: Linus,
1: aspetta che mi tolgo il dente.
0: Via il dolore.
1: L'Inter ha vinto lo scudetto.
0: Fine. Sì, è arrivato.
1: Fine della celebrazione.
0: È arrivato.
1: Sì.
0: Pensi di scamparti la mezz'ora di speciale scudetto?
1: Quella che fai dalle 12 alle 12 e mezza.
0: No, perché c'è Cattelan.
1: E appunto vai su con Sandrino.
0: No, ma non c'è gusto.
1: E festeggiate tutti e due insieme.
0: No, l'avevo già festeggiato con Sandrino ieri. L'ho già visto.
1: Vabbè, Devo pensare, devo dire che da residente del quartiere San Siro,
0: certo,
1: insomma, che è un
0: certo
1: quartiere molto ampio che contiene di tutto,
0: contiene
1: compreso
0: moltitudini,
1: anche me,
0: contiene moltitudini.
1: Bravissimo.
0: Sì.
1: Ho avuto la sensazione stamattina, portando fuori il cane, che i tifosi dell'Inter siano arrivati molto presto, molto molto presto,
0: sì,
1: sapendo che avrebbero avuto da festeggiare,
0: certo,
1: e posso confermarti che se ne sono andati molto,
0: molto
1: tardi.
0: Molto tardi.
1: Perché
0: sì,
1: fino alle 11 e mezza, pa pa pa pa pa, boom boom boom boom,
0: sì,
1: boom.
0: Tra l'altro,
1: tutto questo non era accompagnato però da... dai servizi igienici di San Siro, che sono, devo dire,
0: un po' carenti, inesistenti.
1: E quindi...
0: Il tuo cane ha fatto da sommelier.
1: Ma tu non hai idea, Siete proprio una squadra di...
0: No, complimenti contro tutto e contro
1: bene,
0: tutti.
1: Bene, è finito il festeggiamento per il 21esimo scudetto, preparatevi al...

0: Italia.
1: Festeggiamo tutti quanti insieme. Grande partita del Milan, grande partita dell'Inter.
2: No, della grande Juve, partita, scusa, della Juve, ma no, che doveva approfittare. Tra,
1: ma io
2: l'altro,
1: ero un po' come dire divanato, perché sì, sono arrivato a casa dopo i 3 giorni in giro, poi se vuoi te lo racconto. E alle 6 cominciava la partita, non ce l'ho fatta e mi sono appisolato. Alle 6:40 ho aperto un occhio e ho detto: ciao, fammi vedere cosa fa 0-1. Ciao, che ricomincio a dormire.
2: È chiaro, chiaro.
1: Hai sentito anche te i festeggiamenti, Matteo?
3: No, io però ho una domanda molto ingenua, lo ammetto, ma veramente non lo so. Cioè, ieri hanno vinto lo scudetto, adesso
1: sì,
3: basta partite?
1: Sì, magari.
2: No, ma chiedi anche, adesso basta festeggiamenti?
3: No, beh, quello si va. Cioè, no, a Roma quando hanno fatto lo scudetto, il 2000 più o meno.
2: Tre mesi.
1: No, adesso sono ancora tre partite o quattro? Tre partite,
2: ne hanno giocate. Una in casa e
3: poi vanno
2: in casa.
3: A Formentera, poi ritorno. No,
2: sì,
3: quando
2: ma
3: va,
2: sai che non è più tanto quell'epoca, no, lì. Sì, un beh, po', però ormai
1: fa? Infatti la finale di Coppa Italia la giocano
2: a Formentera.
3: Formentera dovrebbe dotarsi di un campo molto bello.
2: No, è molto bello il campo di Formentera. Ci andavo a correre intorno.
3: Scusa,
2: è un campo di una squadra di Serie
3: A. Come Andrea e Michele vanno lì a trasmettere. La stessa cosa potrebbero fare i calciatori.
1: Vabbè, oggi è il 4 di maggio, che in inglese però si può dire
3: May the Force.
1: May the Force. Non ce l'hai un May the Force detto da Darth Vader?
3: No, c'ho il Tom Tom di Darth Vader.
2: May the Force, perché che la forza sia con te, gli americani lo dicevano: May the Force be with you.
1: May the Force. E suona come May the Fourth, che è il quarto giorno di maggio. Ogni anno dobbiamo ripetere questa cosa. Ma la cosa più divertente di Darth Vader, appunto, era il periodo in cui si facevano i navigatori con le voci dei personaggi pubblici. E lui diceva: alla rotonda, girate a destra.
4: Turn right, then sharp left. Impressive. Most impressive.
3: Dai commenti.
4: After 200 yards, turn right. Then bear left to the dark side. You have reached your destination. The force is with you, but you are not a Jedi yet.
2: Capito? Hai capito? Sei arrivato alla destinazione. La forza è con te, ma non sei ancora uno Jedi. Occhio.
1: Non ancora. Io da quella roba lì mi ricorderò per sempre che rotonda in inglese si dice
2: roundabout.
1: Cioè, giragli intorno.
2: Tu non hai mai fatto i navigatori? Secondo me
1: sì,
2: tu
1: l'ho fatto anch'io. Secondo me faceva schifo, però l'ho fatto perché
2: hai fatto i navigatori, guarda, come se fossi in un Simpson. Hai
1: fatto, tu non l'hai fatto?
2: Mi avevano chiesto di farlo con la voce di Galeazzi. Ho pensato che non fosse, diciamo,
1: no, era un po' troppo.
2: No, più che altro, insomma,
1: con Galeazzi. Ho fatto il navigatore, ho fatto la voce di un paio di videogiochi. Uno ieri mi ha rimandato una scena di, cosa che era?
3: Gamberetti.
1: No, dei Gamberetti.
2: Ah, Gamberetti bellissimo.
1: Happy Feet 2.
2: Sì. No, devo dire in Happy Feet 2 un Linus che mi ha sbiancato.
1: No, invece è vero. No, io ho risentito la scena, eri molto bravo, tranne sto cazzo di abitudine che hai quando vuoi parlare bene, che fai la dizione finta.
2: Per forza.
1: Il
2: direttore del doppiaggio era intransigente.
1: Alex, ce l'hai la sigla di Volevo Salutare? Il programma più bello della televisione italiana, purtroppo morto in culla, che non è una parolaccia.
2: No, morto in culla, certo. Perché chi è che vuoi salutare?
1: No, volevo salutare un po' di gente che ho incontrato in questi ultimi 3 giorni, che mi hanno permesso di pedalare dalla costa adriatica alla costa tirrenica. E ho scoperto che l'Italia è meravigliosa, ma questa è degna di te o la qualunque.
3: L'Italia è molto bella, specialmente, guarda, ti dico, specialmente in questo periodo quando è in fiore.
1: No, bellissima, bellissima. C'era molto vento, devo dire, tutti e 3 i giorni, ma casualmente ce l'avevo sempre dietro e questo mi ha aiutato parecchio. Ho scoperto l'esistenza di un paesino piccolissimo che fin dal nome però avrei dovuto conoscere, perché si chiama Premilcuore.
2: Ma caspita, che
1: e quella è la capitale mondiale di quelli che vanno in bicicletta, ma nei campi, che camminano, insomma.
2: Senti,
1: delle persone.
2: Gli indumenti puzzavano?
1: No.
2: Non, zero,
1: no, niente,
2: zero.
1: No, questo... Nicola dice questo perché io per 3 giorni ho pedalato indossando le stesse cose che si indossano, ripeto, senza l'intimo.
2: No,
1: nessun problema. Saluto il mio amico Ettore che sabato pomeriggio mi ha portato in un posto tipicamente toscano. Gli ho chiesto: c'è un bar dove possiamo fermarci a mangiare un panino? adesso ve lo trovo io. Dopo un giro infinito per cui lo volevo ammazzare, ci siamo fermati in questo posto che è dalle parti di Rignano, che okay. credo Pontassieve, appena prima di Firenze, e ho mangiato una, come si chiama, una schiacciata?
2: Sì,
1: una specie di focaccia un po' sì, più dura, sì, grande come un LP,
2: molto bene,
1: e dentro sì, la finocchiona.
2: Ah, che buono, quando me salame l'hanno,
1: sì, la finocchiona, salame, però quello sì, che con sì, i semini sì, di finocchio sì, quando sì, me l'hanno portato ho detto vabbè, ma io ne mangerò un quarto di questo, al massimo arrivo a metà. Non è rimasto niente,
2: niente,
1: non è
2: niente,
1: rimasto niente. Gigante, bello, bello, bellissimo. Sai cos'è la cosa bella di questo tipo di viaggi? Che non

0: hai l'intensità della bici da corsa, certo, che sei, no, veramente uno spietato. Però stai molto con te stesso.
1: È chiaro.
0: Stai molto
1: chiaro,
0: con te stesso, perché tranne pochi posti si sta ovviamente in fila per evitare il traffico e hai tempo di pensare a un sacco di cose. Ho pensato tantissimo.
1: Hai capito di chi sono i nostri giorni?
0: No, non mi ricordo niente di quello che ho pensato. Vabbè, mettiamo una bella canzone che ha anche un bel significato.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Sto camminando sotto il portico di San Luca insieme ad altre poche persone e ascoltare questa canzone è bellissimo. Grazie.
2: Grazie.
1: Francesca, da Bologna ovviamente.
3: Quindi non è una forestiera che sta facendo uno dei tanti cammini, è una che abita lì, certo, e che si fa una bella passeggiata. Devo dire una passeggiata impegnativa.
2: Molto impegnativa.
3: Perché anche se fai soltanto quei 2 chilometri.
2: Molto, molto.
3: Si fanno sentire.
2: E saluto i malcapitati, diciamo, che hanno l'ardire di farla in bicicletta.
3: Che hanno l'ardisc.
2: No, che hanno l'ardire di farla in bicicletta e sulla sinistra, se sali, sì, li vedi e dici, vabbè, ma ci vuole la camicia di forza, perché è un'ambulanza.
3: È una prova di forza.
2: Ma è una roba, e credo sia come il muro di Sormano.
3: No, è un po' di meno. Il muro di Sormano secondo me è peggio, perché la parte dura è molto più lunga. La parte dura del colle di San Luca è lunga, ma non come quella.
2: Cosa da ma almeno
3: non ho mai fatto nessuno dei due.
2: Ma no,
3: quindi parlo per Inter posta persona.
2: Bravo, l'Inter che vi ricordo ha vinto lo scudetto, il 21esimo scudetto.
3: Eliana da Cuneo, questa canzone è una delle poche che mi emoziona proprio tanto, mi mette tanta tristezza e tanta malinconia, che non so se è una bella cosa. La tristezza non è una bella cosa, la malinconia fino a un certo punto invece
2: sì,
3: è un sentimento che dobbiamo coltivare, secondo me, e non rinnegare.
2: No, no, è una stanza accogliente la malinconia,
3: ma
2: ogni
3: sì,
2: tanto ci entriamo, sì, godiamo, lasciami.
3: Ci trovi quella maglietta che...
2: Bravo.
3: Che ti ricorda tante cose,
2: esatto,
3: un po' sdrucita, non hai più il coraggio, sì, di metterla quando esci di casa, ma quando la indossi torni a essere quello che eri. No, perché ho messo questa canzone? Perché ci sono due nomi, insomma, il nome di una persona e il nome di una località che in questo ultimo fine settimana sono stati citati tantissime volte, e il loro destino gira intorno a questa città, appunto la città è Bologna e il nome è quello di Ayrton Senna, che moriva 22 anni fa nel 94, il primo di maggio, esattamente come Alex Zanardi, e moriva tecnicamente a Bologna, perché l'incidente accadeva ad Imola, poi lo portavano in ospedale,
2: certo,
3: insomma la città di riferimento era quella, ed era città di Kimi Antonelli ed era città di Alex Zanardi, di cui appunto in queste 48 ore si è parlato per motivi completamente opposti tantissimo, no?
2: Certo.
3: Kimi Antonelli che ormai ha finito la fase sorpresa e adesso
4: è un fenomeno confermato.
3: Adesso è entrato nella fase stupore.
2: Sì, siamo sbalorditi.
3: No, siamo sbalorditi,
2: sì,
3: perché
2: sì,
3: in tanti anni di professione abbiamo commentato le gesta di giovani atleti che diventavano dei fenomeni tante volte,
2: e che
3: no?
2: Poi smettevano, e visto la nostra età, cioè io sai quanti ne ho visti che ma hai sentito dire di X, e poi ho anche celebrato l'addio allo sport,
3: allo
2: di
3: sport
2: X.
3: Sì. Sì, apro una parentesi, sì, faccio come te un saluto non soltanto alla barba di Alex Del Piero che ormai è definitivamente sdoganata,
2: certo,
3: ma soprattutto ai baffi di Billy Costa Curta.
2: Ah sì?
3: Non l'hai visto quei baffi?
2: No, no, è diventato baffone.
3: Sì. No, grande, baffino un po' brizzolato,
2: grande,
3: sembra il tatuzzo.
2: Bello, grande, grande.
3: Non l'avevo riconosciuto. No, abbiamo commentato appunto l'exploit, la crescita di tanti giovani talenti. Però lui è qualcosa di diverso, perché comunque nonostante sia molto giovane, ha pur sempre 19 anni. Ma io non lo riesco a vivere come un 19enne vero. Mi sembra, non lo so, mi sembra
2: cartoon,
3: un bambino, sarà che io sono così vecchio.
4: Alla baby face.
3: Sì,
4: un po'.
3: Sì. Anche il modo di muoversi, il modo di scherzare che ha, no? È molto apparentemente, ovviamente, no? Infantile.
2: Io
3: e quindi fa ancora più differenza tra quello che sembra e quello che fa. Mamma mia.
2: Ho una notizia per te. Kimi Antonelli fa l'amore.
3: Sì, ma è un amore castigato.
2: Kimi Antonelli fa l'amore. Se vuoi ti dico che scopa.
3: Dai cretino.
2: Se vuoi ti dico anche così. Però insomma
3: senti, no, perché qual è il parallelo con Ayrton Senna? Se siete appassionati di Formula 1 l'avrete già sentito tante volte, che ci sono stati prima di lui soltanto due piloti che sono riusciti a conquistare 3 pole position una dopo l'altra all'inizio della propria carriera, e che queste tre, che hanno trasformato queste 3 pole position in 3 vittorie, e i 3 piloti sono Ayrton Senna, Michael Schumacher e Kimi Antonelli, che adesso cominciano a chiamare anche Andrea,
2: lo chiamano anche Andrea,
3: sì perché ho visto che sui
2: Kimi
3: documenti è Andrea Kimi Antonelli, secondo
2: Kimi
3: me la mamma lo chiama Andrea.
2: Sì.
3: Andreino,
2: fidati.
3: E poi c'è Alex Zanardi, insomma, no?
2: Fantastico.
3: Che ha chiuso questa parentesi tristissima che ce lo ha fatto sparire da sotto gli occhi per tanti anni e adesso ce lo ha, come dire, eternato,
2: certo,
3: in un ricordo meraviglioso, insomma.
2: Da, no? Quante volte l'abbiamo incontrato, quante

0: volte, soprattutto alla maratona delle Dolomiti, te lo vedevi sfrecciare.
1: Madonna.
0: Ma come veramente
1: sì,
0: un...
1: Io mi ricordo almeno due o tre occasioni, appunto, della maratona delle Dolomiti con Alex che saliva. Prima c'era il Pordoi, che è la salita più lunga che fai per seconda, ma insomma è la prima vera grande salita, e tutte e due le volte mi era successo di, io che sono una pippa, di affiancarlo e superarlo, perché fare i 9 chilometri del Pordoi portando su appunto la tua handbike e il tuo peso era un'impresa pazzesca. Dopo c'era la discesa.
0: No, vabbè.
2: Ma poi la discesa, e ti sverniciava.
1: Beh, sì, lui guidava la sua handbike come se fosse una Formula 1,
0: sì,
1: comunque. No?
0: E poi aveva le braccia come le nostre gambe.
1: Ma di più.
0: Ma è una cosa veramente incredibile. Più. Posso dire una cosa molto personale?
1: Vai.
0: Che lo riguarda, quando venne qui in radio diverse volte venne, io gli parlai con molto pudore perché diciamo tra amputati ci capivamo, ma lui era decisamente più amputato di me, a me mancano soltanto due misere falangi del mignolo, e gli parlai di questa roba, di questa menata, lui mi guardava con un'aria, cioè come non di sufficienza, di più, ma mi ha mandato in un posto,
1: certo,
0: dove facevano le protesi,
1: certo,
0: Bologna, la RTM,
1: sì,
0: di Bologna, mi ricordo ancora, mi disse tu devi chiedere di Moreno, e mi fecero questa protesi per il mignolo
1: che tu hai messo sul pistolino,
0: che mi aiutò a capire che non ne avevo bisogno, però avevo bisogno di quello. Io ogni volta che penso ad Alex Zanardi penso a questa cosa e al suo sguardo che mi guardava, come dire,
1: che cosa ne sai tu?
0: Cosa ne sai?
1: I problemi
0: tu?
1: E di sofferenze.
0: Cosa vuol dire perdere degli altri?
1: Io invece è una cosa che ho riportato in un paio di altre occasioni, però mi aveva colpito molto quando lui fece il primo intervento, incidente, quello in Germania nel 2001 in cui perse entrambe le gambe. Fu tra la vita e la morte per più di là che di qua per parecchio tempo, no? Cioè, gli diedero anche l'estrema unzione,
0: aveva un litro di
1: un
0: sangue,
1: un litro su tre di quelli che abbiamo nel nostro corpo, insomma, e poi alla fine, come sapete, si riprese e fece tutta quella carriera meravigliosa da atleta paralimpico. Nelle interviste però diciamo di qualche mese dopo, la domanda classica, anche un po' difficile da affrontare, è che cosa ti mancherà di più, no? E lui ovviamente aveva citato le cose normali, che ne so, stare in piedi con mio figlio in braccio, ai tempi il figlio era molto piccolo, e cose di questo genere, e poi però aveva aggiunto, cazzo, poi ero appena arrivato a fare 40 minuti di corsa, a fare 10 km di corsa sotto i 40 minuti, e adesso non potrò più migliorare il record. E questa cosa qua, che lui raccontava anche un po' sorridendo, mi viene sempre in mente quando mi viene da lamentarsi per qualcosa, da lamentarmi per qualcosa che non riesco a fare, e penso invece che devo essere fortunato di riuscire ancora a fare quello che il mio misero fisico mi permette. Ciao Alex e bravo Andrea Chimi, che però quell'immagine lì che tu mi hai proiettato adesso non me la tolgo.

0: anche Enrico Brizzi, che forse avete ospitato nel suo Jack Frusciante uscito dal gruppo, descrive la sua faticosa salita in bicicletta perché a metà, mi pare, di quella salita di San Luca deviava verso il seminario dove in quella zona abitava la sua beneamata Heidi. È un ricordo bellissimo di quella lettura ed è veramente un grande libro. Grazie ragazzi, Crida Parma, un bacio.
1: Grazie, grazie,
2: Grazie,
1: grazie.
2: Grazie,
1: Questo sta a
2: Crida
1: significare
2: Parma.
1: che però Enrico non faceva proprio tutta la salita, ma a metà deviava verso
2: Però comunque
1: il
2: già
1: seminario.
2: è
1: Comunque, sì.
2: encomiabile.
1: Poi non mi sembra il tipo che va con la bicicletta di Pogačar.
2: No,
1: Cioè,
2: direi
1: probabilmente
2: di
1: l'avrà
2: no.
1: fatto con una bicicletta
2: Quelle
1: un
2: di
1: po' più.
2: ferro. Volevo dirti che Cri, che ha mandato questo messaggio, lo mandava da Parma. Ecco, l'Inter ha vinto contro il Parma 2-0 e ha conquistato il
1: Ma a
2: 21esimo scudetto.
1: proposito di scrittori, volevo ricordarvi per i distratti che magari nei giorni scorsi non ci hanno sentito o non hanno letto
2: Sì.
1: che tra mezz'ora con noi ci sarà Emmanuel Carrère, uno dei
2: Ma
1: più
2: come?
1: importanti scrittori
2: Ma come?
1: contemporanei, per presentare il suo nuovo libro che esce domani, ma che noi abbiamo già letto
2: In
1: tutto.
2: anteprima, certo, tutto in anteprima. Allora, Gemini, mi raccontami un po' di questo libro di Kolkoz.
1: A
2: Certo,
1: proposito di
2: Emmanuel
1: gente
2: Carrère è un grande autore.
1: che scrive bene, saluto Alice, la nostra ascoltatrice poetica dalla Liguria, che ci manda sempre queste piccole fotografie del mondo intorno a lei. Buongiorno ragazzi, oggi in Liguria un cielo pesante bianco senza respiro. Le rondi volano basse, il viale delle palme è tutto un fremere di frasche al vento. Mi piacciono questi giorni che sembrano volersi prendere una pausa dalla corsa verso la primavera.
2: Madonna, ragazzi, ma
1: Hai
2: devo dire che
1: capito?
2: una mezz'ora così profonda raramente l'abbiamo
1: Ma chi
2: fatta.
1: è Ungaretti?
2: Ma
1: Sai
2: chi
1: che
2: è
1: motorino aveva
2: costui?
1: Ungaretti?
2: Ungarelli, forse aveva Ungarelli pieno di
3: Un ricordo anche della giornata sportiva tennistica, perché ieri
1: Ah,
3: Sinner
1: sì.
3: ha risolto una pratica. Ormai Sinner non va più in campo per giocarsi la partita, va per sbrigare delle
1: Sì, quasi
3: formalità.
1: 22-23 partite consecutive che non perde e 5 tornei
3: Non
1: consecutivi vinti.
3: soltanto, una media di un'oretta a partita,
1: Sì,
3: cioè
1: delle
3: ieri
1: sveltine
3: 58
1: sono.
3: minuti.
2: Sì, quello che dici è vero, ma da non appassionato di tennis io non ho potuto non notare che invece, non so, 7-8 mesi fa ha avuto un momento che lo ha reso ancora, lo rende secondo me ancora più forte,
1: Sì. Ieri ha
2: più, no?
1: vinto il torneo a Madrid e immaginati di essere appunto a Madrid, casa di Alcaraz.
2: Sì,
1: Okay,
2: sì.
1: con lui che vince il torneo e l'avversario Zverev che alla fine dice: ragazzi, rassegnatevi, lui è il tennista più forte del mondo. E gli
2: Caspita.
1: spagnoli pochino hanno
2: Ci
1: rosicato.
2: credo, ci
1: A
2: credo.
1: proposito di ricordi, saluto Sonia che dice: vorrei mandare un saluto al mio prof di musica delle medie che è venuto a mancare ieri, lo incontravo sempre alla DJ10 di Milano. Ciao prof, dice Sonia, e visto che ci siamo io e Alex, ma tutti
2: Anche
1: quanti noi qua di
2: io,
1: Radio DJ,
2: mannaggia.
1: mandiamo un saluto affettuoso a Giuliano Saglia, che se n'è andato in maniera molto prematura nel pomeriggio di ieri o nella mattina di ieri.
2: Alessandro, vuoi dire una parola? Una.
4: Ti voglio bene, Giulia, non ce la faccio.
2: Va bene,
1: Giuliano
2: dai.
1: era un discografico, era uno di quelli che abbiamo avuto al nostro fianco, specialmente nell'epoca in cui in Italia

0: producevano tanti dischi di quelli un po' tamarri, ma che poi comunque
1: io ho fatto Pinocchio con Giuliano.
0: Beh, Alex ha fatto Temperer e io ci ho fatto Accetta il consiglio.
1: Grande
0: e
1: Giuliano,
0: di consigli
1: grande.
0: Ce ne ha dati sempre tantissimi, tranne quelli matrimoniali.
1: Perché lui era birichino,
0: lui era peggio di me. Ciao Giuliano, davvero.

0: Roll Up, il cameo su Radio DJ, non quelli del budino, eh?
1: No, stiamo parlando
0: che
1: di...
0: a me piaceva tanto.
1: Larry Blackmon.
0: Bravo, quello con la conchiglia.
2: Esatto, una formazione di tre ragazzi neri e lui aveva come segno distintivo un sospensorio, conchiglia rossa.
0: Proprio lì, giusto per...
2: Sì, esatto.
0: World Up, che è un po' l'equivalente in lingua slang americana, insomma negli anni 80 almeno si usava... come equivalente del nostro assolutamente sì.
2: Ah, vedi.
0: È sparito World Up ed è sparito per fortuna anche assolutamente sì.
2: Sì, abbastanza.
0: Ti ricordi, no?
2: Abbastanza.
0: C'era un periodo in cui quelli che volevano darsi un po' un tono dicevano assolutamente sì.
2: Ora dicono corretto.
0: Ah sì?
2: Corretto. Non so, Matteo, se ti capita, no? Alle riunioni, nelle call.
3: Sì.
2: Allora, ma la vostra azienda si occupa di software per... corretto. Ah, vabbè, corretto.
0: Perché loro traducono dall'inglese.
2: Bastava
0: come quelli
2: sì.
0: che dicono sono abbastanza confidente che si possa fare.
2: Esatto.
0: Non si dice confidente che si possa
2: confidente.
0: Fare. Si dice fiducioso che
3: te
0: si possa
3: un'altra.
0: Fare. Confidente
3: Vai.
0: Sono quelli della mafia, è un'altra
2: esatto,
0: cosa.
2: Esatto.
3: È mandatorio fare questo.
0: Certo, traduzione di
3: mandatory
0: è obbligatorio.
2: Obbligatorio.
0: Che cazzo traduci mandatorio? Sai dove li puoi mandare i mandatori?
3: Lo schiaffo
2: esatto.
3: Purtroppo succede
0: la parola Word, però da sola, al di là diciamo del programma di scrittura di Windows,
2: sì.
0: Significa parola. C'è stato il panico tra i lettori del New York Times, sai, noi lettori del New York Times, perché per un errore tecnico hanno cambiato dei macchinari tipografici, qualcosa
2: sì.
0: di questo genere, ovviamente a livello di digitale. Il famoso cruciverba del New York Times, quello di domenica, di due domeniche fa,
2: sì.
0: era sbagliato, cioè non corrispondevano le definizioni con le parole che tu dovevi scrivere.
3: Una in particolare, il 5
0: una mancava completamente.
3: Il 5 orizzontale non c'era.
0: E
3: le altre hanno fatto casino.
0: Che cosa è successo? Che il New York Times è talmente autorevole che la gente pensava di essere imbecillita.
2: È quello che avrei pensato io. Tu dici
0: sono io che non sono capace.
2: Non è possibile che sulla

0: settimana enigmistica ci sia una roba che non è, che non è giusta.
1: Certo, anche certo, perché certo, poi usano il computer per esatto, verificare, quindi esatto, su quello uno alza
2: sì,
1: le mani.
2: Sì, non era mai successo in 84 anni di storia, meno male che non è caduta, ma alla fine poi appunto il giornale si è scusato e tutti hanno fatto
1: sospiro di sollievo.
0: Non sono io che sto andando in demenza senile.
2: Scappato pericolo.
0: Esatto, esatto.
2: Ma questa è nuova? Ah, hai capito. Io pensavo che avremmo messo ancora quella vecchia.
0: No.

0: nell'acqua del Tevere oppure nell'acqua dell'acquedotto Capitolino ci deve essere qualcosa che riporta agli anni Ottanta.
1: Ah, sì.
0: Sì, perché tante canzoni che arrivano da lì, quella di Tommaso, insomma, questa nuova di Fulminacci, hanno un sapore, un arrangiamento proprio da 40 anni fa. Eppure
1: essere,
0: loro non erano neanche nati.
2: Comunque si porta.
0: Sì, adesso si usa.
2: Si porta abbastanza.
0: Fulminacci su Radio DJ.
2: Filippo.
0: Filippo Fulminacci.
2: Scusa, perché io, guarda, li chiamo per nome e non me lo ricordo neanche.
0: Fra i tanti protagonisti del weekend di Party Like a DJ, in particolare nel suo caso, il sabato sera.
1: Se volete il biglietto per partecipare al Party Like a DJ, dj.it, trovate tutte le informazioni.
0: A Catavillo, come diceva quella. A proposito di biciclette, questo weekend al Garda Bike Festival, dice un ascoltatore, ho visto uno con la maglietta della DJ 10. E vabbè, niente di strano. Però poi ho visto uno con la maglietta DJ 100. Che cos'è? La risposta è che cos'era.
1: Ci guarda da lassù.
0: È una cosa che abbiamo fatto per 4-5 anni, tre volte diciamo fisicamente, due volte virtuale, e poi abbiamo smesso di fare perché era complicatissima da organizzare.
2: 100 chilometri di bicicletta, tra l'altro l'unica volta in vita mia che ho fatto 100 chilometri di bicicletta. Sei matto.
0: Bella.
2: Ma una roba per la quale stavo perdendo le due C, culo e collo, ma non esiste.
0: Poi Aldo secondo ieri, secondo di categoria. Allora, ieri c'era il mezzo Ironman, il 70.3 di Jesolo, ok? Alex è arrivato, Aldo è arrivato secondo nella sua categoria, nella quale è entrato da pochi giorni.
2: Sì,
0: sai
2: giusto,
0: che, certo. Perché gli age group vanno di 5 in 5.
2: Sì,
0: lui
2: sì.
0: Prima era 65-70 e c'era molta concorrenza.
1: Adesso è il più giovane dei 70.
0: Adesso è il più giovane dei 70.
2: Ecco, Matteo, secondo te è arrivato secondo? Su quanti?
1: Su due. chiaramente.
0: Perché poi adesso non voglio fare il malizioso. Non so se fino a 70 sicuramente lo scaglione scatta ogni 5 anni. Da 70 in poi.
2: Ogni anno.
0: No, ogni 10, dai, 70-80. Se no, appunto, sono veramente in due.
1: Sì,
0: due. Comunque
1: sì,
0: è arrivato secondo.
1: Bravo.
0: È arrivato secondo.
1: Almeno ci ha provato.
0: No, noi... che ci ha provato, ci prova sempre.
1: Ci ha provato e ci è riuscito.
0: No, il problema è che rischia di avere lo slot, come si dice.
1: Cioè
0: significa che se tu arrivi, mi pare, nei primi tre della tua categoria, automaticamente puoi partecipare alle finali.
2: No,
0: se è Ironman vai alle Hawaii, se è mezzo Ironman adesso non so.
1: Ma noi cerchiamo
0: dove...
1: di farlo vincere.
0: No,
1: se
0: il problema sai
1: lontano.
0: Qual è? Che se tu arrivi nei primi tre e automaticamente vinci lo slot, non è che finisce lì e vai.
1: No.
0: Devi pagare lo slot.
2: E quello è il problema.
0: Che sono tipo 500 euro e a quel punto vai.
2: E quello, secondo voi, chi paga?
1: Quello
2: lo
1: paga
2: slot?
1: Linus.
2: Lo paga lo Linus.
0: E no, ti fanno pagare contestualmente.
1: Allora tu arrivi a
2: pagarlo. Sì, sì. Perché?
0: Se no fanno entrare il quarto perché ti aspettano te.
2: Subito.
1: Allora
2: subito.
1: Senti, la prossima volta tu lo accompagni con la carta di credito.
0: Ma accompagnalo tu con la tua.
1: No.
2: Perché poi lì il punto è che non sappiamo se abbia un conto corrente o no, Aldo. Questo è il punto.
0: Ha qualcosa che vagamente gli somiglia, ma di cui lui non sa assolutamente niente.
2: Sì.
0: Tra l'altro stavo pensando che questo exploit pazzesco, perché il suo migliore exploit degli ultimi 10 anni, l'ha ottenuto nell'unico weekend di gara in cui il venerdì non è andato in onda.
2: È quello!
0: Io proporrei di non farlo più andare in onda.
1: Sì,
0: no?
1: Prima delle gare importanti lui deve concentrarsi e non fare la
0: deve fare tantissime gare...
1: Certo,
0: e non venire qua al video.
2: Senti, prima di andare in pubblicità, cioè adesso c'è Manuel Carrer.
0: Sì, subito dopo.
2: Allora, io non ho studiato niente, questo voglio dire. Io mi giustifico,
0: ma
2: però.
0: Non se ne accorgerà.
2: Non se ne accorgerà. Ok, mi raccomando, fateci
0: fagli
2: caso.
0: Fagli tanti sorrisi.
2: Fateci caso, uno che non ha studiato, io.
0: A tra poco. DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: questa è Radio DJ, la voce era quella di Shirley Bassey, una canzone bellissima che parlava di storia che si ripete. E la storia spesso è nei libri del nostro ospite di questa mattina, che è Emmanuel Carrère. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E benvenuto a Radio DJ.
1: Grazie.
2: Allora parla italiano.
0: Allora lui mi ha detto,
1: poco,
0: mi ha detto che lo comprende, a patto che noi parliamo un italiano piano. Corretto innanzitutto.
2: Sì, quello non è,
1: non è scontato.
2: Parliamo piano.
0: Eventualmente interviene Sonia, che è qui per la traduzione. Buongiorno Sonia.
3: No,
0: sei comoda?
3: Buongiorno,
0: sulla mia Sonia. Ex sedia?
3: Sono molto comoda.
0: Giusto per fartela pesare un pochino. Allora partiamo dal titolo del libro, che esce domani ufficialmente. Ok, a noi è arrivato qualche giorno fa. Il libro si chiama Kolkhoz, questa è la pronuncia corretta?
1: Sì.
0: Ok, e che cos'è Kolkhoz?
1: Allora,
0: è tipo una fattoria.
2: Francese, fa come vuoi.
0: Allora, cosa
2: come
0: significa?
1: Ce que ça signifie, les kolkhoz, c'était en Union soviétique,
0: okay.
1: les grandes exploitations collectives,
0: okay.
1: Collectivisées, qui, comme la plupart des choses en Union soviétique, mm-hmm. fonctionnaient de façon à la fois inefficace et coercitive. Okay. Quand j'étais petit, était déjà une spécialiste de l'Union soviétique et une historienne de l'Union soviétique, à l'époque pas très connue, ce qu'elle est devenue. Et donc mes sœurs et moi, on savait très bien ce que c'était qu'un kolkhoz alors qu'on était petits, qu'on avait 6, 4 et 2 ans.
0: Okay.
1: Peut-être que je te laisse traduire ou cette...
2: Okay. Sì, traduciamo un po'.
0: Vai, Sonia.
3: Sì, allora quello che significa, i kolkhoz erano in Unione Sovietica queste grandi fattorie collettive,
0: certo.
3: Che come la maggior parte delle cose in Unione Sovietica erano, funzionavano in modo al contempo inefficace e coercitivo.
0: Sì.
3: All'epoca io ero piccolo, mia mamma era già una storica e una specialista dell'Unione Sovietica, che allora non era ancora molto conosciuta, quando invece lo è diventata in seguito, e io e le mie sorelle che avevamo allora 6, 4 e 2 anni sapevamo già che cosa fosse un kolkhoz.
2: Scusami, perché erano inefficaci? Toglimi questa curiosità.
1: En fait, c'est encore une fois, ça fonctionnait comme ça en Union soviétique. C'est, pardon pour ce que ça a de libéral de dire ça, mais quand on te retire toute espèce d'intérêt personnel à travailler bien, tu travailles pas bien.
2: Ok. Sentiamo.
3: Sì, perché così funzionavano la maggior parte delle cose in Unione Sovietica. Mi scuso per questo mio, diciamo, côté liberale, però in effetti quando ti tolgono qualsiasi interesse personale a lavorare bene,
2: certo.
3: Difficilmente lo farai.
0: Certo, allora Kolkhoz è il titolo appunto del libro, che racconta la storia della sua famiglia. La sua famiglia spessissimo viene citata nei suoi racconti. Però questo è proprio un libro verticale sulla storia della sua famiglia. Prima di scriverlo, ti sei posto il problema se questa storia potesse interessare al tuo pubblico? A te sicuramente tantissimo, però uno prima di scrivere dice: chissà se alla gente gli interesserà qualcosa di quello che gli sto per raccontare, no?
1: C'est une question que me posait ma femme quand j'écrivais ce livre. Elle me disait: c'est pas parce que ça t'intéresse toi que ça va intéresser tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que quand on écrit quelque chose qui vous intéresse vraiment, on a des chances d'intéresser tout le monde, même si c'est très particulier. On peut essayer d'écrire des choses très particulières qui ont une portée universelle. C'est très ambitieux, c'est peut-être même très prétentieux, mais j'y crois.
0: Sonia.
3: Sì, la domanda che mi faceva mia moglie all'epoca in cui stavo lavorando a questo libro, diceva: non è perché interessa a te che debba necessariamente,
0: esatto,
3: essere interessante per tutti, ma io tendo a pensare che se scrivi una cosa che è interessante per te, ci sono delle buone probabilità che interessi anche agli altri, anche se stai scrivendo una cosa molto particolare. Penso che ci possa essere comunque una portata universale. Può,
0: okay,
3: sembrare ambizioso, ma secondo me è così.
0: Sì, in realtà...
1: Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui en fait illustre ce que tu dis. Pour revenir à kolkhoz, quand on était petit, mes sœurs et moi, notre mère, quand notre père n'était pas là, nous réunissait autour de son lit et on dormait autour du lit avec sur des coussins, des matelas, et notre mère appelait ça faire kolkhoz. Et quand elle est la veille de sa mort à l'hôpital, on était tous les trois, mes sœurs et moi, autour de son lit et on s'est dit, eh ben pour la dernière fois, on fait kolkhoz. Et en fait, je trouvais que c'était le sens du livre, c'était à la fois cette chose très intime, très enfantine, très personnelle, et en même temps la grande histoire que ça évoque le mot kolkhoz. Donc voilà, c'est comme ça que j'espère intéresser. C'est à la fois en racontant mon histoire dans ce qu'elle a de plus minuscule et ce que c'est et la façon dont elle s'insère dans la grande histoire.
2: Sonia. Mi esca il sangue dal naso.
3: Aggiungo solo una cosa per illustrare questo concetto e tornare al concetto di kolkhoz. Quando eravamo piccoli con le mie sorelle, mia mamma, quando mio papà era in viaggio, ci riuniva intorno al suo letto, mettevamo cuscini, materassi e dormivamo tutti insieme. Mia mamma questa cosa la chiamava fare kolkhoz. Poi il giorno prima di morire, quando poi è morta all'ospedale, insieme alle mie sorelle, di nuovo ci siamo riuniti intorno a lei e abbiamo fatto kolkhoz per l'ultima volta. Ecco, per me il senso del libro è un po' in questo, cioè avere sia il lato intimo, infantile, personale, che la grande storia evocata da questo concetto di kolkhoz. Quindi è così che io spero di interessare, cogliendo sia questi lati minuscoli che invece la grande storia.
0: Okay, la mamma di Emmanuel Carrère era un personaggio molto popolare nella cultura francese. Il libro comincia con il giorno del suo funerale, che si tiene nel cimitero delle Invalides, che è il cimitero dove vengono sepolte le persone più importanti di Parigi, e il discorso funebre lo pronuncia Macron. Giusto. Io voglio sapere una cosa. È vero che Macron non suda?
2: Ma che domande fai?
1: C'est mon expérience.
0: Lo racconta lui nel libro.
1: Une fois, j'ai suivi Macron comme journaliste lors d'un dans un territoire d'outre-mer, comme on dit, qui avait été dévasté par un cyclone. Il faisait une chaleur monstrueuse. Dès la descente de l'avion, on était tous ruisselants de sueur. Et pendant une journée entière où on l'a suivi sans une seule interruption, où il aurait pu changer de chemise, nous, on avait des auréoles comme ça sur les bras.
2: Chiaro.
1: Et lui, il était Perfetto. Impeccable dans sa chemise. Non, c'est vrai, Macron ne sue pas.
2: Sonia, parlaci di aloni sotto la camicia, che è l'unica cosa che ho capito.
3: È la mia esperienza, mi è capitato di seguire Macron come giornalista in un territorio d'oltremare che era stato devastato da un ciclone con un caldo terrificante. Noi appena scesi dall'aereo eravamo tutti totalmente zuppi di sudore e per una giornata intera in cui lui evidentemente non ha mai avuto l'opportunità di cambiarsi la camicia, lui è rimasto assolutamente impeccabile.
0: Nato per fare quel lavoro, evidentemente.
2: Esatto.
0: Mettiamo una canzone.

0: Radio DJ, siamo con Emanuel Carrère, c'è tanta gente qui sotto che lo sta aspettando, c'è tanta gente che lo vuole incontrare e dovrai venire parecchie volte in Italia perché so che hai un impegno questa sera, un impegno domani mattina, poi verrai al Salone del Libro. E come mai l'Italia ti ama così tanto? Io faccio parte di quell'Italia.
1: C'est une question que je me pose. Évidemment que ça me fait... En fait, je pense que c'est le pays où mes livres ont le plus de succès en dehors de la France. Et ma foi, si j'avais dû choisir un pays où avoir le plus de succès, il y a des fortes chances que je choisisse l'Italie.
2: È una domanda che mi faccio anch'io e credo che di fatto sia il paese in cui i miei libri hanno più successo al di fuori dalla Francia, e devo dire che se avessi dovuto scegliere un paese in cui avere così tanto successo, molto probabilmente
0: avrei scelto quello.
3: Senti, in generale sulla sua popolarità, perché è una superstar della letteratura, e ti capita che le persone ti incontrino e si mettano a piangere quando per un libro, per una cosa che hai scritto, è una cosa che ti è successa?
1: Tu veux dire devant moi?
3: Si.
1: Piangere, non, je crois
3: non.
1: Pas.
3: Non, okay.
1: Non,
3: okay,
1: non. Okay, non. Manifester de la sympathie,
3: certo
1: de l'intérêt.
3: Certo,
1: de...
3: Oui. Commozione,
1: et piangere. Spero che piangono? Piangono?
3: Sì, piangono.
0: Leggendo.
1: Leggendo il libro,
3: okay, okay.
1: Ma non davanti.
3: Ok.
0: In molti tuoi libri affiora un po' quasi un senso di colpa per le tue origini aristocratiche. Voglio sapere se ci hai fatto pace.
1: D'abord, les origines aristocratiques, elles représentent une partie, je ne sais pas, un huitième de mon arbre généalogique, parce que la partie française n'est absolument pas aristocratique. C'est une famille d'origine paysanne, voilà, du sud-ouest de la France, des Pyrénées. Et du côté de ma mère, son père était géorgien appartenant à la petite bourgeoisie intellectuelle d'un pays colonisé, quoi. En revanche, du côté de sa mère, en effet, elle appartenait à une famille aristocratique d'un côté russe, de l'autre allemande. Et qui plus est, ce monde aristocratique tel que l'ont connu mes parents, c'était un monde déchu. C'était un monde de gens qui étaient devenus très pauvres, qui étaient chauffeurs de taxi, qui étaient repasseuses pour des maisons de couture. Donc, le faste qui pourrait être attaché à ça avait totalement disparu.
3: Sonia.
2: Ma intanto sono origini aristocratiche relative, diciamo, che costituiscono un ottavo circa del mio albero genealogico.
3: Avevo capito un ottavo, Linus. Il mio francese fa passi
0: però
3: da gigante.
0: Però io sono sempre a zero. Quindi un ottavo è comunque tanto
3: più di
0: per
3: zero.
0: Me.
3: Ok.
2: La parte francese della mia famiglia, di fatto, è una famiglia di origine contadina dei Pirenei in Francia. Da parte di mia mamma, suo padre faceva parte di una famiglia piccolo borghese, intellettuale di un paese colonizzato, quindi georgiano. Effettivamente, da lato di mamma, mia madre appunto aveva origini aristocratiche russe e tedesche. Però, diciamo, è un mondo aristocratico decaduto, impoverito.
0: Certo.
2: Arrivati in Francia sono autisti di taxi, le donne vanno a stirare. Nelle case, nelle sartorie, quindi diciamo sono fasti decisamente,
3: cioè piccolo borghesi, poi ho sentito che diceva sì.
0: Allora i suoi genitori nel libro vengono raccontati come molto diversi fra di loro, no? Tua mamma era un personaggio molto in vista e tuo papà per tutta la vita l'ha in qualche modo protetta ed è stato, come diciamo noi, sempre un passo indietro, no? C'è un momento in cui tu e le tue sorelle tornate nella casa, nell'appartamento da liberare e cercate fotografie, oggetti che ve li ricordino. E scrivi una frase bellissima. Si sa di più delle famiglie aristocratiche che di quelle contadine.
1: Ah beh, bien sûr, oui. Mais en réalité, j'avais aucune culpabilité de ces origines partiellement aristocratiques. Mais mon père, lui, avait une passion pour ses origines aristocratiques, à la fois un peu par snobisme, par amour pour sa femme, et parce que, au fond, il aimait cette aristocratie pour ce qu'elle avait de déchu, de chimérique et de romanesque pour ça. C'était un snobisme, et un snobisme que je trouvais assez noble. Et oui, il a passé sa vie à se passionner pour la généalogie de la famille de sa femme, et c'est aussi pour ça, après sa mort, que j'ai retrouvé tous ces dossiers de recherche généalogique dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence et qui sont une des origines de ce livre. Parce qu'au fond, toutes les recherches sur ma famille, c'est mon père qui les avait faites. Donc on peut dire que ma mère a été un peu l'héroïne du livre, mais mon père une sorte de co-auteur.
2: Sì, ma io devo precisare che non provo un senso di colpa per queste origini aristocratiche. In compenso mio padre aveva invece una grande passione per queste origini, in parte per snobismo, in parte per amore nei confronti della moglie di mia mamma e in parte per questo fascino chimerico, romanzesco, uno snobismo che io definisco nobile. Quindi ha passato gran parte della sua vita a occuparsi della genealogia di sua moglie ed è per questo che dopo la morte di mia madre ho trovato queste ricerche corposissime che sono una delle origini di questo libro, perché tutte le ricerche del libro sono state fatte da mio padre, quindi in un certo senso mia madre è l'eroina del libro e mio padre ne è il coautore.
0: E però del papà si sapeva poco, insomma, perché è una persona normale, quindi non c'era una biografia vera e propria, insomma.
1: C'était le cose, non solo una persona normale, ma una persona che ha passato sa vita dans l'ombre de sa femme et... Je pense que ça a été difficile pour lui, très difficile, et en même temps qu'il aurait échangé cette place pour rien au monde.
0: Era difficile, ma al tempo stesso era anche...
3: Ma facciamolo dire a Sonia.
0: Non l'avrebbe scambiato con nessuno.
3: È così?
0: Con
3: nessun altro. Ha tradotto bene?
0: Questo era facile.
3: E dove ti è venuto sto francese?
0: Colpo di coda. Torniamo tra poco.

0: ho messo un po' di musica anni 80 perché io e Emanuele siamo ragazzi degli anni 80.
1: Beh,
0: e quindi
1: è molto
0: ho pensato
1: bello,
0: che questa cosa gli potesse
1: coscritti,
0: piacere. Siamo coscritti.
1: Ho imparato questa parola.
0: Però bello, abbiamo imparato noi che il termine coscritto, che arriva dal militare, in Italia viene usato anche in contesti non militari. In Francia soltanto in quei casi. Tu molto spesso attingi dalla realtà per scrivere i tuoi libri. Il tuo primo grande successo, si può dire, era L'avversario, che raccontava una storia autentica, no? Poi c'è Limonov, c'è la tua storia. E sei uno scrittore un po' atipico da questo punto di vista.
1: Moi j'ai commencé en écrivant des livres de fiction, en écrivant ce qu'on appelle des romans. Et j'imaginais pas d'écrire autre chose, hein. Et puis, en écrivant ce livre dont tu parles, L'adversaire, c'était un livre de non-fiction, comme on dit, et je n'imaginais pas que ce chemin serait peut-être irréversible, voilà, parce que depuis maintenant 25 ans, c'est ça que je fais.
2: Io ho iniziato scrivendo fiction, scrivendo quelli che si chiamano romanzi, e non immaginavo allora di scrivere libri diversi. Ed è stato scrivendo L'avversario, appunto il primo libro di non fiction, ancora non immaginavo che avevo imboccato una strada che è forse una strada irreversibile, perché di fatto sono 25 anni che scrivo questa tipologia di libri.
0: Un paio di libri fa tu hai raccontato della tua depressione, il libro era Yoga. Non voglio sapere come stai, ti vedo bene, quindi siamo felici per te.
1: Sei gentil, ton souci, mais ça va.
2: Grazie, preoccupi.
0: No, voglio sapere che cosa ti ha portato a scrivere quel libro, se hai continuato a fare un pochino di yoga.
1: Ah bah je fais toujours du yoga, oui, et un peu de méditation, comme on le disait un peu hors des micros. Et par ailleurs, quand on vit une telle expérience, celle d'une dépression lourde, on se dit que c'est pas inutile d'en parler, et d'essayer de le raconter et d'essayer de mettre des mots dessus, parce que c'est une expérience fréquente, que beaucoup de gens la vivent, que beaucoup de gens ne savent justement pas mettre les mots dessus, et que non seulement c'est bien pour moi de m'exprimer, comme on dit, mais je pense que ça peut être utile pour autrui.
2: Sì, assolutamente. Ho continuato a praticare lo yoga e un po' di meditazione, come dicevamo poco fa. E penso peraltro che quando si vive un'esperienza come quella che ho vissuto io, cioè di una depressione pesante, non sia inutile parlarne, perché appunto è il cercare di trovare un tentativo, diciamo di trovare le parole su un'esperienza frequente che tocca molte persone, e molte persone non sono in grado di trovare le parole. Quindi penso che possa essere non solo positivo per me esprimermi, come si dice, ma che sia anche un lavoro utile.
3: Sì, okay. Se posso aggiungere, non solo non sono in grado di trovare le parole, ma se ne vergognano. C'è uno stigma sulla depressione.
1: Absolument.
3: E questo è intollerabile, cioè nel senso tutti devono fare di più perché se ne parli, e quindi complimenti
1: certo,
3: per averne parlato.
1: Sì.
0: Allora, questa sera c'è un appuntamento al Teatro Dal Verme che vi dà l'idea dell'importanza del personaggio, ma è tutto pieno, quindi ve lo farete raccontare da Marco Missiroli, che sicuramente ne ricaverà qualcosa. Domani mattina c'è l'appuntamento alle Stelline e con l'Istituto Francese, ma temo che anche qui sia un po' difficile entrare, però tornerà al Salone del Libro almeno in 3 occasioni diverse. E quindi, insomma, state attenti e prenotate. Kolkhoz, il libro nuovo di Emmanuel Carrère, che esce domani.
2: Domani.
0: Bene, è stato un grande piacere.
3: Complimenti.
1: Grazie mille a voi due.
0: Grazie,
3: caro.
0: A tra poco. Grazie. Noi.
4: DJ, Roma Italia.
5: Radio, DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, La frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco
10: a lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: aspetta,
1: capito? Mantenant, poi è arrivato anche Federico Russo. Come? Tu non ti fidi di me, cazzo.
0: Come?
1: Allo stesso momento.
0: Ma
1: Mantenant.
0: Ah, in mantinente, praticamente.
1: Contemporaneamente.
0: Contemporaneamente. Sì.
1: Mantenant.
0: Va bene.
1: La faccio io la traduzione la prossima volta.
0: Ma vattene via, va, che senza Sonia. Io sai che a un certo punto non capivo più. Perché in generale le traduzioni funzionano così. Cioè l'altra lingua funziona così. Se tu un pochino la mastichi vagamente, hai i primi 20 secondi, ok, ci sono, certo, ok, ci poi sono. Poi perdi una parola e inizi. Poi ne perdi due o tre e allora inizi a pensare tipo, ah, ieri l'Inter ha vinto lo scudetto, pensi ad altro dopo un po'.
2: È favorito dal fatto che frequentando la Romagna
1: è certo,
2: molto
1: tu lo sai che sì, il romagnolo è uguale al francese.
2: Ma poi c'è una ragione forse più vera che è detta da questo ascoltatore.
3: Beh ragazzi, sbaglio o tutto quello che diceva l'Emanuele comunque si capiva anche senza il traduttore? Probabilmente perché usando parole forbite, e le parole forbite derivano tutte dal latino in tutte le lingue.
0: È quello.
3: No?
1: Sì, può essere, può essere. Devo dire che siete favoriti voi ascoltatori in questi casi, certo, perché l'ascoltatore si concentra di più sulla parola. Noi abbiamo in contemporanea invece da guardarci fra di noi, tenere d'occhio, mandare segnali. Sì. E se non capisci tutto, a volte ti puoi anche perdere. Però è stata molto bella l'intervista.
0: Bellissima.
1: E l'ha detto anche lui.
0: Ha detto
1: la
0: anche
1: più
0: lui.
1: Bella intervista
0: di
1: che gli abbiano mai fatto.
0: Di tutti, ancora una volta ha detto, altro che Fazio.
1: No.
0: A me piace dire sta roba ogni lunedì
1: mattina.
0: Sì.
1: State ascoltando Radio DJ e vi state preparando per la DJ Ten di Treviso? Mancano due settimane.
4: Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
1: Cioè, praticamente ti regaliamo le scarpe con le quali hanno fatto il record del mondo.
0: Sì. Capisci?
1: Cioè, viste diciamo a 5 metri di distanza sono quelle. Cioè,
0: sì, facile. Magari
2: ti regaliamo anche la speranza di fare gli stessi tempi.
0: Ma guarda che alla fine quello che ha fatto il record della Madonna,
2: sempre due gambe ci aveva.
0: Ma l'ha fatto per le scarpe, secondo te?
1: Allora regaliamo un paio di AD0 Evo SL più due pettorali per la DJ Ten, che è il 17 maggio a Treviso, ad Andrea di Pieve di Cadore. Matteo, puoi ripetere la cosa che mi hai detto leggendo il messaggio?
2: Guarda, nel messaggio che recita: ho già due pettorali ma vuole portare gli amici. Quando ho letto ho già due pettorali con la coda dell'occhio ho detto boh, andrà in palestra, ma voi, che ce ne frega a noi.
0: Voi sopravvalutate la parola pettorali. Pettorale.
1: Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno, che onore. Buongiorno.
1: Senti, allora i primi due pettorali che hai comprato sono per te e per chi l'altro?
5: Amici, ma amici. Ne ho comprati più di due. Siamo già in un gruppetto di 5-6.
1: Sei il capo della banda praticamente te.
5: Sì, dai, diciamo che io sono quello che corre un po' di più, che mi tiro anche gli altri.
1: Hai già corso la Ten di Treviso nelle altre occasioni?
5: Sì, tutte e due fantastiche.
0: Dai. Allora, diciamo che la DJ Ten è una gara podistica di 10 km che Radio DJ ha inventato 20 anni fa. Il pettorale è il tagliando per accedervi. Sono
1: esatto,
0: stato abbastanza.
1: È il biglietto d'ingresso.
0: Didascalico.
1: Ma ad Andrea li regaliamo. Ce ne sono ancora alcuni, credo, a disposizione, non tantissimi. Immagino che a breve saranno anche esauriti. Ci vediamo tra due settimane. Grazie, Andrea.
5: Super, grazie a voi. Grazie.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: Lo so!
1: Lo so che lo sapete, ma era inevitabile parlarne comunque, no?
2: Cosa? Nel lo momento... scudetto dell'Inter? No, perché questa mezz'oretta in francese così ci ha distratto.
1: Ma no, ma era dedicata a Lilian Thuram, che avete giusto. Preso in giro per tanto tempo, Madonna, e che ragazzi. Adesso invece è vice capocannoniere.
2: Sai che ieri,
1: siete una corazzata.
2: Ieri era vice.

0: Un
1: Sì,
0: bambino,
1: beh, come
0: un
1: suo
0: bambino.
1: fratello, come Kefren.
0: Sono bambini.
1: Anche suo fratello l'ho conosciuto,
0: sì.
1: carinissimo.
0: No, sono educati.
1: Però molto educato, sì.
0: Fantastici.
1: Vabbè, la canzone era di A-Team, che credo significhi più o meno un po' la classe A, cioè non la macchina, la sezione della scuola proprio.
0: No? Ah, sì, sicuramente.
1: Era un riferimento scolastico.
0: Però,
1: ce l'aveva raccontato Ed Sheeran quando era venuto,
0: sì,
1: qui. È un po' la loro Lisa dagli occhi blu.
0: Ok,
1: che a un certo punto diceva classe
0: seconda B, certo,
1: no? Perché la canzone è dedicata a una ragazza che faceva parte della sua classe e che invece, insomma, ha incontrato qualche difficoltà nella vita.
0: Ah, mannaggia,
1: mettiamola così. Ma perché abbiamo messo questa canzone ieri e questa mattina? Perché ieri la squadra preferita, la squadra del cuore di Ed Sheeran, l'Ipswich Town, è tornato dopo un solo anno in seconda divisione in Premier League. E scusami, Ed Sheeran è andato a festeggiare nello spogliatoio con tutta la squadra, con l'allenatore e con tutti gli altri. Ovviamente tutti insieme hanno cantato la canzone che abbiamo appena messo.

0: soddisfazione.
1: Bello, bello, più che altro che avere tutti inglesi che la sanno.
0: Vabbè, grazie.
1: Vai nello spogliatoio del Milan a fare Alba Chiara.
0: Sì,
1: il
0: sì,
1: silenzio.
0: Sì.
1: No, ma per dire della Juve, sì, anche, sì, anche un pochino.
0: Poi magari
1: non
0: sono neanche tutti inglesi, ma comunque
1: tra
0: questa canzone è famosa
1: sanno,
0: a livello internazionale.
1: Sì, sì.
0: L'immagine è molto bella, lui che abbraccia il capitano della squadra, l'allenatore, capelli rasati,
2: il
0: bicchiere di bicchiere di Guinness. Tra l'altro è tanto che non si parla di Ed Sheeran che fa una vacanza nella sua casa in Umbria, cioè viene un po' di meno qui in Italia. Dov'è che è stato di recente?
3: Sono Bandelis Alexandru, io sono di Atina, Atina Calà, di Cannes,
0: sì,
3: di Cannes Calà.
0: Ok.
3: Orea. No, è stato bella zona donatrice, bella zona donatrice, messo 5.000 capelli, 5.000 euro. Non so se è aumentato nel frattempo.
0: Però dalla pettinatura si capisce.
3: Probabilmente. Sì, beh, vedrai Chioma, adesso cresci e abbiamo
0: adesso
3: piantumato.
0: Prossima intervista tu non riconosci.
3: Piantumato, bene, bene, molto bene. Calati, Canis, come va con il nuovo proprietario?
0: Bene, molto simpatico,
3: bene,
0: molto
3: simpatico,
0: piacevole.
3: Bene, bene. Andiamo a mangiare, cosa mangi? Pastizio, melanzane?
0: Non siamo
3: cosa
0: ancora
3: mangi?
0: Andati a mangiare insieme.
3: Ok, ok. Saganaki,
0: spero di farlo molto presto.
3: Saganaki piace? Formaggio fritto. Pesante,
0: vabbè,
3: pesante,
0: però
3: bene.
0: Dopo
3: bene.
0: La finocchiona posso mangiare.
3: Bravo, è vero, esatto. A voglia.
0: Radio DJ.

0: that I care, the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Cioè, è autoconsapevolezza, cioè piacersi, capito?
2: Certo, certo.
1: Basta no, che piaccia a me, che cazzo vuoi? Cioè.
2: No, ma è come il libro di Carrer, no? Basta che piaccia a lui.
1: Ah, sì,
2: basta
1: certo.
2: Che piaccia a lui, è la tua prima domanda.
1: Qualcosa.
2: E dire che io, voglio dire, avevo delle domande che mi venivano dal cuore.
1: Scusami,
2: tipo,
1: mi volevo scusare con te se non ti ho lasciato lo spazio per
2: carità, ma io le avevo tutte studiate. Per lei, fare col Coz era un momento di massima felicità infantile. Oggi, a 68 anni, cos'è che le dà lo stesso senso di protezione e calore familiare? Questa non gliel'ho fatta.
1: E da dove l'hai pescata?
2: Gemini. Sua madre diceva che, virgolette, un uomo a modo non suda. Cacchio, la tua!
1: Certo.
2: Non è che gliel'hai chiesto.
1: No, io ho letto il libro. Amico.
2: Lei invece nei suoi libri si mette a nudo, suda, mostra ogni debolezza. È stata questa la sua vera ribellione al protocollo di famiglia.
1: C'è un bel messaggio che, come dire, ci fa sentire ancora più, più contenti del lavoro che facciamo.
3: Ciao, anche dal Vietnam ascoltiamo DJ Chiama Italia.
2: Bello.
3: Ciao Enzo da Bruino.
2: Da Bruino.
4: Da Bruino.
1: Bruino è un paese.
4: In Vietnam, sì, sono andati dalla Brianza.
1: Secondo me è già tornato. Ah, è sì. Tornato a Bruino.
4: Sì. Può essere.
2: Peraltro, comunque, vecchia colonia francese, giusto per rimanere in tema. Di...
1: Però da oggi abbiamo la consapevolezza che alle 11.51 ci può essere qualcuno che ci sta ascoltando anche dal Far East, come si dice.
2: Sì, dal Far East. Esatto.
1: Vuoi anche tirare fuori il pistolino?
2: No, scusami, sono stato troppo. Ma non si vede, ero sotto. Ero un
1: si
2: po'
1: stava dedicando un po' di auto.
2: Erotismo. No, mi massaggiavo la pancia.
1: Allora, un saluto a tutti gli italiani che stanno ascoltando dal Vietnam.
5: Good morning, Vietnam!
2: Questo è l'attore Robin Williams
1: nel film Good Morning Vietnam.
2: Io avevo capito prima, sentiamola, mentre ne parlava con Matteo, dice: tira fuori Robbie Williams, cioè il cantante. Ve lo giuro che avevo capito che mettevamo.
1: E cosa doveva fare Robbie Williams?
2: Non lo so,
1: secondo te? Te lo chiedo così, guarda,
2: no,
1: con le mani dietro la schiena, l'ho come
2: l'arbitro. L'ho sentito velocemente, Linus. Allora, è stata una puntata molto amara, ma anche molto bella.
1: Perché amara?
2: Un po' di riflessione.
1: Ah, beh, sì, gli argomenti iniziali.
2: Un pochino, però mi è piaciuta.
1: Pensiero dedicato ad Alex Zanardi.
2: Mi è piaciuta.
1: Anche a un nostro amico.
2: Cioè, siamo tridimensionali, non è che siamo solo due idioti, anzi quattro. Siamo...
1: No, su quattro almeno tre sicuramente. tengo fuori solo Matteo.
2: Bravo, bravo.
1: Che poi dopo ci rimane male. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ!
1: One Nation, One Station. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
7: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 6 e 30 secondi. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Tensione a Hormuz, dove è scattata l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran però smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità statunitensi. Missili e droni hanno colpito anche gli Emirati, centrato anche il sito petrolifero di Fujairah, dove è divampato un incendio nel quale sono rimaste ferite 3 persone. La Russia annuncia una tregua in Ucraina l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni per la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Kiev rilancia anticipandola dalla prossima mezzanotte. Intanto un'agenzia di intelligence europea sostiene che Putin è preoccupato dal rischio di un golpe o di un tradimento mortale di uno dei suoi fedelissimi, tanto da rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori. La missione di Rubio a Roma si arricchisce di un altro appuntamento, quello di venerdì a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Confermata l'udienza di giovedì dalle 1:14, il segretario di Stato americano proverà a ricucire i rapporti anche con il governo italiano dopo gli attacchi di Donald Trump. Da tempo gli Stati Uniti parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido, l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, dice la Premier. Procedeva ad alta velocità in una zona pedonale del centro di Lipsia, nell'est della Germania. L'uomo che ieri pomeriggio al volante di un'auto ha travolto diversi passanti, uccidendone 2 e ferendone 20, il conducente è stato arrestato. Torniamo in Italia. Oltre ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, domani i PM di Pavia sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Oggi sono attese dai magistrati le gemelle Stefania e Paola K, cugine di Chiara. Intanto la difesa di Sempio smonta la pista sentimentale. Per i legali l'ossessione del ragazzo era per un'altra giovane. Sono attese migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Il presidente Mattarella lo ricorda come una delle figure che ha illuminato lo sport italiano. Siamo a calcio, all'Olimpico, la Roma batte la Fiorentina per 4-0 e si porta a -1 dalla Juventus. La Lazio vince 2-1 in rimonta in trasferta con la Cremonese. Stasera si gioca Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League. Si parte dall'1-1 dell'andata.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Corri da Troni!

0: Auguri, auguri al mio papino. Uè, benvenuta. Grazie. Auguri, grazie. Auguri.
1: Grazie, grazie.
2: Auguri, papi.
3: Chi è il ginecologo?
2: Se, non lo so.
3: Che sa tutto.
2: L'ostetrico, chi è? Non lo
3: Forse
2: so.
3: Forse l'ostetrico. Grazie, dottore. Grazie, grazie mille per gli auguri.
2: Senti, ma
3: buongiorno.
2: Da oggi in poi ti possiamo chiamare papi,
3: papi.
2: Oppure no?
3: Sugar daddy.
2: Sugar daddy. Sugar daddy. Sugar daddy.
3: Sono più
4: babbo.
3: Felice. Babbo.
2: Ma,
3: beh,
2: babbo
3: dipende.
2: No, dai. Siamo,
3: vogliamo
2: siamo
3: fare la panoramica d'Italia di come si chiama il papà? Babbo. Papà, padre.
2: Oh, coso, oppure molti, coso. Molti,
3: ah, coso.
2: Molti che hanno, che so, cose brutte in famiglia lo chiamano coso.
3: No, no, confermiamo, è nata, quindi grazie per i tanti messaggi che ci state mandando, sia qui al nostro numero al 3514-006-730, ma anche sui profili social, anche fa ridere, Umberto e Damiano. È diventato papà ieri,
2: esatto,
3: ho letto in un messaggio.
2: Sì, fanno gli auguri anche a me, io naturalmente rispondo per cortesia.
3: Sì, certo, quindi, vabbè, ma come quando
4: chiedono
3: fu
4: il nome, però.
3: Si chiama Emma, come la cantante che abbiamo ascoltato in apertura.
2: No, quella era Annalisa.
3: Annalisa. Senti, fammi ricordare che Annalisa comunque sarà ospite al Party Like a DJ, ricordatevelo,
2: sì.
3: Sabato 6 giugno ci vediamo a Milano all'Arco della Pace, c'è il Party Like a DJ ovviamente che dura 5, 6 e 7, ma nella serata del 6 ci sarà Annalisa, Carbrave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax,
2: ce ne sono tanti, la lista aumenterà sicuramente.
3: La lista è lunga.
2: Prossime settimane, ecco.
3: Passate su dj.it per tutte le informazioni e i biglietti. E dunque non è Annalisa ma Emma,
2: ma
3: il nome
2: Emma,
3: della piccolina.
2: Emma.
3: Tutto bene, la mamma sta bene.
4: Per festeggiare
3: bene.
4: Gli
3: sì.
4: ascoltatori consigliano DJ Box per tutti,
2: sì, certo. No.
3: Per tutti
4: oggi,
3: quanti
4: per tutti.
2: Oggi sono tutti buoni a fare con la DJ Box degli altri, bravi.
3: Speravo di meritarmela io oggi.
2: No,
3: mi date una DJ Box che sono diventato
2: te niente
3: papà.
2: DJ Box,
3: no.
2: Se mai la daremo a tua figlia.
3: E allora quando cresce diamo,
2: se la prende lei.
3: Diamo la DJ
2: Però
3: Box.
2: Intanto possiamo aggiungere una nuova ascoltatrice a 006.
3: Giusto, giusto. Quindi siamo uno in più adesso.
2: Esatto,
3: quindi i dati d'ascolto crescono.
2: E a 5 ci arriviamo, dai.
3: Il programma gode di ottima salute adesso. Abbiamo un'ascoltatrice in più. Senti, per gli argomenti di oggi,
2: sì.
3: Vi va di parlare di colostro, di meconio, di suzione?
2: Ma
3: su questo so tutto.
2: No,
3: poi di
2: no.
3: Hormuz e rotture di coglioni varie non
2: no,
3: so
2: direi,
3: niente
2: direi
3: oggi.
2: Direi di evitare. Magari possiamo approfondire qualche sensazione di ieri, come sei stato, ecco.
3: Vabbè, dai, nel corso della puntata ci sbottoniamo un po' anche su questo.
5: Amo e mio mi sintonizzo.
6: Signore e signori, Umberto e Damiano.
5: Capisco la

0: 006, buongiorno, sveglia dalle 5 in vostra attesa. 006.
1: Buon martedì 5 maggio 2026, sono 10 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno ai tanti amici che ci mandano i tanti messaggi, soprattutto quelli che ci aspettavano. Quanto è bello quando arriviamo e troviamo i messaggi arrivati qui già nel corso della notte.
2: Beh, noi iniziamo alle 6, ma c'è tanta gente che il carretto lo comincia a tirare già dalle 3, dalle 4, o come abbiamo sentito poco fa dall'amica, dalle 5.
1: Dalle 5 che si tira il carretto. Allora Gianni mi fa sapere che ci sono tanti messaggi. Allora dai, sentiamone uno.
5: Benvenuta la piccola Emma. Grazie. Auguri, auguri Umberto. Grazie. E a tutta la tua famiglia. Grazie. Ciao, baci ragazzi, buona giornata.
2: Ciao.
1: Ma sai che
2: ciao.
1: Sembrano sempre frasi fatte, retoriche, sì, che non ci appartengono, no? Però questa cosa, quando poi la vivi, è vera. Il fatto della grande famiglia allargata che crea la radio.
2: Eh beh, certo.
1: Quando si creano questi contesti ti rendi conto di quanto molti le usano come frasi fatte per ammaliarsi il pubblico.
2: Sì,
1: invece
2: sì,
1: in questo caso è vero. Perché mi sono arrivati messaggi di persone, di amici che ci ascoltano qui tutte le mattine, ma con più enfasi di uno zio,
2: di uno
1: per
2: zio,
1: esempio.
2: Beh, certo, perché loro ti ascoltano tutti i giorni. Lo zio lo vedi una volta l'anno a Natale, che viene pure lì scocciato.
1: Che manco gli va.
2: Esatto.
1: Gli va. Quindi è stato molto bello ricevere l'affetto di tutta la famiglia di Radio DJ.
2: Il problema è che adesso li dovrai invitare tutti quanti al battesimo. Quindi non fai poco il ruffiano, perché poi voglio vedere
1: confetti per tutti.
2: Tutti gli ascoltatori.
1: Ah, se passate a Roma, via Cristoforo Colombo 90, e citofonate 006, ci sono i confetti.
2: Esatto.
1: Quelli ve li posso dare senza.
2: Senti, visto che stanno continuando ad arrivare messaggi di ma come si chiama la bambina? Tanti auguri. Allora, aspetta, Lele, togli la base, fatti una frase dove dici il nome e ogni tanto spot lo metti. Vai.
1: Sei pronto a registrare? È nata Emma, pesa 3,3 kg. Ok,
2: okay, così ogni tanto nel corso da qui alle 7:30 ogni tanto lo butti dentro, perché sicuramente arriveranno le domande che sono sempre le
6: con
2: stelle.
6: Un po' di riverbero, così sembra con gli annunci.
2: Come sta la bambina? E come si chiama? E quindi abbiamo fatto l'annuncio.
1: Ok, ogni tanto passerà.
2: Ogni tanto lo metti
1: almeno, spot, almeno okay. Andiamo tutti tranquilli.
2: Esatto.
1: Ringraziamo di nuovo il Previ per aver accompagnato la puntata,
2: un
1: per
2: santo.
1: Avermi sostituito ieri. Oggi si torna alla normalità.

0: Maroon 5 con Heroin. Ora bisogna capire se sta per eroina come intesa un eroe,
1: sì,
0: al femminile.
1: Beh, penso di sì.
0: O sì, la droga.
1: No, no, eroina. Eroina
0: sì, quale?
1: Sì. Cioè,
0: la
1: dico,
0: seconda?
1: Sì.
0: Ok.
1: Tu a chi pensi quando dico eroina? La prima che pensi chi è?
0: Eroina. Non lo so, non penso super... a un...
1: Io Xina.
0: Xina o Wonder Woman, una roba del genere. Xina, che hai tirato fuori.
1: Xina.
0: Principessa guerriera.
1: Bello, Xina. Era bello.
0: Ho letto un'intervista dell'attrice che interpretava Xina, che ha detto: siccome è periodo di grandi ritorni, no? Fanno le reunion, i film. Lei ha detto: io non tornerò mai nei panni di quel personaggio.
1: Mai.
0: E quindi niente.
1: Peccato,
0: perché
1: però,
0: si parla di un ritorno, te lo ricordi? Che poi si unirono. Quello che faceva Hercules,
1: sì,
0: col capello lungo,
1: me lo ricordo, certo,
0: che forse era anche fidanzato con Xina nel crossover che fece, una roba del genere. Quello forse torna.
1: Ah,
0: quell'attore
1: lui
0: lì
1: forse
0: a interpretare
1: lo fanno tornare. Lei invece
0: lei ha
1: detto:
0: lasciatemi stare,
1: così.
0: Devo tornare troppo in forma, sempre
1: vabbè,
0: con quel costumino di metallo,
1: sì,
0: con quei dischi di ferro in mano. Lasciate stare, non mi va. E quindi non rivedremo prossimamente Xina. 3514-006-730, chi c'è?
2: Scusate, mi sono perso l'inizio. Mi dite come si chiama Emma?
1: No, non te lo possiamo dire.
0: No, non possiamo.
1: Basta!
0: Abbiamo da fare, abbiamo da fare. No, più che altro, molti magari sono stati fuori, no? Nel weekend è stato il ponte,
1: sì,
0: del primo
1: maggio.
0: Abbiamo
1: sentito ieri tanti amici che sono partiti.
0: Tanti.
1: Sì.
0: Poi leggevamo i dati, no? Che le vacanze, chiamiamole così, le prenotazioni erano di 4 giorni. Quindi vuol dire che qualcuno si è unito o il giovedì o ieri.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: oggi sta rientrando.
1: Oggi stanno sì.
0: La vacanza è un po' una piccola bolla. Ammetto che anch'io nell'ultimo weekend sono stato un po' in una
1: bolla
0: per
1: sì,
0: quello che doveva accadere. E la cosa più scioccante di ieri mattina non è stata tanto l'emozione di abbracciare

0: la bambina, la neonata, ma quanto vedere la benzina a 2 euro? Mi ero perso questa giornata. Che ieri mattina, che è successo nella notte? Che mi so, perché la benzina è schizzata a 2 euro? A quanto pare nel Consiglio dei Ministri di venerdì scorso hanno spostato quelli che erano gli incentivi un po' alla pari, benzina e diesel, un po' tutti sul diesel.
1: Okay.
0: Quindi il diesel è sceso di 20 centesimi, la benzina,
1: e la benzina è salita un po'.
0: È salita. Ecco. All'istante ho impostato la modalità eco alla macchina.
1: Puoi risparmiare
0: e non supero
1: qualcosina,
0: 50
1: cioè.
0: All'ora. All'improvviso mi è scattata così
1: la modalità risparmio, ecco.
0: Da questa narrazione sui giornali oggi leggiamo tutt'altro, perché per chi ha magari la preoccupazione di fare la benzina a 2 euro c'è chi decide di andare a fare l'aperitivo con l'elicottero. Queste notizie quando escono
1: si sono un po' permettere
0: bellissime.
1: Giustamente
0: siamo in Alto Adige per andarsi a fare un selfie e mangiare a questo ristorante per fare l'aperitivo nella frazione di San Genesio a Tesino, siamo in provincia di Bolzano, ovviamente Alto Adige. Ristorantino a 1500 metri di quota, manco troppo alto.
1: No, 1500.
0: Alto, sì, ma non tantissimo.
1: Loro
0: tre
1: sono
0: ragazzi
1: andati,
0: se lo potevano permettere.
1: Sono arrivati con l'elicottero praticamente.
0: L'elicottero hanno parcheggiato. Grandi polemiche anche da parte del consiglio regionale. Tanto che li hanno cominciati a chiamare sbruffoni.
1: Beh, giustamente sbruffoni. Ti presenti in elicottero per un aperitivo. Che però nessuno dice che l'aperitivo è costato più del noleggio dell'elicottero. Nessuno lo dice. Nessuno dice questo particolare.
0: Allora, non sono italiani tre ragazzi, sono tre tedeschi. Fa sorridere l'età, tra i 20 e i 25 anni,
1: giovanissimi praticamente.
0: Ora non abbiamo dettagli se l'elicottero era a noleggio o era di uno dei tre. Certo,
1: beh,
0: a 20 anni avere già l'elicottero,
1: neanche nei videogiochi veramente c'hai l'elicottero tuo.
0: Però anche poterlo noleggiare per andare a fare l'aperitivo te lo devi permettere, non è che 80 euro l'escursione col pranzo al sacco e si canta a bordo.
1: Prima ti ho chiamato Papi, sicuramente l'avranno fatto con i soldi del Papi, di uno dei
0: chi
1: tre.
0: Chi lo sa.
1: Molto probabile.
0: Magari scopriamo
1: giovanissimi
0: che sono nella lista dei giovani Forbes under 30.
1: Ah, anche potrebbe essere, sì.
0: E non li conosciamo, no? È possibile questo qua. Dunque, ritorna questa polemica legata alle due narrazioni opposte. Quella che vede anche magari la città di Amsterdam, abbiamo visto anche nella giornata di ieri, che per limitare le emissioni di CO2 bloccheranno le pubblicità di automobili, le pubblicità della carne addirittura, la carne rossa, perché l'allevamento intensivo consuma CO2, e dall'altra parte invece
1: chi
0: se lo può permettere
1: con l'elicottero.
0: Elicottero per andare a prendere un caffè.
2: L'anno scorso mi è successo, era da Rabba, sulle Dolomiti, Veneto, no, eravamo in un rifugio, a un certo punto è arrivato l'elicottero, sono scesi tre turisti, ho fatto un giretto, penso qualche foto, ma tempo un quarto d'ora sono ripartiti.
0: E se ne sono andati.
1: Sono ripartiti.
0: Belle storie.
1: Lo fanno allora, evidentemente.
0: Però poi
1: così,
0: tu se bevi con la cannuccia di plastica sei un pezzo di merda,
1: sì, esatto.
0: Un pezzo di merda assassino, stai uccidendo il mondo.
1: È vero.
0: C'è il disco karaoke, sono le 6:20, questa è Radio DJ, ritorna Battiato.

0: Rolling Stone.
1: Cucurucucu su Radio DJ come disco karaoke anche di 006.
2: Piace tanto Battiato, piace sempre, l'avete cantato sempre. Benissimo, devo dire, però purtroppo ci abbiamo spazio solo per uno.
1: Un portavoce
2: solo, sì, purtroppo.
1: Potete riprovarci ogni mattina, c'è un disco karaoke diverso. So che per molti c'è la cintura nera con un disco, con un altro un po' meno.
2: Sì, molti ci hanno detto proprio questo è il mio pezzo preferito.
1: Questo qua,
2: lo fanno, lo cantano bene senza testo. Poi.
1: Chissà con quale criterio è stato scelto il portavoce di oggi, sono curioso di ascoltarlo.
3: Serenate all'istituto magistrale, nell'ora di ginnastica o di religione. Per carnevale,
2: Lavavano
3: due carri in maschera.
1: Non la sa più.
3: Lune uranio nelle ore.
1: Lune uranio?
3: Mare nel cassetto. Le mille bolle blu.
1: Sì.
3: Da quando sei andata via. Non esisto più.
1: Dai, si è ripreso, bravo.
3: Il mondo è grigio, il mondo è blu. Cucurù, cucù,
1: 8 minuti di canzone.
3: Paloma.
2: Ah, anzi, che ha detto Paloma, non ha detto altro.
3: Ai.
1: Eccolo.
3: Cantava.
2: Bravo, Riccardo. Complimenti. Dai, ce l'ha messa
1: basta,
2: tutta.
1: Basta. Abbiamo sfumato perché durava altri 8 minuti.
2: Sì,
1: bravo.
2: Complimenti.
1: Un po' di tentennamento iniziale.
2: Ci
1: però
2: può
1: poi
2: stare. Sono pur sempre le 6:20 del mattino. Quindi va bene.
1: Si è ripreso alla grande. Bravi tutti. Tutti gli amici che hanno partecipato al disco karaoke. Nel mentre si parlava di questa notizia che arriva dall'Alto Adige, turisti che vanno a farsi i selfie o l'aperitivo in elicottero. E addirittura il consiglio regionale dell'Alto Adige si lascia andare con un po' di sbruffoni,
2: con tanto
1: di virgolettato a questi ragazzi che, ripetiamo, 20-25 anni, decidono di andarsi a fare gli aperitivi in elicottero.
2: Anche se ci fanno sapere che in Alto Adige è una roba normale questa di andare
1: sentiamo
2: a fare
1: l'aperitivo. Allora.
4: Buongiorno ragazzi, ho lavorato in Alto Adige per 5-6 anni e i giri in elicottero sono previsti proprio anche dall'azienda turistica, nel senso sono cose assolutamente normali. Che fanno e non c'è niente di strano, tutto nella norma,
1: tutto
4: è tutto regolarizzato.
1: Senti che bello.
4: Quindi anche quella cosa su Arabba, sotto la marmolada, assolutamente normale.
1: Sì, normalissimo.
4: Quindi... nulla di scandaloso.
1: Nulla di scandaloso. Aggiunge il prezzo?
4: E se non ricordo male, costava circa 1500 euro per un 3 ore di escursione.
2: Tre ore
1: 1500.
5: Che puoi chiamarle escursione? In montagna,
1: sì,
5: con l'elicottero.
1: La gita,
5: vabbè,
1: dai.
5: È assurda sta cosa.
1: La gita. Quindi 1500 euro 3 ore. Sono 500 euro l'ora. Sono tre ragazzi. Hanno pagato 500 euro a testa.
2: Euro, sì.
1: In teoria,
2: sì.
1: Se è questo il caso, non lo sappiamo. Però. Non è che a New York il tour in elicottero te lo regalano. Cioè il prezzo è concorrenziale per quello che offre.
2: Sì, certo.
1: Quasi, hai visto? È qui a dire sbruffoni.
2: Ma guarda adesso abbiamo lanciato la moda dell'estate. Tutti a fare l'aperitivo in spiaggia con l'elicottero.
1: Tutti.
2: Però no,
1: tutti.
2: Perché si alza la sabbia, no? Non si può fare.
1: L'atterraggio è difficoltoso in spiaggia con l'elicottero. Allora niente, ci dobbiamo ripensare. Anzi, ci pensiamo adesso e torniamo.
6: DJ 006 006
7: Radio DJ. DJ
8: One Nation One Station.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10.
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
14: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
13: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
14: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
13: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
16: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali
20: e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
24: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
23: Develey ti salsa la vita!
25: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
16: Radio DJ consiglia
26: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
27: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
26: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
28: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
29: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
28: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica, integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
30: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100

0: Ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
2: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
3: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
2: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
3: 10 chilometri oppure 5.
2: Si va lì e si corre.
3: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
2: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
3: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
4: DJ Ten. Run like a DJ.
5: Buongiorno amici di 006.
6: 006, buongiorno.
7: Good morning.
8: DJ 006.

0: Informazione completa quest'oggi, eh?
1: Tutto rigorosamente in diretta. Vi accompagniamo ovunque voi state andando. Avete staccato? State andando al lavoro?
0: E ci siamo noi.
1: State rientrando dal ponte lunghissimo perché vi siete presi anche lunedì.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Noi siamo qui ad accompagnarvi dove state andando. E se qualcuno si domanda, ma ieri perché non c'era la formazione completa?
0: Ah, c'è la reclam, scusa.

0: Un attimo.
1: È nata Emma, pesa 3,3 kg.
0: Ok, perfetto.
2: Abbiamo registrato in apertura.
0: Per rispondere alle altre domande che ci stanno arrivando al 3514006730 sul fatto che sei diventato papà e vogliono sapere gli ascoltatori come si chiama, come sta la bambina.
1: Abbiamo fatto la reclama apposta per tenere aggiornata tutta la famiglia di Radio DJ e di 006.
0: La reclama. Ricordi che bella la reclama?
1: Dei tempi della reclama. Intanto abbiamo ascoltato poco fa Ray con Where Is My Husband, lei che fino a poche ore fa era al Met Gala, quindi è reduce da uno degli eventi più importanti per la moda o per la mondanità, altro termine molto antico, la mondanità. Il Met Gala è tra gli eventi più partecipati da chi si vuole sentire il numero uno del settore.
0: Anche se ti posso dire, magari sì, fa status, però non è successo niente di particolare alla fine.
1: Dobbiamo aspettare tutte le foto, perché il Met Gala è famoso per dare un tema agli invitati e tutti quanti a piacere col foglio protocollo stanno lì a scrivere tra una porta e l'altra.
0: Non è questo il tema, ovviamente.
1: Ma è il tema per l'abbigliamento. Quindi sfoggiano quasi tutti degli
0: vestiti
1: outfit
0: molto,
1: estremi,
0: molto particolari, certo.
1: Che per qualcuno potrebbe essere una carnevalata, se vai a vedere. Quindi stiamo aspettando le foto ufficiali per vedere gli outfit.
2: Beh, è uscita quella di Bad Bunny, che
1: come
2: si è presentato,
1: vestito?
2: A parte il vestito, ma si è proprio fatto invecchiare. È arrivato anziano.
1: La
2: barba bianca, i capelli bianchi, le rughe.
1: Uno che dà sempre grandi gioie all'evento è Jared Leto. Una volta si veste da coniglio gigante, un'altra volta il figlio di Will Smith, Jaden Smith, si veste con le case abbandonate in testa.
0: Insomma,
1: è molto stravagante come evento.
0: C'hanno un anno di preparazione, quindi.
1: Ma a noi interessano le polemiche. Allora, per la prima volta è stata rotta una tradizione: il sindaco di New York non è andato. Zora Mandani, il nostro vecchio amico. Non è andato,
0: è impegnato a contare le buche, riparare.
1: Ed è impegnato a tassare chi organizza l'evento e quindi non può andare fisicamente al Met Gala perché sennò si fa dei nemici. Quindi non è andato Mandani all'evento e anche grandi artisti attesissimi, soprattutto molto attuali, parliamo di Meryl Streep, reduce dal Diavolo Veste Prada 2, adesso ne parliamo. Zendaya, anche lei, questo è il suo anno, 5 film, 5 produzioni.
0: Non sono andati
1: perché sono in protesta contro Bezos, che ha investito nell'evento 10 milioni di dollari, lui e la moglie, e quindi siccome c'è grande polemica contro i finanziamenti di Bezos e le sue posizioni politiche,
0: quindi hanno preferito non andare, hanno declinato l'invito
1: e disertare l'invito di Bezos. Meryl Streep, si parla di lei anche, ripetiamo, per Il Diavolo Veste Prada 2, notizia di forse ieri, comunque di queste ore, stanno confermando la produzione del Diavolo Veste Prada.
0: Vero, stanno, anche perché io non l'ho visto, però ho letto che il finale è molto aperto. Hanno lasciato praticamente
1: come molti di questi film, come molte saghe
0: in base
1: che vogliono
0: al successo
1: creare.
0: Poi decidono se
1: io
0: tornare.
1: Mi lascio una porticina aperta, poi se funziona vado avanti, se no finisce là.
0: Sondaggio interno: qui dentro qualcuno l'ha visto Il Diavolo Veste Prada?
3: Nemmeno l'uno.
0: No, mamma mia.
2: No, l'uno l'avevo visto.
1: L'uno sì.
2: Ma adesso aspetto che finiscano tutti e me li vedo tutti in fila.
1: Bravo, così non ti perdi.
0: Giustamente, fai il filone. Ecco.
1: Dunque, uscirà il 3, non sappiamo quando, ma si presume nel giro di 2 o 3 anni.
0: Per forza,
1: al massimo.
0: Sì, un paio d'anni minimo.
1: Ma sai cos'è? Non l'ho voluto vedere perché l'ho già visto in fase di produzione. Abbiamo visto talmente tanti estratti backstage che come averlo visto il film. Soprattutto si alternano tante curiosità, una su tutti i soldi che ruotano intorno a questo film, tipo il cestello dei popcorn che tu puoi comprare al cinema.
0: Al cinema, 80 euro.
1: Personalizzato a forma di borsetta.
0: È una borsa,
1: di plastica.
0: Di plastica,
1: ovviamente.
0: Certo, però poi alla fine te la puoi portare via.
1: Vabbè, alla fine 5 euro in più di quanto costa normalmente il popcorn.
0: Beh, in effetti siamo su quella cifra lì.
1: Forse entriamo in un altro argomento adesso.
0: Ho rischiato il linciaggio, l'ho fatto con una Louis Vuitton di mia moglie, della mia compagna. Ci ho messo dentro i popcorn, mi stava cacciando di casa.
1: Molto bene. E poi ungono quelli.

0: ovviamente canzone non casuale, perché vuoi che c'era non fosse al Met Gala anche lei?
1: Ma che fai?
0: Infatti,
1: per
0: forza. C'era anche
1: nulla
0: lei.
1: Nulla a caso, nulla a caso.
0: Nulla è casuale. Sono le 6:44 minuti e noi andiamo a giocare al Gimme 5. Gimme 5. Potevamo raccontare la storia che questa era la prima canzone con l'autotune nella storia della musica.
1: Ma già è stato detto altre volte, quindi...
0: Ah, l'hanno già detta? Mannaggia, non me ne ero accorto che qualcuno avesse mai raccontato questa storia. Giochiamo al Gimme 5. Ora vi daremo 5 parole e vi chiediamo di indovinare il personaggio che si nasconde dietro.
1: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. Una vetrina gratuita, una pubblicità gratuita.
0: Ottimo, e chi ve la offre una vetrina gratuita?
1: Nessuno, ragazzi.
0: Nazionale su Radio DJ. E allora speriamo che abbiate qualcosa di buono da pubblicizzare, perché arrivano i 5 indizi.
1: Caterina Caselli.
0: Se mi dai il nome, però.
1: No, non è lei.
0: Ah,
1: non
0: okay.
1: È lei. Ha a che fare.
0: Ok,
1: con...
0: scusa.
1: Monfalcone. Sono 2 anni che facciamo sto gioco.
0: Dai, per stemperare un attimo.
1: Finita
0: per
1: la stagione.
0: Giocare. Per giocare. Stiamo giocando, giochiamo. Monfalcone.
1: Tramonti.
0: Sanremo.
1: Eppure sentire.
0: Di chi stiamo parlando? La prossima canzone forse vi dà anche un indizio.
1: Un aiutino,
0: anche se non serve perché è facile. Chi è? Chi è il personaggio? No,

0: banco e un personaggio misterioso. Chi sarà oggi? Chi sarà? Questo non era voluto.
1: No,
0: questo è casuale.
1: No, questo è casuale, tutto casuale. Questo,
0: sì. In un momento è tutto studiato. Questa volta confermiamo
2: questa che
0: tutto...
2: doveva essere studiata.
1: E invece
0: è capitata. Infatti prima siamo anche meravigliati. Incredibile. Guarda che è successo.
1: Succede anche questo.
0: Si sta giocando qui al Gimme 5. Vi abbiamo chiesto di indovinare di quale personaggio famoso stiamo parlando da questi 5 indizi.
1: Caterina Caselli, Monfalcone, Tramonti, Sanremo e pure Sentire.
0: Tantissime le risposte al 3514-006-730, ma solo uno è stato il più veloce. Alessandro da Roma, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Alessandro.
0: Benvenuto su Radio DJ. Domanda di rito: da che ora sei sveglio?
3: 5:30.
0: 5:30? Immagino che sia il lavoro a svegliarti così presto, ma quale lavoro?
3: È l'azienda che poi, vabbè, ci servirà al finale. E mi occupo di infissi. Avete
0: infissi?
3: Bisogno?
1: Beh. No, già fatto.
0: Allora, ciao Ale, buona giornata.
3: Buongiorno.
0: No, no, non è detta l'ultima parola. Vediamo.
1: Beh, magari noi no, però chi ci sta ascoltando.
0: La vetrina serve a quello.
1: Esattamente.
0: E tu all'azienda o ci lavori?
3: Sì, io e un collega, sì.
0: Ok, tu hai un collega, quindi
1: fa
0: sappiamo.
1: Ma come vuole, se vuole anche gli sconti può fare Alessandro.
0: Eccolo.
1: Se l'azienda
0: eccolo,
1: è la sua.
0: Ecco.
1: Però prima giochiamo. Ci serve il nome il nome d'arte o il cognome del personaggio famoso.
0: Chi è il personaggio?
3: Elisa.
0: Vediamo perché. Caterina Caselli, come lo associ?
3: Credo che l'abbia scoperta lei.
1: Esattamente, sì. A 19 anni debutta sotto la guida di Caterina Caselli.
0: Monfalcone.
3: Città natale.
0: Dov'è cresciuta?
1: Sì. È nata a Trieste, Gianni, giusto? Però è cresciuta a Monfalcone.
0: Quindi anche il secondo indizio porta ad Elisa. Poi abbiamo Tramonti.
3: Una canzone? Vuoto assoluto qui.
0: Potrebbe essere una canzone tipo Tramonti a Nord-Est,
1: sì.
0: Luce
1: Tramonti
0: a Nord-Est.
1: Sanremo.
3: Ha vinto Sanremo
1: nel 2001, esatto. E
0: forse proprio con quella canzone. E infine pure Sentire.
3: È un'altra canzone.
1: Bravo Alessandro.
0: Dai, è tutte canzoni di Elisa. Bravo Ale, complimenti. Vinci il Gimme 5. Allora siamo curiosi di scoprire tutto quello che hai da dire su questa ditta di infissi.
3: Obiettivo infissi. Facile.
0: Ostia Antica, pure vicino a casa
3: nostra.
0: Seguite
3: su Instagram, Facebook.
0: Di
3: infissi, vergole, vergotende.
0: Ok.
1: Quindi su Instagram e su Facebook vi trovano con il nome Obiettivi Infissi.
3: Obiettivo con una B.
1: Obiettivo infissi.
0: È perché sai, stando a Roma le B si raddoppiano. Obiettivo infissi. Senti, ma siccome arriviamo verso la bella stagione, quali sono i prodotti più gettonati
3: Zanzariere.
0: Adesso? Che consigli?
3: Zanzariere e tendaggi.
1: Beh, giustamente adesso è
4: più. Io ne avrei bisogno, in effetti.
1: Lo vedi. Okay. Proprio prima
4: mi
1: ci
4: si sono rotte due zanzariere a casa. Bravo. E non vengono a ripararmene.
3: Ok, hai visto? Lo so.
0: Sappiamo chi chiamare. Com'è oggi la giornata? Che prevede? Che vai a montare?
3: Oggi piove. Oggi rilievo zona sabaudia con la pioggia.
0: Ok, rilievo. Perché se piove giustamente gli infissi, sì, poi entra l'acqua in casa.
1: Però peccato che sabaudia è bella, c'è il mare, invece oggi piove.
0: Purtroppo
1: è così. La giornata è questa.
0: Va così. Va bene.
1: Senti, non si dice buon lavoro, ti diciamo solo buona giornata.
3: No, si dice buon lavoro.
1: Si dice buon lavoro, si può dire.
0: Qual è la scaramanzia per chi monta infissi? Cosa non si può dire? Tipo il buona pesca per i pescatori. Per gli infissi qual è?
3: Oddio, sai che non lo so, potremmo inventarla. Io credo che una scaramanzia è: dai, che tanto oggi fate presto, e

0: poi
1: vabbè, salutiamo. Però oggi c'è niente da montare, quindi dai che oggi fai presto veramente.
0: Oggi piano piano.
1: Oggi piano piano. Buon viaggio fino a Sabaudia.
0: Ciao.
2: Ciao Ale, un abbraccio. 006.
3: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Ste. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Few Ste. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
10: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
11: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Radio DJ consiglia
12: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
13: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
12: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
14: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
17: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
16: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
17: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
16: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
18: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
19: My Movies presenta.
20: Inizia dicendomi perché sei qui.
21: Mi serve un vestito.
20: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
21: Non sapevo dove altro andare.
19: Il premio Oscar Anne Hathaway.
21: Non volevo tagliarti fuori,
20: ma lo hai fatto.
21: Non puoi odiarmi davvero.
20: Oh sì che posso.
19: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
21: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
19: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Un solo minuto alle 7. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Lo stretto di Hormuz è sempre più l'epicentro della crisi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, che hanno lanciato l'operazione Project Freedom, sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro delle navi. Teheran smentisce e annuncia di aver sparato missili contro unità americane. Seul riferisce di un cargo sudcoreano in fiamme dopo un'esplosione e gli Emirati denunciano un raid contro il sito petrolifero di Fujairah.
5: Ma l'Iran, che definisce Project Freedom un progetto senza sbocco, nega di aver preso di mira il paese nel Golfo. Per Teheran poi i colloqui stanno anche facendo progressi grazie al Pakistan.
4: E inizierà domani la missione di Rubio a Roma. Giovedì il segretario di Stato americano sarà ricevuto in Vaticano da Leone XIV e venerdì a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni, nel tentativo di ricucire i rapporti con il governo italiano dopo gli attacchi di Donald Trump.
5: Da tempo gli Stati Uniti parlano di disimpegno in Europa, è una scelta che non condivido. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, dice la Premier.
4: La Russia annuncia una tregua in Ucraina l'8 e 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Kiev rilancia anticipando il cessate il fuoco alla prossima mezzanotte.
5: Intanto un'agenzia di intelligence europea sostiene che Vladimir Putin sia preoccupato dal rischio di un golpe o di un tradimento mortale di uno dei suoi fedelissimi, tanto da rafforzare la sorveglianza dei suoi collaboratori.
4: Oltre ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Carlasco, domani i PM di Pavia sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che dovrà riferire del video intimo della ragazza e del fidanzato Stasi guardato sul PC. Oggi saranno ascoltate dai carabinieri di Milano, sempre come testimoni, le gemelle K, cugine di Chiara.
5: La difesa di Sempio intanto cerca di smontare la pista sentimentale per i legali. L'ossessione del giovane non era per Chiara, ma per un'altra ragazza, una barista.
4: Una notizia dall'estero: in Cina almeno 21 persone sono morte, più di 60 sono rimaste ferite in un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale dello Yunnan, ancora ignote le cause dello scoppio.
5: Migliaia di persone oggi sono attese a Padova per i funerali di Alex Zanardi, che si svolgeranno in mattinata nella Basilica di Santa Giustina. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come una delle figure che hanno illuminato lo sport italiano.
4: E siamo al calcio. Stasera si gioca Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League. Si parte dall'1-1 dell'andata. Domani Bayern Monaco-Paris Saint-Germain.
5: E si riaccende la lotta per la Champions. Dopo il poker della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina per 4-0 ed ora quinta, -1 dalla Juventus e a -3 dal Milan. Nell'altro posticipo, la Lazio vince 2-1 in rimonta a Cremona e inguaia i grigiorossi.
6: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
4: In mattinata cielo molto nuvoloso con piogge anche abbondanti su gran parte del centro-nord e in Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora instabile su regioni centro-settentrionali con rovesci temporali fino a Campania e Molise. È tutto, le previsioni del Meteo.it tornano stasera alle 20.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Le notizie invece tornano alle 8.
8: Radio DJ, One Nation, One
9: Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Via, via. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna

0: passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E ci?
0: Ci dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: DJ 006
12: Barbra Streisand.

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio DJ, 6 minuti dopo le 7, buongiorno.
1: Buongiorno amici, siamo ritornati, informazione completa, eccoci qua.
0: Eccoci, buon martedì.
1: Neopapà è tornato.
0: È tornato il neopapà, eccomi, sono io. Grazie per i tanti messaggi che ci state inviando e continuate a mandare al 3514006730. Tanto senso di grande famiglia,
1: molto,
0: come
1: molto,
0: dicevamo
1: sempre molto
0: prima.
1: Bello. Sì, poi chiedono info, come si chiama, come sta la bambina, le sensazioni.
0: È nata Emma, pesa 3,3 kg.
1: Perfetto, okay. Beh, dobbiamo...
0: Manca il suono del supermercato. Tum tum. L'annuncio dal reparto affettati.
1: Sì,
0: sembra
1: sì,
0: quello,
1: più o meno,
0: sembra
1: più
0: quello. Grazie ancora per i tanti messaggi. Qui oggi dunque, martedì 5 maggio 2026, nel corso della prima ora abbiamo scoperto che stamattina giornata strana, un po' per il meteo,
1: sì,
0: perché su gran parte d'Italia sta piovendo.
1: Sì, sta piovendo.
0: Quindi
1: sì,
0: primavera ancora.

0: Ancora che fatica a partire. Però questo non ha fermato le gite del ponte del primo maggio, perché abbiamo scoperto che ieri era ancora festivo per molti di voi e state rientrando oggi.
1: Oggi
0: mi permetto di dire state, ma immagino che chi invece sta andando al lavoro dice state e abbassa due braccia verso il basso.
1: C'è anche chi non ha mai staccato, esatto.
0: Esatto. Però è stato bello scoprire che qualcuno sta rientrando oggi. Ci sono diverse cose che possiamo affrontare. Abbiamo già affrontato il Met Gala che si è concluso da poco. Le novità sul Diavolo Veste Prada che uscirà il 3. Non stiamo parlando di quel video molto spettacolare del coccodrillo sollevato con l'elicottero in Sudafrica.
1: Con l'elicottero, esatto.
0: C'è questo video che sta girando da ieri e la notizia di questo recupero straordinario. Un coccodrillo di 4 metri, 500 kg di peso.
1: 100 kg, con all'interno 6 scarpe.
0: Ma arriviamo alla parte macabra. È stato sollevato perché si sospettava che questo coccodrillo avesse mangiato un uomo. Il titolare di un albergo che abita lì da quelle parti dove è stato recuperato il coccodrillo, hanno trovato la sua auto impantanata vicino a un ponte e lui scomparso da diverso tempo.
1: Scomparso, non si trova. Allora giustamente il primo pensiero è stato magari un alligatore.
0: Non è che è cascato nel fiume, c'è sta il coccodrillo. Hanno trovato, hanno individuato proprio questo coccodrillo che si aggirava lì da quelle parti, perché la corrente del torrente portava poi proprio dove alloggiava questo coccodrillo. Lo hanno recuperato bene, hanno scoperto che dentro di lui c'erano non solo resti umani probabilmente
1: di questo signore
0: ma come dicevi prima sei scarpe. Attenzione, spaiate
1: tutte diverse,
0: quindi vuol dire che appartengono probabilmente a sei persone diverse
1: o magari ha visto a volte anche al mare, no?
0: Nella fretta dici
1: no, si trovano le scarpe, quindi magari non è detto che sono per forza di qualcuno.
0: Dici non gente che ha messo le scarpe spaiate,
1: no,
0: semplicemente la corrente che
1: porta rifiuti
0: con sé.
1: Il coccodrillo mangia magari
0: si è mangiato le scarpe, quindi non è detto che abbia mangiato altre persone. Questo lo stanno comunque indagando per capire se ci sono altri resti. È molto difficile, immagino, risalire al DNA di un resto all'interno di un coccodrillo. Però il video del recupero spettacolare con l'elicottero, col coccodrillo di 500 kg agganciato,
1: ha fatto il giro del mondo.
0: Per tornare invece in casa nostra, per tornare qui in Italia, oggi su Repubblica in particolare c'è un approfondimento molto bello sulle edicole.
1: Sì.
0: Chissà quanti di voi in questo momento hanno il figlio sui sedili posteriori che dice: mamma, l'F4 era ruvido, non liscio.
1: Oddio,
0: e ora non sapete dove andare.
1: È una corsa contro il tempo, lo devi andare a cambiare, anche perché tra un'oretta scarsa si entra a scuola. Quindi,
0: mamma, per oggi mi serviva il compasso. Il goniometro, mamma, mi serviva.
1: Oppure ancora devo fare le fotocopie, mamma.
0: Fotocopie a colori.
1: Quindi devi andare dall'edicola sotto casa vicina e che ti deve rifornire con tutto.
0: Il problema qual è? Noi abbiamo anche tanti edicolanti che ci ascoltano a quest'ora. Purtroppo le edicole stanno vivendo un periodo particolare, molto difficile, e soprattutto se non ti rinnovi rischi di rimanere indietro.
1: Qui su Roma io ne ho viste che ne stanno togliendo tante su strada.
0: Molte le smontano, proprio il chiosco dell'edicola.
1: Lo stanno togliendo.
0: Altri si stanno reinventando come punto poste. Stai lì ad attirare clienti, a tirare gente, spedendo e facendo ritirare
1: un
0: pacchi
1: servizio
0: alla clientela.
1: In più che dai, ecco,
0: servizio fondamentale, secondo me, dal mio punto di vista. Ma arriva la notizia che molti si stanno reinventando proprio ricostruendo l'immagine dell'edicola. Rimane un'edicola, però ti offre anche dell'altro.
1: Cioè all'interno magari puoi fare colazione, può fare un aperitivo.
0: Quasi, spazi espositivi, giornali che tu puoi andare lì, anche i libri che prendi, lasci.
1: Ah ok, il cambio,
0: tipo
1: certo.
0: Il cambio così. Pop-up store temporanei, cioè questo periodo vendo le Labubu, per esempio, okay.
1: Finisce
0: la moda.
1: E cambi e ne
0: torna
1: un'altra.
0: Pop-up temporaneo. C'è addirittura un'edicola che si è riciclata in teatro da soli 6 posti.
1: Bello.
0: Sarebbe molto bello andare a vedere
1: cosa,
0: 6 persone.
1: Particolare.
0: Sei di là, che ti puoi vedere? Lo stand up comedian.
1: 6 persone,
0: più che altro sei sempre nel chiosco dell'edicola.
1: Lo spazio è quello che è, certo.
0: Non puoi fare il balletto.
1: No,
0: non puoi fare questo. Ci fanno sapere anche che molte edicole si sono reinventate con, hai presente quegli incontri che fanno i silent reading?
1: Sì, certo, come
0: party, dove tutti in silenzio ci vediamo lì all'edicola, ognuno legge il suo libro,
1: alla fine
0: commentiamo ognuno quello che ha letto. Mangiamo una cosina, ci alziamo e ce ne andiamo. Ecco, con questo modo di approcciare
1: sono tutte iniziative che stanno un po' rilanciando le edicole.
0: Ma magari queste, diciamo, si sono rilanciate in questo modo. Ora si attende che tutto il settore delle edicole magari in un modo o nell'altro possa ripartire.
1: Noi ce lo auguriamo. Intanto stanno arrivando già tanti

0: messaggi, gente che resiste da 25 anni. Ci fa
1: ce l'abbiamo, gli edicolanti.
0: Ce l'abbiamo. Lissone, 25 anni che ho l'edicola, ancora resisto. Vedi, bello.
1: Quei clienti storici.
0: Edicola storica, 25
1: che passano,
0: anni.
1: Sanno già qual è il giornale, certo. Pagano tutto insieme a fine mese. No, queste poi sono le realtà,
0: così.
1: Quelle vere.
0: Gli storici fanno così, clienti affezionati.
1: Anche perché lo storico che passa lì tutti i giorni non è sempre quello che ha il tempo di fermarsi a chiacchierare. Vado di fretta,
0: vado
1: passo,
0: di fretta, prendo
1: quello che mi serve,
0: sì.
1: E vado. Io le edicole le associo a le figurine dopo scuola, passi e compri tutto.
0: Pieno.

0: Our Family dal 1979 su Radio DJ alle 7:15 di questo martedì 5 maggio. Ancora buongiorno.
1: Buongiorno, questa è voluta la canzone.
2: Questa è voluta, questa è voluta.
1: L'abbiamo fatto per te.
0: Grazie, grazie che mi avete pensato. We Are Family, ma in realtà sarei io che dovrei dedicarla a voi, perché come detto, molti ci fanno della retorica su questa frase, la grande famiglia, perché
1: no, ma
0: la radio.
1: È tutto vero, è tutto vero.
0: Ma in realtà è tutto vero e quindi grazie per la famiglia che si è creata qui all'interno di 006 e per i tanti messaggi che ci state mandando. Vi ricordo il nostro numero 3514 006 730, e oltre agli auguri ovviamente arrivano tanti messaggi che riguardano le edicole proprio, come
1: sì,
0: citato poco fa.
3: Buongiorno Umberto e Damiano.
1: Ciao.
3: Io apro già da 20, sono aperto già da 20 minuti. Lavoro in una cartoleria.
0: Cartoleria aperta.
3: E apro proprio per questo motivo. Infatti vengono da qualsiasi parte della città, sapendo che io sono aperto, sono l'unica cartoleria già aperta a Messina a quest'ora, con la corsa dell'album, del compasso, della penna cancellina.
1: Vedi.
3: O della penna gel. Ciao, ciao Domenico da Messina.
0: Ciao Domenico, un
1: allora
0: abbraccio.
1: Lo fanno, vedi, ragazzi, non si tolgono sto video. Toglietevi il vizio.
0: L'abbiamo fatto. Mettitici dentro
1: noi,
0: questa
1: certo,
0: storia. Quante volte nel tragitto casa-scuola, mentre stai andando,
1: mentre
0: ti
1: stai
0: ricordavi
1: andando
0: che ti serviva qualcosa già dalla sera prima?
1: Bastava il pomeriggio, una volta usciti da scuola, così c'è
0: però,
1: tutto il tempo, no?
0: Però no. La mattina, mamma, oggi mi serviva la colla stick.
1: Vabbè, ringraziamo persone come Domenico che aprono presto apposta.
0: Vedi, lui si ricollegava a quella cosa che dice. Dicevamo prima che molte edicole, in questo caso la cartolibreria, aprono prestissimo perché le persone vanno così di fretta.

0: sì. che io so che ti trovo aperto, passo, prendo al sì. volo quello che mi serve e me ne vado. Ma magari pago tutto insieme a fine
1: mese. Esattamente. Senti, io direi a questo punto di premiare Domenico, visto sì. che comunque fa un servizio utile per il sociale, okay. ovvero apre presto, gli regaliamo una bella DJ box al signor Domenico. Va bello. Bene, visto che apre presto la mattina.
0: Il premio, vabbè,
1: il premio.
0: Mo devi premiare tutti quelli che aprono presto.
1: Beh, da domani ne facciamo un altro. Oggi è domenico. Oggi ce domenico. Ne abbiamo una. Intanto premiamo Domenico.
0: DJ box di oggi assegnata a Domenico. La DJ box se ne va a Messina. Mentre noi invece ci spostiamo a Sulmona, perché al telefono abbiamo Lori. Buongiorno, Lori. Lori.
2: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Ciao Lori, come stai? Tutto bene?
2: Sì, sì, tutto allora, bene.
0: Domanda di rito, da che ora sei sveglia?
2: Dalle 6.45.
0: 6.45.
3: E soprattutto chi non vuoi svegliare,
0: ecco, perché parli così piano piano? Perché parli così bassa?
2: Chi piano c'è? Piano perché ci sono ancora i miei figli che
1: stanno riposando.
0: Stanno okay. riposando. Tu ti svegli così presto, come mai?
2: Perché mi piace fare colazione con calma sì. e poi alle 8.30 apro la farmacia, quindi devo stare sveglia e pronta.
0: Attiva per la farmacia. E tu ci hai mandato un messaggio che riguarda proprio Sulmona per un'edicola che si è rilanciata proprio come stavamo dicendo.
2: Allora, l'edicola si trova nella piazza dove è la mia farmacia.
0: Okay.
2: Il titolare Rolando ormai è un'istituzione e io sono convinta che se mai dovesse chiudere parte della città insorgerebbe. Immagino. Rolando è una persona stupenda che raccoglie intorno a sé tante persone, anziani, meno insomma anche sì. giovani, apre la chiesa che è nella piazza,
0: tutto Rolando,
2: offre sì come
3: il custode di Sulmona.
1: Rolando tutto fare praticamente.
2: Rolando le chiavi della città. Aiuta per i parcheggi, penso che raccolga le lamentele e le gioie di tutti quanti, sponsorizza il bar che è lì vicino, io non so quanti caffè prende, offre.
1: Poi, ti sentiamo però anche un po' molto emozionata nel raccontare la storia di Rolando.
2: Sì,
1: quanti anni ha Rolando? Una persona adulta?
2: Rolando, penso 65 anni.
1: 65
2: anni,
0: ma come
1: sì,
0: immaginavo
1: sì.
0: un signore
1: giovanotto,
0: invece molto,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: in là
1: sì,
0: con l'età.
1: Sì,
0: invece.
2: Sì, sì. Allora, poi Rolando detta l'inizio e la fine dell'estate. Perché fino
0: la mano
2: a novembre...
0: sembra che stai raccontando. La mano di Rolando può essere piuma o può essere ferro.
1: Più o meno
0: cioè,
1: sì,
0: comanda
1: sì.
0: tutto lui. Sì. Sarà allora, sotto schiaffo di Rolando lì. Dici,
2: fino,
0: dici,
2: fino a novembre usa i Bermuda. E le infradito
0: sì.
2: perché solo quando c'è l'ultimo giorno caldo allora lui usa quello
0: Fallo
2: e
0: switch.
2: Poi quando lui mette le scarpe significa che è arrivato l'inverno
1: decide quindi in base a come si veste lui
2: sì.
1: voi
2: sì, sì.
0: Ma anche le forze armate aspettano Rolando che fa il cambio outfit per cambiare la divisa a manica
3: lunga. Rolando era al Met Gala stanotte
2: ci sono i vigili che insomma lo guardano e allora
0: e
2: lui
0: chiedono dove andiamo oggi Rolando
2: se quali... può fare le multe o no alle macchine parcheggiate.
1: Ma pensate,
2: così,
1: ragazzi.
2: Così.
0: Cioè, Rolando
1: teoria,
0: comandi
1: il sogno di Rolando era fare il sindaco del,
0: sì,
1: del
0: ma
1: della
0: lui
1: città.
0: È il sindaco
2: ma secondo me se si candidasse potrebbe anche sì. sì aspirare.
1: Bella, bellissima la storia di Rolando, ci fa piacere. Più che altro è bello sempre quando ci sono queste persone all'interno dei paesi, delle città che
0: sì.
1: alla fine sono un punto di riferimento.
0: In questo caso l'edicola è una facciata, perché
1: una
0: Rolando
1: facciata,
0: fa,
1: sì,
0: tutt'altro.
1: Fa tutt'altro,
0: poi in più
1: sì,
0: anche, sì. anche l'edicola. Come
4: stavamo parlando di edicole.
0: Ma stiamo parlando di Rolando, qua la storia è deviata da tutt'altra parte. Lori, ti ringraziamo e ti auguriamo
2: grazie
0: buona giornata in farmacia.
1: Salutaci buona Rolando.
2: Buona. Perfetto, grazie.
1: Ciao, un abbraccione.
2: Ciao.
5: DJ 006.

0: La scorsa settimana, se non sbaglio venerdì, vi abbiamo parlato di quella truffa ai danni di quella ragazza che aveva dato 10.000 euro per incontrare Achille Lauro. In realtà sì, i soldi sono andati su un conto in Lituania e ovviamente non c'era Achille Lauro dietro l'iniziativa. Hanno arrestato, come detto, quei due tizi. La storia è arrivata fino ad Achille Lauro, che si è messo in contatto con la ragazza per farle vivere l'esperienza che sognava.
1: Quindi lieto fine.
0: Quindi lieto fine.
1: Mo cioè, Achille Lauro ha chiesto lui: dammi 10.000 euro a me, così ti così faccio venire a vedere il concerto, fare. Però li dai a me.
0: In Lituania c'era Rolando, pensa che prende. No, sto scherzando, Rolando è una brava persona. Vi lasciamo al Trio Medusa per Chiamate Roma 3131. Noi torniamo domani mattina alle 6.
1: A domani, ciao.
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
11: e Furio.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno, prima della sottoscrizione leggere

0: contatto informativo su generali.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
3: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
2: Beh, dovresti proteggerti di più.
4: Corridoio, io uso Max Meyer.
5: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
11: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
10: Scoprire isole di silenzio.
12: E oasi di divertimento.
10: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
13: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
20: Chi è?
19: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
20: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Party like a DJ is coming.
23: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
24: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
25: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
26: Chi

0: Bob Sinclair e Chiesa, I Can Wait. Ricordate sicuramente, se siete attempati come noi, l'originale dei New Shoes. Hanno hanno 80
1: 82.
0: 82.
2: Come mai sei così ferrato?
0: C'è scritto DJ produttore.
1: Beh, io collaboro con Andrea Prezioso su Radio Capital. Tutti i sabati c'è il Capital Party. Anni 70 e 80. Quindi li conosco tutte. Anzi, vi sfido.
0: Ma scusa, la domanda è: tu nel Capital Party metti bocca? Cioè, no, fa tutto
1: sì,
0: Andrea.
1: Sì.
0: Ma quindi...
1: allora, il 70% fa Andrea. Io mi occupo di alcune ore più notturne.
0: Ma l'azienda Radio DJ sa che lavori anche per Radio Capital, pur essendo la stessa famiglia?
1: Sì, mi paga anche extra.
0: Davvero?
1: No.
3: Mi pareva strano.
1: No.
0: Che succede?
2: Dai, ripeti l'anno?
1: 82-84, stiamo lì.
3: Sì, 86.
2: Io leggo qua un'altra cosa, però adesso.
0: Cosa leggi?
2: 86.
1: No,
2: adesso.
0: Anno di pubblicazione 86.
1: Sì, ma il promo per i DJ è
2: che tu la suonavi prima. Ok.
3: Sì, l'anteprima, certo.
2: Aspetta un attimo, ricordiamo in che anno sei nato?
1: 84.
0: La suonava prima. Interviene sempre a sproposito Patrizio Mattei, ma d'altra parte in questo programma nulla è certificato, nulla è certo. Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno.
0: Cosa stavi cercando?
4: No, sto leggendo, diciamo, ci sono tutte quante le date tranne l'82.
0: No, certo,
4: perché
0: sì,
4: è stata registrata nell'84.
0: Ah, okay.
4: L'EP in cui è incluso è uscito nell'85, la versione remixata è dell'86, dell'82 non c'è.
1: L'idea.
2: Mi suonava strano, ho detto, però
0: tieni,
2: sono DJ.
0: Tieni a capo e spartire. Veronica, quanti anni avevi nell'86?
4: Non ero ancora nata, perché sono nata nel 90.
0: Nel 90. Ma i tuoi genitori hanno fatto la cosa bella che abbiamo fatto noi per i nostri figli, cioè di tenere il disco che si suonava all'epoca? Io per esempio comprai Yesenna Morar, che è mia figlia del 2003.
2: Tribalistas,
0: no, era per dire l'album che si passava in continuazione. Tu sai con che musica sei nata? No.
4: No, perché i miei genitori si sono sposati, hanno avuto me molto a ridosso di quando si sono conosciuti. È stata una cosa abbastanza rapida.
2: Ma te lo dico io,
0: estate
2: italiana.
0: Estate del 90, estate magica. 342-00-00-700, non sarà una notte magica, ma sarà una mattina magica che comincia con il lancio della sigla.
5: Il mio trio parla su DJ ed è un'eterna partenza. Parla bene ad onde medie, modulazione di frequenza. È il trio bambino, è il trio capitolino. È una voce che è speranza, è una voce che è partenza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. È il trio bambino, è il trio capitolino. Sigla!
1: Sigla!
0: Ma

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele
1: Furio.
0: Martedì 5 maggio, beh, data epica ragazzi, 5 sì. maggio, visto che tu ricordi tutto, Patrizio, che cos'è il 5 maggio?
2: Ma per un interista è una
0: è un'altra cosa.
1: No, cioè, non puoi chiedere a chiunque tranne che un interista.
0: Beh, 5 maggio, 5 maggio.
3: Voi siete da Lazio, tra l'altro.
0: E che vuol dire?
1: Parliamo di altri.
0: Ehi, fu.
3: Siccome Immobile, bravo, dato il mortazzo Spiro.
0: Sì. Stettera spoglie il memore. Orba di tanto Spiro.
1: Così. Così.
3: Vabbè, qualcosa sapevo.
0: Così, accidenti.
3: Vabbè, che dopo a 10
1: vi ammiro. Vi ammiro. Che io, guarda, è una cosa in che lo sapete.
0: Non c'è.
4: Io
0: c'è.
4: Pure, pochissime. Solo questa, non so per quale motivo, ma questa proprio in
0: facciamo
4: testa.
0: Facciamo un gioco. Mettiamo un disco, poi chiediamo al Previ se ci cita l'inizio, l'incipit di alcune poesie famose. Chissà se anche a casa ve le ricordate. C'è una poesia che sapete tutta a memoria. Sì, Veronica, sì. Qual è? Vai, sali sulla sedia.
5: L'infinito.
0: Vai.
5: Se salgo sulla sedia, cazzo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati
0: infiniti spazi
5: di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormire tra queste piante, io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, la paziente viva al suon di lei, così da questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar è dolce in questo mare.
0: Brava. Diamola 5.000 lire a Veronica.
4: Non ci comprare la droga.
0: Nel mio cuore piccolino c'è la culla col bambino. Però deve essere natalizia. Dai, Previ, facciamo. Ci interroghi. Però sembra di, mi sembra di capire che nei programmi scolastici sia stato reinserito l'imparare a memoria.
1: C'è intenzione di riportare.
0: Per esempio, imparare tutto a memoria Harry Styles. Potrebbe essere un'idea.

0: con la poesia, no?
1: Io per fortuna avevo bravissimi compagni di banco e di scuola, con grandi suggerimenti.
2: Ma anche i testi delle canzoni, lo sapete, vado proprio così, grande crisi.
1: No, la canzone è più, un po' più facile.
0: Qui è Don't Forget the Poetry, facciamo così, Previ, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cosa hai preparato? Troppa roba.
1: Troppa roba, Previ. Tante
3: scritte. La busta 1, la busta 2,
1: no, che cosa brutta.
0: Allora, 5 buste. Crea l'atmosfera, innanzitutto. Ha una base poesia, giusto?
1: Una poesia, poesia.
0: Allora, facciamo un tentativo, vediamo se a casa ci seguono. Vai. Allora.
3: Allora, parto
1: vai,
3: io.
1: Random.
3: Partiamo facili. Inno d'Italia.
0: Vabbè. Fratelli d'Italia, l'Italia si è desta con l'elmo di Scipio.
1: Se c'entra la testa. Dov'è la vittoria? Ne porga la chioma, che schiava di Roma, Dio la creò.
0: Porobò, porobò, porobò, porobò, porobò,
1: repeat.
4: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
1: Senza sì.
2: In realtà
1: no,
2: non c'è il
1: non
2: sì.
1: C'è, non c'è.
0: Che succede?
1: Poi continua, canta, sì. Ma nessuno la sa.
0: No, la sa sì, no.
3: Noi siamo da secoli calpestati.
0: Sì.
3: Perché non siamo
0: divisi.
3: Popolo perché siamo
0: divisi. È
3: vero. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme, difonderci insieme. Già allora.
2: Vabbè, ma hanno già staccato.
1: Sì, sì, peccato perché questa è la parte più importante.
0: Esatto, sì. E tanto comunque non la sentiremo sicuramente ai mondiali.
1: Esatto, e quindi chi se ne importa.
3: Poi, 5 maggio.
1: La prima parte sì. E fussi come mobile dato mortal sospiro,
0: stette la spoglia in memoria,
1: orba di tanto spiro. Così per costa attonita la terra annunzio sta muta.
5: pensando
1: all'ultima ora dell'uomo fatale.
3: Okay.
5: Ne sa quale simile orma di
3: pie quando una simile
5: orma di pie mortale la sua cruenta polvere al calpestar verrà. Fu vera gloria? Ai vostri
0: lati sentenza. Infatti e fu siccome immobile fast forward fu vera gloria.
1: Fu vera gloria.
3: Ma fu vera gloria.
1: No, mi piace l'interpretazione. Muta. Fu vera gloria.
0: Mo è tosta perché vedo che quella è lunga. Che cos'è?
3: Questa no, cortina, cortina. Infinito.
0: L'ho sentita
1: già. È stata brava Veronica.
3: Incipit di Promessi Sposi. Manzoni.
0: Sul quel
1: ramo del lago di Como
0: che volge al desio,
3: che volge a mezzogiorno,
0: che volge a mezzogiorno
3: tra due catene non interrotte di monti,
1: sì. Però alla fine si sposano.
3: Senia, golfi, sì. Secondo lo sporgere. Vabbè. Divina.
0: Adelante Pietro, adelante con giudizio. Io ho delle citazioni.
3: Divina. La divina,
0: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Per me si vanno la città dolente, per me si vanno per me si va nella città dolente, per me si va tra la perduta gente, mossemi il mio alto fattore, fecemi la divina potestate.
3: Corsi va bene, ma io le avevo chiesto l'incipit, mi spiace.
0: Per me si va nella città dolente, per me si
1: va. Ah, prof, io questa so, bravo, mai muti,
0: perché poggio, capito?
1: Certo.
3: La pioggia nel pineto.
0: Piove.
3: Taci! Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane.
1: Buone le gocciole, buone.
0: L'ultima però, l'ultima.
3: Non c'ho più niente.
0: Basta.
3: C'avevo l'inno, c'avevo il 5 maggio, la pioggia nel pineto, la Divina Commedia, Manzoni e
0: l'infinito. È l'infinito.
1: Ma un Ungaretti no.
0: L'infinito te l'ha fregato Veronica. E dire che avevamo costruito tutta la gag perché abbiamo detto mettiamo l'infinito di Raff. Qual è l'infinito di Raff? Rafare.

0: trama. Patrama.
1: Sì, abbiamo capito, vabbè, no, ma non basta, ti arrabbiare, ma non c'entra niente.
2: Non, è, cioè, non stavamo parlando di film particolari.
1: Parlavamo di poesia.
3: Citando poesie, l'inno troppa trama.
2: Troppa trama.
1: Guarda che bello, Mari da Milano dice, questa sì che la sappiamo tutta a memoria. L'infinito di Raff, ecco, diciamo, non l'altro infinito. C'è un'altra poesia in realtà che al 342 00 00 700, tutti ci stanno segnalando, la sanno a memoria. Vabbè, chiaramente grazie a Fiorello, credo.
3: Credo, Carducci.
1: Vediamo se la sa Enrico. Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: La pioggia, a proposito di
4: la
1: tempo.
4: La pioggia, gli articoli.
3: La nebbia.
1: La nebbia.
3: La pioggia oggi su Roma. Roma niente nebbia, ma tanta pioggia.
1: La nebbia, vai. La nebbia.
4: La nebbia è fastidiosa.
1: Certo, tutti la sanno.
2: La sanno tutti.
1: La nebbia.
4: Ascoltato, mi sono reso conto di avere resettato un po' la memoria. Secondo me ho cancellato un sacco di poesie che avevo in testa.
1: Dai, la nebbia, gli irticolli. La nebbia, gli irticolli.
4: I colli girando sale. Qualcosa mi rimane. Per esempio, ce n'è una che mi è rimasta, per esempio, che fa così. Camminiamo noi accanto ai nostri eroi, sopra un campo verde, sotto un cielo blu. Conquistate voi una stella in più.

0: a brillare per noi e insieme cantiamo.
1: Che poesia, che profondità, anche poeta.
2: Vabbè, abbiamo anticipato che almeno sulla capitale piove. Raccontaci cosa succede sul resto d'Italia. Grazie.
0: Ma siete in buona compagnia, perché è pienamente in azione la prima perturbazione di maggio su tutta l'Italia, con la conseguenza che serviranno molti ombrelli. Oggi la possiamo definire la sagra dell'ombrello. Gran parte del centro-nord, ma anche sulla Sardegna e sulla Campania. Più colpite saranno proprio le regioni tirreniche, ancora più in particolare, attenzione perché qui c'è un'allerta arancione, sull'Alta Toscana. Particolare attenzione. Con temperature che caleranno proprio grazie proprio all'effetto della pioggia più che ai venti, perché non è che ci siano venti freddi, però è una perturbazione classica atlantica tiepida, la possiamo definire. Poi domani agirà ancora, e a questo punto il quesito è questo, cioè succederà come sta accadendo da più di un mese, cioè con piogge durante la settimana e bello durante il fine settimana.
3: Sono parzialmente ottimista, perché
0: vi voglio lasciare un attimo, perché c'è qualche dubbio sulla domenica. Comunque insomma,
2: 7:54 di martedì, e ancora un paio di giorni e poi ce la confermi. Grazie Enrico, grazie mille.
1: Ciao Enrico.
4: Ogni mattina it's a perfect day, ascolta il trio su Radio DJ.
5: DJ
6: One Nation One Station. Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente a casa propria, per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
9: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto

0: Una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse. Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 800 andate da 20 secondi. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Situazione in Medio Oriente, occhi sempre puntati su Hormuz, dove si gioca la partita tra Iran e Stati Uniti. Washington, con l'operazione Project Freedom, sostiene di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nello stretto. Teheran però smentisce, torna a lanciare missili contro unità statunitensi, ma sostiene anche che i colloqui procedano.
4: Saranno costretti a trattare, annuncia Donald Trump alla Casa Bianca, dove ieri sera è scattato un allarme sicurezza mentre il presidente si preparava a ospitare una riunione sulle piccole imprese nello studio Oval. Una persona è stata colpita e uccisa fuori dalla residenza presidenziale.
3: In Italia adesso, con il caso Garlasco, convocate per questa mattina e non più per domani in procura a Milano le gemelle K, Paola e Stefania, che saranno ascoltate dai magistrati come persone informate sui fatti. Già nelle settimane successive al delitto, una delle due sorelle parlò della morte di Chiara come legata al rifiuto di un avanzo.
4: Domani i PM sentiranno anche il fratello della vittima, Marco, che potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. L'unico nuovo indagato al momento resta Andrea Sempio, il cui interrogatorio resta fissato per domani.
3: Ancora cronaca, ma questa volta dalla Puglia, dove 11 persone sono state arrestate in seguito alle indagini relative a due omicidi avvenuti a Bari e Bisceglie tra il 2024 e il 2025. I fermati sono tutti esponenti di clan rivali attivi nel barese.
4: Torniamo all'estero per occuparci del conflitto russo-ucraino, che vedrà una tregua di due giorni, l'8 e il 9 maggio, così come annunciato da Mosca in occasione delle celebrazioni per la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.
3: Sarà però una parata in tono minore. Sembra che Vladimir Putin sia fortemente preoccupato dal possibile rischio di un golpe da parte di uno dei suoi fedelissimi, e c'è chi parla dell'ex ministro della difesa Shoigu. Il leader del Cremlino si sarebbe rifugiato nei bunker facendo controllare addirittura il cibo.
4: In Cina una gigantesca esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella provincia centrale dello Yunnan ha ucciso almeno 21 persone, ne ha ferite altre 61, arrestati i responsabili della struttura mentre si indaga sulle cause.
3: Tragedia anche in Colombia, dove 9 minatori sono morti in seguito a un'esplosione in una miniera di carbone nella parte centrale del paese, causata da un accumulo di gas.
4: Siamo al calcio e soprattutto la corsa Champions a dare vivacità alle ultime 3 giornate di campionato, una corsa in cui è rientrata prepotentemente la Roma grazie al 4-0 rifilato ieri sera all'Olimpico. La Fiorentina nell'ultimo posticipo del 35esimo turno.
3: Giallorossi ora quinti a un solo punto dalla Juventus e 3 dal Milan. La prossima giornata vedrà la Roma impegnata a Parma, il Milan invece in casa con l'Atalanta, mentre la Juventus

0: scorsa. Sarà di scena Lecce, squadra che con la Cremonese, ieri sconfitta dalla Lazio per 2-1, si gioca all'ultimo posto per restare in A.
1: E a proposito di Champions, stasera semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid, si riparte dall'1-1, domani si gioca Bayern Monaco Paris Saint-Germain.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
15: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
14: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: disco perfetto per questo 5 maggio, le 8.09, questa è Radio DJ, Nugenea con Tom Misch, on and on. Due parole su Tom Misch, Patrizio Mattei.
1: No, io conosco Nugenea.
0: Ah, Nugenea, no.
2: Tom,
3: la butto là, britannico.
2: Esatto. Ma diciamo.
0: Sicuramente di lingua inglese. E no, che dicevi dei Nugenea invece?
1: No, son di Napoli, se certo, non sbaglio. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. E uno dei due mi sembra è il produttore di Peggy Goo.
0: Ah, ti sembra?
2: Ti sembra.
1: Vabbè, non è mai niente di verificato, però. Vabbè, Massimo Di Lena, però mi ricordo anche nome e cognome.
0: Perfetto, lo salutiamo, però sappiamo perché sei distratto. Di nuovo ben trovato Previ, buongiorno di nuovo,
2: che c'è, no, no, non ti vogliamo aspettare,
0: no, lascia, perché lascia. Sappiamo che in realtà la notizia oggi è solo una, cioè in realtà oggi parlerete ieri, non so voi, sono andato al supermercato, c'era il ragazzo che saluto, Francesco, che mi stava facendo due etti di prosciutto crudo, che era preoccupatissimo, ha detto, ma spero che domani ne parliate, guarda, ne parla tutto il mondo, di che parliamo?
3: Io ti dico, anche il ragazzo poverino qua all'angolo che pulisce i vetri, mi ha detto, perché è uscita ieri mattina, e avete visto i TG non parlavano d'altro.
0: Vi diamo la possibilità di pensare, ma tanto tutti sapete che parliamo di
4: Marianne Madia, che ha abbandonato, lei era un esponente molto importante del PD veltroniano, ha abbandonato il PD.
0: Ma tutti preoccupatissimi.
3: Oh, 18 anni, il PD, mica uno.
4: Attenzione, perché fonderà una nuova casa.
3: No,
4: una nuova casa.
0: Ne avevamo bisogno.
4: È la quarta gamba.
0: È la quarta,
4: la quarta gamba.
2: Vabbè, almeno sta in piedi, con quattro gambe resti meglio che con tre.
0: Allora, se siete preoccupati per il vostro lavoro, oggi sappiamo che il vostro cuore e la vostra testa sarà lì.
2: Tutto lì.
0: Io posso dire la verità. Ieri, sapete poi che per me non ho mangiato. C'ho lo stomaco chiuso.
3: Perché
0: non capisco se è una cosa
3: addirittura
0: buona,
3: non ho dormito. Il pensiero dico, povera Maria.
2: Sono risvegliato due o tre volte dicendo Madia.
4: Vogliamo sentire.
3: No, perché allora ti spiego una cosa: il,
2: dove sta
3: il pavimento? Pende un po',
2: mi sa anche a me.
3: Quindi li vai a trovare sotto,
0: eccolo,
2: è rotolato là.
0: È l'ultimo che c'ho, eh. È l'ultimo sti cazzi che c'ho, eh.
2: Eccolo. Aspetta. Qua, eccolo qua.
3: Vedi?
0: Ah, sti grandissimi cazzi, te lo do te, Previ, tienilo.
4: Grazie,
0: eh.
4: Grazie.
0: Tienilo, mettilo da parte, perché è come la carta uscire di prigione, eh. Teniamocelo, che lì ci sono queste notizie che
3: Vabbè, al netto di questo,
0: questo
2: di questo si parlerà, cioè.
0: Umberto e Damiano ne hanno parlato, tra l'altro facciamo gli auguri, ragazzi, benvenuta
3: Emma, che nome.
0: Questa è la notizia giusta, benvenuta Emma. Detto questo, notizia che sicuramente trovate su tutti i quotidiani, no, in realtà c'è, che potreste
4: perché riguarda anche un po' i quotidiani,
0: esatto, che potreste acquistare in edicola, anche se ormai l'edicola è tante cose,
4: è tantissime cose, ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, a parte si sono dimezzate, e è un po' cambiata la vocazione dell'edicola, insomma la destinazione finale dell'edicola. Ci sono edicole che continuano ad avere i giornali, le riviste eccetera eccetera, ma magari vendono anche gadget turistici, poi ci sono dei casi in cui addirittura
0: la nostra,
4: diventano tutt'altro.
0: La nostra vende l'elmo da gladiatore.
2: Stai al Colosseo,
0: salutiamo Walter Estera, chiaramente.
4: Ticket per i bus turistici, puoi andare a ritirare i pacchi, insomma, quindi hanno dovuto
2: cercano e diversificano, per
4: diversificano.
3: Ma
4: per
3: guarda, nel mio quartiere ce ne sono due particolari, una diventa una console da DJ, due volte a settimana, diciamo, se volete andarla a trovare, zona
0: Ostiense.
3: No, in realtà è più quasi Circo Massimo,
2: Aventino.
3: L'altra zona Ostiense invece è un privé di un'enoteca, cioè

0: là e puoi consultare i giornali. Ebbene,
1: ce n'è una famosissima, perché la vedete in tutti i telegiornali, che è a Piazza Colonna, proprio davanti alla sede del governo, che è la sede del podcast del Tempo. Cioè all'interno ci fanno il podcast. Io sono stato ospite una volta, hanno praticamente una stazione tipo radio. Beh, molto bella.
2: Ma ce n'è una qui, prendiamola a questo punto. Facciamoci il podcast.
1: Però al 342 00 00 700 vi chiediamo di intervenire se conoscete o siete proprietari di un'attività commerciale che ha due robe, per esempio, molto divertenti. Adesso parlavo della console. C'era una pescheria che faceva poi serate da discoteca, sì, quindi sì, pescheria, sì, discoteca. A me piacciono tanto queste robe di
3: abbinamenti, che dice: dove vai in pescheria? Vestito così.
1: Certo, c'è una palestra, libreria, ho visto, molto bella, sì, molto bella. C'è la palestra, ma con dentro anche la libreria. Beh, librerie che bene o male hanno un po' tutte le sale da te, insomma,
2: sì,
1: comunque
2: sì, base, cioè, diversificano.
1: Tornando invece alle edicole,
2: allora, per esempio, ce ne sono, c'è a Roma, c'è Erno, edicola romana non ordinaria, stiamo parlando di Borgo Pio, dalle parti di San Pietro. C'è chi sorseggia un aperitivo, chi sfoglia una rivista e chi aspetta un DJ set.
3: Pensa un po',
2: me lo vedo, certo, Furio,
3: certo, lì ad aspettare,
2: sfoglia, certo, il foglio,
0: esatto, poi un pacchetto con la carta del giornale.
2: A Lambrate c'è edicola. Anche qui ci sono letture, sì, da marciapiede, selezione di libri e riviste, silent reading party con tè e tisane.
0: Fighettini.
3: Letture da marciapiede è troppa trama.
1: È troppa trama.
3: Sì, troppa trama.
2: E a Bologna lo stesso, c'è insomma un'altra edicola che si chiama Fuori Pagina, che offre una serie di attività, insomma, culturali di tutti i tipi.
1: Alla fine parliamo di quelle attività che sono il negozio d'angolo, no? Il negozio Corner Shop. 342 00 00 700. C'è Veronica e Gianni pronti a leggere i vostri messaggi. Il disco oggi, diciamo la vita, l'ha scelto Gianni,
0: ma l'ha scelto bene.
1: E pensate, nonostante fosse molto preoccupato per la Madia,
0: anche lui tra un pensiero e l'altro.
1: Anno 1997, 8:15, questa è Radio DJ, la conoscete? Brifolo Vascia.

0: PM.
1: 8:18, la celebrazione del 45 giri. Chi di voi ha ancora 45 giri, a parte quelli della nostra generazione? Secondo me stanno tornando anche quelli. Dopo i 33, dopo il vinile, anche il 45. Certo, deve avere la
2: c'è il solito problema del cerchio. Il 45 e il centrino non lo trovo.
1: Però c'è un negozio specializzato che vende centrini da 45 e poi fa delle crepe salate. Perché stanno arrivando segnalazioni di questo tipo. Ascoltate qui.
3: Salve Vittorio, non so se vale, ma la trattoria vicino a casa mia organizza spesso e volentieri mostre d'arte all'interno, con degustazioni ovviamente.
1: Ovviamente,
2: ovviamente. Sentito in tono. Siete parenti per caso?
1: È lontanissimo. Questo è un plebeo.
4: Ma come un plebeo?
1: Io comunque a casa mia organizzo tornei di calcio a 18, perché un sole 9, e vendita diretta di lingotti, se vi interessa.
4: Pensi contemporaneamente si gioca e si come scambi
2: d'oro, immagino.
4: Certo.
1: Tutta roba regalata, ne volete uno piccolino?
4: Ma sì, magari
1: grazie.
4: Sì.
1: Non ve lo potete permettere, perché siete degli stavaggiavoli.
5: Buongiorno trio, sono Alice. A Sant'Arcangelo di Romagna c'è un'edicola che vende i pannolini e tutto quello che serve per i bimbi per il cambio. E oltre a tutti i gadget, giornali, puoi andare a comprare anche i pannolini per tuo figlio. Si chiama Ciripà Bebè. Un bacio, ciao.
4: Ciripà bebè.
1: Bella idea però.
4: Però sì.
1: Però bella idea.
4: Sta in giro. Porca miseria, mi serve un pannolino. Dove vai?
1: Ridicola.
2: Chi ci sta passando adesso? Ti hai dimenticato. Sì. Ma io lo dico, chi ci passa adesso?
1: Posso dire felicemente.
4: Felicemente. Sì.
1: Jacopo da Torino, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Allora Gianni ci segnala che tu conosci un luogo che si chiama un negozio?
6: Si chiama Toma e Tomaia. È un posto che è vicino a dove lavoro io, esatto.
1: Sì.
6: Non ci sono mai entrato, però mi è sempre incuriosito.
4: Perché?
1: Che cosa vende?
6: Come dal nome Toma e Tomaia hanno unito due cose che forse hanno in comune solo l'odore, perché è un negozio di scarpe ma che vende anche formaggi.
2: Molto bello. Mi viene in mente un nome che potrebbero dare alternativo e preparati, Toma Cose.
1: Che vendono sia scarpe che oggettistica.
4: Che oggettistica, allora, certo.
1: I Toma Cose. Purtroppo si sono separati, da una parte c'è Toma, da una parte c'è Cosa. Scusa, ma cioè, la domanda che faccio magari a qualcuno esperto: tu puoi prendere una licenza commerciale per vendere due articoli
4: non,
1: così
4: non
1: diversi?
4: Non te ne servono due, almeno.
1: Forse sì, no? Non lo sai.
6: Probabilmente sì, tengono sicuramente separate le due cose, quindi in una stanza puoi andare a farti degli aperitivi e degustazioni di formaggi, ma allo stesso tempo sei in un negozio di scarpe, quindi ti puoi andare a scegliere un paio di scarpe e mentre magari aspetti o altro ti puoi scegliere una bella toma d'alpeggio e fare un aperitivo.
4: Senza temere il togliersi le proprie scarpe.
1: Ti compri un caprino e delle Birkenstock.
4: Così,
2: a cazzo. Vabbè. No, ma io immagino lo sforzo l'hanno fatto sul nome.
1: Esatto.
2: Proviamo a pensare a due nomi simili con oggetti completamente.
1: C'era due, era Bologna, tra Metz e Tè, che era quelli che vendevano i tramezzini e il tè. Solo per fare il gioco di parole.
2: Potresti fare tramezzi e tramezzini.
1: Sì,
2: cioè,
1: esatto.
2: Da un lato ferramenta e dall'altra
4: cibo.
1: Grazie per la segnalazione, Jacopo. La prossima volta che veniamo su, visita subito a Toma e Tomaia. Grazie, un abbraccio.
6: Ciao.
7: Chiamate Rupo. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, ci scoccia a darvi un'ulteriore brutta notizia dopo quella della Madia che lascia il
1: TG. Sì, ma oggi è tremenda,
2: oggi è brutto.
0: Tra l'altro sono arrivati tipo 60 milioni di messaggi sulla Madia, 3 sull'argomento che abbiamo sperato di dire.
3: Ma giustamente.
2: Bravo, Previ.
0: Purtroppo ci segnalano che Toma e Tomaia ha chiuso
4: definitivamente.
1: Quindi era un abbinamento che non ha funzionato.
2: No.
0: Però Sara ci segnala che a Carpi c'è il bellissimo Toma e Tomi, formaggi e libri. Quindi
2: attenzione, sopravvive il formaggio.
1: Me ne è venuta in mente un'altra di abbinamento e vedrai che non chiude. Culatello e sculacciate.
0: E sculacciato. Sculacciate. Gente che ti sculaccia.
1: Vedrai che non chiude
2: la sera.
0: Frico e friche. Frigo sarebbe la cosa, quella specie di frittata, cioè quella specie di pastella che fanno a Udine, se non sbaglio.
3: Friulana.
0: E le frighe sono i terreni incolti.
1: Ah, diciamo, quello intendevi.
0: Sì, quello intendevi.
2: Ah, ok.
5: Che vi state avvicinando sempre di più a una cosa.
0: A Brescia c'è Bici e Cornici. Bello, Bici e Cornici. Bici e Radici invece a Milano. E chi altro? Cos'altro?
6: Buongiorno trio, a Milano in via MacMahon c'è una sartoria con un cartello che indica non solo sartoria, anche pizzeria.
3: Cioè, ho abitato per 4 anni in via MacMahon, non c'era allora, non credo ci fosse.
2: Attenzione, non solo sartoria, ma vuoi la pizza?
3: Occhio,
0: La vuoi con l'asola o senza?
2: Ma come?
3: È qua che ti stupisco adesso, vieni qua.
1: Qua si capisce il cornicione ripieno. Cioè.
2: Io immagino, vai lì con una camicia a fianco uno, mi fai un pezzo di margherita.
0: Guarda, ci sono la 4 formaggi con risvolto. E poi ancora l'ultimo, vero?
7: Ciao trio. Ciao. A proposito di negozi strani, a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, c'è un negozio che ha la stessa entrata, da una parte la parafarmacia e dall'altra vendono pasta fresca. È un pastificio.
0: Perché
7: ciao, da Claudia.
0: Claudia, perché parafarmacia. In realtà è un pastificio.
2: Infatti dentro fai: a voi una pasta? E loro ti forniscono
3: pasta e pastiglie.
2: Pasta e pastiglie, certo.
0: Pasta e pastiglie, era più bello, più chiaro. Era più chiaro. Io ricordo che il padel che abbiamo aperto a Milano, visto che c'è la gastronomia di Borghese, lo chiamare padel e padelle.
3: giustamente,
2: lo vedi, era più attenente.
1: Funziona, mannaggia.
0: Padel Palace.
1: Oh, roba.
3: Lori dice: a Sulmona c'è l'edicola di Rolando. Che tu dici? Vabbè, l'edicola è un'edicola. Però lui apre e chiude la chiesa.

0: Ah, della Madonna del Carmine, dirige il traffico e smiste i parcheggi.
1: Il parcheggio.
0: Prego, va il parcheggiatore. Certo. Grande Rolando, sindaco.
1: Sì, Rolando sindaco.
0: Lucien dice, noi siamo un'azienda, non dice il nome, che vende arredamento da esterno e giocattoli radiocomandati.
2: Perché?
0: So.
1: Per grandi spazi,
2: commissioni.
3: Lo vedi che torniamo a frigo e frighe.
1: Ma c'è.
3: È una bella idea.
0: Max di Colante da Bologna, invece, molto, come dire, tradizionale. Dice: sorseggiare un aperitivo in edicola. Io, se uno indugia più di 5 secondi, già frego. Tolgo il giornale.
1: Basta,
0: lo compri o niente.
3: Scusa, è appena arrivato. Guanti e guantiere, è bello. Che potrebbe essere anche guanti e gualtieri. Sindaco, c'è cioè il sindaco che ti fa provare i guanti. Bello.
0: In Valsesia c'è un ferramenta. Scopa, si chiama il paese, Scopa in Valsesia, c'è un ferramenta che vende di tutto, taglierba, vernici, articoli per la casa e cipolline a 3 euro al chilo che sono buonissime.
3: Ferramenta. Piegatura, brevi.
0: Piegatura. Vi dico solo che il mio consulente del lavoro fa i tarocchi e quella è la sua attività.
1: L'attività principale.
0: Guadagna più lì.
3: Ma tu apri il mazzo. Ma scusa, no, fammi vedere fino a F24. Tu apri il mazzo.
1: Ma scegli il wagato.
3: Fermi lì che torniamo con Paolo Calabresi.
4: Herkese merhaba. Bu Trio Medusa. And you're listening to Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
10: Chi è?
9: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
17: Noi siamo giovani,
18: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre!
12: Radio DJ c'è! Sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: 8, questo è Radio DJ e bentornato a Paolo Calabresi. Ciao Paolo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, ciao, io sto bene, voi?
2: Bene, ma è molto bene. Bene.
0: Quando ti vediamo stiamo sempre bene, perché questa, sai, è casa tua, ci sono dei personaggi che vengono.
1: Lo dici a tutti,
0: no,
1: però.
0: No, no, no, lo diciamo a te, a Ninni Bruschetta e...
1: E a Pannofino.
0: E a Pannofino.
3: Bene, no, però lo diciamo con amici che sono stati anche colleghi in altri ambiti,
1: esatto,
3: con te lo siamo stati, esatto, possiamo dire.
1: Certo, certo, non mi ricordo però dove, nella...
0: Beh,
1: sì, la casa
0: vestiti,
1: senza bagno.
0: La casa senza bagno.
1: Anche
3: due volte, certo, due volte.
0: Anche
3: doppiamente.
1: E Ninni cosa risponde quando
4: compare, ma io vorrei venire a presentare il libro. Ma tu puoi venire sempre, Ninni, quando... Lo sapete che quando vengo il libro si muove.
0: E io non capivo in che senso, invece si muove.
1: Ninni, lo sai perché non si fa più Boris?
0: No.
1: Perché Ninni Bruschetta si è dimagrito troppo.
0: È vero,
3: non è più, è vero.
1: Non
3: che
1: è più,
3: però
1: lui,
3: volendo col personaggio, ci sta.
0: Ci,
3: no,
0: sta, potrebbe, sì, aver ragione.
1: Esatto. Certo.
0: Beh, guarda, ti do la possibilità di parlare subito dello spettacolo. Potresti interpretarlo tu,
3: sì,
0: visto che sei un abile trasformista. L'occasione, se Paolo è qui per parlare, tra le altre cose, di Tutti gli uomini che non sono, con l'amica Carolina Di Domenico, al Teatro Ambra Iovinelli di Roma da domani sera. Ed è uno spettacolo in cui tu parli di te stesso.
1: E non solo.
0: E non solo.
1: Anzi, di me stesso sì, ma a tradimento, nel senso che io parlo per raccontare, io parto per raccontare tutte le cose folli che la gente, qualcuno si ricorda, vabbè, voi siete dei malati,
0: certo,
1: quindi
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: sì, lo sapete.
3: Beh, allora, noi ti abbiamo conosciuto, mi, sì, ricordo, su un aereo, con un amico nostro ha detto: guardate questo mio amico che si è inventato per andare a vedere Roma-Milan.
0: Esatto.
3: Perché così è nato tutto.
1: Sì. Certo, ah, veramente.
0: Sì, sì,
1: certo,
0: sì, sì,
1: qua.
0: No,
1: cioè, io non so chi sia questo.
3: Sergio, Sergio Colabona.
0: Sergio Colabona.
1: Ah, Sergio Colabona. L'ho visto tre giorni fa, Sergio Colabona.
3: Parliamo di un regista, regista televisivo famoso.
1: Mangiava a quattro palmenti.
0: Strano, anche
1: certo,
0: questo strano. E Paolo Calabresi si era inventato appunto questo personaggio, Nicolas Cage, e forse non ricordi, ma noi siamo stati tra i primi a intervistarti proprio qui a Radio DJ parlando di trasformismo.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: ci siamo,
1: vero, mi ricordo.
0: Abbiamo fatto tanti anni,
1: sì,
0: le insieme.
1: Sì,
0: insieme,
1: insomma, sì.
0: Noi abbiamo,
1: sì,
0: condiviso anche un'esperienza, insomma, televisiva, cinematografica.
1: Sì, sì. Come si chiamava? Romanzo Mandorlato?
0: Romanzo siciliano.
3: Romanzo Mandorlato. Beh, sì, Mandorlato per la zona.
1: Certo, certo.
0: C'era la Mandolfi, sì, sì, che forse all'ascolto, che era, sì, rota questa pasta di mandorle,
1: sì,
0: dolcissima.
1: Sì, una cosa incredibile. Da quel giorno è cambiata, Claudia.
0: Sì, sì, non può stare senza pasta, sì, di mandorle. Che cosa, cioè, come
1: cosa vuoi?
0: No, che come affronti, diciamo, questa tua capacità di cioè di essere altri uomini a teatro? Perché suppongo che non è che fai trasformismo, non è che ti maschi.
1: No, no, non faccio fregoli, no, né altri che insomma sono capaci di fare questa cosa in live. No, io non volevo assolutamente fare uno spettacolo in cui mi trasformavo. Volevo raccontare quello che ho fatto, facendo vedere cose che non ho mai fatto vedere per 20 anni, che ho tenuto gelosamente dentro un cassetto. Non so neanche perché. Ah. Perché tutti mi chiedevano: mi racconti quella volta che sei andato a San Siro,
0: Schicci,
1: cose.
0: Esatto,
1: poi mi racconti quando ti sei finto John Turturro e sei andato a Davide Donatello. Tra l'altro, io avrò la prima domani sera, che, sì, è la serata dei Davide Donatello. C'è un'intera sezione del mio spettacolo che parla di quando io mi finsi Turturro per andare ai Davide Donatello.
3: E quindi ci sei riuscito.
1: Sì,
0: certo.
1: Però dopo anni l'ente David mi ha concesso l'uso delle immagini quella volta che io sono andato lì da loro. Avevo preparato uno speech bellissimo, perché io avevo detto che Turturro avrebbe parlato del suo primo film da regista, che si chiamava Open Your Eyes,
0: aprite l'occhio,
1: che era la storia di un attore sconosciuto che rubava l'identità ad un altro molto,
3: certo, molto,
1: molto
3: famoso,
1: più famoso, certo, di, cioè, insomma, e quindi sarebbe stato bello,
0: ma
1: solo che mi hanno beccato.
0: T'hanno beccato,
1: no, sì.
3: Ah, t'hanno beccato.
1: Sì, Scorsese.
3: Uno che lo conosceva, uno che lo conosce personalmente, e fu Scorsese.
1: Ma io dico: ma perché non te fai i cavoli tuoi? C'hai anche altro a cui pensare, volendo, no?
0: E lì ti accompagnarono alla porta, come funziona? Oppure ti hanno
1: mi accompagnarono alla porta, soprattutto Freccero, che allora era direttore di Rai 2, era molto arrabbiato, mi dava i calci nel culo.
3: No,
1: sì, proprio le pedate con la parte bassa del piede, sai, così a spingere in avanti.
3: I film, però, i cartoni animati, proprio.
1: Io facevo così.
3: Questo lo vediamo in video, perché a teatro ci sarà un
0: ci
3: video,
0: sarà
3: immagino.
0: Video,
1: sì, no, purtroppo i calci di Freccero non li abbiamo presi, però.

0: li possiamo fare fake.
1: Esatto, no, esatto. Sì.
2: Ma puoi sempre far vedere dei...
0: Posso far vedere esattamente
2: dietro, guarda, qui mi hanno colpito.
0: Infatti mi sono scomparse le chiappe a me da qualche anno.
1: Cos'altro fai vedere che non abbiamo mai visto a teatro?
0: Faccio vedere quando

0: presidente del CIO che si chiama Jacques Rogge. Rogge,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: Rogge,
1: sì,
0: Rogge,
1: sì,
0: belga,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Ex canoista, medaglia d'oro, certo, eccetera, eccetera, ma nessuno sapeva bene come era fatto perché era appena stato eletto. E mi sono fatto invitare dall'Inter alla prima partita di campionato di Serie A, e ho chiamato la redazione di Mediaset Sport chiedendo se erano così
1: interessati
0: all'intervista. E loro hanno detto sì, certo,
1: certo.
0: E mi hanno intervistato nell'intervallo della partita insieme a Moratti, che mi credeva il presidente del CIO, che è stato straordinario. Certo. A parte c'era il giornalista Paolo Bargigia, ve lo ricordo,
1: sì,
0: con
1: no,
0: certo, i capelli, certo, lunghissimi,
1: certo,
0: aveva,
1: certo, certo.
0: E mi faceva delle domande su cose di cui non sapeva assolutamente nulla.
2: Ma tu rispondevi in inglese o in italiano stentato?
0: No, lui è belga, quindi io parlavo un po' il concetto francese, ma anche fiammingo.
3: Flamingo. Io ho capito qual è stata la tua rovina, Google Immagini.
0: Esatto.
3: Un giorno mi è apparso Google Immagini.
0: No, veramente uno schifo proprio.
1: No,
0: è una società che va a rotoli.
3: Dove andremo a finire?
2: Mettiamo un dischetto e parliamo con Paolo Calabrese.

0: 47 Radio DJ, chiamate Roma con il trio Medusa e Paolo Calabresi, che ci raccontava che in realtà non può più fare dei personaggi perché è un po' sgamato e troppo anche riconoscibile ormai, diciamo la verità, Paolo.
1: Sì, però perché io devo fare il contrario di quello che fanno gli attori, non vedo l'ora di essere riconosciuti per strada. Io per me è una tragedia, capito?
2: Ben giro mascherato,
1: capito?
3: Però ripetiamo che questa roba lui la faceva non per il piacere del video, per avere dei piccoli, cioè i biglietti della Roma, cioè questo
1: dei piccoli aiuti.
3: Questo è il genio.
0: Quando sei squattrinato, in tutti gli uomini che non sono all'Ambra Jovinelli, appunto, da domani sera. Cos'altro c'è che hai detto? Che, ma racconti anche quello che non sei riuscito a fare, perché hai detto che c'avresti un'idea bellissima, ma che non vuoi.
1: Sì, le volte che mi hanno beccato, racconto poi racconto questo grande ultimo tentativo di fare una cosa eclatante che mi avrebbe mandato in carcere, però sarebbe ricordata proprio per secoli e secoli, che era quando mi sono finto un cieco, anzi un ex cieco che aveva

0: acquistato la vista dopo 20 anni di cecità e ho fatto credere alla redazione di Caramba, che è sorpresa,
1: No,
2: ma veramente,
3: ma lì l'Ips ti veniva addosso,
0: sì, hai
3: mica
0: capito,
3: altro, no?
0: So. Sì, no, ma non solo l'Inps, però penso che. No, vabbè, meno male che non mi è riuscita, perché secondo me potevano succedere cose molto gravi. Ma
3: molto grave,
0: alla fine
3: dice.
0: sono stato interrogato. Sì,
3: Interrogato
0: polizia,
3: addirittura,
0: carabinieri,
3: polizia.
0: tutto. Sì, ho fatto tutto,
3: E tu hai detto,
0: eh.
3: niente, era uno scherzo.
0: No,
3: No, no,
0: no, io
3: cioè.
0: sì, io cercavo di giustificarmi, però
3: Sì.
0: siccome l'avevo fatta grossa perché mi ero finto per vendere cioè, per essere credibile, mi ero finto il presidente dell'Unione Italiana Cechi.
3: Ah.
2: Quello
3: che
2: abbiamo
3: è
2: anche conosciuto,
3: esatto. Millantana,
0: sì, Tommaso Daniele, sì.
3: Esatto, una persona
0: Stupendo, stupendo, stupendo.
3: Anche millantato credito,
0: sì, tante cose. Ci sono una serie di reati che io sto collezionando.
3: Certo.
0: Io sto segnalando ai giudici,
3: Esatto,
0: alle
3: tutte
0: autorità
3: cose.
0: competenti, le cose che ho, ma nessuno mi mette
2: Sperando
0: poi in
2: nella
0: galera, chissà.
3: prescrizione. Paolo, io voglio dirti una cosa: la settimana prossima inizia l'Eurovision. Ci sono 35 delegazioni straniere, non tutte
0: Certo.
3: riconoscibili. Fai te, se a un certo punto io vedo uno sul palco che balla male, guardo,
0: Ok, sì. Sì.
3: ma quello dovrebbe essere. Senti, c'è anche L'amore sta bene su tutto, che è
0: C'è
3: il film
0: anche
3: del cinema,
0: quello,
3: c'è
0: sì.
3: anche al cinema e della
2: Esce
3: storia.
2: domani,
3: Esce
0: esce
3: pure
0: proprio
3: quello,
0: domani,
3: sì.
0: mentre io sto in scena, ci
3: Ok.
0: sta la proiezione in diversi cinema italiani. Italiani, mi
3: Italiani.
0: raccomando,
3: Patrioti,
2: Beh, supercast, abbiamo
3: supercast.
2: visto
0: Sì,
2: Gianpaolo Moreni,
0: una bellissima commedia, bellissima, sì, molto, molto delicata, scritta bene. Poi io, diciamo, nell'episodio mio, sono tre episodi però incrociati come se fosse una stessa identica storia, ecco, non sono tre sezioni diverse. E io sono con Max Tortora e Monica Guerritore.
3: Ah, beh, molto, veramente un cast interessantissimo. No, stavo cercando sulle date se tante volte c'era una partita della Roma. No, non mi sembra.
0: No, no, no, no, è tutto studiato, non
2: Ah.
0: ti preoccupare. Non,
2: Tu sai che anticipano il derby, eh?
3: Esatto, anticipano
0: sì,
3: il derby.
0: che c'è e che è la finale del tennis, sì, che potrebbe riguardarci anch'esso molto da
2: Sì,
0: vicino.
2: esatto.
3: Quindi,
2: Infatti vedo che il 17 maggio alle
3: 17 maggio al
2: 17,
3: 17.
2: giustamente.
0: Sì,
3: A giochi
0: così,
3: fatti.
0: Certo.
2: A giochi
3: A
2: fatti.
3: giochi fatti.
2: Comunque è finito.
3: Dai, l'ultimo disco e poi ci salutiamo.
4: Scriviamo la nostra

0: Ci vediamo con Frankie Energy MC al Blood Party Lake DJ domenica 7 giugno alle ore 18 all'Arco della Pace. Insieme a un cast stellare.
1: 18.
0: 18.
2: 1-2-1-2.
0: Invece con Paolo Calabresi, se volete, lo vedete al teatro. Ci
1: se,
0: sono tante,
1: volete,
0: se volete. Se volete, se volete, se la cosa vi aggrada, da domani sera, tutti gli uomini che non sono con Carolina Di Domenico.
1: Sì, teatro Ambra Iovinelli, è così.
0: E va così. E poi all'Eurovision la serata della finale.
1: Certo, sì. No, però cioè, purtroppo io sono in scena.
2: No, è vero. Però sarebbe stato bello.
1: No, sarebbe
2: tipo Bielorussia.
1: Posso,
2: che non c'è.
1: Bravo, posso chiedere a un mio amico,
0: sì?
1: Nicolas.
0: Sì.
1: Cage,
0: esatto.
1: Deve fare lo spettacolo lui e io vengo a fare il cretino all'Eurovision.
0: Sarebbe
2: con la tuta con i lustrini.
1: Sì, dai.
0: Grazie a Paolo Calabresi.
1: Grazie
0: a domani.
1: A voi. Grazie.
2: Ciao.
1: A voi.

0: radio DJ One Nation One
1: Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
5: Sì? Come?
4: Un camion di rose rosse. Pour moi?
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma.

0: 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con una notizia di cronaca. Un ventenne ha negato a Venezia dopo essere caduto in acqua insieme con altri due coetanei nel sestiere di San Polo. Gli amici sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il giovane non è più riemerso. I sommozzatori poco fa hanno individuato e recuperato il corpo.
5: Sono giorni decisivi per la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggia a Garlasco. Oggi a Milano le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, saranno ascoltate separatamente come testimoni nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti. Domani, a Pavia, dove è in programma l'interrogatorio di Andrea Sempio, i pubblici ministeri sentiranno Marco Poggi, fratello di Chiara.
4: I due giorni di attività istruttoria preludono alla chiusura delle indagini in vista della richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, la cui difesa ha smontato la pista sentimentale. I legali hanno reso noto il contenuto di un'email che dimostrerà che l'ossessione del giovane era per un'altra ragazza, una barista.
5: Andiamo all'estero. Il fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in vigore da meno di un mese, rischia di crollare a causa dello scenario di guerra vera o presunta che si sta materializzando nello stretto di Hormuz. Il Pentagono ha annunciato di avere distrutto 6 imbarcazioni dei Pasdaran, neutralizzando un lancio di missili e droni diretti verso i mercantili in transito. Teheran però sostiene che le unità colpite fossero imbarcazioni civili.
4: Per il ministro degli esteri iraniano Arachkili, eventi nello stretto di Hormuz dimostrano chiaramente che non esiste una soluzione militare a una crisi politica, e anzi i colloqui stanno facendo progressi grazie al Pakistan. Intanto missili iraniani hanno causato un incendio in un impianto petrolifero negli Emirati, ma Teheran nega l'intenzione di colpire Abu Dhabi.
5: In Canada i separatisti dell'Alberta hanno consegnato ai funzionari elettorali le scatole con le firme di oltre 300.000 persone, un numero sufficiente a chiedere un referendum sull'indipendenza della provincia ricca di petrolio. Una folla esultante che sventolava la bandiera blu dell'Alberta ha acclamato il leader separatista Silvestre mentre consegnava le firme.
4: Ora negli Stati Uniti, dopo la cerimonia degli Ig Nobel, anche il Congresso Internazionale dei Matematici, che assegna la prestigiosa medaglia Fields, rischia di dover lasciare gli Stati Uniti. Oltre 2.400 scienziati di quasi 80 paesi hanno firmato un appello per boicottare l'evento, in programma dal 23 al 30 luglio a Filadelfia, denunciando i rischi per i partecipanti legati alle politiche sull'immigrazione e alle recenti scelte militari dell'amministrazione Trump.
5: Siamo allo sport calcio. Questa sera si gioca Arsenal Atletico Madrid, semifinale di ritorno di Champions League. Si riparte dall'1-1 della settimana scorsa. Chi passa il 30 maggio a Budapest affronterà la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in programma domani sera.
4: E si riaccende la lotta per la Champions dopo il poker della Roma che all'Olimpico travolge la Fiorentina 4-0. I giallorossi sono quinti in classifica, meno 1 dalla Juventus e meno 3 dal Milan. Nell'altro posticipo Lazio vince 2-1 in rimonta a Cremona.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento alle 10. Radio.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se resto allaccia la libertà!
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supraden Ricarica.
12: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
11: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

Pensavo di aver... Vabbè, niente. Maledetto me. Pensavo di averti mandato un altro file con un'altra storia. Quindi poi anche con Francesco, mentre sceglievo la musica, ero convinto di essere legato a quel file, a quella cosa. Poi adesso gli ho detto a Maurizio: ah, per la roba del serpente. Lui mi ha guardato come dire: ma che cacchio stai... Adesso però invece

0: Se vedo il foglio, no, ne ho mandato un altro. Ah sì, ho sbagliato.
1: Quel foglio lì è lì dalle 9:20.
0: L'ho detto adesso. No, perché ero tutto dentro preso. Perché sai che il cervello, cioè nel senso, non sono gli occhi che vedono, ma il cervello. Quindi se tu hai in testa una cosa, l'occhio.
2: C'hai il cervello?
1: Infatti.
0: Io ho solo gli occhi, tra l'altro. Non porto gli occhiali. È un disastro. Io, se non ci foste voi, cari ascoltatori, sarei. Non riuscirei a stare in piedi.
1: Cari ascoltatori,
0: cioè a parte voi due, tre con la stellina, no, però cioè, vabbè, c'è la stellina al centralino, sì, c'è ancora centralino, non lo so, c'è la stellina che risponde alle telefonate,
1: ma non risponde a
0: che
1: niente,
0: che non fa, esatto, poi c'è, vabbè, ci sono io che sono rincoglionito, poi per fortuna ci sei tu, Viola.
3: E infine c'è Maurizio, che non rinuncia alla sua dozzina di bomboloni quotidiani.
0: Oddio, te lo sei mangiato stamattina il bombolone?
2: Oggi li ho mangiati i bomboloni
0: quotidiani. Tu, secondo me, se mangi un bombolone vai a te.
2: Muoio,
0: no, sì. Muoi, buono. Va bene, quindi ragazzi, c'è questo foglio. Quindi avevo in mente tutta una puntata che io mi costruisco pian piano nella testa mentre faccio le mie cose. E sarò pronto per domani.
2: Va bene.
0: Oggi andremo a braccio. Va bene.

0: capire di casale.
1: Eccoci qua.
2: Sai come sta per il nostro padre Bianchi?
3: Sì.
2: È un po' che non lo sentivo.
1: No, ha avuto qualche acciacco perché l'ho chiamato per il programma televisivo, ma poi c'è stato
2: veramente?
1: Ma c'era qualche, aveva qualche acciacco,
3: Spero niente di grave.
1: No, figurati. Ma poi
3: e comunque lui ridendo e scherzando, quanti anni ha?
1: Beh, ce l'ha un po'. Quindi c'è scritto su.
3: Se c'ha qualche. Ce l'abbiamo noi gli acciacchi.
1: Guardo su Wikipedia, intendi? Dunque, aspetta.
3: Meno male non siamo in diretta.
1: Ma vuoi guardare davvero?
3: Sì, sto guardando. Enzo Bianchi, 83.
1: Wow. 83? No, ma neanche tanto.
3: No,
1: dai,
3: giovane, insomma,
1: no, niente, no, mi faceva ridere. Mio amico mi ha mandato nella chat questa cosa, però non è da Vadio.
3: No.
4: Sai che cosa voglio da te?
3: Allora.
4: Che mentre me la sbatti, la esci e subito me la fai dire.
3: Ma
4: pigli almeno un altro due per i minchia.
1: Mi piace che ci ha messo qui.
3: Ma che è? Ma cos'è?
1: È un saluto ai miei amici siciliani che sono in ascolto. Va bene ragazzi, questa mattina allora vi leggerò una cosa, così ci dite cosa ne pensate di questa versione. A Milano è novembre, è tornato il freddo, piove. Domani sarà il giorno di tempesta, a quanto pare. Domani c'è sia vento che pioggia. Domani è molto forte. Non so nelle vostre città com'è la situazione. Noi iniziamo però con questa canzone perché il tempo ci ha dato la possibilità di ascoltare. Dimmi.
2: Scusami, questa canzone dura parecchio.
3: Va benissimo.
1: La lascia la tua. Ah, volevo dire, scusate, che prima c'era Fulminacci, che ci sarà la festa di Radio DJ.
3: Bisogna fare la citazione. Cioè, tra l'altro, l'altra cosa è che Fulminacci sarà il sabato.
1: Sì.
3: Domenica c'è la 1212 Celebration.
1: Ok.
3: E inizia alle 18.
1: 18.
3: Ok, quindi inizia presto e si va a letto presto.
1: Oh,
2: ho già preso appuntamento.
1: Come piace a me. Va bene, questo tempo ci ha dato la possibilità di ascoltare questa bellissima canzone.
2: Oh.
1: Oh. Che anno era? 1991. Maurizio, avevi...
2: io ero piccolo.

0: per regola dovremmo entrare
1: Maurizio,
0: qua.
1: Se la sfumi ti mangio la testa.
0: Purtroppo non si possono mettere cazzo.
2: Figa Maurizio, io te lo dico, se me la tagli, oh, giuro che cambio radio, non vi ascolto.
0: Allora,

0: Ora, devo,
1: mai più.
0: Devo difendere Maurizio. Devo difendere Maurizio. Non si, cioè, in realtà non possiamo mettere canzoni da 6-7 minuti. Cioè, si possono 3 e mezzo, 4. Quindi abbiamo sforato a 5.
2: Non si fa più.
3: Ma perché questo? Cioè, la regola quale sarebbe?
0: Perché
3: sennò
0: tu un programma di 40 minuti metti 2 pezzi da 6 minuti e hai finito.
3: Due pezzi da 6.
0: Però, tipo, io il mio sogno è mettere Shine on Crazy Diamond. Lo dico sempre. Dura 14. E avete detto che la mettete quando morirò.
2: Sì, sì.
0: Se dovessi morire, avevamo detto che se dovessi morire come regalo.
3: Ma se dovessi, tu morirai.
0: Sì, no, dovessi morire in onda.
2: Sto già preparando tutto.
0: No, se muoio.
3: In onda?
0: No, in onda, nel senso, non che ho 80 anni.
3: Cioè, ti viene un coccolone.
0: Non in diretta. Nel periodo in cui sono ancora qua, diciamo, nel mercato del lavoro, mettiamola così.
3: Sì, ma se non dovessi... andiamo in onda più. Ma quindi no, non abbiamo un posto dove mettere Shine on Crazy Diamond.
0: Voi no, però magari Linus dopo mi mette Shine on Crazy Diamond, mi fa questo regalo, mi fa... Cari ascoltatori, scrivete Fabio, avevamo promesso a Fabio che gli e mi mettete 14
3: secondo
0: minuti.
3: Secondo me comunque decidere a lui.
0: Lui dirà
3: No, farà un ragionamento da direttore.
0: Allora,
4: no, vabbè, oggi finalmente vi sto ascoltando in diretta e mandate la mia canzone preferita.
0: Vedi, bella.
4: Vi amo tutti.
0: Bella.
4: Soprattutto Maurizio, grazie. Ma abbiamo tutti.
2: Grazie.
0: Oh, mica l'abbiamo fatto a caso. Comunque.
3: Vai.
0: No, volevo dire, l'ascoltatrice Vittoria che dice grazie per quello che fate, per il programma, anche per il programma la sera in TV che riesco a guardarlo con mio figlio, quindi sono contento che mettiamo insieme le famiglie. Ok. E un'ascoltatrice dice: mi sono accorto che manca un mese.
2: A che cosa?
0: Ragazzi,
3: sono io.
0: Fra un mese è finito il volo del mattino.
2: Che
0: è l'ultimo mese.
2: Proprio adesso mi stavo di
0: 4 settimane e abbiamo chiuso la stagione.
3: Di più. Sono 4 settimane piene. Più questa.
0: Questa da finire adesso.
3: Sì,
0: è andata, 3. Ragazzi.
3: Però 5 giugno, che è venerdì, è l'ultima puntata del volo del mattino.
0: Oh, chissà cosa faremo. Chissà che fuochi d'artificio.
3: Ma che faremo?
0: Oh, se non muoio da qui al 5, non ascoltiamo Shine on Crazy Diamond. Capito? Oh, ieri sono stato al pronto soccorso.
3: Cioè sei passato davanti.
0: Comunque posso dire una cosa. Dovremmo fare una puntata sulle persone che vanno al pronto soccorso, che ovviamente uno cerca di andarci il meno possibile. Ma quando tu vai lì, se non hai tipo che t'han cavato come Brad Pitt, con la forchetta, tu devi andare lì e devi fare come si faceva una volta con l'assicurazione della macchina, no? Che se ti facevano un graffietto non te la pagava. Allora dovevi spaccare anche due vetri. Arrivavi a una cifra dove cioè tu quando vai lì ti devi buttare giù dalla tangenziale.
3: È il codice.
0: Perché tu man mano c'è sempre gente che sta peggio di te.
3: A voglia.
0: E quindi è tutto in mano a questi poveri infermieri, medici che si ammazzano di lavoro. Così. Soldi lì, finanziaria, la sanità, mai. Dopo per le bombe arrivano miliardi, che chissà dove li trovano poi, tra l'altro. No? Va bene, sentite qua e diteci cosa ne pensate. Al 347-342-5220. Vogliamo una vostra opinione su questo tema. La signora Maya...
3: Angelou. La signora è una poetessa.
0: È una poetessa.
3: Di caratura incredibile.
0: Beh, Angelou, ok.
3: No, Maya,
0: la Maya Angelou.
2: C'è una poesia bellissima della Maya.
3: Ma certo.
0: Angelou è il mio amico di Brescia che vive a Bologna. Angelou, l'Angelou. Oh, Serioli, dimmi.
3: Tanto rispetto.
2: No, c'è una bella poesia di questa poetessa. Molto bella.
0: Vuoi leggerla?
2: No, poi te la cerco perché è bella, bella.
0: Di che cosa parla?
2: Parla anche delle luci di Natale. Cioè, conosci una persona da come
0: addobba
2: mettere le luci di Natale.
0: È la stagione giusta questa, con la stagionata dopo November Rain. Ok, allora ragazzi.
3: No.
0: Che tagliato l'unghia. Ditemi, cari ascoltatori, se siete d'accordo con la poetessa Maya Angelou. La maggior parte delle persone non cresce veramente. È così dannatamente difficile. Quello che succede veramente è che la maggior parte delle persone semplicemente diventa più vecchia. Questa è la verità. Rendono grazie alla loro carta di credito, al loro parcheggio privato, si sposano, hanno perfino il coraggio e la faccia tosta di fare dei figli, ma non crescono mai veramente. Perché per crescere ci vuole uno sforzo immane, uno sforzo grande come la terra. Significa prendersi la responsabilità del tempo e dello spazio che si occupa. Per cui cresci. Siete d'accordo?
2: Sì.
0: Siete circondati da gente che non cresce ma invecchia e basta.
2: Sì.

0: strada senza un perché.
1: Lei non parla mai, lei non dice mai niente.
0: Questa è Radio DJ. Questo è il...
2: Ah, vedi, bravo.
0: Sei rientrato con November Rain. Ah, la mettiamo a spezzoni.
2: Sì, aveva un commissario.
3: Vabbè, ho capito. Allora, dopo fate la seconda parte. Sì. Che cazzo, dai, Maurizio.
0: Ah, vedi? Così, tutta la puntata così. La mettiamo in quanti, in quanti tempi? Tre, o ci sta tutta adesso?
4: Manca un minuto e mezzo alla fine, così.

0: Abbiamo fatto quello che si poteva, ragazzi. Quindi così non si poteva.
1: Avevano ragione.
0: Mi
1: ha rimesso un po' a posto.
0: Ha rimesso a posto questo.
1: Ho anche sudato un po'.
0: Senti la pioggerellina. Che album.
2: Sì, però sta arrivando l'estate, cioè.
0: E che oggi vuoi mettere la tua canzone preferita d'estate?
2: Beh, ce ne sono diverse che mi ricordano l'estate. Su tutti Gigi D'Agostino, qualunque, nel senso, perché l'estate del 98 così. Però tra tutte, questa per me è quella che mi ricorda di più l'estate.
0: L'estate.

0: Paci o vai a Pici? Vai a Paci si diceva a Brescia per dire che vai a passeggiare. Si diceva a vado a Paci. Sì, sì, ma è roba da veci, proprio dei paesi. Sì.
1: Questa è qua.
2: Per poi Pandera, aspetta un attimo.
0: Comunque tu passi dalla solo di Slash di November Rain ai 3-3.
2: Sì, eh? 1991 tra l'altro.
0: Il terzo anno, si faceva la guerra in classifica.
1: Se mi dici no, m'ammazzo. Bitch on the beach, you my bitch come una bitch. Se mi guardi un po' di...
0: Vabbè.
3: Bene, ciao ragazzi. Fabio, sai cosa dirà il Venus? Ma guarda te, se Fabio vuole, che cazzo pure dopo che è morto.
0: Ecco, quello sicuro, e non me la mette.
3: Non lo so se ti fa contento, eh.
0: Non so se me la mette, vabbè. Spero di non essere più in giro quando succederà.
2: Sai cosa ne pensano i 3-3 di November certo. Rain?
0: A
1: me! Ma struzzato!
4: Radio, DJ! One Nation, One Station.
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
6: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
10: Verti!
9: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
11: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
12: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
11: Allora corro subito.
12: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
16: La spesa intelligente!
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota

0: porta la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
2: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
1: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
1: 10 chilometri oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
1: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.
3: Ti faccio ridere, eh?
4: Dice, perché quello lì fa quella roba lì, Maurizio? Perché prendi i soldi.
5: È sempre così, le tue storie finiscono sempre così. Siamo andati lì e poi hai preso i soldi. Quello che ti ha dei soldi.
3: Perché non è così?
6: È così, è così.
3: E allora?
4: Dopo vi dico una storia.

0: chiederò se ha delle prove sull'esistenza di Dio. Cosa gli devo chiedere?
1: A Vito Mancuso.
0: Questa sera c'ho Vito Mancuso. Vito Mancuso, esiste Dio? Sì, dimostriamolo.
2: A Kong scientificamente. Stasera la dimostrazione dell'esistenza
0: esiste
2: di Dio.
0: O non esiste, dipende dai punti di vista.
2: Wow, per Dio, quanto dura?
0: Io ho detto Maurizio, 20? Ma vieni che così almeno te lo presento e ci parli. Ma piove,
1: lo guardo dalla televisione.
0: Ma vieni lì che lo saluti, gli dai la mano.
1: Ma tanto cosa mi deve dire?
0: Ti deve dire, ti mette la mano sul costato.
2: Non è mica un santone.
0: No, vieni lì e gli fai due domande. È tutta la vita che lo segui, non ti fa piacere.
1: Non so già quello che...
0: Niente. Vabbè. Vieni quando viene De Martino. Vuoi venire quando viene Stefano De Martino? Lì più volentieri.
3: No, comunque io sto pensando a una persona che si approccia oggi, proprio oggi, all'ascolto di una puntata del Volo del Mattino e al disagio che potrebbe provare.
2: Perché?
3: E poi penso al fatto che invece io di disagio proprio non ne provo. Anzi, per me è normalissimo ascoltare puntate come questa.
2: Cioè?
3: Scusami. Follia
2: disagio.
0: Ma perché abbiamo messo Remember Rain?
2: Ma che abbiamo fatto?
0: Abbiamo detto che ci sono le persone che non crescono.
2: Adesso immagino che vi ascolta per la prima volta. Che disagio,
0: cara ascoltatrice. Ma che disagio? Che disagio? Di che cosa stai parlando?
2: Che abbiamo fatto?
0: Ma di che cosa stai parlando? Allora, ho letto.
4: Buongiorno Mauri. Oh. Ho una richiesta per te. Vorrei Stairway to Heaven spalmata in 3 giorni, cioè in 3 puntate. Grazie da Guglielmo.
2: Belle Zeppelin.
0: Allora
2: so
0: a sto punto
2: dura.
0: Metto Shine o Crazy Diamond, che è il mio sogno,
2: in una settimana.
0: Senza aspettare di morire. Mi puoi mettere solo l'inizio, Maurizio?
1: Non ce l'ho neanche.
0: Non ce l'hai. No, è talmente non radiofonica che ci sta. Perché una volta i dischi non li facevano per la radio.
2: Capito, ragazzi.
0: Li facevano per il...
2: Abbiamo Beach on the Beach, non abbiamo Shine a Crystal.
0: Brava.
1: È partita.
0: Ah, già che... Madonna,
2: è già questo.
0: Ma come si fa a... Ma sai che c'è gente, a volte io incontro gente che non conosce questa canzone.
2: Ma sono fortunato.
0: Se qualcuno di voi, visto che siamo più di 1 milione in ascolto, c'è uno che non conosce, Shine On Crazy Diamond, Shine On Your Crazy Diamond, dei Pink Floyd, 14 minuti.
2: Sì.
0: Io ci ho buttato dentro una quantità di lacrime da ragazzino, che guardavo il soffitto e dicevo, ma io che cazzo devo fare della mia vita? Modo!
2: Ma se tu la lasciassi...
0: Cosa può succedere? Che sale lui?
2: Sale lì.
0: Sale.
2: Facciamo show.
0: Beh, che lo salutiamo volentieri. Allora, posso dire una cosa? Me lo lasci fino alla batteria, patam pam, però non so come la togli dopo. Sì,
2: è già
0: tanta figa! Madò. Senti, lasciamola un pezzetto.
2: Ma non da qui.
0: Ci puoi mettere il parlato di qua sopra?
1: Sì.
0: No. Vabbè, silenzio. Vado a chiudere la porta a chiave. Pensate, quando la sentirete in onda io sarò morto. Vorrà dire che sarò morto.
2: Forse sarà una conseguenza.
1: Chiudi a chiave. Sta Linus.
2: Barricate.
1: Chiudo.
0: Sto in macchina, non scendo, vedi, li abbiamo già presi tutti.
2: No, scendi perché qui si toglie.
0: Allora, io la lascio tutta, voi mi difendete però, cari ascoltatori.
1: Io no.
2: Ma come fa? Ma figurati, ognuno per sé.

0: qua canta. Quasi.
1: No.
0: Va bene, siamo arrivati fino qua. Dai, vabbè, abbiamo goduto. Arrivano fotografie di braccia con i peli tesi. Pelle d'oca. Pelle d'oca arriva anche. Ma che sta cagata, togliete.
1: Che ignoranza.
0: Ma che sta cagata, togliete. Vabbè. Ah, lasciato come base. Vuoi mettere. Mettici sopra il sapore delle ciliegie. Senti.
2: Tu cambia il tuo modo di pensare e cambierai il mondo. Guarda le cose diversamente. Guardale con ottimismo. Uno pensa che è una cosa buona e poi vede che è sbagliata. E anche gli errori, signore. Stamattina, quando ti sei svegliato, hai dato un'occhiata in giro? Hai guardato il cielo? Il rosso e il giallo del sole al tramonto. Hai visto la luna? Non vuoi guardare le stelle? Al chiaro di luna, quel cerchio tondo, tondo della luna. Non lo vuoi più vedere? Vuoi chiudere gli occhi? Tutte queste cose sono da vedere. L'acqua fresca del torrente.

lavarti il viso con quell'acqua. Queste quattro stagioni, le guardi mai? Ogni stagione dà un frutto diverso. Nessuna madre lascia nel frigo tanta frutta per il figlio. Nessuna madre ha fatto tanto per suo figlio quanto Dio ha fatto per i suoi figli. Vuoi rinunciare al sapore della ciliegia? Io dico, amico mio, non rinunciare. Vuoi rinunciare? Rinuncia.

0: buttato lì un Guns N' Roses, abbiamo buttato lì un Pink Floyd, Shiner Crazy Diamond, e adesso chiudiamo con gli Air. No, vabbè, ma ragazzi, ma che boutique. Questo programma è una boutique, capito? E quei negozi lì che ci sono, i vicolini di Bologna, con i prosciutti appesi, capito? È roba, vai dentro, anche qua a Milano, la gastronomia, dove c'ha le cosine a 60 euro un'oliva. Questo è pure tutto gratis per voi. Incredibile.
1: Oddio, sono scesa un attimo per entrare in negozio, risalgo in macchina e sento Shine On Your Crazy Diamond. E ho pensato subito che
0: Fabio
1: fosse morto. Dico, ok? È vivo?
0: Sono vivo!
2: Ciao Fabio, non credevo che fossi già morto, porco cane, già stamattina avevi detto che mettevi questa canzone quando morivi.
1: Mi dispiace Fabio.
0: Tu in due sono.
2: Dammi bene,
3: ragazzi, io stavo a fare chitarra, quello vicino a me in macchina, il batterista.
0: Hai capito?
3: Soltanto il giro di basso, ma secondo me il bassista lo faceva quello lì dietro di noi.
0: Dietro.
3: Comunque Piazza Vittorio, Torino, eravamo tutti in playback.
0: Hai capito? Uno suonava fingeva di suonare la chitarra, l'altro suonava

0: batteria. Io facevo Roger Waters.
1: Fabio, sei un po' in ritardo. Di solito tutti gli anni a quest'ora sono due mesi che dice chissà se tornerò a settembre.
2: È vero, eh?
1: Dai.
0: Ah beh, con questo, con questo shine che stai stamattina nasce il dubbio. È arrivato il momento, ragazzi.
2: Intanto manca un mese, arriviamoci.
0: Sì, sì.
2: Arriviamoci, sì. Con tutti gli arti addosso.
0: Qual è il successo di una festa? Saper quando andare via.
2: Esatto.
0: A una festa, anche la più divertente, se sbagli il momento per andare via, la rovini.
2: Si è detto.
3: Uè, l'avete caricata la puntata del primo maggio?
2: Oioi!
3: C'è contenuto non riproducibile.
0: Maurizio!
4: Ma no, io l'ho caricata.
0: Ha caricato, caricato.
4: Sai cosa ti auguro stasera?
5: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
6: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
10: Chi è?
9: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
10: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
9: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
13: Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
20: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se

0: prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
8: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Caso Garlasco in primo piano, a breve nella caserma dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano sarà ascoltata la prima delle due gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Nel pomeriggio poi toccherà l'altra sorella. Le dichiarazioni dunque saranno rilasciate separatamente.
4: Già due giorni dopo il delitto, Paola K riferì di sospettare di un ragazzo che la vittima respingeva parlando di un approccio finito male.
3: Da capire se quel giovane era Andrea Sempio, che domani sarà interrogato a Pavia in vista di un suo probabile rinvio a giudizio come unico indagato dopo la riapertura delle indagini. E notizia di poco fa, i suoi legali hanno comunicato che non risponderà alle domande dei PM.
4: Ancora cronaca. Avrebbe circa 20 anni e sarebbe di origini polacche il ragazzo morto a Venezia, negato dopo essersi gettato in acqua con altri due amici.
3: Questi ultimi sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passaggio, mentre il corpo della vittima è stato recuperato dai sommozzatori nei pressi di Campo San Polo.
4: Dall'estero si alzano, se possibile, le tensioni in Medio Oriente dopo l'avvio da parte degli Stati Uniti dell'operazione Project Freedom, ufficialmente un'azione umanitaria con l'obiettivo di garantire un corridoio sicuro per il passaggio navale nello stretto di Hormuz, ma in realtà una mossa per fare ulteriori pressioni sull'Iran.
3: Teheran tuttavia non arretra e torna a lanciare missili che Washington sostiene di avere neutralizzato. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi però punta sulla diplomazia e sostiene che i colloqui stiano facendo dei progressi grazie alla mediazione pakistana.
4: Zona in cui si combatte da oltre 4 anni è quella ucraina, e nella notte sono 5 le persone rimaste uccise nei raid russi, decine i feriti, in particolare nell'area di Kharkiv.
3: Solamente ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che la Russia ha invece decretato una tregua per l'8 e il 9 maggio, in coincidenza con le celebrazioni per il giorno della vittoria sui nazisti.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato 2 casi di antivirus e 5 sospetti a bordo di una nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde, 3 finora morti, altri 3 malati, di cui 1 ricoverato a Johannesburg.
3: Siamo al calcio, 2 poltrone per 4, il raddoppio di uno dei classici di Natale per descrivere la corsa Champions a 3 giornate dalla fine. Milan, Juventus, Roma e Como, in rigoroso ordine di classifica, si contendono dunque gli ultimi 2 posti.
4: Quella giallorossa, guardando le ultime giornate, la squadra più in forma. Il 4-0 rifilato ieri alla Fiorentina significa -1 dalla Juve, -3 dal Milan. In corsa aritmetica anche il Como, al momento a -2 dalla Roma.
3: E a proposito di Champions, questa sera si gioca la semifinale di ritorno fra Arsenal e Atletico Madrid. Si ripartirà dall'1-1 della settimana scorsa. Domani Bayern Monaco Paris Saint-Germain.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sessi e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde

0: Chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma le club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse. Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Have fun with
10: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
11: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: è impazzito, gli piace da morire.
1: Gli piace questa canzone.
0: Da morire.
1: Basta scegliere. Scusa. Quanti anni ha Vercellone?
2: Allora, Vercellone quest'anno fa 60 anni. Quest'anno
1: allora
2: fa 60 anni.
1: Allora
2: sì.
1: Ci sta, perché questa canzone ce l'avrà 35.
2: Esatto.
0: Mi ricorda quando
2: la sua giovinezza. Sì, la sua giovinezza.
1: Ma
2: sì, sì.
1: Questa canzone la ballava prima di avere quell'abbassamento vocale?
2: Purtroppo ti devo dire che è nato così. È nato così, Fabio, è così.
1: Ma non è come Sandro Ciotti, no? Vi ricordate la storia di Sandro Ciotti, il leggendario radiocronista della Rai, del calcio, no? Persona di grandissima cultura.
3: Scusa,
1: peraltro,
3: interrompo, è altri
1: quello
3: grandi,
1: lì,
3: altri,
1: che quella voce non ce l'aveva di natura, la perse intorno ai 30 anni e non gli è mai più tornata. Io pensavo che Vercellone fosse così.
2: No, guarda, veramente il buon Dio gli ha dato tanto in altri campi. Ti ricordo che
1: quali.
2: Scrive come un libro, come un libro stampato. È una persona sensibile.
1: È arrivato il nuovo Alessandro Manzoni.
2: È il nuovo Manzoni, effettivamente. Fattura molto. Perché è uno che ha capacità di fare molti quattrini.
1: Ma secondo me perché in pietoso.
2: Un milione e due all'anno.
1: Ho capito, ma tu la butti sul pietoso.
2: No,
1: c'ho famiglia, per favore, quei tappetini lì è ora di cambiarli.
2: No. Allora, lui
1: non la gente non capisce di cosa stiamo parlando.
2: Sono personaggi di fantasia.
1: Effettivamente. Non si ho capito proprio.
2: Fabio Vercellone e Piero Pierotto.
0: Un collegamento interessante. Lui fattura 1.200.000 all'anno, ma fatturati. Altrimenti
4: 600.000 euro in contanti.
2: In effetti l'aliquota è quella lì.
0: Se tu lo paghi così,
2: l'aliquota è quella lì. L'aliquota
0: è quella. Gli vuoi dare 600.000 euro in contanti, è contento lo stesso.
1: Esattamente. Vi approfittate di me perché c'ho il picco glicemico.
2: Come mai il picco glicemico?
1: Come mai il picco glicemico? Perché stamattina non ho fatto colazione.
2: Aia.
1: Perché volevo fare il figo, perché ieri ero un po' pasticciato.
2: Male.
1: Poi sono arrivato qui sotto, sono entrato nel bar e mi sono mangiato un muffin al cioccolato che grondava cioccolata proprio.
2: Sapete che cosa è successo? È successo come in alcuni cartoni animati.
1: Sì.
2: Dal bar veniva fuori nel cartone animato e beveva
1: il profumo.
2: Il profumo. Bravissimo. Che è sempre a forma di nuvoletta ondulante.
1: E io che stavo camminando sull'altro lato della strada... Mi sono sollevato di un paio di metri e sono piovuto di là.
2: Cioè, completamente privato della forza di volontà, sei entrato nel bar così.
1: Ti piace?
2: E hai fatto muffin, muffin, muffin, hai preso il muffin.
1: Sigla!

0: abbiamo citato pochi istanti fa Alessandro Manzoni, in realtà era nell'aria evidentemente, no? Inconsapevolmente, quando viene il 5 maggio, per noi che ogni anno ripetiamo questa specie di liturgia, no? Ci sono tante cose che ricorrono durante la stagione, su 365 giorni all'anno, faremo 250 puntate della trasmissione, ci saranno 50 giorni che hanno delle peculiarità che si ripropongono, sì, no?
1: Anche
2: il giorno della marmotta.
1: Anche 80, diciamo.
0: Anche un po' di più. Ecco, e oggi è il 5 maggio. Come lode di Alessandro Manzoni in morte di Napoleone Bonaparte. Però stamattina mi sono detto, non possiamo limitarci a segnalarla, ma sarebbe carino se un pochino ci ricamassimo intorno, perché tutti quanti sono bravi a citare le prime quattro righe, no? Ehi fu, punto, siccome immobile, virgola, dato il mortal sospiro, virgola, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Ok, questa parte più o meno la conoscete. Quello che non tutti
1: capirla è un'altra cosa.
0: No.
2: Vabbè, vuol dire che è morto. È morto. Questo vuol dire alla fine.
1: Madonna, che cinismo, ragazzi.
0: Vuol dire che è schiattato. Quante volte avete sentito?

0: Tito, adesso mai.
1: Mai, sì, sì, ma te lo diciamo.
0: Se c'è uno con i capelli come un lama, spostatelo, perché sicuramente non gli interessa questa cosa. Sono la pettinatura da adolescente.
1: Ah, con la frangiona davanti.
0: Sì, tipo i figli di Alex. Ecco, no, sicuramente non sono interessati a questo argomento. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno. Si diceva una volta, no? Quando tutti quanti noi avevamo almeno la terza media. Ma ti sei mai chiesto dove fosse il Manzanarre?
1: Non ho mai... Ma neanche il Reno so bene dov'è.
2: Perché è lungo, va dappertutto il Reno.
1: Ok, infatti.
0: Poi sono due, I reni.
1: Manzanarre dov'è invece?
0: Manzanarre è un fiume spagnolo che attraversa anche Madrid.
1: Quindi vuol dire dalla Germania alla Spagna o dalla Spagna alla Germania, giusto?
2: È più o meno.
1: Dal Manzanarre al Reno.
0: Dal Manzanarre al Reno, sì, certo. E poi anche la frase, anzi questa è una frase che ne contiene due. La prima è fu vera gloria. L'avete sentita?
1: No, questa no.
0: Si dice, vera gloria, no. Oddio, un po' antica, però. Sai, scusami, ieri c'era Emanuele Carrera.
1: Beh, già, giusto.
0: Dobbiamo far finta di avere un certo cotè. L'ho visto andare via poi dopo, eh?
1: Sì?
0: In macchina.
1: Con che macchina?
0: Ve lo lascio immaginare, ciao.
1: Carrer. Caspita, la Ferrari, wow, bravo.
2: La Starga.
0: Beh, ai posteri l'ardua sentenza.
1: Questo
0: si l'avete
1: dice,
0: detto mille volte.
1: Si dice.
0: È tutto dentro questa roba qua di Manzoni, caspita, che si chiama ragazzi. Il 5 maggio, e che è una roba di una complicazione, composta di getto in 3 giorni, ok?
1: Bravo.
0: Sono 108 righe, qualcosa di questo genere. Comprende 9 coppie, non so cosa sto dicendo, te lo leggo.
1: Sì.
0: Contiene 9 coppie di strofe di settenari.
1: No.
0: Spesso
1: sdruccioli, eolo.
0: Cioè uno schema A B C D E in cui il secondo verso rima con il quarto e l'ultimo rima con l'ultimo della strofa seguente.
1: Sì, beh, A B C B D E è certo che B rima con B.
0: Esatto. Quindi non è soltanto scrivere una cosa carina, è
1: scrivere una cosa
0: come
1: carina
0: se fosse un cruciverba.
1: In rima, certo. Un cruciverba giusto, non come quello del New York Times che vi parlavamo ieri.
0: Che era sbagliato.
1: Perché
0: si erano sbagliate le macchine.
1: Esattamente.
0: Tutto questo perché oggi è il 5 maggio. Grazie ad Alessandro Manzoni e grazie al Napoleone
1: Bonaparte. Che fatica, ragazzi. E nel 5 maggio.
0: Capite perché la gente tendenzialmente preferisce non studiare? Perché è difficile.
1: Difficile,
0: però
1: certo.
0: Però dopo, quando lo sai.
1: Dà molte soddisfazioni.
0: Spostiamo il nostro obiettivo su una città scelta non a caso.
3: Nueva York!

0: che abbiamo già appurato il significato del ratito, no? Ma per me rimane sempre un topolino.
1: Un pochettino.
0: Un topolino.
1: E indietro, da lontano, si sente un genio che grida: "Chiamiamo l'ottavo!" Cioè, siamo qui adesso, sì, una cosa,
0: sì,
1: del genere.
0: Perché
1: se
0: comunque
1: non ho
0: è tutto
1: male.
0: Molto scenografico, esatto. Della musica di Bad Bunny. Prima di parlare di lui, due o tre messaggi che sono arrivati sul 5 maggio.
2: Ciao ragazzi, questa poesia qua del 5 maggio è l'unica cosa che da ignorantone io ho dovuto studiare per poter passare in terza media. Quest'anno faccio 51 anni.
1: È così.
0: Questo lavora con Piero.
1: È un nostro dipendente. Adesso non mescoliamo.
0: È un vostro agente.
1: Ti ricordo.
0: È un agente di zona.
1: È un agente di zona, ma di una zona molto, molto piccola.
0: Ti copre, diciamo. Cirie?
1: Nichelino. copre Nichelino. È di buon umore oggi.
0: Perché piove.
1: Quando piove, noi stappiamo delle bottiglie di cartizze.
0: Anna Rita, io la ricordo ancora a memoria. Il 5 maggio la portai all'esame di quinta elementare. Minchia, le scuole di
3: ma
0: una
3: sì.
0: volta. Non erano quelle di adesso,
3: imparava,
0: no?
3: Tagliata.
1: Si imparava tagliata.
3: C'erano dei salti, sì, in tutte le parti lì, così per costa attonita, poi si passava direttamente alla fine. Sì.
0: Avete fatto la radio edit della poesia. Dell'ode. Che ricordi avete sbloccato? Scrive Rachele con questa spiegazione del 5 maggio. Spiegazione, tentativo. Mi sono subito sentita ancora alle superiori, seduta sul banco che prendo appunti a matita.
1: Ah, vedi?
0: Che bella immagine. Quello che avete appena sentito era Bad Bunny, mentre il mondo sta andando a rotoli.
1: Mentre il mondo cade a pezzi, come cantava Mengoni. Sì.
0: Esatto, certa parte del mondo non si deve fermare. The show must go on, come si diceva una volta e come diceva anche una canzone. Ieri sera c'è stato l'annuale appuntamento con il Met Gala. Che cos'è il Met Gala? È un galà molto molto molto prestigioso che viene organizzato dalla direttrice di Vogue, Anna Wintour, a due o tre condirettori che sono Serena Williams o la sorella Venus, infatti
1: c'erano tutte e due, comunque.
0: Nicole Kidman, sì? E Beyoncé.
1: Perfetto.
0: Il gruppo è questo. Lo scopo di questo gala è raccogliere fondi che non servono però per la beneficenza, ma servono al Metropolitan Museum per rimanere acceso e anche in buona forma.
1: Fondi per la cultura, in qualche
0: fondi
1: maniera.
0: Per la cultura, ogni anno c'è un tema e ovviamente ogni anno ci sono delle cifre importanti che vengono raccolte. Un posto a tavola costa $100,000,
1: però
0: se vuoi il tavolo con 7-8 posti solo $350,000, praticamente un posto e mezzo te lo regalano.
3: Sì, ma è una cosa proprio convenientissima.
0: È quello,
3: avremmo potuto
0: l'anno prossimo,
1: adesso mi viene un abbassamento del livello e un allargamento, ma di un tempo che fu i Telegatti. Dice, ma neanche i Telegatti, perché è così.
0: I Telegatti, sarebbe stato i Telegatti se la gente che partecipava avesse dovuto vestirsi da gatto.
1: Esattamente, sì, perché la
0: si vediva normale.
1: Bravo, la caratteristica che
0: sì,
1: ai Telegatti.
0: C'è un tema ogni anno.
1: Sì, anche alla prima della scala. Ecco, sì, per esempio, la prima della scala,
0: la notte degli Oscar, si va vestiti
1: normale.
0: Bene. Al Met Gala si deve per forza fare qualcosa di spettacolare, che deve essere però collegato al tema che ogni anno viene dato. Il tema di quest'anno era Fashion is Art, okay. E quindi tu dovevi indossare un vestito che fosse un'opera d'arte. Voi potrete dire tutti i vestiti di alta sartoria sono delle opere d'arte, ma qui si va molto molto molto in là, che è quella figa.
1: Scartando come se fosse un Ferrero Rocher le immagini, sotto si vedono delle bellezze maschili, femminili,
0: sì,
1: per carità,
0: sì, anche metà strada.
1: Però è molto difficile vedere chi c'è sotto, perché è un casino.
0: Sì,
1: Matteo,
0: è quasi un travestimento.
1: Prendi Katy Perry
3: aveva la maschera
0: di ferro,
3: no, sì. Di quelli di ti posso dire, degli spadaccini, quelli che fanno scherma.
1: Sì, la maschera,
0: sì,
1: la scherma,
0: vero, sembra la
1: con
0: maschera
1: del silver davanti,
3: che non si vede la faccia. E poi avevo un guanto con sei dita.
1: Con sei dita, brava, stravagante, opera d'arte.
0: È impossibile descrivere per radio.
1: Eccola qua.
0: Ma tanto immagino che da stanotte le immagini stiano già circolando. Sicuramente le avete viste. La domanda che faceva Nicola fuori onda è: ma come fanno poi a sedersi al posto a tavola che hanno pagato $100,000 con un vestito che è grande come una Mercedes classe G?
1: Praticamente

0: sì, perché
1: che
0: qua
1: costa come quella macchina lì.
0: Altro paragone veramente basso, ma per farvi capire, è quasi il carnevale di Viareggio, quasi.
1: No,
0: quasi
1: detto,
0: un carro che
1: sì,
0: cammina,
1: sì,
0: quasi.
1: Con la differenza che magari gli abiti del carnevale o le maschere del carnevale sono di carta pesta.
0: Sì,
1: e tu disegni la carta pesta, si ottiene prendendo dei giornali, inzuppandoli nell'acqua e nella colla e poi modellandoli. Lì ogni abito sarà costato fior di quattrini.
2: Non soltanto il posto a sedere, l'arrivo in macchina. Pensa a scendere dalla macchina con
1: ma ci deve essere un'area intermedia dove loro arrivano, poi vengono un po' preparati e poi fanno le foto davanti ai fotografi. Una volta che poi, perché poi se avete notato non ci sono mai fotografie scattate dentro durante la cena, perché si dice che molti di questi abiti vengano spuntati, insomma, no, tagliati.
0: Cioè,
1: alcune appendici vengano levate e poi torni col velcro.
0: Velcro,
1: i brachetti.
0: Per forza, qui velcroni, Walter Velcroni direi.
1: Però quest'anno, nonostante le premesse, perché sai che c'erano molte polemiche prima, no? Perché nel comitato è entrato anche Bezos con la sua seconda moglie, che ha fatto anche l'ingresso da fenomeno e ha regalato $10 milioni.
0: Cioè
2: per
0: il
2: la
0: tavolo,
2: cultura, però.
0: Il tavolo, bravo per la cultura, il tavolo costa 100. Pago 10.
1: Sì, sì, no, lui li ha messi così a fondo perduto dare un segnale, però insomma in questo momento Bezos non è particolarmente amato da certi movimenti culturali, per esempio quello che si chiama Everyone Hates Elon.
0: Urca. Quindi non solo odiano Elon, ma odiano anche Bezos.
1: Odiano tutti quelli che in qualche modo ci stanno facendo rimbecillire.
0: Ok.
1: E un po' di condivisione.
0: Certo.
1: L'altro giorno quelli del movimento Everyone Hates Elon sono andati sempre lì al Metropolitan Museum e hanno messo per terra davanti al museo, davanti ad alcune sculture, un centinaio, mi pare, di bottigliette d'acqua riempite di pipì. Che in verità non era pipì, era un liquido che sembrava esserlo,
0: sì.
1: In riferimento ai dipendenti di Amazon che si sono licenziati che sono stati licenziati, non so perché,
0: che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro
1: e la polemica era che i turni non gli permettono ai dipendenti americani di andare a fare la pipì. Questo era l'argomento di partenza. Noi ovviamente stiamo semplicemente riportando.
0: Certo.
1: Ho comprato ieri su Amazon una cosa figa
0: io ho comprato una graffetta
1: è arrivata all'istante
0: subito, immediatamente.
1: Tu ce l'hai il tuo giorno preferito o qualunque giorno va bene?
0: Basta che non sia domenica.
1: Anch'io.
0: Perché sennò alle
1: odio essere svegliato mentre sono sul divano perché è arrivato un pacchetto inutile.
0: Questo è il corriere che te la porta.

0: io, Linus, ho già preparato la fascetta di Tommaso Paradiso e sono in prima fila con la fascetta.
1: Allora, in qualità di amici di Tommaso che gli vogliono bene, sì. Allora, spiegami un po' la sclerata della settimana scorsa.
0: Non sentiva il microfono.
1: Aveva un microfono col cavo, che già era una cosa abbastanza inusuale.
0: Mi sembra che non ci fosse il cavo. Mi sembrava. Non sentiva.
1: E quindi ha fatto come quello dei ricchi e poveri.
0: Okay. Sì, che si è incazzato. Angelo Sotgiu. Come no? Certo.
1: E il web si è diviso?
0: No, il web si è indignato. Non si è proprio diviso, per niente. Si è diviso 100 indignati e 0 non indignati.
1: Ma dove era? Era un concerto grosso?
0: Napoli, credo a Napoli, sì, credo a Napoli.
1: Guagliù,
0: sì.
1: Ma che sta a fare?
0: Quella roba.
1: Vabbè, ciao Tommy. Succede. Ci vediamo sabato 6, no? Giusto? Sabato 6 a parte sabato. Che DJ insieme a tutti i cantanti dell'estate 2026. Secondo alcuni ascoltatori a scuola non insegnano più le poesie. O quantomeno c'è la tendenza a non far più imparare a memoria.
2: Perché
1: come
2: poveri
1: i
2: ragazzi
1: tempi.
2: Poi faticano troppo. Poi dopo veramente non c'è.
1: 5 maggio 36, presa di Addis Abeba, un'impresa pazzesca proprio, cioè perché ad Addis Abeba avevano le armi più raffinate dell'universo.
0: È stato difficile.
1: Io ho avuto paura, prendere Addis Abeba. Ma alla fine l'Italia, con grande coraggio, è riuscita a conquistare quella capitale inespugnabile.
0: Sì, e poi anche un luogo dell'Africa ricchissimo di materie prime. Cioè,
1: che cosa c'è rimasto di Addis Abeba e di quella conquista? Una canzoncina, Faccetta Nera che io canto al mio gatto.
0: Molto bene.
1: Faccetta Nera, bella gattina, aspetta e spera che Boilde si avvicina.
0: Beh, comunque mi sembra una cosa simpatica. Bravo Linus. Bravo.
1: 5 maggio 36, presa di Addis Abeba. Mia nonna compie 90 anni oggi e indovinate come si chiama? Esattamente così, Addis Abeba. Giampaolo da Isola della Scala, che è in provincia di Verona, se non ricordo male. Fra i tanti abiti che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, fra quelli che hanno visto, insomma, del Met Gala di cui stavamo parlando prima, indubbiamente credo vinca a mani basse Heidi Klum.
2: Heidi Klum era vestita da statua, da Cristo velato in particolare. E si muoveva.
1: Però Cristo velato sta sdraiato.
2: Sì, lei stava in piedi, camminava, però aveva sempre quest'aria, no, che guardava distante, di modo che così assomigliava allo sguardo che può avere una statua.
1: Sì, impressionante, devo dire.
0: Non la trovo.
1: Eccolo qua.
0: Allora,
1: a me sembra la mummia.
0: Sembra quelli che per la strada, gli artisti di strada, e gli faccio un po' un complimento, che chiedono qualche moneta, diciamo. Quelli che
2: che sono sospesi.
1: Io pensavo fosse la statua della libertà.
2: Però
1: all'inizio
2: c'ha il velo in faccia.
1: Sì, hai ragione.
0: Comunque, di questa categoria di mimi, quelli tutti vestiti di bianco, truccati. Di bianco, un po' spettrali, c'è una sottocategoria dietro la quale si nasconde qualche poco di buono. Mettiamola così.
1: C'è il Mimmo.
0: Bravissimo, non Mimmo.
1: Non è un Mimmo, ma è Mimmo.
0: È un Mimmo.
1: Che è nascosto. I giocatori dell'Atletico Madrid vengono chiamati anche Manzanares, perché appunto c'è il fiume che passa evidentemente vicino al loro stadio, o quantomeno nella città, anche se il loro nome d'arte, diciamo così, vero, è Colchonores. Che significa materassai.
0: Ah, okay,
1: e credo abbia a che fare con la maglia a righe, che ricorda un po' il colore forse dei materassi.
0: Sì, da non confondere con i Blancos, che sono invece del Real Madrid. Le meringhe, esatto. Il Real Madrid è un po' come adesso da Genova in

0: bagnati, i genuani chiamano i sampdoriani i ciclisti. Ma questa è cronaca, non è per la maglietta, perché la maglietta ricorda
1: però,
0: quella di
1: per compensare bellissimo. Ricordiamo che la maglia dei Doriani è ritenuta una delle più belle maglie da calcio di tutto l'universo calcistico.
0: Finirei
1: non ti addormentare
0: con,
1: adesso.
0: Finirei con viva tutti. DJ Roma Italia.
2: Il percorso verso la qualità di Parmigiano Reggiano è fatto di momenti iconici in equilibrio fra uomo e natura, una filiera che parte nei campi del territorio d'origine, esattamente dal primo taglio dell'erba, alimento perfetto per la produzione del latte di qualità, che fa di Parmigiano Reggiano un prodotto unico.
3: Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
8: L'unico modo per uscire è insieme.
6: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
13: Aiuto, cadiamo!
12: O ti senti ACT?
14: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
11: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
17: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
16: Develey ti salsa la vita!
18: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
19: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
20: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
22: Noi siamo giovani.
23: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
25: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
26: Mi hai detto che ami l'Islanda.
25: Ma vivo in Italia.
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
27: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
28: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
29: Tecnomat, più professionale, meno caro.
30: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un

0: prodotta a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
5: Party Like a DJ is coming.
6: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
7: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
8: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
9: Chi saranno i prossimi?
10: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: questa canzone, che è una canzone d'amore bellissima, che sicuramente avrete dedicato alla vostra dolce metà, spero. Se non l'avete fatto, usatela domenica prossima, che è la festa della mamma.
1: Ah, beh,

0: prossima, che è la festa della mamma.
1: Ah, bello, sì, giusto.
0: E con questo completo quello che volevo dire. In realtà questa canzone non nasce come una canzone d'amore, o almeno non di amore orizzontale, ma è una canzone d'amore verticale, cioè il papà nei confronti della figlia.
1: Ah, pensa te,
0: sì. E poi è diventata una canzone d'amore tout court, perché l'amore è amore.
1: Ah, certo, certo. Non è che guarda se va su, giù, destra, sinistra.
0: Sì, può essere anche nei confronti di un animale domestico.
1: Una mamma,
0: un abbraccio a Michele Serra e al suo povero cagnolino Osso, mangiato dai lupi.
1: Caspita.
0: Che cosa avrà mangiato quei lupi se il cane si chiamava Osso?
1: Mamma, ragazzi, poverino.
0: Giusto per drammatizzare. Ciao,
1: sì,
0: Michele.
1: Sì. E lui non l'ha neanche visto, evidentemente.
0: No, è successo di notte.
1: Figuriamoci. No, stavo dicendo un vecchio detto di mia mamma, che ovviamente ce la faceva pesare: una mamma pensa a 100 figli, 100 figli non pensano a una mamma.
0: Un classico. Il vittimismo delle mamme del sud.
1: Ovvio.
0: Non si sentono mai abbastanza ricambiate.
1: L'amore scende e non sale mai.
0: Ci hanno ragione, porelle. Oh,
1: dico, perché mi fai così con questo accento calabrese? Che proprio io non ce l'ho per niente.
0: No, torno un po' indietro. Prima ho detto che a scuola si sta un po' perdendo l'abitudine di insegnare agli studenti le poesie. Forse è così, ma non sono sparite ancora del tutto. La conferma è nei tanti messaggi che sono arrivati. Ma quale messaggio? Ma quale numero devo mandare i messaggi?
1: Ma come? Quale?
2: 342-522-1012. Forza, scrivici!
0: Per esempio,
3: mio figlio quinta elementare ha appena imparato la pioggia sul pineto di D'Annunzio. Ha preso ottimo. Ciao Pierangelo da Novara.
1: Ciao Pierangelo. Pensavo che ci mandavi il messaggio da Palermo, invece no, sei di Novara.
0: No, tra l'altro ne ha mandato poi subito un altro di messaggio. Sì? Vi faccio sentire la voce di mio figlio che legge la pioggia sul pineto.
4: Taci.
0: Senti il figlio.
4: Sulle soglie del bosco non odo.
0: La presa era già grande.
1: Caspita, ragazzi.
4: Umane ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie.
0: Quanto gli piace a questo, eh?
1: Chi è?
5: Però è il figlio di Coso, che infatti ha preso ottimo.
1: È giusto, d'altronde. Sì, ma qui ci vuole un abbraccio accademico.
0: A me mi piacciono questi che fanno teatro, che ogni tanto entrano nella parte un pochino troppo.
1: Beh, no? Sì,
0: infatti si dice un po' troppo teatrale.
1: Sì, esatto.
6: Quelli che si compiacciono della propria voce.
0: Quando ci parli al telefono in particolare.
6: Sì, certo.
1: Come Claudio Bisio quando viene qua. Eccoci qua. Ascolto
0: ma Claudio lo fa per farlo scemo. Sì. E l'ultima volta l'ha fatto anche abbastanza
1: meno,
0: poco,
1: perché gliel'ho detto,
0: perché l'avevi sentito. Saluto Kio, ascoltatore o ascoltatrice, sarà maschio o femmina? Kio
1: maschio. Maschio.
0: Va bene, la prendo per buona. Volevo ricordarvi un altro evento molto importante accaduto il 5 di maggio, che è la famosa battaglia del Cinco de Mayo, quando i messicani sconfissero i francesi. In questa famosa battaglia, combattuta nei pressi di Puebla. Saludos a todos los mexicanos que viven en Italia.
1: Kio. Femmina.
0: Pirla.
1: E non me l'avevo visto che era.
0: Quindi oggi festeggiano.
5: Sì, festeggiano.
0: Tra un mese esatto festeggiamo anche noi, festeggio anch'io quantomeno,
1: sì?
0: Perché il 5 di giugno, il venerdì di Party Like a DJ, c'è la festa per le nozze d'oro.
1: Nozze d'oro sono
0: le 50 anni. Sono le nozze d'oro. Del sottoscritto con l'universo radiofonico. Tra l'altro la coincidenza vuole che in questi giorni, insomma quest'anno più o meno, per me cadano questa ricorrenza. Ma a metà di giugno faccio le nozze d'argento di matrimonio.
1: Uè!
0: E con i capelli d'argento
1: li colora. Ma una festa, un festone?
0: No.
1: Niente festone, festini. Che palle.
0: Invecchia,
1: un festino bilaterale.
0: Un pochino.
1: Ma un festino bilaterale.
0: No, mia moglie vorrebbe farlo.
1: Con
0: ma...
1: tutti i viventi, perché ormai insomma ci contiamo sulle dita.
0: Sai che ogni giorno ne viene a mancare uno.
1: Certo.
0: E non sto scherzando.
1: Con tutti i viventi che vennero. Io mi metto l'abito di Valentino, 1.600.000 lire.
5: Per fare un altro giro
1: da
5: per ammortizzare.
1: Parte.
0: Sai che devo avere anche... Beh, ovviamente ce l'ho ancora da parte. La l'abito del matrimonio, ma secondo me non ci entro.
1: Non ci entri perché sei dimagrito. No, è l'unico caso in cui sei dimagrito.
0: Mi hai fatto venire voglia di provarlo, ma però sì, ce l'ho a Riccione.
1: Vai a Riccione.
0: Io tanto... direi andiamo a Riccione e rifacciamolo.
1: È lì la festa, è lì la festa. Nello stesso luogo, cosa hanno edificato? Niente.
0: E la cuna matata.
1: La cuna matata, lo facciamo la cuna matata.
0: È sorto la cuna matata. Come si chiama adesso? La cuna matata.

0: Si chiama ancora cura
1: Ancora
0: matata.
1: mattate, facciamo fare dei mojito e via. Ma anche una cosa informale,
2: devi
1: voglio dire.
2: Farla. Guarda che si fa, Linus.
3: Sì, per le nozze d'argento.
2: Ma certo.
3: Sì.
2: Ma
1: nozze d'argento, cura matata.
3: Roba brutta. Non per la cura matata, per le nozze
4: carità.
3: D'argento. Dicevi, Matteo?
4: No, c'è un messaggio, cambiando discorso, di questo ascoltatore che ricorda un momento importante.
5: Vai. Il 5 maggio del 1992 sono partito militare ad Avellino. Ciao Giorgio da Catanzaro.
1: Grazie Giorgio.
3: Ciao da Catanzaro.

0: Oh yeah! Un saluto al fidanzato di Madame che ha il compito di tenerla, diciamo, nel presente, perché se fosse per lei, diciamo, viaggerebbe verso l'infinito e oltre.
1: E invece...
0: Ma lui, che è un nostro super grande ascoltatore, la costringe tutte le mattine a sentirci.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Da come ce l'ha raccontato Madame, non è che a lei faccia tantissimo piacere.
1: Però si è abituata, diciamo, come al rancio in una prigione, ecco, si è abituata.
0: O mangi questa minestra,
1: o
0: come
1: salti
0: si
1: dalla
0: dice,
1: finestra.
0: No, non mi ricordo più, lui ha un nome curioso. Allora, lei è Madame, lui è Monsieur.
1: Monsieur. Naturalmente Monsieur. Sì.
0: No, tipo Pierangelo, adesso non mi ricordo, un nome inusuale, insomma, almeno per quello che siamo abituati, per quello che quando che vedo che dico.
1: Bravissimo, perfetto.
0: Va bene, manca poco alle 11, ci fermiamo per un po' di pubblicità, sennò ci passiamo sopra e poi ci passano sopra a noi.
1: Sì, ma poco, pochissimo.
0: No, no, dei 2,
1: 3, 4, 5 minuti.
0: Forse 6.
1: Poca roba.
0: Perché ieri era anche 7.
1: Beh, no, che Dio la benedica.
0: No. Volta di meno, volta okay. Di meno.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta.

0: e poi scendo. Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
3: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
10: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
9: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
10: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
14: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Qualche secondo alle 11:00.

0: Motorcycles Emptiness su Radio DJ, una canzone bellissima dedicata a tutti i motociclisti e agli appassionati delle due ruote, specialmente quelli che ho incontrato domenica mattina, sabato mattina, nel tragitto, diciamo, fra Forlì e Firenze.
1: Andavano,
0: minchia se andavano, anche un po' troppo, ragazzi, è la strada pubblica, non sapete cosa c'è dietro la
1: le
0: curva.
1: Le pieghe,
0: ginocchia pieghe, per terra, ginocchia ma tanti, per terra. Anche perché poi, guardando la cartina geografica, non era lontano da Borgo San Lorenzo e dal Mugello.
1: Bezzecchi, quindi è zona... Bezzecchi. Non so perché dico Bezzecchi a caso.
0: Perché è primo
1: Bezzecchi
0: del mondiale.
1: Perché è primo. Se no avrei detto Razzatioglu, che sono le uniche due nomi, che è ultimo, ma è molto
0: complimenti
1: promettente.
0: Per il tuo consulente,
1: allora,
0: ti ha dato un'indicazione
1: Daniele
0: su
1: Attanasio
0: cui puntare.
1: Sostiene che sia molto promettente.
0: Sì, ha 40 anni, molto promettente.
1: Io devo credergli, è molto promettente.
0: Vabbè, amico Vanesio, Daniele Attanasio. No, tra l'altro questa canzone, che è una canzone di più di 30 anni fa, perché sì, è uscita nel 1992, quando mi capita di risentirla mi riporta sempre alla mente un giallo, no? Uno dei pochi gialli, diciamo,

0: così legati al mondo della musica, una cosa drammatica, non è una roba su cui scherzare. Pochi anni dopo il successo di questa canzone, quando il gruppo era un gruppo molto molto affermato, sparì il chitarrista, venne ritrovata la macchina in una zona dove c'è un ponte che abitualmente è scelto da chi si vuole togliere la vita, ma il corpo non fu mai ritrovato. Quindi, sono passati 30 anni, è ufficialmente dato per morto, per scomparso. In realtà magari può avere parcheggiato la macchina lì, cioè, e in questo momento sta ridendo di noi a Santo Domingo.
1: Sì, certo.
0: Non lo so, gli auguro la seconda ipotesi.
1: Ah, naturalmente.
0: Però certo. È un giallo legato così al mondo della musica. Tra l'altro, parlare di giallo oggi viene quasi inevitabile, anche se noi evitiamo quasi sempre di stare su questi argomenti, perché oggi c'è l'audizione, se si presenterà, di Andrea Sempio.
1: Sì, e anche delle Gemelle K.
0: E delle Gemelle K, che ritornano in qualità però di testimoni.
1: Esattamente.
0: Non c'è nessuna imputazione a loro carico.
1: Tutto questo avviene a 200 metri
0: più o meno,
1: 200
0: sì,
1: metri
0: sì, perché
1: qua
0: tutte
1: dici.
0: Le immagini che vengono puntualmente usate nei telegiornali o nelle trasmissioni, insomma, che ci ricamano intorno, tutte le immagini che vedete di Sempio e dei suoi avvocati che escono o entrano in questura sono state girate qui dietro, nella caserma dei Carabinieri di via Vincenzo Monti. Vabbè, non che sia un vanto per noi.
2: Perché è vicino alla RAI, come tutte
1: esatto,
2: le immagini del TG1 sono tutte in via
1: esatto.
2: Dell'Ada o zone limitrofe.
0: Sì, in questo caso sarebbero andati anche in posti ben più lontani. Però l'altra volta era qua, non si sa se lui si presenterà oggi. Perché quella di oggi non è una messa sotto inchiesta, è semplicemente una testimonianza che gli viene richiesta. Ma i suoi avvocati, l'avrete sicuramente intercettato, si chiedono ma che cosa sanno, che cosa ci devono dire, perché finora, a differenza di 30 anni fa quando succedeva all'inizio di tutto questo, 19
1: no?
0: Era
1: okay,
0: il 2007. Era il 2007, la procura di Pavia in questo caso è riuscita a rimanere abbastanza riservata e a non fare scappare notizie.
1: Non si sa se lui verrà, di sicuro ci sono i cronisti che oggi mi hanno suscitato molta tenerezza perché pioveva che Dio la mandava e loro erano lì e non ci sono... No, per carità.
0: Non è un uragano.
1: No, però non ci sono tettoie lì.
0: Ah,
1: cioè
0: lì
1: te la prendi, fine. Cioè te la prendi, ombrello, te la prendi, quello è.
0: Vabbè.
1: Quel lavoraccio lì.
0: Tra l'altro la data a cui facevamo riferimento in maniera molto vaga è il 13 agosto del 2007.
1: 13 agosto
0: sono
1: 2007.
0: Passati quasi 20 anni.
1: Sì, quasi 20 anni.
0: Cioè nell'agosto del 2007 in Italia si ascoltava questa canzone.

0: Ecco, pensate a quante cose avete potuto fare da allora ad oggi, sì, grazie al fatto che avete una vita libera, e quante cose magari non ha potuto fare se dovesse essere dichiarato innocente Alberto Stasi.
1: Di sicuro non ha potuto fare anche Chiara, la vittima.
0: Ebbene, anche Chiara, soprattutto pensate alla vita dei suoi genitori, insomma, pensate a due genitori che ogni giorno, secondo me, hanno disdetto anche l'abbonamento al televisore.
1: Sì, certo,
0: no, perché non, è impossibile avere un televisore e non imbatterti quotidianamente in qualcuno che sta parlando indirettamente
1: ieri
0: di te.
1: Persino il TG La 7, che non fa cronaca, non la fa, infatti io lo scelgo per quello tendenzialmente, sì, ha fatto 10 minuti.
0: E beh, perché oggi c'è questa audizione che è particolarmente importante. Dove eri nel 2007? Quanti anni avevi? Come eri messo?
1: Ti so tutto
0: familiarmente.
1: Perché, beh, bellissimo, Villa Simius in vacanza con Matilda che aveva 2 anni.
0: Agosto,
1: e cantava questa canzone e io mentre guidavo la macchinina che avevo preso a noleggio mi giravo e le toccavo i piedi sudati. Questa è la mia bellissima immagine.
0: Dove eri, Alex, del 2007? Quante mogli fa?
2: No, prima moglie, era appena nato Eugenio Marzo, quindi ero sì, a Riccione, credo, quell'anno lì, 13 agosto a Riccione, sì, con Eugenio.
1: Ma invece Matteo?
3: Io 2007, Radio Capital, Roma, avevo appena comprato uno Scarabeo 125 e andavo in giro felice.
1: Però eri appena entrato a Radio Capital.
3: Sì,
1: eri
3: ero entrato in quel momento.
1: Mi ricordo. E tu invece nel 2007, Linus?
0: Correvo la Milano, la Monza Resegone.
1: Beh, sì, bello come
0: no,
1: ricordo.
0: No, il mio ricordo forte di quell'anno, sì, bellissima, sì, tra l'altro. Sì. E a novembre avrei corso la maratona di New York ritirandomi, l'unica volta in cui mi è successo.
1: Male.
0: Niente da nascondere, può succedere,
1: certo,
0: no?
1: Certo, per carità.
0: Allora, Andrea Sempio e domani, oggi sentono le K, che non si scrive con la K, ma ormai tutti lo scrivono

0: criticano, però intanto ci vanno,
1: a vedere Il diavolo veste Prada.
0: Ci vanno, sì, ci sono commenti così non proprio esaltanti, ma è evidente, insomma, l'originalità del primo è impossibile da riproporre, poi riproporre è semplicemente un proseguimento, ma i proseguimenti difficilmente sono migliorativi, come si dice. Però l'Italia è il secondo paese al mondo per incassi, il botteghino, che è un termine anche molto bello,
1: antico,
0: se ci pensi,
1: sì.
0: No? Il botteghino, il piccolo negozietto, che in realtà è lo sportello del cinema, no?
1: Sì,
0: il botteghino dice 15 milioni incassati 15 in
1: milioni.
0: Una settimana?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: No, va vola a tanto. Ritmi di 1 milione nei feriali, 2-3 milioni nei festivi e prefestivi.
0: E quindi, poi insomma, in questi giorni piove, pesante. Quindi potrà incassare qualcosa anche in più.
1: E da oggi in poi la nostra amica del cinema Orfeo, che salutiamo, che è al botteghino.
0: Ce l'hanno loro?
1: Beh, certo.
0: Salto lo faccio.
1: Sì, alla grande.
0: No, il paese ovviamente dove incassa di più gli Stati Uniti, il secondo posto al mondo è l'Italia. Questa è la parte buona, la parte un pochino meno buona, ma... insomma, lascio un po' il tempo che trova,
1: ma
0: e poi giudicheremo.
1: Perché no. Emanuele ieri
0: mi ha lasciato
1: Carrello.
0: Il segno. Ma sai, certo, che c'era la coda fuori davanti al Dal Verme.
1: Beh, ma ci credo. Zeppo. Ma ci credo, star. Ma solo
0: così come sarà davanti al Castello Sforzesco il 5 maggio.
1: Ah, perché c'è 50
2: 5 giugno.
1: Ma con mese, ma con
0: no,
1: mese.
0: Qual è la piccola polemica che riguarda quelli che hanno visto il film e sono già abbastanza per essere... indicativi, insomma, no?
1: Sì.
0: Che con una scelta condivisibile la produzione italiana, la distribuzione italiana ha pensato bene di mantenere la continuità anche dal punto di vista delle voci che doppiano i protagonisti.
2: Non sarebbe possibile fare altrimenti.
0: Cioè, Meryl Streep ha la voce di Maria Pia Di Meo,
2: sì, di sua
0: sempre.
2: Maestà Maria sua Pia
0: maestà,
2: Di Meo.
0: Sua maestà. Lo stesso accade anche per le altre attrici, Emily Blunt, Anne Hathaway, Stanley Tucci, che ha la voce di Gabriele Lavia, che è un bravissimo attore, specialmente di teatro. Solo che sia Gabriele Lavia, che non so esattamente quanti anni abbia, però non è esattamente un ragazzino, sarà sui 75 secondo me, da quelle parti.
1: Quindi vuol dire che se l'Avia vuol dire che ne ha 80.
2: 83.
1: Certo.
2: Eh sì, è del 43.

0: No, soprattutto è la voce di Meryl Streep che si sente un pochino invecchiata, no? Meryl Streep originale ha 76 anni, la sua doppiatrice ne ha 87, che vuol dire a un passo dai 90. E la voce a un certo
1: ogni
0: punto
1: tanto si rompe per quanto
0: tu hai qualcosa.
1: Sì, guarda, sono dei frammenti molto brevi perché Miranda Priestley, hai visto, quando parla non è che non è che si dilunga.
0: Sì. Ma di quest'anno?
1: Sì, okay. Sì, li ho presi dal trailer.
0: Ok.
2: Lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco.
3: Sono Andy Sachs. Andrea.
4: Era una delle Emily.
2: Una delle che?
3: Ciao Emily.
2: Anche tu la conosci?
3: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
2: Davvero?
0: Sì, beh, un pochino.
1: Sì,
0: però,
1: un pochino. Però ti faccio molto sentire bello, anche la voce fascinante di Meryl Streep, quella originale.
5: Yes, Ashley, flag on the play. We don't need you this morning or ever. So pack up your things and HR will be in to see you shortly. Happy?
0: Sì, però, vabbè, comunque
6: è anche molto lei simile. Ha queste sparate personali,
0: meno senili,
6: più fluide, ma comunque gliel'hanno diretta bene, insomma.
0: Nel frattempo arrivano un po' di commenti da parte di ascoltatori che hanno visto il film. Diciamo che non sono particolarmente entusiasti. Però oggi piove.
6: Intanto
0: invece che andare a fare una passeggiata al parco.
6: Bravo, d'altronde piove.
0: Al cinema a vedere un bel film, qualunque vogliate. Quando chiode. Vai, Pino.

0: questo non vorrei tirarmela, perché poi è tutto ovviamente una casualità, però cosa c'è di più bello? Mi metto nei panni di un ascoltatore che in questo momento è in giro sotto la pioggia e si può gustare questa canzone da ascoltatore, perché noi non ce la possiamo gustare, perché voi non lo vedete, ma tra un intervento e l'altro c'è una frenesia pazzesca,
1: attività febbrile,
0: tutti che lavorano tantissimo, chi guarda il proprio telefono, chi si fa i cazzi suoi,
2: chi dice hai visto che quella lì ieri ha detto è su Telegram, ma come è su Telegram? Se è su Telegram vuol dire
0: bella, sono arrivati un po' di messaggi riferiti a cosa stavate facendo nel 2007 per ricostruire un pochino la distanza temporale da quando è iniziata la vicenda di Garlasco ad oggi che ne stiamo ancora parlando. Dice un ascoltatore: nel 2007 giocavo a Second Life.
2: Caspita, dai, ricordi Second Life?
0: E partecipavo con il mio avatar super sexy ai provini per partecipare al videoclip della canzone di Irene Grandi che avete appena passato.
1: Ah sì, Bruci la città aveva un video fatto con Second Life, mischiava un po' lei e Second Life. Invecchiato malissimo.
0: Il 14/8/2007 sono entrata in ospedale, cioè il giorno dopo il delitto di Garlasco, per partorire la mia prima figlia Matilde, nata poi il 15. E ricordo che al TG non si parlava d'altro. Io all'inizio non ho capito, pensavo che al TG non si parlasse d'altro che
2: del
0: della
2: fatto della
0: che era
2: figlia.
0: Nata.
2: No, non
0: invece,
2: proprio.
0: Purtroppo di un omicidio. Nell'agosto 2007, dice Chiara da Pavia, venivo lasciata per la seconda volta dal mio allora fidanzato, che però poi alla fine è tornato per restare ed è diventato padre dei nostri due figli. Ciao, un bacio Chiara e un bacio anche a Elena che è lì tutta emozionata, che sa che sta per andare in onda su Radio DJ.
3: Questa settimana in regalo Adidas Adizero Evo SL.
2: Elena, mi raccomando, non fare brutta figura, cioè è una responsabilità molto molto importante parlare in onda a Radio DJ. Pronto?
0: Pronto Elena?
4: Pronto, ciao. Buongiorno.
0: Tranquilla.
2: Me l'hai descritta come una timorita.
0: Elena abita in un paese vicino Caorle o Caorle?
2: No,
4: non l'avete ancora imparato.
2: Alla fine mettiamo un tombale, Caorle, no?
4: Ma certo.
0: Ci aveva messo il dubbio. Era Paola Barale che ci aveva insinuato il dubbio in un programma televisivo.
5: No, io volevo intervenire riguardo il discorso che ho fatto prima di Caorle. Ho sentito l'intro trasmissione. Pronto? Sì, siamo qua. Sì, no, e mi ricorda un aneddoto perché non è poi del tutto sbagliato dire Caorle.
0: Caorle.
5: Esatto, come diceva Paola Barale.
0: Perché? Perché si può dire Caorle?
2: Si può dire Caorle?
5: Esatto, si può dire anche così.
0: Ma perché? Niente.
5: Pronto?
0: Sì.
2: Non aveva le idee confuse Elena, scusaci.
0: Vabbè, scusati tu. No, la cosa interessante di Elena è che è una runner solitaria.
2: Ah.
0: Giusto Elena?
4: Sì, sì, io vado a correre da sola, con i miei pensieri, con i miei tempi, senza impegni con altre persone.
0: Ma volendo avresti la possibilità di correre con qualcuno, non è che...
4: è proprio una scelta.
0: Ok, però insomma domenica prossima, il 17 di maggio a Treviso, per la prima volta affronterai il bagno di folla, non ti emoziona un po' questa cosa?
4: Che sia la volta buona, che così... Facciamo anche questa esperienza.
0: No, però in realtà essere da soli in mezzo a tanta gente è comunque essere da soli, perché comunque sai, l'altra gente è fatta da estranei, magari anche simpatici, però sono sempre estranei. Ma noi ti regaliamo due pettorali, uno per te e uno per qualcuno che ti devi portare dietro.
2: Chi?
4: Dovrò convincere un'amica, ma non sarà difficile convincerla.
0: Dai, ce n'è tanta di gente che corre in Veneto.
4: Sì, ce ne abbiamo.
0: Va bene, ci vediamo domenica prossima, un abbraccio.
4: Super, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
6: DJ Chiama Italia.

0: talk about.
1: Bello,
2: sembra qualcosa bello. Che si vogliono dire queste giù.
1: Comunque sono, diciamo, nella, è il caso di dire, nella stessa direzione.
2: Sì,
1: loro
2: sì,
1: due.
2: Sì, sì, abbastanza. No, Sabrina Carpenter decisamente più pop nel sì. suo universo musicale, però in questo caso si avvicina, diciamo, fra le due, Sabrina si è avvicinata a Madonna.
1: Madonna.
2: E Madonna è stata contenta di avere sì. una che si avvicinasse
1: questo
2: a lei.
1: Volevo sapere, no?
2: Sì.
1: Diciamo, noi stiamo per fare un pranzo a base di pesce, mettiamo.
2: Ok.
1: Questa è una tartina al salmone, cioè.
2: Beh,
1: nel
2: no,
1: senso
2: è un
1: che
2: po'
1: sta
2: di più,
1: per arrivare,
2: è un bel antipasto.
1: Sta per arrivare
2: sì.
1: Paola Iezzi.
2: Sì,
1: questa
2: sì,
1: è
2: sì.
1: proprio.
2: Ma sì, cioè... io stavo pensando esattamente a questa cosa: Madonna e Sabrina Carpenter, due cantanti americane. Che si prendono in giro, non le stiamo prendendo in giro noi
1: sì.
2: per l'altezza.
1: Okay,
2: no,
1: okay,
2: Madonna
1: okay.
2: ha detto: è la prima volta che faccio un duetto con una che è più bassa di me.
1: Urca.
2: E che quindi si possono in qualche modo identificare come le Paola e Chia.
1: Un pochino.
2: Paula and Clear.
1: Paula and Clear, yes.
2: Paula and Clear americane del
1: yes.
2: 2400,
1: yes.
2: insomma. No?
1: Sì.
2: Tra poco c'è Paola Iezzi,
1: esatto.
2: che invece è l'originale. Basta.
1: Basta
2: delle
1: basta.
2: Due, Paola era Madonna, ovviamente. O era
1: Paola, sicuro. No, allora,
2: no.
1: È chiara.
2: Allora, Chiara
1: anche.
2: Voleva essere Madonna.
1: Sì, sì, molto Madonna. Però Paola, da solista, per esempio, te ne dico una, ha fatto Live to Tell di Madonna. Tra
2: sì.
1: le sue.
2: Che casino.
1: Beh, sì, comunque è un benchmark, è un punto di riferimento, Madonna, della cultura.
2: Nettamente.
1: Delle sorelle Iezzi, no? Gemelle.
2: Va bene.
1: Sono gemelle.
2: Yes, we can. C'è Matteo che voleva salutare un'ascoltatrice molto fedele.
3: Ah sì, vorrei salutare Stefania da Trani, che oggi compie 50 anni. Ha scritto un messaggio e ci teneva molto perché ci ascolta.
2: Che cosa ha promesso in cambio di questi saluti?
3: Non lo so, niente, in realtà
1: però,
3: niente. Gratitudine,
1: vedi,
3: credo.
1: Per carità.
2: Eterna?
3: Abbastanza.
1: Mi vanno bene a Stefania. A Stefania vanno bene i saluti di Matteo, ma li voleva dalla tua voce.
3: Sì, il buon compleanno.
2: Ciao Stefi, devi sapere che... fra le tante case che ho cambiato in vita mia, non perché le ho cambiate, le ho comprate, perché eravamo dei morti di fame.
1: Vada subito che si butta in pietà.
2: Beh no, quando eravamo piccoli
1: sì.
2: ci hanno sfrattato
1: sì. diverse volte. Sì.
2: Diverse volte.
1: Sì.
2: Ho passato una decina d'anni in una casa nella quale noi abitavamo sullo stesso pianerottolo di un'altra famiglia. E
1: sì.
2: questa famiglia faceva capo alla capofamiglia, perché ovviamente essendo tutti terroni noi, il

0: riferimento familiare era sempre la mamma.
1: Matriarcale, okay. Famiglia, matriarcato totale.
0: E questa signora era identificata a casa nostra come la Tranais.
1: Ma la Tranais per tua la mamma, Tranais. Per tua mamma. Era buona o cattiva?
0: Era una buona donna, era una buonissima donna, con tre figli veramente disgraziati,
1: bene.
0: Di vario genere.
1: Sono ancora in vita, secondo te?
0: Non tutti, purtroppo.
1: Non tutti,
0: purtroppo. E vabbè, mi fermo qua.
1: Fermati qua e facciamo gli auguri a
0: alla
1: Stefania,
0: Tranais.
1: Alla Tranais.
0: Ci risentiamo tra poco!
2: DJ, DJ, Roma Italia.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
17: La spesa intelligente!
18: Pronti per ordinare?
19: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a lei.
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà riunire.

0: unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: sopravvalutato, però carina la canzone.
1: Ma insomma, poi carina. Ma
2: parliamone.
0: No, devo compensare lo stronzo che ogni volta che passa una canzone di Dylan o qualcosa di questo genere, sopravvalutato.
1: Sì, sì, allora ma è una nostra gag, cara Paola.
0: Peraltro credo che fossero anche campagne di etichetta, compagni di etichetta, perché è sempre mondo CBS,
1: sì,
0: alla
1: Sony,
0: fine, no?
1: La vecchia.
0: Sì. Avete sentito una voce femminile in sottofondo, è quella di Paolina Iesi.
2: Eccomi qua, che
1: buongiorno,
2: bello.
1: Buongiorno Paola, buongiorno.
0: E peraltro questo tappeto rosso che ti abbiamo steso con le note di Michael Jackson servono per rivivere, no? Un paio di momenti. Il principale è quello più recente, perché tu hai fatto parte di quella, diciamo,
1: elite, chiamiamola
0: di
1: con suo nome.
0: Bravo, che è stata convocata a Berlino,
2: per
0: la presentazione in anteprima del film Michael.
2: Sì, io ero andata con, devo dire, prevenutissima.
0: Sì.
2: Sì, molto, perché sono fan, insomma, della prima ora, poi insomma, per tante ragioni.
1: È stato che poi analizzeremo.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Però
1: una collaboratrice
2: proprio un po'
1: anche,
2: un maestro, sì, proprio anche musicale.
0: Cioè, lui che ti ha insegnato il moonwalking, per esempio.
2: Esatto.
0: No? Che però tu fai con i tacchi, aggiungendo un ulteriore difficoltà.
2: Adesso lo faccio sempre meno per una questione di età, però ogni tanto quando me lo chiedono cedo.
1: Beh, quindi il film com'è stato, Paola?
2: È il film da fan, è proprio figo.
1: Ok.
2: Sì, perché alla fine la celebrazione di una leggenda, tutto avviene prima delle sue controversie, per cui non puoi nemmeno accanirti sul fatto che una parte di storia non c'è, perché il film
0: perché
2: è dichiaratamente si ferma prima,
0: sì,
2: l'hanno poi spiegato all'88 all'uscita di
1: Bad.
2: Quando esce Bad, diciamo, finisce con l'uscita di Bad.
1: Il film inizia e finisce con Bad.
2: Esatto,
1: diciamo.
2: In realtà,
0: ma nel film, scusami Paola, nel film lui fa Speed Demon.
1: No, non lo fa spiegare,
3: è un
1: bastardo. Guarda,
0: quando è uscito,
1: è un bastardo.
0: Quando è uscito Bad,
1: Dario Suelli, vieni a picchiarlo.
0: Hai
1: ti do
0: presente
1: una mano.
0: Dario Suelli,
2: certo.
0: No? C'era stata l'audizione in radio con un volume insopportabile. Ah, bellissima. E la giuria qui riunita aveva detto che il pezzo più bello era Speed Demon.
1: Ma guarda che
0: secondo me pure Michael Jackson l'ha ripudiato. Che è questo. Vabbè, te la ricordi sicuramente.
1: Sì, fatti in Building Linus, ragazzi.
0: La base del volersi bene,
1: sì,
0: prendersi per il culo.
2: Sono d'accordo con te.
0: Che gusto c'è.
2: È
0: quindi
2: vero.
0: Il film, dai, per un fan di Michael Jackson.
2: Allora andate a vederlo, perché non si può non vedere. Poi
0: ma la
2: se
0: gente
2: ci concentri
0: canta.
2: Canta
0: in sala.
2: Ma il problema è che quando finisce non, la gente non se ne vuole andare perché continua a cantare, si alza in piedi, ti viene proprio voglia di uscire.
0: Cosa
2: da te stesso?
0: Cosa c'è sui titoli di coda, te lo ricordi?
2: Sì, c'è Man in the Mirror. La gente vuole stare lì e continuare a vedere un'altra parte di film, però bisogna aspettare. Dicono
0: vado
2: che
0: a
2: ci
0: vederlo
2: sarà,
0: oggi pomeriggio.
2: Vabbè, devi andare. Ecco, se ti concentri, diciamo, sul film e sbagli, a livello cinematografico non puoi parlare, non è la storia di Michael Jackson, è una sezione, una piccola, però è tutto connesso dalla musica, dai singoli e
0: poi
2: dalla figura di Jaffar Jackson, cioè già dall'interprete che è veramente
1: che è pazzesco.
2: Ragazzi, è impressionante.
1: Avranno tagliato una marea di roba.
2: No, ma quando balla è una roba, a parte la voce, ovviamente va visto rigorosamente in lingua originale, lo dico perché sennò si perde.
1: La voce è incredibile,
2: quando parla è lui e quando si muove, cioè lui era un ballerino straordinario.
1: Io voglio sapere di te con Mike, quando avete aperto il concerto di Michael Jackson?
2: Nel 97.
1: Nel 97?
2: Sì, a San Siro. È stato un'annata per noi incredibile, perché avevamo vinto Sanremo, avevamo avuto un sacco di insomma, era successo di tutto.
1: Quindi
2: Festival Bar.
1: Amici come prima?
2: Amici come prima.
0: E l'avete incontrato?
2: Non abbiamo voluto incontrarlo, cioè il nostro discografico di Sony ci ha detto: vi porto in camerino da Michael, e noi terrorizzati.
0: Siete andate? No. Ma dai, un'occasione
2: però capisco. Lui era terrorizzato, era un periodo per lui difficile, voleva, giravano un sacco di sosia in giro per San Siro, ogni tanto, ma c'è Michael? No, è un sosia.
0: Io l'avevo visto nel concerto precedente, che era quello a Monza.
2: Sì, l'ho visto
0: Brianteo.
2: Anch'io, ero in mezzo al pubblico.
0: Ok, e ci avevano detto quelli della produzione che lui era arrivato praticamente in un furgone di quelli che portavano i viveri o qualcosa di questo genere, come Taylor Swift che entrava
3: nel carrello delle scope nascosta fra gli scopettoni.
2: Adoro, ti rendi conto.
0: Però una volta Michael Jackson fece anche il Festival Bar.
1: Sì, certo, allora
2: fece anche il telegatto.
1: Fece il telegatto,
0: no, ma il Festival

0: delle cose molto belle.
1: Vuota la voce e l'assistente di palco pugliese Pino Di Costanzo, Pino Di Costanzo, che dovresti conoscere, insomma. Michael chiese un bigliettino perché si doveva dire delle cose
2: e doveva dire delle cose, voleva segnare
1: e se le voleva segnare. No, avete un bigliettino? Do you have a paper? No, we don't have a paper, Michael. And where can I write?

0: alla mano, sul, se gli è scritte sulla mano, e lui rideva, e Michael rideva ovviamente,
1: sì, perché
0: quando
1: era,
0: trova uno
1: molto divertente,
0: che lo tratta
1: stimolava
0: normalmente,
2: esatto, come sempre in questi casi, certo.
1: Lui amava, sì, sì.
2: E com'è stato uscire a San Siro?
1: Io ero,
2: prima
1: mi ricordo solo
2: Jackson,
1: che ero terrorizzata,
2: no,
1: ero proprio terrorizzata, era giorno pieno, per cui si vedeva tutto, sai, di solito,
0: chiaro,
1: quando c'è il buio e si accendono le luci, certo, non vedi il pubblico fuori, per cui ti senti più protetto al buio, senti solo il boato, la gente, ma poi non, invece al chiaro vedi tutto, quindi vedevo dita medie alzate,
0: no,
1: gente che ci mandava a fare in culo,
0: ma quelli dei,
1: gente,
0: dai,
1: gente,
0: ma quelli,
1: tu,
2: quelli di Michael Jackson non l'avrebbero mai fatto, impossibile,
1: no, no, invece erano belli alcuni, poi non alcuni erano entusiasti davanti, altri vedevo proprio, ovviamente, come tutti gli artisti, ma dove ti concentri su quello che ti fa,
2: vedi soltanto quello,
1: esatto,
2: ovviamente,
1: esatto, quindi, certo, però
2: quanti
1: è stato
2: pezzi avete fatto?
1: Sai che non me lo ricordo, credo
2: 4-5 20 minuti,
1: sì, una ventina di minuti, non
2: e
1: abbiamo...
2: quando avete finito,
1: no, è stata una liberazione, non vedevo l'ora di andarmi a sedere in tribuna, poi mi sono goduta il concerto, però un batticuore, mi ricordo, ho delle registrazioni proprio di noi, tipo in stato tra 5 minuti noi saremmo poi arrivati.
2: Beh, sì,
1: 5
2: sì,
1: minuti, 4 minuti. E lì proprio vedi, sì, l'ansia.
2: Però avevate già
1: sale,
2: fatto Sanremo, insomma, un po' di esperienza.
1: Però era un po' diverso.
2: Mettiamo una canzone.
0: La

0: Baiezzi con noi dal vivo su Radio DJ, la canzone è la sua, quella scritta insieme a quattro mani con Riccardo dei Pinguini.
1: Sì, Riccardo dei Pinguini, poi c'è anche Marco Paganelli, certo. Alex Rage, insomma eravamo un gruppo tra producer e certo. autori.
0: Senti, come nasce questa liaison professionale?
1: Guarda, noi ci siamo conosciuti in due occasioni, una volta a cena da Max Pezzali, che siamo molto amici, quindi c'era anche lui che è molto amico anche lui, sì. E sempre al concerto.

0: piatto di Max Pezzali a Imola.
1: Se tu vai a cena con Max Pezzali fai una cosa con Riccardo
2: e beh certo
1: è un percorso inevitabile.
0: Sono molto amici, quindi le ho incontrato due volte in queste due occasioni e mi è piaciuto subito, quindi si è creata questa, insomma, questa, non dico intesa, però questa voglia di fare, provare a fare qualcosa insieme. Ci siamo trovati in studio ed è nata, io avevo questa esigenza di raccontare questa storia un po' nostalgica di come ho iniziato, no? È una celebrazione un po' di una, della crescita di una relazione, nel mio caso, insomma, il mio rapporto professionale con mia sorella e il nostro sogno che abbiamo costruito, sai, noi due che partivamo da zero.
1: Quindi Riccardo si è messo nei panni di Chiara, gli andavano un po' stretti evidentemente perché le taglie sono quelle
0: che
1: sono.
0: Si è messo una parrucca.
2: Senti, ti dico una cosa, non so perché, ho l'impressione che sia Chiara che non ha tanto voglia di Paola e Chiara.
0: No, non è che non abbia voglia. Lei ha questo grande sogno del cinema e della recitazione e si è proprio con grande coraggio, secondo me, determinazione
1: si è concentrata
0: a un certo punto. Può capitare che a un certo punto della tua vita tu cambi sogno, cioè di
1: certo, okay, che cosa le ha fatto venire questa follia,
0: allora lei ha sempre avuto questa passione. Okay. Però diciamo che secondo me è un po' come se dalla musica lei avesse, da quella cosa lì di Paola e Chiara, da quel sogno lì avesse preso e avuto tutto quello che di cui aveva bisogno per crescere. Aveva bisogno probabilmente di uno step, poi bisognerebbe chiederlo a lei. Però credo che sia un po' questo, che a un certo punto avesse bisogno di una sfida nuova, no? Quindi è stato un processo anche complesso, perché poi quando cambi, riuscire a comunicarlo agli altri non è facile.
2: Sentite, io vi devo interrompere perché qui c'è Ivan Jezzi.
0: E chi è?
2: Ivan Jezzi è un omonimo. Che dice: io sono di Pavia. Questa storia incredibile.
0: No, dimmi.
2: Io ho lo stesso cognome delle sorelle Jezzi e associavano il cognome e città a Max Pezzali. I fan guardavano le guide telefoniche e ci hanno tempestato di chiamate per parlare con loro, e anche lettere mi arrivavano a casa.
0: Allora, diciamo che se consultavano le guide telefoniche, il fan c'ha una certa.
2: È certo che c'ha una certa.
1: Stiamo parlando dei primi anni 90.
2: Stiamo parlando delle coriste degli 883 o di Max.
0: Però è curioso questa combo.
2: Non è male.
0: Anche perché Jezzi, tutti quelli che portano il mio cognome lo sanno, è un cognome che arriva solo dall'Abruzzo, per cui l'origine è quella. Cioè, quindi è sicuramente l'origine sua è abruzzese, te lo dico.
1: C'è qualche arrosticino di me.
2: Esattamente.
1: Abbiamo 30 secondi per finire. Farai ancora X Factor? Non si può dire.
0: Non si può dire, diciamo che è andata molto bene l'anno scorso, incrociamo le dita. E
1: sei ancora innamorata di Jake La Furia?
0: Sempre. Io e Jake siamo
1: oramai, non riesci a resistere al suo fascino?
0: No, siamo una coppia di io non riesco a resistere agli occhi azzurri, ahimè. Io devo guardare da un'altra parte, infatti mi ho gli occhiali da sole.
1: Paola Jezzi,
2: grazie Paola.
1: Ciao, domani.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One nation, one station.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Anche stanotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
6: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
8: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Adesso mezzogiorno. DJ!
2: E di nuovo il momento delle notizie. Andrea Sempio si presenterà domani in procura a Pavia, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Lo ha annunciato stamattina la difesa del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il fascicolo dell'indagine, oltre che incompleto, non è stato ancora messo a nostra disposizione, spiegano i legali, che hanno anche conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica su Sempio. Intanto oggi a Milano le cugine di Chiara, Paola e Stefania Cappa, saranno sentite separatamente come persone informate sui fatti. Era un migrante magrebino, il 25enne trovato annegato stamattina a Venezia dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri. Dopo essere caduto in acqua, il giovane avrebbe gridato aiuto. In suo soccorso è intervenuto un giovane polacco insieme con un altro connazionale. I due hanno cercato di salvarlo, ma senza riuscirci. Resta da stabilire se il 25enne abbia avuto un malore o fosse sotto effetto di alcol prima di mettere un piede in fallo sulla riva e finire in acqua senza avere la forza di rimanere a galla. Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato stamattina che una delle sue navi ha attraversato con successo lo stretto di Hormuz, scortata dai mezzi militari americani. La Alliance Fairfax, battente bandiera statunitense, era rimasta bloccata nel golfo dallo scoppio della guerra. Il transito si è concluso senza incidenti e tutti gli uomini dell'equipaggio sono sani e salvi. Il numero di bambini in Giappone tocca un nuovo minimo storico. I minori di 15 anni sono circa 13,3 milioni, 350 mila in meno rispetto al 2025. È il 45esimo calo consecutivo dal 1982, anno in cui è iniziata la fase discendente dopo il picco di quasi 30 milioni registrato nel 1954. La quota dei minori sul totale della popolazione nipponica è scesa al 10,8%, il dato più basso dal 1950. Vestiti con impeccabili costumi di epoca vittoriana, circa 60 componenti della Sherlock Holmes Society di Londra si sono recati alle cascate di Reichenbach in Svizzera per rievocare, 135 anni dopo, il duello mortale tra il famoso detective e il suo nemico numero uno, il professor Moriarty. Ognuno dei partecipanti incarnava un personaggio dei romanzi di Arthur Conan Doyle, compresa la padrona di casa di Holmes al 221B di Baker Street.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto alle 14, le notizie sportive in Ciao Sport.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy, le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
9: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Ragazzi, niente, dai, dobbiamo fare, una puntata. È appena successa una cosa incredibile. Abbiamo riso, ma abbiamo anche dovuto riflettere a un certo punto sulla caducità della vita.
1: È, è un riso isterico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, proprio abbiamo riso di nervoso.
1: Sì.
0: È appena successa una cosa incredibile. Amici ascoltatori di Radio DJ, la volete sapere?
2: Poi questa canzone.
0: È proprio la canzone della fine, questa qua, eh. Dai, ve la dico dopo la sigla.

0: Allora ragazzi, è una storia che ne contiene molte altre. Come spesso succede, una storia non è quasi mai una storia. Dentro una storia ce ne sono tante, tante altre. Basta saperle leggere, vedere. A 3 minuti dall'inizio del nostro programma è entrato in questo studio il nostro amico Nicola Savino. È entrato Nicola Savino, adesso poi vi diciamo per parlare di cosa, perché anche questo è un fattore interessante. Ha notato un grosso livido, che avevo notato anch'io ieri, ma non ti ho detto niente perché so che sei un po' ipocondriaco. Io pensavo ti avessero picchiato.
1: No, no. Allora, sono molto sensibile di pelle. Non mi ricordo come è sul braccio, non mi ricordo di preciso come me lo sono fatto, se ho preso dentro. Forse sono uscito con una mia amica che a un certo punto mi ha, mi ha chiesto se potevo tenerle il cane, che è un gigante, e io ho legato al braccio il guinzaglio.
0: Perché sei un pasticcione, lui è partito,
1: quindi lui
0: e ti ha dato.
1: Può essere che mi abbia creato.
0: Comunque ha un grosso livido proprio giallo, giallo tendente al verdino, proprio il classico livido sul braccio, bello, bello evidente, sull'avambraccio. Nicola gli ha chiesto: cosa ti sei fatto qui? E Walter ha risposto: non lo so. Che è grave quando tu non sai come ti sei fatto una cosa del genere. E lui ha detto: guarda che devi controllare se li hai anche sulla schiena, dai retta a un figlio di farmacista. E io lì, che di fronte a queste cose reagisco sempre buttandola in vacca, ho iniziato a nominare alcune malattie
2: brutte,
0: molto gravi. E Nicola, molto serio, fa: no no, peggio. Ne dice una, peggio. Gelo in studio, poi guarda, Walter si alza la maglietta e gli va: ah no no no, niente. Ok, e voi direte: tutto bene quel che finisce bene. A quel punto io ho detto: Nick, scusami, ma se avesse avuto quella malattia, a questo punto noi come cazzo lo facciamo?

0: il programma, cioè accendevamo un microfono per dire cose e niente ragazzi, Walter purtroppo è l'ultimo giorno che lo sentite perché entro domani muore, così quindi abbiamo riso di nervoso e Walter ha avuto i brividi.
1: Sì,
0: ha avuto proprio i brividi, no, sulle
2: perché
0: braccia.
2: Da ipocondriaco.
0: Sì.
2: E io adesso non è che comunque sono sereno.
0: Certo, tu dici non ce l'ho per adesso il non livido mai, sulla schiena.
2: Non ci ho mai pensato.
0: E quante volte guarderai oggi?
2: Come si controllano i lividi sulla schiena?
0: Beh, allo specchio. Comunque hai una persona a casa e dici guarda un po' sulla schiena.
2: Allo specchio non ce la fai, eh?
0: Come non ce la fai a vedere i lividi sulla schiena?
2: Che non ce la fai.
0: Cioè tu non torci il collo sufficiente per vederti le sei un dinosauro.
3: Ma poi non hai uno specchiettino più piccolo da usare?
2: No,
0: quello per le allodole. Puoi usare quello. L'altra storia interessante è perché Nicola Savino era qui. In realtà lo fa molto spesso perché passa a salutarci, è sempre un passaggio molto gradito. Ma oggi era qui per venire a baciare le mani del padrino.
2: Ma smettila
0: per venire,
2: questa storia.
0: Per venire a mendicare uno spazio da DJ che solo Walter ha il potere di conferirgli all'interno del Party Like a DJ. Festa tra le altre cose alla quale vi invitiamo, venite, sarà una festa bellissima. Com'è avere questo potere nelle tue mani, Walter? Di poter dire alle persone con il pollice un po' che balla così al centro, poi gli fai su o giù e decidi della loro vita e della loro morte.
2: Non ti rispondo a questa domanda, ma chiedo agli ascoltatori di non diagnosticarmi altre malattie.
0: Lo stanno facendo?
2: Chiaramente.
0: di cosa può essersi ammalato Walter con quel lividaccio lì sulla schiena? 347-342-522.
3: Però alla fine la spiegazione, vedi, ce l'avevi.
2: Sì, non ne sono certo. Cioè, è l'unica cosa plausibile che mi sono dato.
0: E le piante, spostando le piante, Banana Joe?
2: Quello mi sono fatto questo.
0: Ah, ti sei fatto un'altra. A quello è spostando i banani che hai messo su.
2: Mi è andato dentro nel braccio.
3: Hai fatto l'antitetanica?
2: No, beh, ho disinfettato.
3: Guarda che nella terra
0: c'è il tetano.
2: No, vabbè, questa cosa un po' mi preoccupa.
0: Ti fa paura. Però, Walter, tu non sarai mai solo. You'll never walk alone. Perché ci ha scritto un ascoltatore. Lo faccio in diretta, non l'ho ascoltato prima. Faccio una cosa che non facciamo mai, cioè ascoltare i vocali. In realtà questo vocale è un estratto della puntata di questa mattina del Volo del Mattino. E credo di sapere che cosa contenga. Perché il nostro ascoltatore ci scrive: chissà se Maurizio, che fa tanto il bulletto con Walter, avrà il coraggio di mandare in onda questo contributo audio. Faccio partire in play?
2: Play!
0: Andiamo di play? Ma cosa stai facendo, Maurizio? Stai controllando qua e mi sposti le cose?
4: Tutto a posto.
0: Vado?
4: Vai! Diverse, che mi ricordano l'estate. Su tutti i Gigi d'Agostino qualunque. Diverse,
0: chi?
4: Mi ricordano l'estate.
0: Chi?
4: Su tutti i Gigi d'Agostino qualunque.
2: Su tutti chi, Mauri?
4: Su Gigi d'Agostino.
2: Cosa ti ricorda l'estate?
0: Perché c'era tanta gente, quindi non ci stava solo Gigi. Ci stava
4: Gigi. Diverse, mi ricordano l'estate. Su tutti i Gigi d'Agostino qualunque.
0: Gigi d'Agostino. Comunque sappi, ascoltatore, che Walter aveva già il file sul telefono ed era pronto a farlo ascoltare lui dal suo telefono direttamente.
4: Ma voi non avete il potere di rimetterlo, io invece sì.
2: Convivialità. Però fa vince sempre lui.
0: Tienlo sempre nel telefono, tienlo sempre carico
2: sempre
0: nel telefono.
2: Lui.
0: Allora ragazzi, oggi vi avevamo promesso ieri di avere un paio di spunti di conversazione. Sono le classiche cose che poi ci dormi sopra, ti svegli la mattina dopo e dici: ma sai che forse no? Però vabbè, ci proviamo lo stesso perché non ci tiriamo indietro. Le cose che promettiamo poi ve le buttiamo lì e giudicate voi. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Noi partiamo col primo pezzo di oggi. Richiesta di Aurora, grazie Aurora. Uno dei miei pezzi del cuore. Missy Miss the Minor Elliot. Work It su Radio DJ.

0: te.
1: Go.
2: Durante questa canzone ho raccontato il significato ai miei colleghi, che sembra tutta una canzone allegra, in realtà lo è, però ipersessuale. Cioè il work it è, oh, se non ti funziona ci penso io. Ecco il messaggio.
3: Cosa?
2: Questo qui. Il pistolino.
3: Ah,
2: sì, sì.
3: E come?
2: E con varie pratiche che Missy Elliott descrive ampiamente. Vedi?
0: L'eroina. È sinonimo di lavoretto.
2: Sì. Cioè, no, work it è proprio fammici lavorare a me su sta roba qua. Adesso ci penso io.
1: Non mi andava più giù.
2: Vedi, deve essere passata. Deve essere passata Missy Elliott di lì. Che bello, ho visto il concerto 2 anni fa, uno dei concerti più belli della vita. Sì. Io pensavo fosse un po' una cosa. Non vorrei dire tristezza, ma un po' nostalgia. Invece, mamma mia, uno show della Madonna con tutti dei video di lei. Sai che ci ha sempre avuto questo immaginario un po' da Mega Man.
3: Sì.
2: Il gioco della Nintendo col caschetto astronauta nello spazio. Andava così, bellissimo. Allora, la Fosca ieri ci ha proposto un gioco, un test.
0: Sì.
2: Un test attitudinale. Che cos'è? Spiegaci un po'.
0: Ma allora, perché la scorsa settimana, se vi ricordate, è venuta a trovarci Charlotte.
3: Sì.
2: Sì, io ero. Era giovedì scorso, io ero a Roma, sì.
0: Per ricordarmi la pronuncia corretta, devo sempre pensare questa.
2: Charlotte.
0: Canzone
3: di Charlotte.
0: E quella è giusta.
2: Che cos'è?
3: Un cartone animato.
0: Sì.
2: Ah?
0: Vabbè. E ci raccontava di aver appena fatto un colloquio di lavoro.
2: Sì.
0: Ed era molto incuriosita dal fatto che una delle prime domande che le hanno posto è stata una sorta di domanda proiettiva, nel senso che le hanno chiesto, e lei non se l'aspettava. Le hanno detto: non pensarci troppo.
3: Sì. Quindi adesso fatelo tutti a casa.
0: Fatelo
3: .
0: Tutti anche voi.
2: Lo stiamo per fare anche noi?
0: Sì.
2: Ok. Quando ce lo dici tu, intanto lo spieghi e poi ce lo dici?
0: Sì.
2: Vai, ok.
0: Quindi diciamo l'istruzione era: adesso io ti farò una domanda.
2: Sì.
0: Tu non devi pensare troppo,
2: okay.
0: Devi dirmi la primissima cosa che visualizzi nella tua mente,
2: okay,
0: al seguire della mia domanda.
2: Ok. Lo stiamo per fare tutti, anche gli ascoltatori, quindi cosa devono fare? Devono liberare un attimo la mente, concentrarsi?
0: Sì.
2: O
3: e
2: devono
3: rispondere
2: essere,
3: alla domanda.
2: Devono essere presi di sorpresa o se l'aspettano? La domanda, cioè sanno che sta arrivando una domanda.
0: Sì.
2: Ok, quindi liberate un attimo.
0: A questo punto direi di sì.
2: Liberate

0: allenate un attimo la mente, anche tu Maurizio, partecipa insieme a noi, noi lo diremo a tempo, tutti insieme. Walter in questo momento si sta stringendo le cuffie come un concorrente dei quiz di Mike Bongiorno, cioè è proprio lì che non vuole perdere un attimo, ok? Ascoltatori a casa, mandateci la vostra risposta al 347-342-5220, ma prima... concentratevi sul pensarla velocemente, sì. Poi dopo ce la inviate.
1: Non spiegate, non razionalizzate, okay. Diteci solo cosa vedete.
0: Dopo che l'hanno pensata, sì. Dopo che ce la scrivono, ci interessa sapere anche il perché o sei tu che decidi il perché? Cioè siamo noi che ti dobbiamo dire perché o sei tu?
1: Non ti
0: che...
1: chiederò mai perché, ti farò altre domande.
0: Ok.
1: La domanda è se tu,
0: sì,
1: fossi un oggetto di uso quotidiano,
0: sì,
1: saresti?
0: Un coltellino.
2: Forchetta.
0: Perché ho detto coltellino?
2: No, ce l'avevo proprio, l'ho visualizzato.
0: Beh, Mauri, un quarto d'ora è passato.
3: Trapano.
1: Un rastrello.
0: Tu hai risposto un rastrello?
1: Sì.
0: Oh, ma sai che però ci sta tutto? Allora, io un coltellino di che tipo?
1: Cosa rappresenta per te? Che tipo di coltellino? Descrivimi il coltellino.
0: Svizzero. Almeno svizzero.
3: Svizzero?
0: Sì.
3: Il
0: bello
3: di MacGyver.
0: Certo, almeno tutto. Perché sono un risolutore. Io mi valuto un risolutore, evidentemente. Quindi... tutti gli attrezzi al punto giusto. In realtà non sono molto manuale, ma non importa, è un coltellino, no, certo, mentale. Io ho un coltellino mentale. Sono un processo e risolvo. Io processo e risolvo. Mm-hmm. Processo e risolvo.
1: La cosa bella del coltellino è che ha questo aspetto di questa lama che può anche rientrare, cioè esce solo se serve.
0: Certo, sono estraibile. Sono sì, sono come gli artigli del gatto. E poi sai cosa? Ha questo aspetto che quando tu lo vedi tutto chiuso,
1: è innocuo.
0: Innocuo, cosa può farti?
1: Un oggetto bello anche da vedere.
0: Bello, bello, devo dire che sono molto bello.
1: Multitasking. Sì,
0: molto bello, innocuo così, ma al momento giusto. E poi c'è l'apri bottiglie. Dentro c'è l'apri bottiglie.
1: Portachiavi.
0: Portachiavi, multifunzione. Vado bene un po' per tutte le stagioni.
1: Se non sbaglio anche il cacciavitino.
0: Amici, sì, che ci state ascoltando, vado bene per tutte le stagioni. Cacciavite. Apri bottiglie. Forchetta, credo anche. Quindi io sono ciò di cui Walter è una mia sola parte. Cioè io sono il completo.
1: Il tutto. Tu sei il tutto.
0: Io sono il tutto di cui Walter, dopo anni, che prima era niente, non era Walter, non era neanche una forchetta prima. Adesso Walter, standomi vicino anno dopo anno, estate dopo estate, inverno dopo inverno, è riuscito a diventare una piccola parte di me. È quantomeno una forchetta, non è più un niente. È una forchetta, è diventato finalmente una forchetta.
2: Adesso io sono arrivate tantissime risposte,
1: sì,
2: le raccoglierò tutte
0: e poi vi valutiamo.
2: Vi diamo quelli più numerosi, vi diamo un'interpretazione.
0: Ah, chi è più cose? Sì, facciamo un exit poll di chi ha risposto, cioè se ci sono 20 che hanno risposto una ruota, per esempio.
1: Poi, trattandosi appunto di una domanda proiettiva, è strettamente legata a chi ha dato la risposta,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Non è un po' come per i sogni, non
0: certo,
1: è che puoi dire
0: Maurizio, un trapano, perché mazzo, finché non ottiene quello che vuole lui, è lì che batte, ed è peggio di un martello, è un trapano perché ti fa un buco così, e la fosca è un rastrello perché gratta tutto quello che...
1: Non
0: è per quello. Tutto quello che riesce a grattare con quelle sue ditine lì.
1: Perché io ho pensato, il rastrello, ma quello dell'orto. Io ho proprio visualizzato il rastrellino che tira le righe dentro l'orto.
0: Ordini tutto preciso, in modo che nuove vite possano crescere.
1: Sì, io aiuto gli altri a venire fuori.
0: Può essere.
1: Cioè, do una mano lì nel sottobosco.
0: Devo dire che sono tutti credibili. Quello più credibile è Walter, che è un piccolo pezzo di me.
3: È vero.
0: Piccolo pezzo di me. Allora, adesso li leggiamo. Se volete mandare 347-342-5220, vi mettiamo un'altra canzone di Saif o Saif, perché probabilmente la pronuncia corretta è Saif, ma ci siamo un po' abituati a chiamarlo Saif. Buona domenica su Radio DJ.

0: Allora, Walter sta inserendo tutti i dati nell'intelligenza artificiale. Io devo dire che guardando un po' così, vedo un sacco di scolapasta,
1: una marea di spugne.
0: Spugne assorbite. Tu aspirapolvere.
1: Sì.
0: Aspirapolvere, prendete lo sporco degli altri, vi ciucciate tutto lo sporco degli altri. E non va bene, non va bene. Scolapasta invece a me viene da immaginare qualcosa che lascia andare, sì, ciò che non serve e trattiene ciò di cui ha bisogno. Quindi io la vedo come una cosa positiva. Adesso poi ne parliamo. Ah, intanto Saif, come vi dicevamo, è al Party Like a DJ. Quindi veniteci, 6-7 giugno, ci sono i biglietti in vendita, c'è ancora il nostro Speaker's Corner, dove andrete a casa con le braccia piene.
2: Piene.
0: Dovete proprio... Secondo me dovete venire con delle maglie resistenti, perché dovete fare quel modo di trasportino che si faceva da piccoli, quando allargate la maglia e ci mettete dentro le cose per portarle. È proprio vero. La Fosca però diceva, non è tanto il perché.
1: No.
0: Che è importante, anzi è fuorviante.
1: È fuorviante perché il perché ti porta sull'aspetto razionale, cioè non devi spiegare perché hai detto quella cosa. Ti devi concentrare sulle caratteristiche che tu attribuisci a quell'oggetto.
0: Tu che rispondi, ma invece chi ti fa la domanda, in che modo utilizza la risposta che tu gli dai?
1: Indagando le caratteristiche che attribuisci a quell'oggetto, cioè ti chiede, ok, cosa rappresenta? Che tipo di coltellino stai vedendo? Di che colore è? Come è fatto? Cosa rappresenta?
0: Beh,
1: per
0: però
1: te?
0: Poi arriva a un suo perché.
1: In fondo sì.
0: In
1: però...
0: fondo lui arriva un po' a un suo perché. È quello che stiamo facendo noi con gli ascoltatori, cioè se avete risposto scolapasta, noi vi diamo la chiave. Ci sareste arrivati anche voi da soli, però la chiave che chi vi fa la domanda è vedi, tu trattieni.
1: Diciamo che il giochino è quello di far sì che tu proietti aspetti della tua personalità su un oggetto esterno, e questo ti rende più facile descriverli.
0: E sai che stavo notando che la maggior... anche qua ci sto mettendo un significato che non ha. Forse la maggior parte degli oggetti in qualche modo hanno una forma, siccome sono oggetti di utilizzo comune, per avere un'utilità è molto probabile che siano a punta, perché sono tutti oggetti... quantomeno dentati, a punta, taglienti. Sono tutti oggetti di questo tipo, quelli che state mandando, tranne il campione, quello che è stato
2: più citato.
0: Indovina qual è, Fosca?
1: Qual è?
0: Tazzina da caffè.
1: Ma dai,
0: cosa vuol dire?
1: Un contenitore.
0: È un però di lussuria. Sei un lussurioso e anche un po' vizioso. Il caffè è un po' un vizio? No,
1: è anche un piacere.
0: È un piacere.
1: È un inizio di giornata.
0: Vedi, sei un godurioso borderline con il

0: ansioso, cioè ti piace, no. Ok, basta, vi abbiamo aiutato nella vostra giornata. Potete farlo con i vostri amici, stasera andate a casa.
1: Poi una non è mai indicativa, bisogna farne tante, perché si possono esplorare tantissimi ambiti.
0: E vedere quelli che sono in comune?
1: No, fai un esercizio proprio di più ampio. Potresti anche chiedere che animale saresti, che...
0: Beh, questo lo facciamo martedì prossimo.
2: Ma sono andato fuori, ti ho fatto la cosa così, hai detto solo tazzina di caffè.
0: Allora, tazzina di caffè numero uno. Poi al numero due, pari merito, però è un numero due bello, bello ampio. Ci sono spazzolino. Pulite. Levate le cose che non vanno bene, levate il super. Forchetta. Forchetta?
2: Io
0: siete una parte, siete tutti una parte di me. Prima eravate niente e adesso siete una piccola parte di me. Cucchiaio. Anche perché c'è nel coltellino svizzero, c'è anche il cucchiaino. Esatto, siete più accoglienti. Siete più accoglienti, meno pericolosi. Il mestolo. A me il mestolo piace.
1: Bello.
0: Mestolo è un bellissimo, vero? Perché amalgami tutte le cose. Cioè, sei quello che nella compagnia. Per esempio, Carlo. Da noi è l'amico Carlo. Carlo è proprio un mestolo. C'è quello che in una compagnia di persone che non si conoscono troppo bene, quindi dove ognuno ha le sue caratteristiche, così, e quindi in quella stanza diventa un po' un minestrone di cose separate. Carlo è una persona che facilita.
1: Con calma
0: facilita l'amalgama di tutti gli ingredienti. Bello, bravi. Vuoi che li leggo proprio tutti?
3: Perché, no,
0: ok.
3: No.
0: Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo su Radio DJ.
4: DJ One Nation One Station. Bollare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
15: Verti!
14: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
16: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
17: Salone, hai visto cucina?
18: Ringiovanita.
17: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
18: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
19: Smalti Max Meyer. All'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
3: Anche stanotte zero riposo.
13: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
13: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort e il 22% di extra sconto.
15: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
22: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
23: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
24: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
23: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
24: Non sto nella pelle.
23: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen. Un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
26: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
27: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
26: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
27: 10 chilometri oppure 5.
26: Si va lì e si corre.
27: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
26: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
27: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
28: DJ Ten. Run like a DJ.
29: Alessandro Cattelan mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
30: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
29: Sì. Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ, state ascoltando Cattaland. Vi abbiamo, spero, intrattenuto, divertito, fatto pensare con un giochino che ci ha raccontato una collaboratrice di Radio DJ. Un'ascoltatrice invece dice: volevo informarvi che con i miei amici abbiamo fatto il giochino della proiezione più o meno su qualunque categoria possibile: personaggi inventati, verdura, elettrodomestici, tempo atmosferico.
1: Bello però,
0: sì. Bello, potremmo diluirlo nel corso dell'anno. Se avete bisogno di spunti o suggerimenti, io ci sono. Ok, quindi c'è lì. Ci tengono anche a specificare alcuni ascoltatori che quella descritta da Fosca è una zappa e non un rastrello. È un rastrello, ragazzi. Rastrello. Si può rastrellare. È l'oggetto che fa meno fatica rispetto alla zappa.
2: Sì, questo è vero.
0: E quindi tutto. Però lei aveva in mente un rastrello. Cioè, col rastrello fai i solchi, le righine, così.
2: Sì,
0: poi con la zappa.
2: Quelle righine dritte.
0: Sì.
2: Nell'orto.
0: Sì.
2: Rastrello.
0: Quasi un po' da giardino zen.
2: Sì.
0: Tu forse sei quel rastrellino lì, piccolino, che passa sulla sabbia e fa tutte le.
1: Oppure quello che per tirare la spazzatura. Cioè, quando ci sono gli scarti delle cose,
2: quello triangolare,
1: il rastrello
0: che tira su, che tira
1: proprio
0: su.
1: Puoi usare anche il rastrello normale per tirare su la spazzatura.
0: Sai in questo momento a me cosa piacerebbe essere? Quell'aggeggio che serve per tirare il campo da tennis dopo che hai finito di giocare.
2: Non l'ho mai visto.
0: E allora i non professionisti, che hanno qualcuno che lo fa al posto loro, quando si va a giocare a tennis c'è questa regola che io, non avendo mai giocato fino a un anno fa, ignoravo completamente, non avevo mai visto. E quindi finivo di giocare, semplicemente mettevo la racchetta nel mio zainetto, prendevo e me ne andavo a fare la doccia. Invece quando finisci di giocare a tennis c'è un come se fosse una specie di tappetino che traini con una corda e camminando devi camminare avanti e indietro per il campo andando a levare tutte le impronte che hai lasciato sulla terra, ovviamente quando giochi sulla terra
2: rossa,
0: la terra, levi tutte le impronte, lo levighi ed è pronto per chi viene a giocare dopo di te.
2: Io faccio ogni giorno con la lettiera del gatto.
0: È la stessa cosa. Fai anche tu avanti e indietro,
2: sì,
0: perché è gigante. Sì, tutta
2: piatta.
0: bella spatolata. Allora, c'è un'altra cosa di cui ci state chiedendo conto. Lei mi deve rendere conto.
3: Se i conti si ne occupa mio zio Antonello.
0: Che è il libro che Fosca ha iniziato a leggere prima di partire per il suo viaggio in Inghilterra. Il libro che è stata l'unica salvezza che le ha impedito di svenire in mezzo alla strada, perché altrimenti il suo destino era scritto, sarebbe svenuta a Islington, a Londra, ma invece grazie a Distacchi. Stiamo per leggere Distacchi. Un libro che ti insegna cosa? Perché tanti ci stanno chiedendo: oh, ma Fosca, ma sto libro com'è? Cosa ti aiuta a fare? È un libro di autoaiuto?
2: Allora, in realtà secondo me è una sorta di manuale divulgativo di semplicissima comprensione. Nel senso che è come un testo scolastico, ma scritto anche per chi non ha particolari competenze psicologiche.
0: Che però ha come funzione informarti o aiutarti a vivere meglio alcune situazioni della tua vita?
2: La seconda, nel senso che parte...
0: È un manuale di autoaiuto.
2: Sì. Non so se è autoaiuto, nel senso che non ti offre delle soluzioni concrete. Cioè, i manuali di autoaiuto me li immagino, non li ho mai letti, ma mi immagino che ti dicano, non so, per smettere di fumare fai questo, fai quell'altro, non fare più questo, non fare più
0: quell'altro. Sì, però credo, anch'io non ho mai letto un manuale di autoaiuto, credo che te lo dicano, cioè non è un elenco di cose, ma è un'opera di convincimento a cambiare il tuo modo di ragionare rispetto a un argomento per alleviare il problema che ti dà.
2: Però credo diano anche degli esercizi, giusto? Dei compiti.
0: Non lo so, forse sì, alcuni o forse alcuni
1: dipende
0: sì.
1: Dal modello.
0: Questo io ne ho sfogliate alcune pagine e mi sembra che la sua intenzione, e stiamo parlando di Distacchi, sia trovare una filosofia di vita che ti convinca che non è colpa tua, è colpa degli altri.
2: No.
0: È vero? No.
2: No.
0: Ok.
2: No.
0: Cosa ti insegni?
2: Anzi.
0: No,
2: lo scopo di questo libro è aiutarti, secondo me, a comprendere che l'unico modo per crescere e per stare sereni è accettare che certe cose nel corso della vita si perdono.
0: Sì.
2: A partire da quando nasci, cioè quella parte da questo presupposto, che poi è una scoperta in realtà non sua ma di Freud, perché poi lei è molto competente nell'ambito. Però dice: è come se noi passassimo tutto il resto della nostra vita a ricercare quella sensazione perfetta che avevamo quando stavamo nel grembo materno. Quando tu nasci, questa è la tua prima grandissima perdita.
0: Sì.
2: Cioè, da lì in poi la tua vita sarà tutto un costante

0: affrontare delle mancanze, cioè un qualcosa, dei cambiamenti, qualcosa, sì, che, cioè, a partire da questo tipo di...
1: Ti vengono tolte delle cose.
0: Sì,
1: man
0: però
1: mano che cresci, sì,
0: crescendo, cioè, lo scopo è anche quello di capire che man mano perdi delle cose, ce ne sono altre che si aggiungono.
1: Sì.
0: Cioè, è vero che non sei più fuso con il grembo materno, però diventi un adulto, puoi trovare piacere nell'essere una persona individuata, indipendente. E lo scopo è

0: accompagnamento nell'evoluzione.
1: Cos'hai trovato come spunto fino adesso? A che punto sei? Cos'hai letto? Un centinaio di pagine?
0: Sì, sono un po' all'inizio.
1: Fino adesso cosa hai trovato di spunto che ti ha fatto dire ah cavolo?
0: Allora, mi è piaciuto moltissimo, siccome anche a tratti anche delle chiuse ironiche, però sì, c'è un capitolo in particolare che parla del rapporto con i fratelli.
1: Sì.
0: E per esempio, ci sono altri capitoli un po' più strong che vabbè non citerei qui, però c'è un capitolo in particolare appunto che parla del rapporto con i fratelli e dice, diciamocelo chiaramente, qualunque primo figlio alla nascita di un secondo figlio dentro di sé lo odia.
1: Sì.
0: Questa cosa qui è una cosa con cui fare i conti ed è naturale, cioè sì, nel senso è così. Poi però ti aiuta anche a fare tutto quel passaggio. Perché lo odi? Perché
1: ti leva spazio, ti leva attenzione,
0: illude di portarti via l'amore, certo, totalizzante dei tuoi genitori. Sì. Però in realtà qui ti spiega anche poi come evolvere dentro questa relazione e come trovare il buono.
1: Tu sei terza o seconda?
0: Io sono seconda.
1: Seconda, di mezzo. Sì. Anche il secondo odia il terzo?
0: Tutti odiano quello
1: che
0: vengono
1: dopo. Sì, che è anche un po' una legge dell'essere umano. Cioè, se voi ci pensate, tutte le categorie che le persone odiano sono quelle appena sotto di loro, no? Cioè, di solito appena arriva qualcuno più sfortunato di te, anche se tu sei stato il più sfortunato fino a quel tempo e ti sei sempre considerato vittima, appena c'è qualcuno più in difficoltà, tu sei pronto a ribaltare il campo e a rendere vittima lui di te stesso.
2: Sì. Robby ci chiede se possiamo ripetere per favore il nome del libro.
1: Ma certo, molto volentieri. Il libro che sta leggendo Fosca è Distacchi. Di chi è? Sperlinghuffer?
0: L'editore?
1: Sì.
0: Pickwick.
1: Amici di Pickwick, guardate, notate anche voi, perché ieri abbiamo fatto crescere il motel Piragna. Ok?
2: Sì, però Pickwick, perché nessuno sa come si scrive.
1: Ma Distacchi, secondo me, oggi un picco di vendite ce l'avrà sicuramente. Sì. Stiamo parlando pur sempre di Distacchi. Vai, rimettiamo una canzone. Okay. Jessie J, Price Tag su Radio DJ.

0: Scusa, possiamo entrare prima su questa canzone, Maurizio?
1: Sì, va bene.
0: Perché c'è Walter che è stato silente, lo avete sentito parlare? Zero, non ha detto una parola per tutta la puntata. Come è partito il disco, si gira e mi fa: scusami, sinceramente. Quindi vuol dire che ci stava pensando.
1: Perché ce l'ha con me?
0: Sì, no. Ma questa cosa io voglio anche spiegarlo agli ascoltatori. Non è che durante la canzone ha bisticciato con Maurizio, hanno battibeccato. Niente, oggi era come non averlo, Walter. Proprio zitto in

0: silenzio, sì, è andato a fare la sua ricerchina di là delle parole, ce le ha portate, proprio parole al minimo, non ha detto niente, parte la canzone. Allora, intanto volevo dirvi che il libro non è, come qualcuno erroneamente ha capito, pistacchi.
1: No, che però
0: no,
1: c'è.
0: No,
1: esiste.
0: È distacchi. Comunque, parte la canzone, Walter si gira e mi fa, ma scusami, seriamente, secondo te, se fossimo tutte e due allo stesso punto, diciamo, al picco della nostra rabbia, e facessimo a botte, chi vince tra me e Maurizio? Perché lo vuoi sapere?
2: Ma perché sono così, sono cose che mi vengono in mente, io non riesco a tenermi dentro.
0: Comunque,
2: quando
0: secondo me tu, secondo me
2: di
0: tu.
2: Far domande stupide, sì, è che sì, io ce li ho in testa, ma voglio sapere.
0: E vuoi sapere?
3: Ma riesce anche a muoversi.
0: Allora,
2: ha ragione, sai che secondo me lui
0: però
2: è più...
0: sei troppo più grosso di lui.
1: Sì.
0: Maurizio ha più competenze, ha più skill, ha più agilità,
1: mi
0: ha fatto kung fu.
1: Che ha
0: ragazzi,
1: saltato 12 persone.
0: Stiamo parlando di
3: una nera io,
0: Stiamo parlando di uno che ha saltato 12 persone, ma se tu riesci ad agguantarlo e immobilizzarlo, poi Maurizio non ha,
2: allora,
0: più, non ha più speranze.
2: Siccome io ci stavo anche pensando, io...
0: cioè, quindi è per questo che tu non hai parlato tutta la puntata.
2: Stavo
0: Stavi pensando...
2: Il livello massimo di rabbia di Maurizio e quindi di aggressività, secondo me, è più alto del mio, quindi è più pericoloso. Cioè,
0: sì,
2: probabilmente penserei a minchia, non gli tiro il pugno in faccia.
0: Però noi stiamo valutando un'ipotesi in cui voi siete allo stesso picco di rabbia. Con
1: però...
0: lo stesso picco di rabbia, se lo prendi, magari è difficile acchiapparlo, ma se lo acchiappi, poi vinci tu.
1: Secondo me dovreste leggere distacchi.
0: Distacchi. Sì, guarda, c'è. Tra l'altro c'è un'ascoltatrice che dice: scusami, non ho proprio capito il titolo del libro. Ci siamo qua apposta. Distacchi.
3: Posso dire una sola cosa e poi chiudiamo l'intervento?
0: Sì.
4: Chiunque se la senta di battersi con me, io sono pronto. Uno per volta,
3: volta
4: o tutti insieme?
0: No, tutti insieme, Mauri, ma ti vengono a prendere col cucchiaio tutti insieme. Non sai la fosca come ti graffia.

0: Oltre al nome del libro potete citare l'autrice?
1: Sì, è Judith Viorst. Adesso la metto anche sul mio Instagram.
0: Quelli che si mettono sulla pizza con
2: il nuovo libro di Viorst.
0: La pizza con i Viorst. Ma come Concita?
1: No, è scritto diverso.
2: Viorst.
0: È scritto?
1: È V-I-O-R-S-T.
0: Viorst. Diciamo Viorst. Walter, ricordati che Maurizio è un trapano. Tu sei solo una forchetta. Ricordatelo. A domani!
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Views Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni, con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Views Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili.

0: su vivaticket.it.
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
9: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
10: Radio DJ consiglia: a Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere, World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua, trovi tutte le info su dj.it.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail:
15: spritz al tramonto.
14: Colazione:
15: cappuccino vista mare.
14: Estate:
15: crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
17: perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: My Movies presenta.
22: Inizia dicendomi perché sei qui.
23: Mi serve un vestito.
22: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
23: Non sapevo dove altro andare.
21: Il premio Oscar Anne Hathaway.
23: Non volevo tagliarti fuori,
22: ma lo hai fatto.
23: Non puoi odiarmi davvero.
22: Oh sì che posso.
21: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
23: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
21: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
24: Party like a DJ is coming.
25: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.

0: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con LA, Ernia, Fabri Fibra, Frank A Energy, Madame, Knight, Neffa, Taiwan.
1: Chi saranno i prossimi?
2: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13 e un minuto. DJ!
4: Un po' di Afro House. I BPM sono 122 al minuto. Vi interessava questo dato?
5: No, era molto tecnico.
4: Era tecnico, però dai, intanto facciamo vedere che le cose le sappiamo.
6: A seconda nuova entrata.
7: La DJ Parade con Albertino, Fagge. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.

0: che apertura, potrebbe essere anche la giornata di oggi così. Guarda, un lungo intervento, chi l'avrebbe mai detto? Olivia Rodrigo ci ispira per il primo intervento. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao, ciao a tutti dai Vitiello. Allora, diverse cose su Olivia Rodrigo. In questa canzone cita Just Like Heaven dei Cure. Con Robert Smith è salita sul palco e hanno fatto una gig. E già mi sei simpatico.
1: Brava.
0: Ok.
1: Brava.
0: La canzone racconta, e chi non l'ha fatto, quel momento in cui conosci qualcuno. Adesso è il momento che dovete far star zitti i bambini dietro, alzare un po' il volume della radio, no, perché parliamo noi.
1: No, per ma quello perché, che stiamo per dire, perché c'è bisogno di partecipazione.
0: Questa cosa l'avete fatta tutti. Okay. Simo, abbassami pure un poco di base, ma mantienimi l'atmosfera Olivia Rodrigo. Quel momento in cui vai a casa che hai conosciuto qualcuno, una ragazza, un ragazzo, cose così, ti ha dato soltanto il nome, giusto quelle due coordinate che ti permettono di cercarla su internet.
1: E quando a quelle due coordinate ne devi aggiungere altre due o tre per cercare di arrivare a un, diciamo, a un profilo.
0: Sì.
1: Allora aspetta, mi ha detto che va sempre nella biblioteca perché no, frequenta quel bar. Adesso vediamo sul bar se ci sono le foto.
0: Aspetta, Instagram. Ma miseria, profilo privato. Profilo privato.
1: Però se mo le chiedo l'amicizia pare veramente brutto. Pare
0: aspetta
1: che ci sto
0: a provare.
1: Mo
0: la cerco su LinkedIn. Eh no, perché LinkedIn mi dice che lo cerca.
1: Si vede chi ti ha cercato.
0: Ce l'ho. Facebook, quello è sempre aperto. Facebook, vai a vedere le foto indietro.
1: Sì.
0: Ah, ok, compie il compleanno, fa il compleanno il 26 maggio.
1: Allora niente, è
0: il 26 maggio 2025 c'era la torta. Ma vediamo, c'è, c'è una mano di uomo, c'ha l'anello.
1: C'è l'anello, non è bello.
0: È già questa cosa è bellissima, fare una canzone e tra l'altro è anche contemporanea perché poi la tecnologia quello ci porta, no, andare a cercare. Adesso direbbero impropriamente a stalkerare. Oh. Ma che stalker è orribile.
1: No. La cosa più bella del mondo è quando ti piace qualcuno, qualcuna. Lei ha messo la foto col suo fidanzato. Passa tempo e tu dici: no, beh, fidanzata, non mi butto in questa coppa qua, cioè non esiste proprio, ste robe non le faccio. Ok, passa tempo, sì, passa un po' di tempo e a un certo punto da quella foto scompare il fidanzato e lei è da sola.
0: Sì.
1: A me è successo circa 20 anni fa.
0: Sei tu il fidanzato sparito?
1: No! Prima o poi, secondo
0: allora,
1: me.
0: Allora, ancora su Olivia Rodrigo. Però tu guarda quante informazioni si possono prendere. Adesso a giugno esce il terzo album.
1: Sì.
0: Il terzo album di Olivia Rodrigo sembra un titolo di un film di Lina Wertmüller. Negli anni 70, anni 80, anche prima. Hanno cominciato dagli anni 60 perché ha cominciato Stanley Kubrick a fare dei titoli lunghissimi. Dottor Strangelove, ovvero Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, 1964. Un po' più recente, Travolti, com'è? Da un insolito destino
1: nell'azzurro mare di agosto.
0: Ok, Lina Wertmüller. Sempre lei, scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada. Ma sentite, Olivia Rodrigo, che dice? Sembri così triste per una donna così innamorata.
1: Ed è il titolo dell'album.
0: Troppo bello.
1: Bello, perché già apre un sacco di cose.
0: Poi con questo cielo grigio e sappiamo di parlare quasi da tutta Italia.
1: Sì, a Milano è ottobre.
0: Se c'è un'apertura è sulla Toscana Bassa. Un po' di sole.
1: Sì, non so.
0: Sì, ho in testa la carta sinottica di Sky TG24. No, però in una giornata come oggi, quasi una diagnosi clinica, una di quelle malinconie che ti si incollano addosso. Sembri così triste per una donna così innamorata. A differenza del sei innamorata, ti si legge in faccia, come fai ad essere così bella?
1: Ma perché l'amore a volte porta pure tristezza. Cioè, quando becchi, diciamo, quello che qualcuno dice il malessere. Quell'amore tormentato che poi non sempre si risolve come vorresti.
0: Senti i messaggi, vi siete già attaccati come noi alle sottane di Olivia Rodrigo. Ragazzi, io ho trovato su Facebook una che ho conosciuto in un locale nel 2013 a San Benedetto del Tronto, sapendo solo il nome. Sono stato 3 ore di notte a cercarla sui social. Trovata! E allora la canzone di Olivia Rodrigo è quella che fa per te.
2: It's
0: si chiama
2: DJ.
0: Drop Dead.
2: One nation, one station, one world.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni

0: Viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: momento in cui conosci una persona e cerchi il suo nome ovunque per avere qualche coordinata, per capire sta con qualcuno, non sta con qualcuno, per saperne di più qualora la dovessi incontrare un'altra volta, almeno c'è quell'elemento.
1: Sai come muoverti?

0: esatto, di discussione, un po' di messaggi.
1: Il messaggio di Jack: quando ho conosciuto la mia compagna in palestra sapevo solo il nome e ho passato i successivi giorni sulla pagina Instagram della palestra vedendo tutti i follower sperando di imbattermi nella sua foto perché non conoscevo neanche il cognome.
0: Ok, avevamo fatto una promessa, ragione Paola.
2: Ciao Vitiello, ciao, sono Paola. La vostra Paola Bergamo.
1: Ciao Paola.
0: Stai piangendo?
2: Come avete detto ieri sono in prima fila, vabbè, per quanto si tratta di tristezza e lungaggine di dolore.
0: No, no.
2: E aspettavo con ansia questa puntata. Ricordate? Sì. Avete promesso che mi fate sentire la dottoressa.
0: Non piangere però.
2: Vi registro, vi sento in podcast. Oh, non lo so, vivi.
0: No, no, non piangere.
2: Insomma,
0: piangere.
2: Sono qua a orecchie aperte.
0: Allora,
2: e vi voglio bene.
0: E ti vogliamo bene anche noi.
1: Gentili anche
0: grazie.
1: Noi.
0: Anzi, 347-342-5220, soprattutto se ci volete bene.
1: Fatecelo sapere che fa sempre bene.
0: Vabbè, il cielo è plumbeo e noi siamo meteoropatici. Adesso, scherzi a parte, ieri avevamo fatto una promessa. Volevamo capire, anche grazie a Paola, quanto tempo serve per smaltire una batosta sentimentale. Avevamo letto le statistiche di ogni tipo. Io mi ricordavo un 15 settimane, Gianluca mi ha messo nel dubbio.
1: Sì, 15 mesi, ma addirittura 15 anni.
0: Esatto, perché chi proprio la prende male, malissimo.
1: Chi proprio non ci può fare.
0: E volevamo chiederlo alla nostra bussola emotiva, la dottoressa Ombretta Cecchini. Però il diavolo ci ha messo lo zampino, la dottoressa ha avuto un piccolissimo infortunio. Nulla di grave, sta bene, si è sentiti, messaggi, la voce, tutto a posto. Oggi deve stare a riposo. Giovedì torniamo sull'argomento, sarà qui con noi per dirci se quel 15 è... settimane,
1: mesi,
0: anni o magari per
1: minuti,
0: giorni per quelli che magari la fanno fuori subito una batosta sentimentale. Ma se volete una cosa d'amore, sono riuscito a convincere Gianluca a trovare una cosa su Prime Video, nonostante non sia facile da trovare, perché non so perché non è promossa.
1: Sì, non la stanno spingendo.
0: Non la stanno spingendo.
1: Però peccato, perché vale veramente la pena.
0: E se vai a cercare, la devi cercare col titolo originale. Devi cercare La Casas de los Espíritus. Devi cercarlo in spagnolo.
1: Spagnolo, certo.
0: Però avete capito bene, è uscita La Casa degli Spiriti. Lo so che parlare di serie TV all'ora di pranzo sembra una cosa strana. Chi ha letto il libro di Isabella Allende sa già di che cosa parliamo. Chi non l'ha letto fa niente, perché non è un esame. Recuperatelo perché è un grande libro. Chi non l'ha letto però deve sapere questo. È la storia di una famiglia cilena che attraversa quasi un secolo di storia. Amori, rivoluzioni, ma soprattutto... magia.
1: Sì, guai.
0: Bellissimo.
1: Guai e
0: bellissimo.
1: Magia.
0: Una di quelle storie dove soprattutto i personaggi femminili sono talmente forti che gli uomini, per quanto stronzi, scusate il termine, sembrano delle comparse. E il protagonista Esteban Trueba lo è tanto, ma le donne sono così potenti.
1: Sì.
0: Clara che parla con i morti, ha queste ma non fa paura, non è una roba di paura, non vi preoccupate.
3: Hai detto romantica?
0: Sì, molto romantica.
1: Ah, c'è il cambio base.
0: Molto romantica.
1: Va bene, va bene.
0: No, allora,
1: no, bellissimo. Molto... Avevo anche visto il film, che era anche il film era bellissimo.
0: Però, Giallo,
1: la serie
0: in questo caso
1: sviluppa di più meglio.
0: Sì, la serialità.
1: La serialità.
0: Cambia tutto. E soprattutto l'aspetto magico della serie è più presente in ogni puntata. Sono 8 puntate e a disposizione ne avete, oggi è martedì,
1: sì,
0: 4. Se ne avessimo parlato ieri erano solo 3.
1: Sì, perché ogni martedì ne esce una, sono 8 puntate, per cui adesso già la metà, oggi le potete vedere.
0: No, io, Clara, la nonna di chi scrive, la nonna di Isabella Allende, è quella che vede cose che gli altri non vedono. Senza fretta, senza tagli, lascia che la sua magia entra piano piano e quella magia è spalmata. Il film fu... chi c'era? Mary Streep e Antonio Banderas,
1: sì,
0: nel film. Ma qui perché ne parlano molto bene? Perché la produzione è totalmente spagnola. In quel caso il cast era internazionale. Bello, poca magia. Qui tanta magia, tanto amore e ricostruzione del Cile dell'epoca, veramente.
1: Alfonso Herrera, credo sia il nome dell'attore cioè il protagonista, nelle fattezze assomiglia un po' a Banderas.
0: Sì.
1: Hanno cercato un po' quella cosa lì, perché veramente un Banderas giovane.
0: Se pensa
1: figo, figo.
0: Pensa,
1: un Banderas giovane.
0: Pensa a Banderas di adesso,
1: sì,
0: che non è, sarà sempre figo.
1: È sempre figo,
0: non,
1: però.
0: Non è più giovane. Pensa se gli girano o non gli
1: girano. Un po' gli girano.
0: Però a proposito di gente che vuole invecchiare o che invecchia apposta, probabilmente ve ne hanno parlato Linus e Nicola, il trio Umberto e Damiano,

0: Catalan gliel'abbiamo chiesto, ha detto
1: no.
0: Ha detto di no, ma c'è questo fatto di Bad Bunny che si è invecchiato da solo al Met Gala, e di questa cosa ne dobbiamo parlare, perché è proprio controcorrente. Mentre la gente cerca di ringiovanire in ogni mezzo, con ogni mezzo e ogni modo,
1: lui si è presentato invecchiato. Possiamo però dire, e poi mettiamo il disco, che questa cosa qua è quando sei giovane, perché quando sei vecchio che ti invecchi ancora di più. Quando però sei giovane puoi fare questa cosa.
0: Saremo più chiari dopo la prossima canzone. Intanto ricordatevi, su Prime Video c'è La Casas des Espiritu, la potrete ricordare anche del libro che tutti abbiamo letto a metà degli

0: Gaia, io dico a te quello che abbiamo detto a Sara Foresti l'altro giorno in un messaggio. Sì. Ti devono benedire nelle chiese.
1: Sì. Noi a Sara, avendo il numero, abbiamo potuto mandare le emoji della chiesa.
0: Le abbiamo mandato le emoji della chiesa. A Gaia la stessa cosa, perché
1: non abbiamo il numero, non possiamo mandare le emoji, ma possiamo mandare benedizioni.
0: È l'orgoglio di Casalmaggiore, Gaia. Gaia, straordinaria, con bossa nostra. Speriamo di rimetterla questa settimana in cui saremo insieme.
1: Quando
0: tra...
1: mischia la cachaça con il bianco.
0: Che bella.
1: Favoloso.
0: Allora, sarà che avevamo appena parlato della Casa degli Spiriti, che è su Prime Video, quindi siamo
1: comunque nel mondo del centro Sud America.
0: Sì, Sud America. Hai visto che bei messaggi? Allora, Paola da Milano, 54 anni, ho letto il libro di Isabella Allende, La Casa degli Spiriti, a 20 anni, l'ho riletto 3 volte da allora, ogni volta ci trovo qualcosa di nuovo. Ho visto che ne avevano fatto una serie e ho avuto paura.
1: No.
0: Devi avere solo paura, perché la magia è forte,
1: sì.
0: Puntata dopo puntata.
1: Sì.
0: Poi ho visto il primo episodio e ho pianto, nel senso buono. Te ne mancano altri 4 e poi aspettare ogni martedì. Gianni da Roma, il film con Meryl Streep lo vidi al cinema con mia moglie nel 94. Uscimmo in silenzio, non riuscivamo a parlare. Uno di quei film che ti lasciano dentro qualcosa senza che tu sappia bene cosa. Adesso mia moglie vuole vedere la serie, io faccio finta di non essere curioso, ma ho già controllato quando escono gli episodi.

0: ogni martedì, ogni martedì.
1: Allora, hai visto che Jeremy Irons era il cattivo, sì. Esteban Trueba, ma c'era anche Antonio Banderas che faceva il lavorante, diciamo, il primo uomo delle Tre Marie,
0: esatto.
1: Che è la residenza...
0: Sì, la tenuta, la dove tenuta poi succedono dove, tante
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, però Banderas c'era.
0: No, Banderas c'era. Sì. E secondo me comunque un po' di ispirazione somaticamente l'hanno presa, perché...
1: Il messaggio di Marco da Firenze che parla del Cile, Gianlu, che è questo viaggio che prima o poi dovremo fare, però quando andiamo se andiamo in agosto
0: verso 12 gradi.
1: È inverno.
0: Io vorrei andare in Argentina verso 12 gradi.
1: È l'ultimo messaggio lì.
0: Sono stato in Cile nel 2019, Santiago, la Patagonia, il deserto di Atacama. È un paese che ti entra dentro in un modo strano, bellissimo e malinconico allo stesso tempo. Guardando la serie mi sono tornati in mente certi tramonti là, non so spiegarlo, ma quella serie... allo stesso colore del Cile.
1: Bello.
0: La
1: bello.
0: Fotografia poi è bellissima. Fotografia
1: certo.
0: Paurosa.
1: Sentiamo Alessandro.
2: Ciao ragazzi, la Ciao. Casa dello spirito è la Isabella Allende, sì. È un capolavoro.
1: Certo.
2: Vogliamo parlare del silenzio selettivo di Clara proprio per evitare di parlare con sì, la gente, per evitare il dolore, il contatto. Che meraviglia.
1: Ha ragione, parla del silenzio selettivo perché la protagonista ad un certo punto, in preda ad un forte dolore, smette di parlare per 9 anni. Quello che ha fatto mia mamma nella speranza che possa riprendersi. Cioè, ha tutte le facoltà per farlo, ma non lo fa. Scusate, è una cosa personale, ma la giornata è emotivamente...
0: La serie ci ha un po' scosso.
1: È forte, piacevole, ma forte. Quando torneremo dalla pubblicità vi racconteremo tutt'altro vi racconteremo di Bad Bunny che si è invecchiato per andare al metal.
0: Quel figo di Bad Bunny, vuoi dire?
1: Era figo pure da vecchio. Forse di più.
0: Quel brizzolato là.
1: Se volete sapere di cosa parliamo con un riferimento visivo, googolate Bad Bunny vecchio, vi esce subito e noi ne parliamo.
3: Sei rimasto deluso?
0: No, è un figo.
1: E noi ne parliamo tra pochi secondi. Capitano. Minuti, va, minuti.
4: DJ. One Nation, One Station. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
10: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
9: Develey ti salsa la vita!
11: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
12: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
13: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
15: Noi siamo giovani uomini.
16: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
17: Pronti per ordinare?
18: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
19: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può pensare.

0: permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: con i Jungle su Radio
1: Accendo
0: DJ.
1: Accendo la radio la sera e trovo i vitiello.
0: No, in queste sere
1: Accendo
0: no.
1: la radio la mattina e trovo i vitiello.
0: No, no.
1: Accendo la radio a pranzo, e trovo i vitiello. Voglio maternità artetica.
0: Cosa ha detto Gianluca?
2: Io lo so.
0: Ma cos'è l'artetica?
3: L'artetica sta a indicare una forte irrequietezza, no? Uno che non sta mai fermo, si dice spesso, si usa questo termine, per bambini molto vivaci. La cosa divertente di questo termine è che arriva da artrite. Quindi quelli che hanno l'artrite, che quindi si devono muovere per non sentire il dolore, ecco, da qui artetica.
0: Noi semplicemente siamo stati addestrati come cadetti di West Point. Arriviamo dove ci cercano.
3: In questo caso, senza artetica.
0: In questo caso al posto di Vic e Mari, che salutiamo e che torneranno da lunedì prossimo. Allora, non immaginavo, sinceramente, non ce lo immaginavamo, di riuscire a fare quasi un'ora parlando della Casa degli Spiriti. Il romanzo, il film, la serie TV che è su Prime Video. Senti il messaggio di Sara Dattori. Ho visto i primi tre episodi venerdì sera pensando di vederne solo uno. Clara mi ha stregata ed è esattamente come me la immaginavo leggendo il libro. Quella scena con le tazze che si muovono da sole me la sono rivista due volte. A proposito di qualcuno che è rimasto stregato da Clara, dobbiamo fare... Ci scappa un premio fedeltà,
3: sì,
0: adesso capirete.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Benvenuta Laura, benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Hai vinto,
5: è un piacere con voi.
0: È un piacere per noi, hai vinto il premio fedeltà, la DJ Bag con tutti i gadget di Radio DJ.
5: Ma che meraviglia, sono felicissima.
0: Ti abbiamo scelto perché in questo momento in cui stiamo parlando della Casa degli Spiriti, forse se non un'ossessione, però un personaggio che ti ha colpito talmente tanto da fare quello che hai fatto, andava premiato questo.
5: Sì, sicuramente.
0: Questo. Vuoi raccontarlo ai nostri ascoltatori?
5: Bah, io ho letto tanti anni fa, perché mia figlia adesso ha 33 anni, quindi il libro della Allende, mi è piaciuto tantissimo, tutti i personaggi sono messi a fuoco, in particolare quello della zia Clara, secondo me, che è un grande personaggio, molto forte. Poi ho visto il film, ero molto, come dire, insomma, tentata di non andarlo a vedere, perché il libro mi era piaciuto così tanto che ho detto mamma mia, magari rimarrò delusa, invece anche il film ha rispecchiato le aspettative, attori bravissimi. E quando poi ho scoperto di essere incinta e avevo da poco letto il libro e non c'è stato dubbio, suonava bene, il personaggio era fantastico, quindi la mia primogenita si chiama Clara.
0: È la tua primogenita, si chiama Clara.
3: Quindi proprio un omaggio al personaggio del libro.
0: Senti,
5: un omaggio al personaggio e alla Allende, che secondo me è una grande scrittrice, ho letto altri libri,
0: Afrodita, tutti gli
5: altri,
0: certo. Senti Laura, la domanda te l'avranno fatta le persone che quel libro lo conoscono e che il film l'hanno visto: la tua Clara, la tua primogenita, è per caso sensitiva?
3: Magari
0: un po' sensitiva.
5: Allora no, direi di no, però è sicuramente un carattere particolare. Se non sensitiva, però insomma è cresciuta a modo suo, diciamo, ha realizzato i suoi sogni, adesso è felice, e non lo so, è da quando era piccola, ha sempre amato gli animali, vive in mezzo agli animali, ha portato avanti il suo sogno da già da piccola, e questo secondo me è come una magia.
3: Brava. Senti Laura, ci resta soltanto da chiedere
5: i sogni.
3: Ci resta soltanto da chiederti se la tua Clara ha letto il libro.
5: E la mia Clara ha letto il libro, sì, perché a un certo punto insomma si parla, perché mi chiamo così, e gli ho detto guarda, intanto mi è piaciuto il suono, dico, ma dietro c'è una storia, e la storia è il libro La Casa degli Spiriti, e l'ho incuriosita, non subito, ma poi l'ha letto, e in effetti è rimasta colpita anche lei, sì, assolutamente.
0: Potrei raccontare anch'io la storia di perché il mio cane si chiama Heisenberg, però anche lì la folgorazione è arrivata dopo una storia inventata. Laura, un abbraccio.
5: Qualcosa dietro.
0: E hai vinto il premio fedeltà e manda un bacio a Clara.
5: Senz'altro. Grazie mille ragazzi.
3: Un grande abbraccio.
0: Ciao, a presto.
5: Sempre. Viva Radio DJ.
0: Viva Radio DJ.
3: Grazie.
0: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 7.42, state ascoltando Radio DJ. Buongiorno dai Vitiello. Silvia da Legnano, il mio cane si chiama Lenù. Attenzione, vediamo, 3 secondi per indovinare. Chi è Lenù? Chi è Lenù? Chi è Lenù?
1: Chi ha visto la serie, ha letto i libri.
0: Di serie TV. L'amica geniale. Però è maschio il cane di Silvia, mentre Lenù.
1: Non importa, non importa.
0: Allora, al telefono abbiamo Chiara per la serie L'effetto della gente sulla casa degli spiriti. Sinceramente non ce lo aspettavamo. Chiara, saremo rapidissimi. Ciao, benvenuta, come stai?
2: Ciao, bene, grazie. Cioè, voi?
0: Bene, molto bene. Siamo contenti e sorpresi di tirare un'ora parlando della casa degli spiriti, anche perché è un romanzo uscito parecchio tempo fa, film e adesso la serie TV su Prime Video. In che senso ti ha colpito? Perché tu non hai usato esattamente il nome di Clara per la tua primogenita. Raccontaci tu, raccontalo ai nostri ascoltatori.
2: Allora, diciamolo un po' che io l'ho tradotto in italiano il nome spagnolo.
0: Sì.
2: Mi ha talmente tanto preso nell'età adolescenziale liceo questo libro.
0: Sì.
2: E ho sempre detto, io mi chiamo Clara, e Chiara, che in spagnolo è Clara.
0: Ok.
2: La bambina di Clara si chiama Blanca.
0: Blanca, e io certo.
2: Io a 16 anni ho detto, quando diventerò mamma avrò una figlia femmina e si chiamerà Bianca.
0: E, si chiamerà
2: e da sensitiva quale Chiara che sono, mia figlia si è fatta vedere a 44 settimane prima di nascere, ma sì, io comunque l'ho chiamata Bianca dal primo istante in cui ho scoperto di essere bambina.
0: Si è fatta vedere dopo 44 settimane, ho capito, ho capito. E poi sei, sì, invece sì, si è fatta vedere e lei ha raccontato le origini del nome, eccetera, eccetera.
2: Assolutamente sì. Ah. Allora, il padre prova a imbrogliare e a dire che si chiama Bianca per il film di Nanni Moretti.
0: Ma è altrettanto bello, altrettanto bello. Altrettanto
2: lei si chiama Bianca per questo motivo,
0: sì,
2: proprio perché io adoro la Isabella Allende, l'ho letta tutta in adolescenza. Ma La casa degli spiriti è il mio libro preferito in assoluto.
0: Bene, motivo per riunire la famiglia e guardare almeno i primi 4 episodi disponibili. Chiara, un abbraccio e salutami Blanchita.
2: Sto aspettando sabato. Grazie mille.
0: Ciao,
2: un abbraccio,
0: a presto.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. DJ, One Nation, One Station.

0: che i The Colors ci portano via, no? Almeno per qualche secondo, perché poi ci torneremo a parlare della Casa degli Spiriti, perché i messaggi sinceramente non ce li aspettavamo. A proposito di The Colors, saranno a Party Like a DJ. Raga, Plaid va bene, però Party Like a DJ, benissimo, l'acronimo meraviglioso, però Party Like a DJ.
1: Pare che ti riempi più la bocca.
0: Wow, bella, hai fatto.
1: Ma è più soddisfazione.
0: Cioè, Simo, quanto dobbiamo fare?
2: Un minuto e mezzo.
0: Party Like a DJ. E 10 secondi sono già andati. Allora, saranno a Party Like a DJ l'appuntamento di sabato 6 giugno, l'Arco della Pace, a partire dalle 20:30, insieme ai The Colors, Annalisa, Cardrave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, Tommaso Paradiso, dove Gianlu, dove?
1: Sì, dove li trovo i DJ? Party Like a DJ. Oppure semplicemente Plaid. Dove li trovi i biglietti? Su Ticket One, venite, okay, venite, vi aspettiamo.
0: Ok, stavamo raccontando della Casa degli Spiriti, la versione video, serie TV su Prime Video. Vitie, non ci crederete, mia moglie Clara, mia figlia Blanca, quindi come le due protagoniste, ed è nata prematura, entrambi appassionati di teschi e cose macabre. Gianluca da Pescara.
1: Cioè, lui ha letto nel nome la passione.
0: Sì, ma non ci sono cose macabre, c'è soltanto la protagonista che ha dei poteri. Sì. Effettivamente, la Casa degli Spiriti, quando ci sono arrivato io negli anni 90, mi sembrava una cosa un po' più creepy, spaventosa.
1: E invece no. Invece no.
2: È romantica.
3: È anche romantica.
4: Ciao, sono Sabrina. Tanto l'entusiasmo per la Casa degli Spiriti, sì, che condivido assolutamente. Mi permetto di consigliare a tutti quelli che l'hanno amato un libro che è su quel filone diverso ma meraviglioso, altrettanto meraviglioso e meno conosciuto, che è La donna abitata di Gioconda Belli.
0: La donna abitata.
4: Ve lo consiglio vivamente.
0: Grazie. E com'è che... PS, aspetta.
4: Se mia figlia si chiama Penelope, ma... non dalla Penelope celeberrima, ma dal libro Penelope alla guerra, che è il primo libro della Fallaci che lessi da ragazzina.
0: Oh, bene.
4: Ciao Radio DJ.
0: Grazie Sabrina. E com'è che fino adesso nessuno mi ha parlato di Come l'acqua per il cioccolato di Laura Esquivel?
1: Qualcuno esce.
0: Quanto dobbiamo fare? Ci dobbiamo allungare prima di arrivare a Come l'acqua per il cioccolato. No, tutta roba uscita da diversi
1: molti anni fa. Cioè, abbastanza conosciuta.
0: Vabbè, poi Marquez, dell'amore d'altri demoni, sì, tutto sì. Quel mondo latino. Domani facciamo la letteratura russa, già lo
1: sì, dopodomani
0: è che quando
1: Asia.
0: Usciamo sotto i riflettori vogliamo far vedere che oltre le gambe della notte c'è di più, vedi. E poi facciamo Banana Yoshimoto,
1: sì, tutta quella roba, Giappone, Asia, Corea, tutta quella roba lì che ci piace.
0: Va bene, Lola Young con Messi, sono gli ultimi minuti per questo pranzo insieme. 347 342 5220, voglio vedere chi dice l'acqua per il cioccolato, ma...

0: Ecco, eccolo qua, il caffè pagato. Già, il caffè pagato per Meli che mi cita, oltre alla Casa degli Spiriti, anche il famoso come l'acqua per il cioccolato. Sì. Senti, senti.
1: Ma che cassetto della memoria avete aperto? Come acqua per il cioccolato. Ce l'avevano dato da leggere all'università al primo anno di lingue per spagnolo. Bello. Molto bello.
0: Bello, bello da recuperare.
2: Tra l'altro, di Messico, no?
0: Una caratteristica, Gianluca, dei film, dei romanzi sudamericani, e voi che ci state ascoltando e che avete partecipato con questo entusiasmo lo potrete confermare, è che i protagonisti al maschile ma anche al femminile, probabilmente per quello che mangiano a quelle latitudini, soffrono sempre di problemi intestinali, al punto che quando questi problemi sono eccessivi, queste donne o questi uomini non si sposano o hanno una cattiva sorte in amore.
2: Sì, perché vengono un po' respinti, diciamo così.
0: Sì.
2: Diciamo respinti.
0: Troppa aria, diciamo, sì, in quel letto matrimoniale. Bene, che bel modo di chiudere.
2: Una puntata così bene, alta. Cioè, tutto era tutto bello fino adesso, pare.
0: No, Simone, è stato un piacere. Bella. Simone Paleari in regia, no. Marco Lo Monaco in redazione. Dai Vitiello, buona giornata. Arrivano i miei fratelli. Di ciao belli, arrivano i miei
3: amici.
0: Ieri eravamo un po' presi, non li ho lanciati come avrei voluto. Vai. Arriva, ciao belli, a domani. Ciao.
4: Ciao ragazzi.
5: Vi amo. Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scopri

0: anche tu.
1: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
2: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
3: Tu perché sei così?
2: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
11: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: My Movies presenta...
13: Inizia dicendomi perché sei qui.
14: Mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
14: Non sapevo dove altro andare.
12: Il premio Oscar Anne Hathaway.
14: Non volevo tagliarti fuori.
13: Ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
12: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Mother Mary, dal 14 maggio, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
15: Chrissin Bon, Chrissin Bon, Chrissin Bon.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui. Pochi secondi dopo le 14.
2: DJ! Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
0: Appuntamento sportivo di Radio DJ, 4 squadre per 2 posti e la corsa Champions, il principale motivo di interesse delle ultime 3 giornate di campionato.

0: scudetto. Arrivati alcuni verdetti per i quali il dubbio non era il se, ma il quando, e parliamo dello scudetto dell'Inter e delle retrocessioni di Pisa e Verona, i 9 punti ancora in palio diranno chi, tra Milan, Juventus, Roma e anche Como, finché l'aritmetica lo consentirà, la prossima stagione giocherà la massima competizione europea. Alla corsa si sono prepotentemente reiscritti i giallorossi dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina nell'ultimo posticipo di ieri sera. Ci abbiamo sempre creduto, le parole nel post-gara di Giampiero Gasperini.
1: E stiamo cercando di fare, di ottenere il massimo, ma non abbiamo mai mollato. Anche in situazioni che magari sembrava la classifica un po' più deficitaria, però noi abbiamo sempre pensato a un obiettivo solo che nessuno ci aveva chiesto, ce lo siamo posti noi e stiamo facendo di tutto per raggiungerlo.
0: E ora più che mai, visto che il quarto posto occupato dalla Juventus dista solamente un punto, 3 invece quelli di distanza dal Milan terzo, l'ordine della classifica però si ribalta se si guarda lo stato di forma delle squadre. La Roma ha vinto 3 delle ultime 4, la Juventus ne ha vinte 2 con 2 pareggi, mentre Rossoneri e l'Ariani negli ultimi 4 turni hanno racimolato solamente 4 punti. Vediamo allora qual è il calendario dei prossimi weekend per il Milan. Ci saranno Atalanta in casa, Genoa e ultima con il Cagliari di nuovo a San Siro. La Juventus sabato sarà a Lecce, poi Fiorentina in casa e il derby con il Toro all'ultima. Per la Roma, Parma, derby e ultima a Verona. Forse quello del Como è il cammino più agevole con Verona, Parma e Cremonese. Cremonese coinvolta nell'altra corsa aperta, quella alla salvezza. La sconfitta casalinga di ieri per 2-1 con la Lazio in guaia però non poco la squadra di Giampaolo, che resta a 4 punti dal quart'ultimo posto occupato dal Lecce. Per i grigiorossi è la quarta sconfitta nelle ultime 5 e dovranno cercare di sfruttare al massimo il prossimo turno, quando ancora in casa affronteranno il già retrocesso Pisa, mentre i salentini ospiteranno, come detto, la Juventus. Posta diversa quella in palio questa sera, con Arsenal e Atletico Madrid che si sfidano per diventare la prima finalista di Champions League. Le due squadre ripartono dall'1-1 della settimana scorsa. Ripartiranno dal più rocambolesco 5-4 di 7 giorni fa, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Domani, francesi con il piccolo vantaggio della rete in più, ma se la gara rifletterà quella dell'andata, anche solo nel numero delle occasioni, può davvero succedere di tutto. Lasciamo il calcio, passiamo al tennis. Jannik Sinner è sbarcato a Roma per gli internazionali d'Italia. A 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano nel singolare maschile, quella di Adriano Panatta. Nel 1976 le possibilità per il numero uno al mondo sono tante, vista l'assenza di Carlos Alcaraz. Meteo permettendo, l'esordio sarà sabato contro uno fra l'austriaco Sebastian Hofner e lo statunitense Alex Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini, poi al terzo turno. Negli ottavi ci sarà Fils, quarti probabilmente con Shelton, semifinale contro Auger Aliassim. In finale invece i candidati principali potrebbero essere Zverev, Djokovic o perché no Musetti. E sono state centinaia le persone che questa mattina hanno partecipato ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina a Padova. All'altare anche la handbike del campione paralimpico. Ad accompagnare il feretro, gli atleti di Obiettivo 3, l'associazione che Zanardi aveva creato proprio per aiutare gli atleti paralimpici. Ciao Sport si chiude qui, ma vi dà appuntamento a domani alle 14, sempre qui su Radio DJ, da Ale Prisco. Buon pomeriggio.
2: Ciao Sport!
3: Radio DJ!
4: One Nation, One Station.
5: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
14: Ciao Belli.

0: Will Smith, Neil Horan con Dry Save su Radio DJ.
1: E lo cantano alle 14.08 prima della sigla.
0: Vai.
2: Segui ciò belli dalle 2 alle 3 con DJ Angelo e Roberto. Yeah.
3: Finiscono i vitielli e inizia ciao.

0: insieme.
1: Al venerdì sera.
2: Sì.
1: Spugliarello. Spugliarello.

0: È sotto un cappello.
1: E non c'è compri lì. Diventeremo amici, prenda la fortuna
0: e festeggia con noi. Festeggia con noi. Vai. Anche basta, brava.
2: E benissimo. Con il suono delle ragazze che

0: Facevano cin cin, abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli. Tra poco, nello spazio Movie Time, saremo con la giovane Janet Stallone, che ieri sera è andata al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada ed è rimasta piacevolmente colpita dal sequel di quello che resta un'icona di tutto il mondo del cinema.
1: Allora, io sono appena tornata dal cinema, parlo basso perché è quasi l'una. Sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, il secondo.
2: Sì, com'è stato?
1: Che qualcuno mi venga a dire ancora, perché avevo letto da qualche parte e ho sentito un sacco di gente che diceva che 2 è più bello del primo. Ma che cagata è, ragazzi? Cioè, io dopo mezz'ora di pubblicità e mezz'ora di film volevo andarmene a casa.
2: Ma veramente, ma non è.
0: Con It's Only a Job, oggi ci avventuriamo in una località segretissima per incontrare Adriano Zaccomer, pensionato con il pallino degli affari, che ha deciso di mettersi in società con il nostro collega Robertino per dare vita a una startup che, diciamolo, per ora non è proprio partita col botto.
3: Un inchiostro, un taglierino di precisione, alcuni stampini, riproduzione in gesso, una lampada con lente di ingrandimento e il gioco era fatto. Ecco il kit del perfetto o quasi falsario. Pensava così di farla franca Adriano Zaccomer, ex infermiere, ora in pensione, che nello scantinato della propria casa aveva brevettato e poi messo in funzione una vera e propria zecca clandestina. All'apparenza nessun problema economico per l'uomo, soltanto la voglia di arricchirsi spacciando soldi falsi, tutti i tagli da 50 euro.
0: Grandi notizie per la categoria artisti alternativi. Abbiamo conquistato un'intervista esclusiva con la cantante Colibri. Se hai una domanda per lei, non perdere tempo. Prenota subito al numero che troverai dopo aver ascoltato la voce dell'artista più eclettica del momento.
4: Prima ero depressa. Poi ho bevuto mezzo litro di vino. Non sono più depressa.
0: 3-4-4-0-3-7-0-5-0. E con Ciao Dieta si apre il confessionale delle nostre ascoltatrici, quelle che dopo un weekend di sgarri epici hanno guardato la bilancia in faccia e hanno detto basta. Con noi Elisa da Milano, Sandra Brioschi da Forlì e Luana da Porto Gruaro, che oggi festeggia acqua e verdure alla mano il suo settimo giorno di dieta ferrea.
5: Sono 7 dall'inizio della dieta.
6: Sì, 7 giorni.
5: Parda essere vicino alla fine del mondo. Tutto quello che si muove o vedo in toccio.
2: Te credo.
5: Il mio sogno è Arne qua. Quei bigui fatte ragù,
2: la
5: tipo.
2: La pasta si chiama così.
5: Bestiole là del Rio, Vito. Anche le galline. E vedo già in te c'ha quelle patate. Cioè.
2: Le galline già le vedo in pentola.
5: Isee incubi, isee allucinazioni. Il cavallo mi vedo brasaula. Non so più cosa fare. Più teme. Mi aspetta il broccolo stasera. Come si fa?

0: Burns, Buonanima con i Dead or Alive, You Spin Me Round su Radio DJ, pezzo immortale.
1: E sempre cantato, sempre cantato.
2: La, I want a bottle break, no baby.
0: Cantato un po' meglio anche.
1: Nonostante le tantissime richieste del nostro pubblico da casa per Bruno Power, non riuscivamo ad entrare in contatto con lui. Ora abbiamo scoperto che ha scambiato indirizzo
0: ecco,
1: e grazie alla nostra Agnese siamo riusciti ad attivare un collegamento con il principe della techno.
0: Vai.
3: Sono Bruno Power, il re della notte. Odio la commerciale, sono pronto a fare a botte. Mi chiamo Bruno Power e faccio il DJ.
1: Non vado
3: mai a dormire, neanche alle 6. Sono 3 mesi che non vado a letto perché io una casa non ce l'ho. Vivo in un camper vicino a San

0: Perché?
1: E ho comprato una roulotte, per la precisione, a Gardone Riviera. Ma con un camper
0: disposto
1: per tutto il lago di Garda. Sì. Fatti i cazzi tuoi, Roberto. Io mi sposto per organizzare eventi e serate.
0: Per essere più comodo.
1: No,
0: sì.
1: No.
2: Un po' nomade. Sì. Sì.
0: Sono anche gli hotel.
1: Naturalmente, per arrotondare abbiamo una giostra del Tagadà
0: insieme.
1: Che montiamo alle fiere di paese.

0: squilibrio muscolare.
1: Bello.
0: Con no, bello, ma non è per te, Roberto.
1: Perché?
0: Hai già avuto due infarti brutti.
1: No, ma
0: tua moglie mi telefonava in lacrime.
1: No.
0: Meglio di no, Roberto.
1: Va benissimo, stai sereno.
0: Risveglio muscolare per tutti con la musica del personal trainer,
1: sì,
0: Neuer Clausen.

0: Non mancate sabato prossimo alla Natur Raduno Tecno nel bosco di Torre Boldone, provincia di Bergamo. Ci saremo io, Piero Peluche, certo, e viene anche Lello Non Mi Sento Bene.
1: Chi è Lello Non Mi Sento
0: Bene? Lello Non Mi Sento Bene è un vocalist famoso in tutta Europa, perché ha trasformato il suo mal di testa in uno slogan.
2: Ciao, sono Lello Non Mi Sento Bene. Buongiorno. Io ero un cantante neomelodico, anche piuttosto bravo.
3: Sì.
2: Poi una sera che mi trovavo a Rotterdam, sono andata a una festa dove ho conosciuto una ragazza molto carina, che prima di fare il petting, quelle cose lì di ha voluto che mi prendevo una pasta. Quella sera poi ho fatto l'amore dopo il ed è proprio da quella sera che non mi sento

0: Grazie Lello. La festa avrà inizio alle ore 5 del mattino.
1: Alle 5.
0: Prima di fare partire la musica di Piero Peluche
2: alle 5 cosa
0: e di Riccardo Pippante, andremo in cerca dei folletti che vivono folletti nel bosco. Tutto grazie a Lello, non mi sento bene.
3: È un grande Lello.
4: Ecco, perché io sono specializzato nel socializzare con i folletti dei boschi.
2: Lui li vede i folletti.
4: Okay. Io li vedo, loro si manifestano essi stessi. Solo alle persone però, no, sì, a tutti, certo, alle persone che stanno a creare come un'empatia verso di loro. Io quando entro in con loro in contatto, sì, con i folletti, sì, quelli automaticamente mi seguono, mi cercano, mi seguono, mi cercano, folletti!
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
6: Sì, per forza,
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
6: Direi proprio di sì.
7: Qualcosina.
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
6: È una bella botta,
5: Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.

0: Tour Raduno Tecno.
1: No, no, ci veniamo
0: su Torre Boldone.
1: Io vengo.
0: E siamo con Bruno Power, che sono io.
1: Sì.
0: E tutto il suo mondo, c'è Piero Peluche.
1: Certo.
0: E poi c'è Lello Non Mi Sento Bene.
1: Ecco, senti, ma a proposito di Lello,
0: sì,
1: ci ha incuriosito molto il fatto che prima fosse un cantante, prima di fare il vocalist.
0: Sì, ma questo è un argomento che lui non vuole trattare.
1: Ah, perché? Come mai?
0: Lui si faceva prima chiamare VTL.
1: VTL.
0: E faceva del buon R&B, leggermente influenzato dall'allora Jovanotti.
2: Ah, certo. Ok.
3: Allora, però scusate, a me di questo argomento non ne voglio
1: parlare.
3: È vero, Bruno, io mi facevo chiamare VTL con le mancette
1: che prendevo
3: nelle serate al pub.
1: Sì.
3: Io ero andato pure in studio di registrazione per incidere il mio primo pezzo che si intitolava Io non lo so.
2: Non lo so, lo sentiamo, dai, vai.
4: Ma più tranquillo, Dovrei essere contento, sentirmi sicuro di leggere questi libri e di vederci il mio futuro. Ma ogni giorno un esame che mi mette alle strette. Ogni giorno qualcuno che facilmente mi promette di cambiarmi la vita in un solo minuto. E tutte le mie speranze le
2: raccolgo in un voto.
4: Ma il dubbio mi assale quando
2: ragazzi, ritornello spazio. Adesso arriva, ecco.
4: Tu dimmi cosa ne dici. Se davvero, davvero siamo felici.
2: Bella.
4: Il problema è sapere se tra baci e carezza riusciremo anche a parlare di progetti di certezza.
2: Vai, ritornello! Vai.
4: Io non lo so. No, non lo so.
1: Ma sai che mi piace?
2: Non mi sento bene! Non era male, era
0: poco. La canzone non ha avuto tanta fortuna negli anni 90.
1: No.
0: Ma per Lello sta iniziando una nuova vita artistica.
1: Sì, perché?
0: Perché ha chiesto al famoso producer Raos Seramal di fare un restyling del suo brano.
2: Veramente?
5: No, no, non lo so.
2: Addirittura.
1: Senti che roba.

0: quasi quanto.
1: Tu
0: vai.
1: Cosa ne dici? Vai, se vai, vai, con le mani, con le mani, vai. Siamo felici.
2: Allora,
3: capitano Bene!
4: Ce ne siamo accorti.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ce l'abbiamo, dito nella piaga, il played sabato, ce l'abbiamo?
2: Sì,
1: sabato,
2: ce lo abbiamo!
1: 6 giugno, cioè, ok, perfetto. Ticketone.it per i vostri biglietti per venirci a trovare.
3: Numero 1, qualche amico da casa?
4: Angelo, Roberto!
1: Siamo qua!
4: Non mi sento bene!
5: No. Ciao belli! Oh, dov'è Bruno Power? Dov'è?
1: È appena stato qua!
2: No, Vitiello, ma quanto ne ha combinato? Ho voglia di sentirlo ancora, Vitiello. Comunque oggi è il 5 maggio, Angelo, sì. Ferro, forza Inter!
6: Va bene, sentir male Marco da Roma, troppo forti, regà, vi voglio bene. Ciao belli! Ciao.
2: Buongiorno a tutti, un saluto a Salvatore, detto Sartano, sì, di Pagani. Grazie, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata a te, buona giornata. Noi torniamo tra pochissimo, c'è Pablo Trincia. Ciao.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto!

0: o ti senti ACT?
1: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
3: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
4: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
2: Parola di Giorgio,
5: Gabriele
4: e Furio.
0: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
6: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio
8: e oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
9: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
10: Verti!
9: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
11: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
13: Radio DJ consiglia:
14: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
19: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
20: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
22: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Saibon è tornato.
1: Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love su Radio DJ, grandi.
2: Mi piace, poi fanno un concerto a Verona, questo è tra poco, tra un mese. Salutiamo DJ Jackie che ciao, durante Jackie la pausa ci ha inviato una sua produzione su WhatsApp.
1: Vai, vabbè, sentiamo.
3: Se brucerei, vorrei bruciare per il tuo amore.
2: Sfidato Bruno Paolo.
3: Se mi bruttassero dell'acqua,
2: sì,
3: vorrei amarti.
2: Bravo Jackie.
3: Ciao la rondine.
1: Vola.
3: Mi battesse le ali.
2: Sì.
3: E troverebbe altre rondini.
2: Sì.
3: Vorrei che farebbe un cuore con la scritta del tuo nome.
1: Ciao. Va bene, ciao bello.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Avete già parlato dell'Inter
1: sì,
4: ieri?
1: Sì, già fatto.
2: Certo, abbiamo fatto già. Sti
5: viaggio belli. 3440370050. Forza sti viaggio belli.
2: Ed ora ci mettiamo comodi per seguire un nuovo episodio del podcast di Pablo Trincia.
1: Fortissimo,
2: che si intitola
1: lui.
2: Un avvertimento prima di iniziare,
1: sì,
2: nella quale si parlerà anche del ritorno in TV della serie
1: di chi?
2: Cesarone,
1: Cesarone,
2: tornato in onda dal 13 aprile scorso.
1: Va benissimo.
2: Tutti in poltrona, vai.
6: Questo è un avvertimento.
1: Addirittura.
6: Prima di iniziare.
1: Sì.
6: Conduce Pablo Trincia.
2: Numero uno.
7: Benvenuti a un avvertimento.
1: Buongiorno, Pablo.
7: Prima di iniziare, io sono Pablo Trincia,
1: sì,
7: e oggi avremo ospite Lina Marelli, una giovane che dopo anni di relazione ha lasciato il suo fidanzato perché guardava i Cesaroni e da quel giorno la sua vita è cambiata. Giusto, Lina?
8: Sì, il mio ex, che si chiama Luca, era
1: ciao,
8: un patito
1: Luca,
8: della serie
1: spiace,
8: dei Cesaroni.

0: fino a qualche giorno fa seguiva solo le repliche.
1: Sì.
0: Adesso la serie è ricominciata e per me era ripartito un incubo, al punto che di notte sognavo di essere inseguita da Claudio Amendola in motorino.
2: Lina, fammi capire bene, sì, tu mi hai scritto che lui guardava 6 puntate dei Cesaroni al giorno.
0: Vabbè, sì, Pablo, 6 puntate, cioè, a volte anche 7 se saltava il pranzo. Teneva il laptop sul tavolo, le cuffie, il telecomando in stand-by per la TV e anche il telefono per guardare le clip su YouTube nel caso in cui avesse già visto quella puntata.
2: Cioè lui aveva ottimizzato la visione dei Cesaroni come se fosse un trader di Wall Street, esatto, che monitora le borse mondiali. E quindi a un certo punto hai detto basta, hai lasciato tutto e te ne sei andata.
0: Sì, ho fatto la valigia durante la puntata in cui Cesare litiga con Marco per la terza volta. Non si è nemmeno accorto che stava uscendo dalla porta. Stava piangendo, Pablo, piangeva per i Cesaroni.
2: Però Lina, ora veniamo al punto cruciale di oggi, perché tu mi hai scritto una cosa che mi ha lasciato senza parole. Mi hai scritto che vuoi tornare con lui.
0: Sì, ma ora lui è in prigione. È in prigione perché ha coltellato un suo collega di lavoro che gli ha detto che Claudio Amendola non è capace di recitare. Per fortuna il collega non è gravissimo, ma ora Luca rischia di stare dentro parecchio.
2: Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto del mio podcast che si chiama Un avvertimento prima di iniziare. E siamo ancora con Lina. Il suo ragazzo è agli arresti e anche lei rischia di finire dentro.
1: Perché?
2: Perché nei giorni scorsi ha tentato di aiutarlo. Giusto,
1: veramente?
2: Lina?
0: Sì, perché domenica Luca è riuscito a mandarmi un vocale dal carcere nel quale mi chiedeva un favore.
3: Sai,
0: ho pensato ai 9 anni che abbiamo trascorso insieme. Mi sono fatta trascinare
3: anche
0: dentro.
3: Lo farebbe.
2: Senti, Lina, so che queste sono cose strettamente personali, ma ti andrebbe di farci ascoltare questo vocale?
0: Sì. Va bene, Pablo, tanto ormai non ho niente da perdere. Ecco. Ecco, questo è il vocale che mi ha mandato Luca.
4: Sì. Ciao Lina, buona domenica.
3: Sì.
4: Ascolta, ho bisogno di bamba.
3: No.
4: Mettimi una grammata in una torta di mele e portamela in carcere oggi pomeriggio nell'orario delle visite. Ascolta, stai tranquilla che qui non controllano niente, altrimenti non ti chiederei mai di fare una cosa del genere. Qui in carcere è tutto chill,
3: tutto chill,
4: molto chill.
2: Direi un vocale molto chiaro ma anche molto pericoloso.
3: Sì.
2: E tu, dopo averlo ascoltato, cosa hai fatto?
0: Sono andata dallo spacciatore e ho acquistato una grammata di cocaina. Poi sono andata in pasticceria e ho chiesto allo chef di nascondermi la roba nel dolce. Solo che quando sono arrivata al carcere, la guardia giurata mi ha chiesto se gli offrivo una fetta di torta. Gliel'ho data e lui, mentre la mangiava, ha fatto un infarto.
2: Questa è una storia incredibile, Lina, anche perché l'agente carcerario si è salvato e tu, nei giorni successivi, forse condizionata dal senso di colpa, hai intrapreso una relazione segreta con lui.
0: Sì, tra me e il signor Gaetano è nata una storia di sesso assurda, ma siccome lui è più grande di me di 32 anni, credo che abbia preso un aiutino e a quel punto...
2: Bene, e proprio di questo parleremo nella seconda parte di questo episodio.
5: Non perdere la seconda parte del podcast di Pablo Trincia, nella quale vi sveleremo la torbida storia tra Gaetano e Lina Marelli.
2: E poi grazie all'interazione con la collega criminologa Giulia, faremo la conoscenza di una pianta assassina, la pianta Gimpi Gimpi.
6: In Australia esiste una pianta così crudele che può farti impazzire a tal punto da condurti alla morte. Un solo tocco e desidereresti non essere mai nato. Parliamo della pianta così chiamata Gimpi Gimpi. A vederla sembra innocua, grandi foglie verdi a forma di cuore. Ma se la guardiamo più da vicino, ci rendiamo conto che è ricoperta da milioni di minuscoli peli di silice, simili ad aghi di vetro. Se la sfiori, questi aghi penetrano nella pelle e rilasciano una neurotossina potentissima. La cosa peggiore è che il dolore causato da questi aghi non svanisce subito, può durare giorni, settimane, addirittura mesi. E le storie di chi l'ha toccata sembrano uscire letteralmente da un incubo. Ma la storia più oscura riguarda un uomo che sfortunatamente utilizzò la foglia per pulirsi. Finì per togliersi la vita.

0: Garro, ti volevo regalare una pianta.
1: No,
0: si
1: grazie.
0: Chiama Gimpi Gimpi.
1: Pollice verde.
2: Oh Roberto, Angelo, ma sa di dandà?
1: Oh, si... di dandà?

0: con lei. Angelo, mi avete bloccato, eh? Brava, brava.
1: No, è colpa del dito.
2: Non sei bloccato.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto!
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: My Movies presenta...
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: non so voi, ma uscendo, no? E trovando questa giornata, la prima cosa che ho pensato è proprio ai tipici balletti.
1: Ma come no?
0: Poi... nel villaggio al mare.
2: Sì, sì, sì. Poi no? lei cantava anche Vivre, vivre e il verano. Cioè, no?
0: Sì, cioè, oggi è proprio la giornata perfetta per Paolina
3: Ma
0: Rubio.
3: Poi oggi è il 5 de maio, festa messicana. Quando dici
0: ecco
3: Messico, pensi immediatamente a Paolina Rubio.
2: Certo,
3: no?
2: Festa nazionale in Messico. Ecco perché.
0: Come mai poi è festa nazionale in Messico? Che
2: adesso
0: è un po' che
2: io credo indipendenza.
3: Sì, spiego proprio.
0: Ma da chi? Da chi?
4: Dagli spagnoli. Senti lì che inizio diverso oggi ai Summer Camp. Tutta roba fru fru estiva.
2: Fru fru.
4: In questa bella giornata di merda. C'era anche diluvia.
3: Fru fru fri fri, non ho capito.
2: Fru fru fri
0: fri. No, fru fru.
3: Come la cantante, no? C'era anche una band, i fru fru.
0: Allegra, fru
3: fru, anni 2000.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Nicola scatenato, diciamo, poi tra l'altro
2: sì
0: in questa, a livello messaggistico non
2: sì, è vero
0: sentiamo la tua presenza.
2: Ciao Nick, grazie che mi chiedi come sto, i miei aggiornamenti, diciamo, dopo il nostro pranzo assieme.
0: Pranzo pesante, insomma.
2: No, leggero sul momento,
0: ma a scoppio ritardato,
2: diciamo. Che però grazie
0: tutto vabbè bene, quindi tutto questa puntata di Summer Camp rimani con noi in studio tutto due le ore,
2: sì, no, sono rimasto anche ieri.
3: È però, che però
0: ogni tanto facevi delle fughe
2: durante la pubblicità, ogni tanto sgattaiolavo via, ecco.
3: Comunque torniamo al 5 de maio, celebra la vittoria dell'esercito messicano su quello francese. E simboleggia la resistenza, l'orgoglio e la sovranità
2: la
3: nazionale messicana.
0: Certo. Sì. No, perché l'indipendenza è un concetto molto ampio, cioè per esempio, no, tu impari a farti anche semplicemente una pasta in bianco.
2: Sì.
0: Raggiungi una cioè nel senso dici tutte le volte che sarò in casa da solo
2: riesco indipendentemente
0: allora,
2: a nutrirmi.
0: Se ho l'acqua e il sale grosso, una pentola e della pasta da cucinare, riuscirò a mettere in piedi. È un grosso risultato, certo. Secondo me.
3: Sì, ma c'è un'altra ricorrenza importante da festeggiare oggi, ragazzi.
2: Sentite Napoleone? No.
5: Ciao ragazzi, e niente, oggi 34 anni fa si partiva da Barletta per Casale Monferrato per fare un mese di carne e poi essere trasferito a Vercelli per fare il militare, raga. Riparterei mo proprio, raga.
0: Aspetta, mo proprio vuol dire che non...
2: Non lo so.
0: C'è del sarcasmo o no?
2: Ripartirei mo proprio, però mi sembrava comunque una ricorrenza con che lui portasse con affetto, non
0: sì,
2: lo so.
0: Infatti,
2: sì,
0: infatti,
2: sai, magari.
3: Ma non lo so.
2: Si dice gli anni del liceo, ma c'è chi magari gli anni del militare.
0: Ma anche gli anni del car. Gli anni del car, questo sì.
3: Che sta per centro addestramento reclute, così?
0: Cioè,
2: quindi acronimo. Volevi dircelo, cioè, non è che.
0: Sì.
2: Volevi farci sapere che lo
0: ragazzi,
2: sapevi.
0: Detta così.
3: Io ho fatto il servizio civile.
0: Plausibile.
3: Comunque, però
2: io non ho fatto
0: né uno né l'altro.
2: No, io ho rimandato, grazie all'università, finché non l'hanno tolta. E ho rimandato anche l'università.
0: Ognuno ha fatto, insomma, quello che era in suo potere. Diciamo, per cercare di se lo vuoi fare,
2: no, ma certo, se
0: è
2: vuoi
0: facile
2: fare,
0: farlo, certo. Se non lo vuoi fare è un po' più difficile evitarlo, ma tutto bene, quel che finisce bene,
2: ma
0: una mano lava l'altra,
2: non è ancora finita,
0: ma infatti.
2: Però...

0: Non si sa mai.
1: Non si sa mai.
0: Visti i tempi, ma insomma. Sì.
1: Va bene, dai, allora nuova puntata di Summer Camp.
2: Summer Camp. Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Per la tua sicurezza sul lavoro non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Ciao Fede, ciao Niki.
1: Fai del surf in pausa caffè e allora parti con la band.
0: Ciao Alvin, ciao Francesco.
1: Mare, montagna o città.
2: Va bene, dai.
1: Ci trovi qua.
3: Summer Girl.
4: Manca, ci pensa il Summer Camp. Eccoci qui anche oggi in una giornata particolarmente uggiosa dalle nostre parti.
5: Mo proprio, ragazzi.
6: Il mo proprio non era sarcastico, ma era veritiero, perché è stato uno degli anni più belli della mia vita, ragazzi. Io veramente ripartirei adesso. Ciao Summer Camp.
4: Vedi che avevamo capito bene allora. Ma no, ma per tanti, perché è un modo anche per uscire di casa tante volte. Poi chi non ha, diciamo, velleità nell'ambito militare dice, insomma, di modi per uscire di casa e conoscere gente.
5: Ce ne sono tanti.
4: Però tante volte, insomma, magari
5: Proprio il fatto di condividere un'esperienza intensa magari ti unisce ancora di più a qualcuno, e quindi magari lui ha anche ricordi di grandi amicizie.
4: Infatti quello rimane.
7: E poi che fai? Non ci vai a Vercelli?
8: Buongiorno Summer Camp. Che fai? Non ci vieni a Vercelli a fare il militare? Dai! A lavorare in campagna!
4: Altro che! Anche quella è un'esperienza intensa.
5: Soprattutto se condivisa diventa ancora più bella.
4: Va bene, ragazzi, siamo pronti per cominciare con le novità. È una band che, insomma, non abbiamo suonato così tante volte, ma che in Italia è sempre più seguita. Loro non sono italiani, sono francesi, ma così come noi tante volte, come dire, ci invaghiamo di qualcosa che non fa parte della cultura del nostro paese e a volte un po' la scimmiottiamo, che ha un'accezione un po' negativa, però a volte quando parliamo inglese, per esempio, noi italiani, diventiamo anche carini, diventiamo simpatici, perché a volte un po' la buttiamo lì, magari sbagliando. No? Però risultando simpatici.
5: È bello anche sentire un francese parlare. Ieri, per esempio, ho fatto due chiacchiere perché volevo conoscerlo, sono venuto a trovarlo, con Emmanuel Carrer, che parla un ottimo italiano con un accento francese che gli conferisce comunque eleganza e simpatia.
4: Però questa band si è proprio innamorata del nostro paese, ci passa più tempo possibile, ma l'italiano ancora non ce l'hanno, proprio con i congiuntivi, e però vogliono fare musica anche in italiano, quindi fanno delle canzoni dove c'è tanto italiano, però è un italiano un po' all'incirca così, che ti dirò, tante volte è quasi più carino, nelle canzoni, è quasi più carino dell'italiano quello corretto, non so come dire, almeno a me fanno questo effetto.
7: Loro hanno frequentazioni con Palermo, se non sbaglio, tanto da quelle parti.
4: E vabbè, c'è una storia, poi i fan te la raccontano, me la raccontano sempre, ma io poi me la scordo.
5: Dietro al nome della band.
4: Sì, perché loro si chiamano Dov'è Liana?
5: Dov'è Liana?
4: Sì. Sì.

0: questo è il loro nome.
1: Sì.
0: Ma c'è una storia vera che adesso poi magari qualcuno ci farà ascoltare. Uscito per il compleanno della mia amica Greta, che è una loro grandissima fan, forse non è proprio così, ma a noi piace pensare che sia così, il nuovo singolo dei Dovelliana, che è quello con cui cominciamo oggi. Ehi!

0: bello. Vabbè, è una lingua inedita. Una lingua inedita, un po' italiano, un po' inglese, sì, un po' francese. Fatemi l'amore, fatemi la pace. Cioè, che rende l'idea?
1: Fatelo per me anche.
0: A me piace anche sesso con rumore, che può avere diverse interpretazioni.
2: Tra l'altro nel video ho notato un grande ritorno del foulard in testa, che potrebbe essere una tendenza di quest'estate.
1: Ah sì, eh?
0: Anche se lo fanno i Dovelliana.
2: Però attenzione, la Chiara Galeazzi poco fa mi ha detto che è già passata quella
1: cosa. È passata, non me ne sono neanche accorto.
2: Sta passando.
1: Ma scusami.
2: Cosa ti devo dire?
0: Ma non è quella cosa che magari in città è già passata, ma poi sulle spiagge italiane magari quest'estate.
1: Io so che la moda dei francesi è quella di mettere il golf, il maglione legato al collo, tipo sciarpa sopra il giubbotto, non il maglioncino sulle spalle, cioè un maglione in più.
0: Però, si sono ispirati a quella roba lì. Io so che in alcune zone della Francia vanno in giro con l'autoradio nella mano. È tornato cool.
1: Dai. Comunque si chiamano così. Leggevo perché a Palermo, città che appunto frequentano loro, hanno conosciuto questa ragazza e ne sono rimasti folgorati.
0: E poi è diventata la manager.
1: No, poi l'hanno proprio persa di vista. E proprio perché non l'hanno mai più incontrata, si sono chiesti dove è Liana ed è diventato il nome del gruppo o del progetto.
2: Sentite quest'altro progetto.
3: Ciao ragazzi, è una band scolastica di quando andavo a scuola qui in provincia di Pordenone. Si chiamava L'Irene non c'è mai.
0: E, bello.
3: Sì, nome molto particolare anche quello, ma erano grandi. Ciao.
0: Ciao. Dovrebbero fare una tournée insieme.
1: E fare anche una cover di Laura non c'è a questo punto.
0: Bello.
2: Il mio primo nome d'arte era Come cazzo ti chiami Quarna, dedicato al mio professore che non sapeva come mi chiamavo in quarta superiore.
1: È proprio un linguaggio da professore quello.
0: Che adesso...
1: Come cazzo ti chiami Quarna? In classe proprio.
0: Però sai che adesso sarebbe secondo me cool.
2: Se mi sente Carlo Pastore mi fa fare subito un DJ set al Miami.
0: Esatto. Al Miami magari proprio dopo i dove

0: Liana,
1: eh sì,
0: che saranno nella serata inaugurale, no, di questo festival dedicato alla musica italiana, che però poi tocca anche qualche galassia parallela.
2: Attenzione,
0: no?
2: Andrea mi dice: ha ragione Chiara Galeazzi, il foulard in testa è roba dell'anno scorso.
3: Roba dell'anno scorso.
1: Cosa ci si mette in testa nell'estate 2020?
0: Sembra roba anni 60, onestamente.
2: Infatti, la lambretta, quelle cose.
0: Mi piace, devo essere sincero. Poi fa anche comodo. Sì. No?
2: Poi per noi ci vuole una tovaglia.
1: No, io te ne sono. Io
0: stacco a pelo.
1: Io, come cazzo ti chiami, guarda, come se state lanciamo la moda del lenzuolo in testa, ma per una questione di dimensioni.
0: E a proposito di moda, ragazzi, una delle canzoni più di moda.

0: Ma guarda, il sound a me piace moltissimo con questa bassline che, devo essere sincero, mi ricorda un po' il sound nuovo di Dito nella Piaga.
1: Vero?
2: Vero.
0: Guarda che
1: a me piace di più il sound di Dito nella Piaga.
0: Perché sia su Che Fastidio sia su altre dell'album ci sono proprio questi suoni che poi sono stati utilizzati da Docci e Lady Gaga. La musica mi piace un casino, diciamo, di tutto quel contorno di costumi. Oh raga, non riesco a prendermi bene.
1: Non hai seguito il Met Gala?
2: No, gli highlights del Met Gala,
1: la sfilata dei costumi,
0: è praticamente l'opposto di quello che piace a me. Non lo so,
2: Bad Bunny vecchio non l'hai visto?
0: Non mi acchiappa, che ti devo dire, cioè,
3: ho appena visto il teaser del Diavolo Veste Prada 3 e ci sono Fede e Quarna che sfilano sulla passerella con lenzuolo, con un lenzuolo in testa.
1: Perché io e Quarna lo mettiamo in testa tipo foulard, però poi fa comunque il nodino comunque piccolino strano, perché non ci arriva, la testa è grande, quindi ci mettiamo
0: quindi
1: in testa,
0: cerchi di parlare senza usare vocali molto.
1: No tesoro, non parli proprio, capito? Non parli proprio.
2: Comunque non hanno inventato niente questa moda qua dei foulard in testa.
4: Corea non foulard in testa, se lo metti a 50 anni fa.
1: E poi comunque ciclica è la moda.
2: Quelle mode un po' passeggere. Sì.
5: La moda della Francia dura poco. Francia corta.
2: Carina. A proposito di band.
6: Ciao ragazzi, i Mai d'Aiuto erano famosi a Treviso e poi sono diventati gli Airway, che sono passati pure a TRL. Mai d'Aiuto, nome molto figo, tutto attaccato.
0: Bello.
7: Bene. Mi ricordo una band che era sulla bocca di tutti, di Herpes.
2: Ciao, non proprio tu,
1: l'avevo sentita anch'io.
2: Portatore sano,
1: no, esatto,
2: roba,
1: esatto.
2: È latente
1: se
2: il
1: hai
2: virus.
1: La fortuna di

0: piace invece.
1: Minimal, vabbè, minimal.
2: Diverso, no, dal solito.
0: Ipnotizza, mi piace.
3: Anche il come cazzo ti chiami non è stato inventato dal professore di Francesco Quarta. Ma ben molto tempo fa, 50 anni più o meno, era il nostro salumiere. Ui, a come cazzo ti chiamo? Da quel tuo panino.
1: Il panino, con
0: cioè, era il salumiere che si rivolgeva così ai clienti.
2: Sì. Una bella rosetta.
4: Come me la mangi adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio. Anzi, no, provolone piccante. Facciamo un po' di provolone piccante. Una bella peperoni ghiacciato.
5: Volevo chiedere a Genno P se è tutto a posto, per visto che si è fatto male mentre stava guidando al ginocchio.
0: No.
5: E domani vi faccio sentire l'audio.
1: Sì, ho preso una gran ginocchiata.
5: Una gran ginocchiata.
0: Ma da fermo sulla o virtualmente?
5: No, da fermo. No,
0: da fermo, perché sì, ricordiamo che lui guida virtualmente il camion grazie a un simulatore, sì, col esatto, computer.
1: E ha detto che anche i numeri uno comunque prendono le ginocchiate.
0: Certo, cambia molto spesso.
1: Torniamo alle band, ragazzi.
6: Vai. A Venezia nel mio liceo erano famosissimi gli Scagotto. Sì, band ska, grandi, sì, mitici.
1: Sì. Piacevano anche a Fede, mi sa. Ieri ti piacevano, no?
0: Solo un giorno mi sono piaciuti. Sai quando proprio ti piglia la fissa per una band, così, però dura un giorno. Dici, oggi basta.
2: Infatti vedevo che durante la pubblicità andavi di là ad ascoltarli. Perché non da noi non passano.
0: Non me li mettete in programmazione, li ascolti da solo. Infatti li sono ascoltando da solo in bagno. Ok? Però solo un giorno, perché poi dopo un po' annoia, devo dire.

0: ipnotica.
1: In Puglia ai matrimoni durante questo pezzo consegnano le fotografie e le bomboniere.
0: Ah, dopo okay. Il pesce. Quindi. Ah, bene, bene. Prima o dopo? Dopo forse il pesce.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
16: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
15: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
16: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
17: Radio DJ consiglia.
18: A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
17: Radio DJ consiglia
21: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo Snack.

0: e San Siro di Milano.
1: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
0: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Party like a DJ is coming.
5: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
6: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
7: Chi saranno i prossimi?
8: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Bentornati.
1: Io riesco ad ascoltarvi soltanto adesso a causa di chiamate noiosissime di lavoro. Mi fate un riassunto della prima mezz'ora? Grazie, ciao,
0: Alice. Se tu ci fai un riassunto delle

0: Chiamatelo, no,
1: sono
0: io di lavoro,
1: dai,
0: ma io sono curioso, no, scusa.
2: No. Ma allora, abbiamo aperto con una canzone molto estiva, una canzone quasi da villaggio turistico, no? Quindi sì, da cielo azzurro, da fish colorate per andare.
0: Paolina Rubio.
2: Dal Messico. Poi abbiamo messo questa cosa francese che però sa tanto d'Italia, questi Dovelliana, che è una band molto amata dai ragazzi. Infatti tanti ci hanno scritto, per esempio, a proposito del foulard in testa, no? Che è stato anche un trend di ritorno, no? Rispetto a quello che facevano le nostre mamme, le nostre nonne, insomma, negli anni 60.
0: Poi io e Francesco Quarna, per dimensioni, abbiamo provato a lanciare il lenzuolo in testa, che andrà fortissimo, però nell'estate del 27, secondo me.
2: Comunque, il foulard, bandana, quello che vuoi, insomma, messo così, è proprio un segno di riconoscimento di questa band chiamata Dovelliana. E i ragazzi e le ragazze che li vanno a vedere si mettono anche loro,
0: come
2: succede anche con Rosalia, no?
0: Certo,
2: che sono tutti vestiti un po'
0: da suora.
2: Ognuno ha
0: l'abito un po' più con il copricapo da suora, sì.
2: Beh, proprio il vestito.
0: Sì, da suora, come lei un po' nella copertina del suo album di Lux.
2: Come se vai a vedere gli Iron Maiden, ti metti la maglietta degli Iron e lo smanicato di jeans con le toppe degli Iron.
0: Se vai a vedere gli Oasis, ti metti il parka o la Manchester City.
1: Scusate, a proposito di foulard, c'è un'integrazione da fare.
3: Ciao Summer Camp, proprio perché sento che è un argomento che vi sta a cuore. Il foulard quest'anno è di nuovo stile bandana con microfiorellino da portare o annodato al collo un po' parigino o come cintura o se in testa, ma portato a mo' di fascia, non come il foulard antico degli anni 60.
1: Antico.
2: Però scusa, al collo non fa anche un po' lupetti, coccinelle, boy scout?
0: Ma io al collo, se lo metto, non proprio il foulard, ma magari la bandana, quello che c'è, è per coprirmi,
2: che però non copre niente, ragazzi. Che volete essere hipster,
1: la
2: come
1: ce l'ha su.
2: Volete essere come gli Arctic Monkeys, perché sennò con un bello scaldacollo meno ma molto più efficace.
0: Ma cosa c'entra gli Arctic Monkeys? Ma a maggio mica ti puoi mettere lo scaldacollo di lana, ti devi mettere una via di lana.
2: Ma io ce l'ho anche di cotone,
1: bandana di MGK.
0: Vedi.
1: Poi abbiamo parlato anche di band dai nomi un po' pazzerelli, giusto?
2: Sì, partendo proprio da questi Dovelliana. A proposito, saluto Daniele da Deauville, che pensavo per un attimo fosse Deauville, un paese in Francia magari, invece è Deauville vicino a Vicenza.
1: Mentre saluto gli abitanti di Tréville, che è in provincia di Alessandria.
2: Allora, e chi più ne ha più ne metta.
0: Io saluto quelli di La Villa, che sono umili. Una che è in alto, in alta Badia.
2: E abbiamo chiuso il podio, diciamo.
1: Forse sì. Torniamo a una band che si chiama Scagotto.
4: Gli Scagotto erano gemellati con latte e i suoi derivati di Lillo e Greg.
0: Ragazzi, latte e i suoi derivati, ero pazzo per latte e i suoi derivati. Lillo e Greg era la loro band.
2: Secondo me aprivano latte e i suoi derivati e poi di conseguenza
1: alcuni, però non tutti.
0: Nel mezzo c'era uno che fumava una sigaretta, però nel mezzo per fare il cambio palco.
5: In gioventù mio cognato aveva una band che si chiamava Pancrazio. Ovviamente era scritto punk con la K.
2: Certo, razio. Interessante.
0: Bello.
2: A me piace anche le frasi incompiute di Elena, che era una band sarda, credo, perché ce ne parla Nicola da Cagliari, sai, magari è un'amica che le lascia sempre un po' a metà e dici, bello, facciamo le frasi, che poi per i fan diventano le frasi.
0: È vero,
2: Andiamo a vedere le frasi.
0: O le incompiute, dipende.
1: Non so come si chiama la band invece di questo piccolo ascoltatore.
0: Sentiamo.
6: Comunque ragazzi, viva Summer Camp. Mercoledì prossimo, il 13, mio figlio per la prima volta suonerà in un locale, batteria, il 13. Vabbè, è una cagata. Ma
0: no, perché non come?
6: Batteria ci sta, mi piace un sacco, ha 13 anni, si sta lanciando. Poi il 13. Bello così.
2: No, vabbè.
0: Sono in 13 a 13 anni, okay.
2: Vabbè, ma bellissimo.
0: Bello.
2: Ma che poi lì ogni volta che fai un concerto, sei 13, cioè è la stessa emozione che ne so dei Queen che suonano a Wembley, cioè a livello di farfalle sullo stomaco, un locale con 20 persone, la tua prima esibizione fa un po' quell'effetto lì.
1: Scusate, c'è da fare un saluto urgente.
7: Ragazzi, mandiamo un saluto anche al paese di Sette Fichi in provincia di Salerno.
1: Dopo Deauville.
0: Sette Fichi.
2: A proposito di roba epica, è uscita una nuova canzone, sei dei Muse, sempre musica che ti fa sentire in una battaglia dove stai trionfando.
0: Ti fa venire voglia di andare fuori a litigare. A petto nudo.

0: diciamo che se avevi bisogno di un po' di carica per affrontare questo martedì, questa è la canzone per
1: sì,
0: te.
1: No? Ora ce l'hai.
0: Vai!
2: Beh, raga, allora se salutate sette figli, salutate pure sette frati che sta in provincia di Frosinone, dai, è bella.
3: Saluti a sette frati.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.
4: Ragazzi, un saluto da Fabio, da Oslo, a Sette Ville, Roma Est.
3: Salutare.
1: Cioè Fabio da Oslo che però è a Roma Est.
3: Probabilmente saluta questo paese, non so, magari è legato o arriva da questo paese. Però lui sta a Oslo in questo momento.
5: Beh ragazzi, qui nel comune di San Stino di Livenza c'è una località che si chiama Sette Sorelle.
6: Raga, ma un saluto a Tre Palle non riusciamo a fare.
1: Beh, sempre sì. Doveroso.
3: Anche agli
1: sempre
3: amici doveroso. Di Cento Buchi, provincia di Ascoli Piceno.
1: Certo, vabbè, li salutiamo. A proposito di Oslo, non proprio di Oslo, ma di Bergen, sono vicini loro.
0: Sì,
1: no?
0: Ma qui ho come l'impressione che il filotto, questa canzone nel filotto abbia un po' la valenza del Cotton Fioc, diciamo. Sì. Prima sì. Un bel po' di casino epico con la nuova dei Muse, che tra l'altro trovo molto ispirati in questo video. Sento echi di Black Holes and Revelation, insomma, grandi. Delle loro grandi cose. Vediamo un po' come sarà questo album, però a volte ci vuole anche
1: a me piace
0: che rassereni, diciamo, sì, no? Sì, sì.

0: ci sta un po' di dolce.
1: Che meraviglia.
0: Cos'è? Sigla?
1: Scusa. Era la sigla, sono Erlen Doye dei Kings of Convenience, della comitiva di The Whitest Boy Alive. E vivo a Siracusa, quindi parli
0: certo,
1: bene.
0: No, beh, adesso parli benissimo.
1: Sono Erlen Doye, volevo dire solo che grazie intanto per aver messo la nostra canzone, però io volevo dire
0: sempre
1: che
0: bella,
2: hai grigliato.
1: Stasera io non ci sono per nessuno, che c'è la Champions League, Nick, io vado fuori di testa.
0: Cosa
1: per
0: c'entra la Champions League?
1: La Champions League, mi sono guardato tutti i match dell'andata. Stasera non ci sono per nessuno. Frittatona di cipolle familiare, gelata di peperoni e rutto libero.
3: Già sentita
1: stasera
3: questa.
1: Proprio in casa. Scusa un attimo. Pina! Scola la pasta, scola gli spaghetti. Spaghetti arrabbiati.
2: Metti
1: per
2: la
1: stasera.
2: Carne
3: reference.
1: Io negli spaghetti, aglio, olio, peperoncino, metto anche un po' di grigliata di sera prima che
0: Che gusto gli dà? Gli dà quel
1: affumicà.
3: Quindi Fantazzi era famoso anche in Norvegia.
1: Certo.
4: Bello. Ciao ragazzi, visto che avete salutato tutti i sette, salutate anche la località Sette Camini in provincia di Rieti. Ciao da Dino.
3: Ciao.
0: Comunque sono bellissimi ragazzi sti nomi di paesi.
1: Sì, cioè, una storia, cioè nel senso che magari c'erano veramente.
0: Cioè, oltre che vivere in un bellissimo paese, viviamo anche in un paese dove ci sono dei bellissimi nomi per i comuni. Cioè, quasi tutti, dai.
1: Sì.
5: Beh, sempre vicino a Roma c'è un'altra località che si chiama Sette Bagni.
1: Certo.
5: La quale consiglio sempre. Vabbè, Sette Bagni e poi da Asciughi.
1: Sì, ci passa sempre il treno. Sì.
3: Ma si può andare anche in macchina, diciamo, se c'hai la macchina, ecco.
6: Ciao ragazzi. Noi oggi abbiamo scoperto che diventeremo zii finalmente di una femminuccia. Mia sorella la chiamerà Malia o Malia, non abbiamo ancora ben capito. Un nome abbastanza strano, però siamo contenti, speriamo stia bene e
0: bella. Allora non capisco, bellissimo messaggio, non si capisce con cosa c'entri con la macchina.
3: No, che molte volte arrivi. Quando poi hai dei bambini hai per forza bisogno di un'autovettura, soprattutto in provincia per spostarti.
1: Vuoi andare a salutare Malia o Malia? Sì. Prendi la macchina e vai a salutare.
2: Ho fatto 3 giorni d'inferno con la macchina.
7: E ho passato 3 giorni infernali. Una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
2: Come la macchina.
7: Ciao.
3: Arrivano già delle offerte, sentite.
8: Oh, John Summer Camp, non so se qualcuno di voi in studio può interessare. Vendo la mia Audi Station Wagon del 2005, usata principalmente in campagna per il trasporto dei mattoni, come nuova, è un gioiellino.
3: Come nuova?
8: Soli 784.000 km, dimostrabili. Fatemi sapere, vi faccio un buon prezzo.
1: Uno di noi sicuramente interessato. Vediamo se in cambio bastano dei vinili e della salsa piccante.
0: Comunque,
1: vediamo.
0: A proposito di nomi strani e di bambini, ho incrociato questo reel che mi ha fatto molto ridere, sai i reel tipo come li fa Danilo da Fiumicino, no? Che iniziano con un reel o un TikTok famoso e poi lui ci fa il commento. E praticamente questo reel italiano inizia con una parte dedicata al food, al cibo, insomma.
1: Sì, adesso si dice
0: coreano più. Perché a quanto pare c'è un piatto che si chiama cazzo corri.
1: Sì.
0: Allora si vede questa ragazza carinissima, insomma, sembra veramente una star di K-pop, che mette è solo la parte finale del reel e fa proprio cazzo corri. E poi si attacca una ragazza romana e dice cazzo corro, devo andare a prendere Anita alla poi devo andare alla scuola di danza. Manca la parte sui negroni. È tutta famosa.
1: Esatto.
0: A Summer Camp.
1: Esatto.
0: Oh.

0: Ciao ragazzi, dalle mie parti, in provincia di Napoli, c'è un paese che si chiama Trecase. La storia di questo nome affonda le radici negli antichi. Ma quando mai, sono tre case, veramente.
1: Beh, affonda comunque le radici negli antichi.
2: Ah, grandi ragazzi di GTV che hanno recuperato il reel su Cazzo Corri.
1: Cazzo Corri.
2: Beh, adesso me lo assaggerei anche.
1: Il Cazzo Corri tutto con la K. Sì, sì, sì. Buono, buono.
3: Ma cosa c'è dentro?
2: Non lo so, non lo so. Non
3: è fritta.
2: Non lo so.
1: Cazzo è fritto, no? Vuol dire cazzo maiale giapponese, no?
2: Corri magari è il curry, quello che noi chiamiamo curry.
1: Sì,
4: quella canzone.
2: Lo sguardo di cioè, com'è il film dell'orrore o la canzone degli Ura?
1: Esatto. Sì, alla fine è il curry fritto.
2: Boh.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Noi siamo giovani,
12: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
17: La spesa intelligente.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
19: Radio DJ consiglia
20: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

0: Cicatrici, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
4: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì!
7: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Svegliato un po' lo zoo di Summer Camp. Il primo a farsi sentire è stato il gatto. Ognuno
1: il gatto
0: traga le sue conclusioni. La nuova canzone di Shaboozy, il sosia di Moise Kean.
1: Un po' sì, è il sosia di Moise. Sì, un pochino sì. Sono contento di sapere che i nostri animali sono vivi, perché sia il gatto che il gallo
0: che...
1: un po' che non li sentivo. Il gallo stava dormendo.
2: Il gallo deve ancora riprendersi dalla Design Week.
1: Ah, ecco perché. Ecco perché.
0: Ci adatta.
1: Sì.
3: Amici di Summer Camp, a Bari esiste un Katzmar, che sarebbe una specie di involtino però gigante. Si chiama un Katzmar.
1: Qualcosa mi dice che non credo che in questo caso katsu significhi fritto come nella cultura e nella cucina giapponese.
0: Però qualcosa mi dice che è fritto.
1: Sì, forse
0: no.
1: Sì.
2: Come si chiama quell'altra specialità giapponese che abbiamo citato poco fa? Il
1: katsu, il katsu curry?
0: Katsu curry. Non so se è giapponese o coreano. Non lo so. E noi facciamo un po', generalizziamo, però, diciamo, sai.
1: Pare da una veloce ricerca che ha fatto il nostro chef DJ Aladdin che sia maiale fritto.
0: Ah, ok. Corri, allora niente, ho smesso.
1: Katsu Sando credo sia la cotoletta di pollo fritta.
2: Cucina giapponese qua.
0: Ah, ok.
1: Sì, ok. Bene. Food, abbiamo parlato di food.
2: Bene.
0: Che dire, ragazzi, con questa novità vi diamo il bentornati, ma è già ora di salutarci per qualche secondo, così noi facciamo il nostro ripassino. Ma state lì, perché oltre che una bellissima pausa pubblicitaria, poi vi accoglierà un bastone. Un bastone tra le ruote di quelli
1: importanti.
2: I baffi.
0: Bravo!
1: Coi baffetti,
0: no,

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Totti.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
8: Verti!
7: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Che manico!
1: Si direbbe, no?
2: Dice,
1: si diceva,
2: sì,
1: si diceva, un'espressione un po'
2: poi,
1: âgée.
2: Però nella musica ha un'accezione positiva essere un manico, perché
1: sì,
2: in altri campi un manico vuol dire che è un po' un legno che non è.
3: Io so che era un bastone questo qua.
2: Comunque è un bastone.
1: Più manico di così.
2: Manico tra le ruote.
3: Messicano sì, anche per l'occasione.
1: Certo, Santana con Oglie come va? Una canzone insomma del 70, no? Probabilmente scritta ancora negli anni 60.
2: Sì.
1: Ma un video, quello che abbiamo visto, se ci stavate seguendo, l'avete visto anche voi sul canale 69, di un'apparizione molto più recente, insomma, sì, del 70, di Santana con la sua incredibile band al Montreux Jazz Festival, uno dei festival più importanti del mondo per la musica, diciamo, suonata. Per esempio, hai presente quel pezzo dei Deep Purple che fa...
2: Sì, dai, direi sì.
3: Mai sentita.
2: Ce l'ho presente.
1: Vabbè, la prima frase è proprio We all came up to Montreux,
2: certo,
1: insomma,
2: vero,
1: è
2: vero,
1: una città
2: sì,
1: storica, sì. Ci hanno suonato tutti i grandi della musica. E quando iniziò la sua carriera di DJ sui grandi palchi, anche DJ Aladdin mise piede al Festival Jazz di Montreux.
2: Ah, sì, eh?
1: Allora, la sua esibizione precedente era stata al Bar Flora di Pozzuolo Martesano.
2: Okay, ok,
1: però poi fu convocato da Lorenzo Giovanotti che
4: 1999
1: stava per partire per una tournée europea. Ha detto: Aladdin, vieni con me a fare un po' di casino prima del concerto e poi a fare gli scratch, sai,
2: sì,
1: insomma,
2: sì, sì.
1: I piatti, insomma, il giradischi lo gestisci tu. E la prima
4: data fu il Montreux Jazz Festival.
2: Ma che bomba, ragazzi!
1: Una partenza morbida.
2: Sono storie stupende. Ed è andata
4: bene,
2: no, sembra bene, grande,
4: sembra
2: grande.
4: Bene.
3: E adesso devi fare le date per comprare la macchina nuova.
4: Adesso faccio il tour ai concessionari.
2: Bravo.
3: Vabbè. Fatti così.
4: Basta.
2: Vabbè, va bene. Allora, se hanno usato a Montreux per te. Va bene, dobbiamo fare,
1: ragazzi,
2: gli auguri.
1: Noi ci riproviamo. Non è la prima volta che proviamo a fare gli auguri ad Adele. Ce ne fu una che fallì miseramente.
2: Una no.
4: Però è rimasta quella fallita.
2: È rimasta quella. Come sempre, la gente si ricorda di quando fallisci.
3: Avete

0: Cizzare quel trauma, ragazzi. Dai,
1: sì,
0: dai,
1: comunque,
0: dai.
1: Tanti auguri ad Adele.
2: I let it fall.
1: No,
0: aspetta.
1: Oh, allora, aspetta,
0: ricominciamo. Facciamo,
1: no, ma facciamo
0: fai finta che
1: non sia successo nulla. 1, 2, 3.

0: Adele, ti giuro, di solito i ragazzi sono bravi, che li fai emozionare.
1: Si emoziona, è così.
2: Niente, ma, non c'è. Che sfiorata la tragedia.
3: Che bel regalo di compleanno.
2: Ma si dice, Adele. Sarà contento.
3: Sì.
4: Secondo me
3: la sera proprio fa la cena con gli amici, poi torna a casa. Ma qual è il regalo più bello che hai ricevuto? Guarda, il regalo che mi hanno fatto i ragazzi di Summer Camp, non me lo dimenticherò mai.
5: Sì. E comunque la massima del giorno, vai, secondo me, è questa, ragazzi. Per capire appieno le cose belle, bisogna assaporare anche le cose brutte. Vai così, a cambio, sotto la pioggia.
3: Grazie.
1: Come per dire, le altre canzoni erano belle.
2: Diciamo, adesso la prossima che parte mi sembrerà bellissima, no?
3: Grazie per la sincerità. Grazie.
2: E tra l'altro ci tornerà a trovare. No, ci è venuta a trovare, ma non è andata. Vabbè, insomma, ci verrà a trovare.
1: Giovedì.
2: Lei si chiama Francamente, questa è la sua nuova 5 di mattina.

0: Cioè, ho capito bene, francamente viene a trovarvi alle 5 di mattina?
1: No!
0: Nicky, devi svegliarti presto.
2: No,
3: dormi sul divano.
2: No. Dormi sul divano, esatto.
1: No. È una di quelle volte. No, no, questa è la nuova di Francamente che si chiama 5 di mattina. Lei verrà alle 4 del pomeriggio di giovedì, che è appunto l'orario tipicamente dedicato agli ospiti. Sono sicuro che vi siete particolarmente goduti l'ascolto della nuova canzone di Francamente, e francamente proprio perché
3: sì,
1: arrivava dopo la nostra. Insomma, non proprio riuscitissima ma... canzone all'incirca così di oggi.
2: Però ce n'è ancora un po' da fare di Adele, di singoli che la gente conosce.
1: Adesso per un paro siamo un po' calmini, dai.
2: Non vedo l'ora di rimisurarmi.
4: Scusate ragazzi, ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Ma ho capito bene o Aladdin invece delle rate per pagare le cose alle date?
3: Riprende la macchina,
2: sì,
3: a date.
2: Sì, a date, esatto.
1: Bello.
2: Hai capito proprio bene.
1: Sì,
2: guarda, grazie. Sì, sì, sì.
5: Tante
2: sì,
5: date all'interno del concessionario.
2: Ci sono le date. Certo.
1: Beh, insomma, dipende poi dal cachet. Magari una data è già raggiungi l'obiettivo.
3: Vero,
1: no?
3: Anche col dentista puoi pagare a date a volte. Volevo dire.
2: Non solo, e non solo quello.
6: Ciao ragazzi, katsu dovrebbe essere un tipo di frittura fatta impanando il cibo con il panko.
2: Sì.
6: Ciao.
2: Il panko,
1: il
2: che
1: panko
2: è il pan grattato giapponese, dai, diciamo che è quello che si usa per la frittura,
1: sì,
2: giapponese.
1: Veramente?
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Quello che a Firenze poi hai.
2: A Firenze è sicuramente
1: il pancaccio.
2: Il pancaccio senza sale. Il giapponese che si trasferisce a Firenze cerca subito il pancaccio.
1: Quindi katsu è un tipo di frittura, non
2: frittura
1: in generale la
2: giapponese. Non so se è la stessa cosa della tempura, forse no.
1: No, sarà un'altra,
2: no,
1: cosa.
2: Un'altra.
7: Ciao summercampisti, siete degli ottimi compagni di pomeriggio. E oggi è il mio compleanno.
1: No.
7: Me li fate gli auguri, sono
1: ma...
7: Dani da Prato.
1: Ma
7: ciao,
1: ciao
7: ragazzi,
1: Dani.
2: Ciao,
1: ciao
2: Dani.
1: Ma che
2: ciao,
1: bello.
2: Dani da
1: Prato.
2: Auguri.
1: Per esempio, ai tempi non c'era venuta male, se ti
2: no,
1: ricordo.
2: È vero, è vero.
1: Però insomma, dai,
2: ci sono alcune canzoni che ci vengono
3: concentrate
2: bene.
3: Concentratevi sulle cose belle,
1: dai,
3: perché la ragione vale.
1: Ma infatti.

0: Che parole sagge, oltre che bella melodia, no? La vita è come le montagne russe, insomma, sì. A volte sei giù, a volte sei su, però devi continuare ad andare, come dire, cioè a volte ti arriva anche una canzone sì. circa così che ti sembra proprio far toccare il fondo, sì. ma poi senti che cosa parte e la vita ti sorride. Occhio al giro della morte, però.
1: No, infatti, infatti.
2: È esattamente quello che voleva dirci il nostro Vale.
0: Ma infatti.
3: Ragazzi, mi avete travisato, io non volevo dire che avete fatto un brutto pezzo.
1: No. No.
3: Ma volevo premiare la vostra caparbietà nel cimentarvi in un pezzo cantato da una super voce di una super donna. Cioè, per cui i complimenti vanno sempre fatti a chi si lancia.
2: No, vanno al mare a caparbio.
1: Stai
2: loro.
1: Nuovamente sottolineando che è stata comunque una performance così e così. Ma grazie.
0: Vabbè,
1: grazie.
0: È anche un po' la resilienza del Summer Camping.
2: Torniamo un secondo a Ronan Keating e alla sua ex band, i Boyzone.
4: Ragazzi, vi consiglio di guardare su Sky lo speciale in 3 puntate sulla vita dei Boyzone. Fantastico, io sono rimasta a bocca aperta. Bellissimo, triste, molto molto bello.
0: Sì, perché poi c'è anche un lato B, diciamo, no? Della vita delle boy band. Sì. L'abbiamo visto con Robbie Williams e Take That.
1: Esatto, insomma. Poi credo sia triste anche perché sarà molto nel ricordo di uno di loro che non c'è
0: certo.
1: più.
0: Certo.
5: Come quella dei Red Hot che c'è adesso su Netflix.
0: Devo ancora vedere. Ma non in questo periodo non c'ho, cioè vabbè, non c'ho neanche
5: Dai, Gine, ti do le mie
0: adesso,
5: password.
0: Vedo se lo trovo su Roa diretta.
2: Dai.
1: Bello, stiamo chiedendo ma chi non usate password per le maggiori piattaforme streaming. Perfetto oggi.
2: Ma torniamo a parlare di food.
6: Ciao amici, il katsuferri è il piatto nazionale giapponese, praticamente super diffuso, ed è katsu, cotoletta, con riso e uno stufato di carne, carote, patate e odori vari, tra cui ovviamente il curry. Baci.
1: Buono, niente che non mi farei adesso.
0: Vabbè, però scusa, allora se ti fai la cotoletta quella lì che sembra carne ma in realtà è derivata da piselli di soia, è sempre katsu.
1: Sì, katsu,
0: cioè, non è che il katsu è un'esclusiva di quelli dei carnivori, cioè.
1: Magari non è katsu curry, ma non so, katsu voi,
0: sì,
1: per esempio.
0: No, cioè, per dire,
1: un altro nome.
5: Cambia. Katsu è buono.
1: Sì, no, sì. Katsu è buono tutto, sì. In Giappone dicono proprio così, katsu è buono tutto.
2: Cosa si vince oggi?
0: Allora si vince quello che si vinceva ieri, perché tendenzialmente è così.
1: Se uno non ha seguito la puntata di ieri, come facciamo?
0: Beh, allora lo scoprirà tra poco.
2: Katsu suoi.
0: No, ma poi l'importante è partecipare.
1: C'è un altro piatto.
2: Fritto, sì.
0: Cosa
2: sì,
0: fai? Partecipi fritto. In base al premio. Cioè, sai che c'è il premio fedeltà e partecipa. Iscriviti al premio fedeltà.
1: Però dai, pensa anche al premio fedeltà, quello diciamo più frequente.
0: Molto aziendalista.
1: Sì, molto aziendalista.
7: Una
1: che
7: bella
1: apri.
7: Rosetta.
1: Non è quello.
0: La rosetta targata DJ.
8: Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: Radio DJ One Nation One
10: Station. Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro.

0: chiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su develay.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Pronti per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
11: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
10: Allora corro subito.
11: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
12: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
13: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
12: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
14: Conosci la BC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
18: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
20: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
23: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
24: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
23: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
24: 10 chilometri oppure 5.
23: Si va lì e si corre.
24: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
23: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
24: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
25: DJ Ten. Run like a DJ.

0: Cioè, secondo me è un po' come prima, no? Senti una canzone brutta, quella dopo magari già è carina e ti sembra ancora più bella. Vedi Bad Bunny invecchiato, lo riascolti poi a Summer Camp e dici: cacchio, come mi sembra giovane, mi sembra più giovane, dell'altro, dell'altro ieri, perché ormai, insomma, impossibile non aver incrociato le foto del
1: Met Gala, no?
0: Cioè, allora, secondo me è un po' possibile, perché io, per esempio, le ho incrociate 5 minuti
2: fa. Se vai al bar qua sotto e chiedi, non lo sa nessuno.
1: No, ma infatti, ma neanche cos'è magari il Met Gala.
2: Magari
1: comunque
2: neanche chi è Bad Bunny.
0: Vabbè, secondo me è un gala, comunque, una cena di gala.
1: È un gala organizzato da Anna Wintour. Mm-hmm. Giusto?
0: Ecco, già Anna Wintour, a me
1: di Vogue, okay. Diciamo, sì, da cui è ispirato il personaggio di Miranda del Diavolo Veste Prada.
0: Comunque tutti che vanno con questi vestiti un po' pazzi. Devo dire, la scelta più originale è stata quella di Bad Bunny, che è arrivato semplicemente se stesso, ma chi dice 20, chi dice 30, chi dice 50 anni dopo.
1: Secondo me è un bel 50 anni dopo, cioè è un bel ottantenne. Cioè, truccato.
0: Beh, scusa,
1: da
0: lui ha 32 anni, quindi lì nella foto, secondo te,
1: potrebbe essere un 82enne.
0: Mamma mia, ma un 82enne.

0: proprio tenuto molto bene.
1: Io lo vedo così invecchiare Bad Bunny, tenuto bene, un bellissimo 82enne, fatto bene, è il trucco, cioè non si vede, non si vede la come si dice.
0: Vabbè, anche in Jackass, quando fanno finta di essere anziani e poi si buttano giù per le strade di San Francisco, anche lì sono molto credibili.
1: Ma
0: no?
1: Certo. Beh, oppure anche il Nongio, anche Francesco Mannelli, certo, quando fa Ruggero De Cegli è perfetto.
0: Oppure il tipico scherzo, no, che poi è stato fatto nel mondo del basket, ma poi, se non sbaglio, l'ha fatto anche Messi nel mondo del calcio, cioè arrivare a un campetto, vuoi del basket, vuoi del calcio, vestito da anziano e dire: oh ragazzi, mi fate fare due tiri, che io una volta giocavo a pallone, e i ragazzi fanno: ma sì, dai, facciamo giocare il signore. E poi dopo
2: è lo stesso effetto che ho io rispetto alla sigla di Summer Camp, soltanto che non sono truccato, diciamo. sono invecchiato male così, ma senza il trucco, la figata.
1: Vabbè, dai, Summer Met Gala,
0: magari per la prossima stagione la rifacciamo, beh, sì, e ci la rendiamo così un po' più contemporanea,
1: dopo 4-5 anni ci sta
2: un po' di operazione guancia,
3: siamo nel sesto l'anno.
1: Sì, sì, vabbè.
4: Guarda, ma questo l'ha mentito DJ set
2: Bad Bunny, certo.
0: Certo, quando vuole lanciare l'esche, no? No, quando vuole fare la pesca bomba,
1: ho visto con i miei occhi, con gli occhi di questa faccia, e devi vedere che reazione. Mamma mia, mamma mia.
0: Prima del prossimo filotto mi piacerebbe salutare un paio di associazioni. Una si chiama Allegro Moderato e l'altra si chiama Granello. Il mio gancio con queste due associazioni è Claudio, che è il batterista di una band italiana che si chiama Tropea, che tanti dei nostri ascoltatori conoscono. Lui è un batterista molto bravo, suona con la sua band del cuore, appunto, di Tropea, ma fa come tanti musicisti italiani anche tante cose parallelamente, e insegna batteria in questi corsi molto speciali e molto fighi. Guarda, stamattina c'era il saggio di questi di questi ragazzi che arrivano da un mondo che non è necessariamente quello della musica, e mi ha invitato, mi ha detto: senti, guarda, questi ragazzi hanno chiesto di te, sanno che ti conosco, sarebbe bello se tu partecipassi. E ho partecipato in questo saggio di musica di insieme e ho suonato per la prima volta il violoncello, perché loro danno ai ragazzi degli strumenti insomma che fanno una grande scena, ma che sono anche molto difficili da suonare. Però in realtà, se tutti insieme fanno zan zan, per dirne una, quando senti zan zan fatto bene, con magari uno dei ragazzi che suona bene il piano, uno che suona bene la batteria, devo dire che si provano delle cose che possono essere provate con la musica soltanto quando si suona insieme. Ed è stata un'esperienza bellissima. Baci e abbracci con tutti, con i genitori. Quindi ecco, vorrei salutare e ringraziare i ragazzi, ma soprattutto quelli che rendono possibile questo genere di esperienza. Nel mio caso, Allegro Moderato e Granello, ma sono sicuro che ce ne sono tantissime di associazioni simili in tutta Italia. Bella ragazzi, dai, ci teniamo. Cosa facciamo? Un filotto?
2: Novità, questa è una novità, ragazzi.
1: Novità, no?
0: Però un po' come i Colors hanno fatto una canzone che si chiama Rolling Stones, Noah Kahan,
1: che insomma, ricordiamo, è un cognome. Noah Kahan.
2: Attualmente il suo album è il più venduto al mondo.
1: Capito?
0: Parliamo per farti capire.
1: Non dell'ultimo arrivato.
0: E lui ha fatto una canzone che si chiama Doors.
1: Sì.
0: Dove andremo a finire di questo tempo? Cioè, non lo so, canzoni che si chiamano Pink Floyd.
1: Chissà se dopo nel filotto.
0: Sarebbe bello.
1: Sarebbe bello trovare proprio i Doors. Non c'è il filotto. Quindi un altro giorno. Va bene. Un altro giorno.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Ok. Ok. Se non avete fatto in tempo a shazammare la canzone che c'era prima, che si chiama Doors.
2: Sì.
1: Come la band, però insomma vuol dire anche porte.
2: Sì, genericamente vuol dire anche quello.
1: Scorrevoli.
2: Sì. In tutti i modi.
1: Un po' tutti i tipi. Sì. È la canzone di Noah Kahan, un artista che in questo momento è primo nelle classifiche d'Inghilterra, d'America,
3: Germania,
1: Svizzera, Germania,
3: Canada, Olanda, Irlanda e Nuova Zelanda. Tra
2: con
3: l'altro,
2: l'album, sì, non con solo, l'album, non col singolo.
3: C'è anche un bel documentario su Netflix che appunto racconta la storia di questo
1: ed è un
3: cantante.
1: Nome che se lo dici in giro magari ti dicono chi, ma chi è questo qua?
3: Se lo dici, poi
2: numero uno di qua.
3: Se lo dici in Veneto ad esempio,
2: ma anche dalle mie parti sì. Cioè non, senza andare in Veneto, anche in Toscana. Comunque
1: andiamo in Emilia, che in collegamento con noi c'è Cinzia proprio da Reggio Emilia.
2: Ciao Cinzia,
1: benvenuta.
4: Ciao, grazie.
1: Senti che voce rilassata da un weekend lungo.
4: Un pochino, dai.
2: Lungo.
4: Poi si torna a casa, bam, pioggia.
2: Vabbè, anche qua piove, se dai. Ti può consolare. Lungo quanto? Da quando a quando?
4: È 4 giorni, da giovedì a domenica. Siamo stati a Cattolica a prendere un po' di sole, un po' ventilato, però bello. Siamo tornati a casa un po' bruciacchiati.
1: Vabbè. Sì, ma vuoi dire, cioè, pensa fosse stato il contrario, no? Che avevi 4 giorni liberi, pioggia tutto il giorno, poi tornavi
2: bianchi,
4: però pian piano è andata via e quindi ci siamo trovati nel sole. Come quando devi andare da qualche parte che guardi le previsioni e inizi 2 settimane prima e mette acqua. Poi insomma pian piano le previsioni sono migliorate e abbiamo trovato 4 giorni bellissimi.
1: Io devo essere sincero, rimpiango i tempi in cui ma secondo voi che tempo farà? Cioè senza quest'ansia digitale, no? Della previsione, che poi comunque insomma non può essere precisa
2: mai,
1: soprattutto se inizi a guardare 3 mesi prima, insomma, no?
4: Non so, un po' 3 mesi prima un po' abbondante.
1: No,
4: diciamo che già anche il giorno prima adesso si fa anche poi fatica. Poi vabbè, prendi su ogni evenienza, dall'ombrello alla canottiera e viene quello che viene, va sempre bene.
1: Sembra quasi un proverbio, un detto popolare.
2: È vero.
1: Dall'ombrello alla canottiera, è quello che viene.
4: Quello che trovi va sempre bene, quando sei fuori di casa ti sta sempre bene.
2: Cinzia, grande esempio di fedeltà, perché partecipa al Primo Fedeltà senza sapere cosa c'è in palio, perché ieri non ci ha potuto ascoltare.
4: Ad
2: occhi chiusi, quindi solo per affetto e fedeltà.
3: Una bella rosetta.
2: No, la DJ Box, un
1: cioè
2: classico.
1: Una DJ Box con i gadget della DJ, forse anche un ombrello e una canottiera brandizzati. Beh, che secondo me sono stati.
2: L'ombrello non me lo ricordo, ma sarebbe un bel gadget. È
4: bellissimo.
2: Un'ottima idea. Sì.
1: Piccolino, tascabile per quando non sai bene che cosa troverai.
2: Non male. Ciao Cinzia.
5: In Veneto, quando le previsioni non vengono rispettate, partono i Noah Kahan.
1: Il cantante.
2: Sì, quello Noah Kahan, che se piove suona e fa uscire il sole. In
6: comunque
2: quel senso.
6: Il Kahan va parecchio anche nel padule e Fucecchi.
2: Lo so, ma infatti non ti preoccupare, l'ho detto.
1: Ciao Cinzia!
2: Nel frattempo lei giustamente ci ha attaccato in faccia.
1: Basta.
2: Giustamente.

0: Annalisa, canzone estiva, la nostra sigla finale. Annalisa sarà dei nostri al Party Like DJ, detto sì, anche Plaid, nella prima delle due serate, quella di sabato 6 giugno. Con lei c'è Dito nella Piaga, Fulminacci, Noemi, Frequentare, insomma, e molti altri che si continuano ad aggiungere. Sorrido perché sto per considerare il consiglio di Aladdin.
1: Sì, perché stasera c'è il live, c'è il concerto, no? Di Annalisa.
0: No, stasera, sabato sera.
1: Scusami, c'è il concerto di Annalisa.
0: Sono gasatissimo perché è la prima volta che vedo un concerto intero di Annalisa, ed è anche la prima volta in questo nuovo palazzetto, in questa Arena Santa Giulia, che viene inaugurata mercoledì, domani da Liga, e poi sabato da Annalisa, che è la prima donna a suonarci.
1: Come vai vestito, la nostra domanda? Il consiglio
0: io pensiamo di andare normale, però siccome Annalisa nel video è un po' suora, un po' pornodiva, come insomma cita,
1: diciamo, è divisa a metà, ha un look diviso a metà.
0: Allora Aladdin propone metà porno divo, metà prete.
2: Ho appena beccato Nicky, ma come vestito? Come Don Camillo?

0: I biglietti del Plaid si possono acquistare anche sul sito di Aladdin?
1: Ma è sta storia?
2: No, non l'avevamo...
1: Secondary ticketing.
2: Non lo sapevamo, ma apriamo le mani.
3: A prezzo maggiorato, ma per una buona causa, finanziare la nuova macchina.
2: Se no, io dice Aladdin, come... perché l'altra è caput.
4: Se no, come ci arriva lui al Plaid?
1: No, diciamola bene, i biglietti si trovano su ticketone.it e tutte le altre info su dj.it.
2: Esattamente.
3: Poi quando vanno sold out, insomma, si troverà un modo magari un po' più...
5: Faccio bagarinaggio con la macchina.
2: Lo riconoscerete perché sarà esattamente fuori dalle transenne.
3: Se vedete uno fuori dall'arco della pace che fa compro è facile che sia DJ Aladdin.
2: Ciao, a domani. Summer camp. Radio
6: DJ One Nation One Station. Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
9: e Furio.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
19: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
9: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: per condizioni in negozio.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verifica

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Tra poco sono le 17. DJ!
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio DJ. Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Papa a due giorni dalla visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano, che resta confermata malgrado le tensioni. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto il capo della Casa Bianca. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha aggiunto. Non si è fatta attendere la replica del segretario di Stato della Santa Sede Parolin. Può piacere o no, ma il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo e la pace. L'Iran non ha il controllo dello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato oggi il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, precisando che l'operazione sullo stretto è difensiva e temporanea. Hegseth ha anche invitato il mondo a farsi avanti. Il regime di Teheran, da parte sua, è tornato invece a ribadire che per attraversare Hormuz serve il permesso iraniano. La cronaca: Andrea Sempio si presenterà domani in procura a Pavia, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Lo ha annunciato la difesa del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il fascicolo dell'indagine, oltre che incompleto, non è ancora stato messo a nostra disposizione, hanno spiegato i suoi legali. Più di 2.000 persone hanno portato oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. A Padova si sono celebrati i funerali dell'ex pilota e campione paralimpico deceduto venerdì. Nella Basilica Padovana c'erano tanti campioni dello sport, da Bevevio ad Alberto Tomba. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi, ha detto commosso il figlio Nicolò. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ospitato al Quirinale i candidati ai Davide di Donatello, i premi italiani del cinema. Il capo dello Stato si è augurato che si trovi un'intesa tra le istituzioni e il mondo cinematografico, che ha invitato a essere libero e audace nei progetti. Siamo allo sport e calcio. Stasera si conoscerà il nome della prima finalista di Champions League. A Londra si gioca la prima semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. Si parte dall'1-1 della scorsa settimana.
5: Informazione gratuita.
4: Ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di

0: Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
6: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: testa.
1: Visto che facevi così con la testina,
0: sì, sì.
1: Come i cagnolini nelle auto, da una parte e dall'altra.
0: Perché non mi vedi la coda, ma sto scodinzolando.
1: Ehi, 17.07, ben trovati. Puntata del martedì 5 maggio.
0: Sì.
1: La Vale, io e la Vale, ma non siamo soli.
0: No, certo.
1: Facciamo una puntata, come abbiamo promesso.
0: Sì.
1: In cui torniamo a occuparci di una cosa che abbiamo sempre fatto il martedì, ovvero
0: progetti d'amore.
1: Ma prima la sigla.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego.
0: Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel. Non rispondi?
2: Ah, scusi, ciao.
0: Manuel.
1: Buonasera Manuel, oggi in studio con

0: perché sì, ricordiamo, Manuel è nostro collaboratore da settembre. Ma
1: dell'anno scorso. Ah,
0: tra e due anni che stai con noi, sì, veramente. Sì. Ma come passa veloce il tempo quando ci si diverte. Ma è anche massimo esperto di moda e di Met Gala.
1: Sì, infatti.
0: Per cui dopo lo tireremo massimo, in mezzo per raccontarci del Met Gala. Ma prima dobbiamo ricordarvi come funziona il progetti d'amore. Allora, cos'è progetti d'amore?
1: Cos'è progetti d'amore? Sono quelle cose che avete lì pronte, che vi fanno battere il cuore, a volte di gioia, a volte un po' con l'ansietta, perché come gli rispondo a quel WhatsApp? Come mi vesto stasera quando usciamo per la seconda volta?
0: Sì, sì.
1: Gli ho scritto ciao, sono 7 ore che non risponde, ha visualizzato, cosa succede?
0: Certo, devo chiederle di sposarmi, come faccio? Lo voglio lasciare, che gli dico? Insomma, questo è un piccolo sportellino nel quale cerchiamo di condividere questioni amorose, cercando di trovare delle soluzioni, anche no, ma quantomeno già solo parlarne uno si sente sollevato.
1: Anche perché, allora, oggi qua a Milano è brutto tempo, ma è il 5 maggio, la primavera è arrivata da mo', e insomma, un po' gli ormoni, un po' i pollini, sì, un po' il sole, la luce, viene voglia anche di innamorarsi, oppure di rinnamorarsi.
0: Certo, certo, se avete asciugato amici e amiche, noi siamo disponibili con le nostre orecchie ad essere asciugati.
1: Quindi la puntata è così fatta: al 347 342 5220, voi ci mandate i vostri vocali abbassando il volume della radio, oppure i messaggi scritti sui progetti d'amore.
0: Esatto.
1: E cerchiamo poi di tirarli fuori uno per uno.
0: Esatto.
1: Adesso però, finché c'è Manuel qua che sta tirando fuori, sì, delle immagini, sì, facciamo un piccolo focus su questa cosa del Met Gala, che ti piace, non ti piace, lo vuoi, non lo vuoi, ormai è ovunque, parliamone.
0: Esatto. Però prima mettiamo un disco.
1: Certo.
0: Che disco.
1: Bello. Dedicato a voi. My men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo. It's about a thing. Yeah.

0: Lauryn Hill, 17:14 su Radio DJ. Oggi è martedì e quindi c'è
1: Progetti d'amore.
0: Stiamo raccogliendo, stiamo raccogliendo i vostri progetti d'amore al 347-342-5220. Ma oggi c'è anche Manuel.
2: Ciao.
0: Ecco, che adesso fa un brevissimo recap su cosa diavolo è il Met Gala, che ogni anno ha un tema, e poi cosa è successo ieri sera, giusto?
2: Sì. Allora, il Met Gala è questo, questo ritrovo, questo appunto, questo gala che si tiene al Metropolitan Museum di New York, the first Monday of May, quindi ogni primo lunedì di maggio.
0: Ok.
2: Sì, a tenere questo ritrovo è ovviamente Anna Wintour, la direttrice di Vogue, delle pubblicazioni di Vogue, e quest'anno aveva come tema, ogni anno c'è un tema,
0: sì,
1: e
0: sì,
2: che
1: sì,
2: va in concomitanza, avete detto anche ieri, insomma, certo, va in concomitanza con quella che è la mostra, la mostra principale che si tiene al Metropolitan Museum. Questo si traduce che le persone invitate al al Met Gala debbano indossare dei look secondo un certo dress code.
0: Ok, il tema era?
2: Il tema era costume art, quindi dedicata al rapporto tra abito, corpo e arte.
0: Dei macelli, però quelli tutti
2: il dress code però era fashion is art.
1: Ok,
2: quindi qui
1: la moda è arte,
2: la moda è arte, molto ampio rispetto agli altri anni.
1: Dicevamo anche ieri, esatto, tema libero quasi.
2: Tema libero, gli anni precedenti è sempre stato molto più specifico.
0: È un po' Monella Vagabonda qua,
2: esatto,
0: cioè l'idea,
2: sì, era un attimo che si cadeva in Monella Vagabonda,
0: sì.
2: Però devo dire che questa è un'edizione molto difficile, ovviamente, sia per il momento storico in cui siamo tutti quanti, ma anche perché nasce tra mille polemiche, perché quest'anno c'è lo zampone di Bezos e di sua moglie.
0: Jeff Bezos, che è un grande finanziatore,
2: sì,
0: di cui il mondo della moda ha bisogno, perché ha bisogno dei soldi per far girare i soldi, cioè quella è una roba che non è che non è un'opera pia, è un'opera di soldi per fare più soldi,
2: sì,
0: con un sindaco non esattamente allineato,
2: esatto,
0: tra l'altro, a New York.
2: Esatto, e Bezos e sua moglie quest'anno sono honorary chairs, quindi fanno parte proprio del board del Met Gala, insieme a Anna Wintour, quest'anno Nicole Kidman, Venus Williams e anche Beyoncé.
1: Li ho visti che stavano proprio tipo alla porta, come se
2: sì,
1: il Metropolitan fosse casa loro, a dire prego, accomodatevi,
0: benvenuti,
1: scusate il disordine.
2: Sì, sì, sì, così. Quindi quest'anno sono arrivati, come dire, un po' in soccorso, anche perché poi c'è un po' un parallelismo con Il Diavolo Veste Prada 2, non so se l'avete visto il film. Insomma, c'è... Nel film c'è un po' questo grosso magnate che arriva a salvare insomma le sorti di Runway, e qui è un po' come se in realtà Bezos stesse arrivando a dire ok, l'editoria è in crisi e forse ha bisogno che io metta un po' mani anche qui.
1: Ho visto che Meryl Streep, a proposito del Diavolo Veste Prada,
2: rifiutata.
1: Non è andata, ma in realtà lei non ci va mai.
2: No, però insomma c'era tutto il cast del Diavolo Veste Prada,
1: c'era
2: mancava solo lei.
1: C'era Anne Hathaway che comincia a starmi sulle palle.
0: Io te l'ho sempre detto, però.
1: Perché Anne, è inutile che ti fai la coda e ci fai credere che non hai le rughe perché ti fai la coda. Cioè, tutta sta freschezza, da dove arriva, cara Anne?
2: 43 anni lei.
1: Portati benissimo, per questo la odio.
0: Di base. Sì. Sì, momento molto complicato, perché sono comparsi molti cartelli, molte scritte al sindaco, ha anche proiettato delle cose, ha fatto qualcosa con i sindacati dei lavoratori della moda,
2: sì.
0: Giravano questi adesivi per New York, ho visto, dove c'era scritto se paghi le tasse non hai bisogno di raccogliere dei fondi, perché
2: sì,
0: pagando le tasse le cose si potrebbero fare, ma questo è un altro discorso,
2: sì.
0: Andiamo alla ciccia che ci interessa,
1: dai.
2: Diciamo, il contraltare di questo malefico, questa presenza malefica, era un duo, cioè soprattutto c'è un duo che, se ci fosse stata Mariah Carey, si poteva aprire un portale verso non so cosa, perché a questo Met Gala c'erano Cher e Madonna.
1: Qualcuno le ha viste vicine insieme?
2: No.
0: Quindi
1: no,
0: non si sa, cioè non si sa se è mai stato possibile evocare due presenze
2: così
0: nello stesso
2: capito,
0: luogo,
2: esatto,
0: senza che

0: accada l'apocalisse.
1: Esatto. Due look pazzeschi.
0: Sì.
1: Insomma, diciamo, i due grosse icone. Madonna è arrivata con tutto un entourage di persone che le portavano questi drappi.
0: Sì. Sì, perché si ispirava a un quadro surrealista di Leonora Carrington, che okay. è una persona adorabile, una pittrice, una scrittrice, che si ispirava a sua volta a una serie di quadri fatti da un sacco di persone dedicate alle tentazioni di Sant'Antonio.
2: Ok.
0: Tu dici, lei da cosa era vestita? Perché lei era una specie di caravella nera, sì, con tutto questo velo di quasi di ragnatele, con altre. Lei era la tentazione madre.
1: Tutta vestita di nero.
0: Era un po', capito, che nella versione surrealista è il subconscio che arriva e porta i suoi i pensieri che tu ti neghi quando sei sveglio.
2: Ok.
0: Capito?
2: Okay.
0: Perché ai tempi di Sant'Antonio del deserto i demoni erano i pensieri che non volevi, no? La concupiscenza, l'ambizione, la ricchezza che un monaco doveva fuggire,
1: sì,
0: e arrivavano come fossero demoni.
1: Bello.
0: Nella versione surrealista della psicanalisi è il tuo inconscio che ti parla.
2: Mamma, okay, che citazione, wow, altissima. Madonna.
0: No, non fa niente per caso.
1: Non ero così preparato come te.
0: Qualcun altro invece secondo me si è vestito un po' a caso, ma ne parliamo dopo, okay, questo disco.

0: 17:23, siamo qui con un piede in via Massena e un piede a New York.
1: Sì, al Met Gala.
0: Al Metropolitan Museum.
2: Sì.
0: Insomma, non si sta comodissimi con un piede, con due piedi così distanti.
2: Sì.
0: Ma non vogliamo perderci quello che è successo, almeno le cose più importanti.
2: Sì. Vabbè, abbiamo visto tanto già sui social. Possiamo dire che il pre-Met Gala

0: Il grosso avviene all'Hotel Carlyle, che è lì sempre sulla Madison Avenue.
1: Ok, cioè il grosso cosa vuol dire? Che la gente si prepara tutta lì?
0: Le grosse, a parte Beyoncé, mi immagino che abbia tutta un'altra storia per lei.
2: Prende un palazzo solo per
0: l'arte. Esatto, gli attori del momento si trovano al Carlyle, perché fuori è proprio tutto organizzato, perché ci siano i paparazzi, ci sono tutti i fan che
1: Ma arrivano
0: che
1: struccati e in vestaglia e poi
0: lì c'è tutto il Glam Squad che li prepara, gli fa i capelli.
2: Come l'hai chiamato?
0: Glam Squad.
1: Lascialo fare. No, perché l'abbia chiamato apposta, certo, per farci tortare con queste cazzate.
2: Certo. Chiedevo traduzioni. Il Glam Squad.
0: Glam Squad. Benissimo. È la squadra che ti rimette a posto, insomma.
2: Ecco,
0: in ordine.
2: Okay. La risposta alla tua domanda: come hai fatto a Hathaway?
1: Grazie al Glam Squad.
0: Così. Quindi il pre era al Carlyle, a 6 blocchi di distanza dal Met Gala.
2: Ah, che non è vicinissimo.
0: Quindi. Un quarto d'ora, insomma, a piedi un quarto d'ora.
2: Com'è l'hotel di quel genere, un po' fanè?
0: Sì, newyorkesi. Un po' la vecchia. Lì.
2: Mamma, come bello, come ci piacerebbe.
0: Fuori poi ci sono quelle macchine dove entri in piedi, perché ovviamente non puoi stropicciare l'abito e dentro si sistemano.
1: Quest'anno più che in altri anni c'erano abiti proprio molto strutturati. Sculture. O abiti sculture.
2: Cioè sono macchine tipo la papamobile, ma chiuse.
0: Nere.
2: Dove stai dentro, ma hai delle maniglie dove ti tieni, perché sennò tipo in tram.
0: Ma lì ci sarà anche qualcuno che paga, cioè che è pagato per tenerli.
2: Certo. Sì.
1: Va bene.
0: E poi il dopo invece ci sono tutti gli after party, quindi poi dopo anche di quello parleremo.
1: Ok, dopo la pubblicità i top e i flop, i meglio e i peggio.
0: Sì.
2: Dai, ci sto.
0: Dai.
2: Va bene.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
3: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
15: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
21: One Express, anche entro le 12.

0: pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
11: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
12: Chi è?
11: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
12: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
14: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
15: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Sono le 17.34 in questo momento. Harry Styles ha appena cantato. Dedichiamo la canzone alla Sabri dell'ufficio programmazione, che è estimatrice dal giorno 1.
1: Sì, vero.
2: Di Harry Styles.
1: Verissimo.
2: Anche la Marta.
0: Quello che sentite è Manuel, che è, che è con noi oggi in voce, perché stiamo affrontando un attimo la questione Met Gala, di cui lui è cintura nera.
1: Esatto.
0: Terzo Dan. Poi torniamo sui vostri progetti d'amore. Peraltro, quelli che ci scrivete al 347-342-5220, che vorremmo un po' così riscoprire e rilanciare il martedì, ecco, se quando ce li scrivete noi vi chiamiamo, come sempre, se rispondete meglio.
1: Meglio, sì, almeno riusciamo a chiacchierare. Però
0: comunque,
1: fate come volete, torniamo sul Met Gala. Abbiamo sentito Harry Styles, Zoe Kravitz, la sua fidanzata, nonché futura sposa, aveva un ruolo anche all'interno di questa festa.
2: Ieri era invitata in quanto musa di Saint Laurent, che è uno dei grossi brand che è sempre presente al Met Gala.
0: Vale.
1: Oltretutto
0: è musa.
1: E allora, l'unica roba che ho letto è che non ha esibito l'anello di fidanzamento.
2: L'ha nascosto sotto, evidentemente, sotto questi guanti di pizzo nero. Lei era tutta in total look nero di pizzo, accompagnata da Anthony Vaccarello, che è lo stilista della Maison. Ha nascosto l'anello da $500,000.
1: Hai detto guanti. Un'altra cosa che ho letto e visto in giro sono i guanti di Katy Perry, che si è presentata appunto con questa maschera che le copriva la faccia, e anche dei guanti con sei dita.
2: Sì.
1: Che cosa stava a significare?
2: Non si sa perché lei è un po' pazzerella così.
0: Era tutta sta allora posso dire?
2: Sì.
0: Fa spiritosa.
1: Okay. Sono
0: quella spiritosa che comunque lei è molto amica di Bezos, quindi comunque diciamo la faccenda è: vado a fare la spiritosa, non mi cimento nella gara di chi si veste a tema meglio, forse.
1: Okay.
0: Per cui aveva questo oblò al posto della faccia, che poi ha aperto, ha fatto cucù.
1: Tutto quello di cui parliamo lo trovate nelle storie di Instagram di Pinocchio DJ. Ma dici meglio e peggio a sto punto?
2: Allora, peggio devo dire è difficile, perché ce ne sono tanti. Perché poi erano tantissimi gli invitati, tantissimi. Io ti direi i miei preferiti, che però, allora, vabbè, Bad
0: ci interessano
2: Bunny.
0: Quelli.
2: Bad Bunny mi ha fatto molto ridere. Bad Bunny è arrivato con un look creato apposta per lui da Zara.
1: Okay.
2: Un look invecchiato di 50 anni.
1: Cioè, ha fatto proprio un trucco cinematografico nel quale sembrava lui a.
2: Lui è un po' l'uomo del momento, 70, per cui.
1: Anni.
2: Esatto.
0: Sì,
2: ha fatto
0: però,
2: un po' così.
0: Sì, fatto, cioè.
1: Buono da morire.
0: Capito? Perché se sei comunque sotto, sei giovane.
2: Sì.
0: Ti invecchi, ma bello sei.
2: Sì.
0: Che però, che riferimento all'arte.
2: Perché c'è una parte di questa, della mostra che c'è al Met Gala, che è appunto Costume Art, c'è sull'invecchiamento. Quindi lui ha voluto interpretare.
1: Ok.
2: Una parte di questa
0: i sette
2: questa
0: segni
2: mostra.
0: Del tempo che noi
1: okay.
0: combattiamo
2: poi sempre nella categoria pazzerelli ci metterei Heidi Klum, che un po' forse lei era convinta di andare ad una delle sue feste di Halloween.
1: Sì, perché si è fatta statua.
2: Sì. Meglio vestiti però ci metto sicuramente Beyoncé, che è il suo grande ritorno dopo tanti anni. Era la sua serata.
1: Ok.
0: Era la sua serata?
2: Vabbè, un po' sì. È arrivata con tutta la famiglia.
1: È arrivata col marito e la figlia Blue Ivy, che cioè non ride mai.
2: No, mai.
1: Figlia tredicenne che sembra trentenne.
0: È ieri alta come lei.
1: Ieri aveva detto che i minorenni non potevano partecipare alle feste, e invece Blue Ivy è andata.
2: Ci sono le eccezioni.
1: Sì. Ok.
0: Esatto.
1: Va bene, tra poco.
0: Tra poco i peggio, dai. Eccola. Quando era ancora simpatica con le destre.

0: E se credete che Beyoncé sia andata al Met Gala senza piantare comunque a un certo punto una piccola grana, vi sbagliate.
1: Sì.
0: Siamo a 17:41 nel mezzo del Met Gala con Manuel.
2: Ciao.
0: Che è qua con noi, che è il massimo esperto che possiamo,
3: al quale possiamo ambire noi. Sì. Ce n'è di massimo. Esatto.
0: Quello
3: più
0: che
3: di
0: ci
3: lui.
0: Possiamo permettere. Però... come Pinocchio, e siamo contenti di averlo. Sì. Perché è il migliore. E siamo arrivati a parlare di.
1: Siamo arrivati a parlare di altri look. Allora, oh, possiamo dire che la famiglia Kardashian era tutta presente, compresa,
3: sì,
1: la mamma.
3: Ok.
1: Anche lei con un look bello, bello tosto.
3: Ma io ho visto Kim,
1: sì,
3: Kim
1: presenza
3: un po'
1: così.
3: Valeria Marini, cioè
1: sì,
3: un abito di Valeria Marini.
1: Sì, arancione, un po' così, un po' metallico,
3: sì,
1: con
3: sì,
1: dei drappi
3: sì,
1: sotto.
3: Sì.
1: Niente di che.
0: Valeria Marini è la nostra Kim Kardashian?
3: Beh, un po' sì.
0: Sì,
3: un
0: sì,
3: po' sì.
0: Benissimo.
1: Sì, la più bella di tutte è sempre Kendall, comunque, che fa sempre un figurone.
0: Però
3: diciamo che più sei figa e meno ti acchitti, eh?
1: In teoria,
3: cioè, quelle
1: dovrebbe
3: belle, belle,
1: così,
3: belle, belle, belle, poi avevano una vestaglietta, dovrebbe una sottovestina.
1: Tipo Margot Robbie, Chanel aveva un vestitino così.
0: Perché a parlare il corpo è troppo
3: so,
0: comodo, però
3: so,
0: così
1: facile,
0: così
1: cosa dire, niente. Allora, uno dei abiti un po' più particolari con una storia speciale è l'abito indossato da Paloma Elsesser,
3: che è
1: una modella.
3: Ok.
1: Si è presentata con questo abito creato dal designer Francesco Russo, che era il designer di Marni, un marchio italiano, insomma, che è abbastanza famoso. Il suo abito era creato da 30 abiti recuperati da eBay.
3: Ah, quindi ha comprato 30 abiti,
1: sì,
3: li ha fatti a pezzetti
1: più di
3: e li ha
1: 30
3: cuciti.
1: Abiti, sì.
0: Comunque okay, non è costato poco, che poi gli abiti hanno dei prezzi esorbitanti, però non è detto che sia costato poco neanche
1: no,
0: questo.
3: Ma no,
1: il
3: figurati,
1: suo marchio è Bureau of Imagination, che debuttava proprio su questo red carpet, quindi okay, un debutto bello importante.
3: Ho visto Nicole Kidman con la figlia,
1: sì,
3: e vi dico ragazzi, sì, ma
0: cosa ti
3: sarà
0: prego,
3: che,
0: dimmi,
3: allora,
0: fammi
3: sarà
0: volare,
3: che siamo in prossimità della festa della mamma, sarà quel che sarà.
1: Sì.
3: Ho visto, adesso mi commuovo, porca miseria. ho visto Nicole Kidman con la figlia,
1: sì,
3: stavano facendo le scale, oh cazzo,
1: no, vale.
3: Stavo facendo le scale e ho visto Nicole per la prima volta. Nicole

0: Kidman tenera, le ha accarezzato la testa e
1: sembrava
0: si è vista
1: umana.
0: Nicole Kidman, mamma, capito? Le ha accarezzato la testa e le ha detto: vai su, piccolina, vai su. La figlia si è girata, le ha dato la mano e sono salite insieme. Non so come.
2: La figlia è
0: cattivissima, ragazzi, mi vergogno
2: tra
0: di me. È cattiva?
3: Sì, lo sanno tutti. Che è cattivissima.
0: Vabbè, mi hanno commosso, cioè, mi sono sembrate molto carine. Sì, ecco, cosa carina. Fa la figlia? Da dove esce la figlia?
3: È la figlia con Keith Urban.
0: Ma cosa fa l'attrice?
3: Un po' stanno spingendo lì.
0: Ah, okay.
1: Stanno spingendo, ma come ti ricordo, Valentina non avrebbe bisogno di lavorare mai nella vita. A differenza
0: no, certo,
1: di tutti noi invece,
0: certo,
1: esseri umani, che però di loro ci commuoviamo perché pensiamo che siano buoni. Ti amo con tutto me stesso. Ma a proposito di persone che non hanno più bisogno di lavorare, che sono belle, che sono spiritose, abbiamo avuto una grossa imprecisione su Katy Perry, di cui abbiamo parlato prima.
0: Abbiamo citato appunto queste. Lei indossava questi guanti con sei dita. Abbiamo chiesto a Manuel, che il nostro massimo esperto, il perché, in molti e in molte ci hanno dato la risposta.
1: Oh, grazie.
4: Ciao Pinocchi, sono Francesco da Pordenone. Il motivo per cui si portano i guanti a sei dita è per ingannare l'intelligenza artificiale. Ciao.
3: O per riprodurre l'intelligenza artificiale.
5: Secondo me aveva sei dita la maschera per legarsi all'intelligenza artificiale, che di solito se ti crei un'immagine ti mette sei dita e ti modifica la faccia.
1: Cioè c'è il bug dell'intelligenza artificiale che quando chiedi troppe cose fa un'immagine, un video, poi se guardi bene o le persone hanno due teste o
3: però
1: sei dita.
3: C'è un comunicato stampa ufficiale che ce lo
0: allora,
3: spiega.
0: Allora Manuel, non fare il figo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché intanto loro una risposta l'hanno data. Tu che vieni qua come massimo esperto
2: vostra, mi avete presentato come massimo esperto.
1: Sei venuto con 50 fotocopie con
2: la mancava solo Katy Perry. Mancava solo lei in questi 50 fogli.
1: Questa è la dura legge della diretta.
3: Però c'era Rihanna.
0: Rihanna che ha Rihanna voluto dire
3: che l'after party più figo è quello di Beyoncé.
1: Capito? Quella è arrivata, aveva un palazzo per le parrucche da scegliere, solo un palazzo Beyoncé. Poi fa anche una after party per i cavoli suoi.
0: E se n'è
3: andata. È stata via 10 anni e tornata col botto.
1: Certo, caro Manuel, grazie.
0: Poteva andare meglio, ma va bene così,
2: la prossima volta.
1: Bravo,
0: contiamo
1: su di
0: te.

0: sogno.
1: Sono struggimenti d'amore questi, eh? Pensare a qualcuno giorno e notte, notte e giorno. È per questo che noi il martedì abbiamo pensato di fare
2: progetti d'amore. Allora, continuate a scriverci, a raccontarci i vostri progetti d'amore mandandoci un messaggio vocale o scritto al 347-342-5220. Dopo la pubblicità li affronteremo tutti.
1: Sì, ci state anche richiamando, cioè ci state anche rispondendo al telefono, quindi
2: vabbè,

0: e Pinocchio. Restate con noi, torniamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il

0: Peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni.

0: Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
7: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
11: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca pochissimo alle 18. DJ!
2: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Papa Leone XIV sta mettendo in pericolo la vita di molti cattolici. Il segretario di Stato della Santa Sede Parolin ha replicato: il pontefice va avanti per la sua strada, cioè predicare pace. Giovedì il segretario di Stato americano Rubio è atteso proprio in Vaticano. Venerdì invece incontrerà sempre a Roma la premier Giorgia Meloni. Intanto, secondo il sito di informazione Axios, Trump potrebbe dare ordine di riprendere la guerra contro l'Iran già questa settimana. A Padova oggi si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi. Più di 2000 persone hanno portato l'ultimo saluto all'ex pilota e campione paralimpico che si è spento venerdì. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa, ha detto il figlio Nicolò. Andrea Sempio si presenterà domani in procura a Pavia, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Lo ha annunciato la difesa del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Calcio, Champions League. Stasera si gioca la prima semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. Si parte dall'1-1 della scorsa settimana al Wanda Metropolitano.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Mars alle 18.06 su Radio DJ è sempre Pinocchio. Io e la Vale io, sì. E voi con i vostri progetti d'amore. Peraltro, mai sigla sarebbe stata più azzeccata di questa canzone di Bruno Mars che dice: rischierei tutto per te.
1: Bello, no, struggente.
0: Sì.
1: Allora, abbiamo al telefono Claudia.
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao Claudia.
1: Ciao.
0: Claudia dalla Valsesia, 37 anni, lavoratrice del fantastico mondo del marketing.
2: Sì, ebbene sì, marketing e consulenza.
1: Ok, ma non parliamo del tuo lavoro perché tu hai una questione amorosa di cui parlarci.
2: Sì, esatto.
0: Di cosa si tratta? Allora.
2: Allora, praticamente io mi sono trasferita qui in Valsesia da Milano per un mio periodo di, come dire, ritrovare me stessa, no?
0: Certo. Scusami, sei lavori smart, quindi?
2: Sì, lavoro in smart.
0: Ok.
2: E quindi quando non lavoro giro proprio per le valli... per stare nella natura.
0: Okay. Certo, no, si capisce benissimo, non sei l'unica a farlo, siamo contenti per te, è un momento che evidentemente avevi bisogno di viverti. Certo che quando te ne vai dalla città sei dentro alla vita delle valli, in questo caso della montagna, dove però ecco, quello che manca è la vita sociale.
2: Esatto, infatti in uno di questi giri, in una di queste esplorazioni, entro in un baretto di un paesino minuscolo in alta montagna e proprio appena entro vedo questo motociclista che si gira, mi guarda e ci scambiamo proprio, cioè, quello sguardo
1: di chi ha capito tutto.
2: Sì, esatto, cioè, con misto stupore e interesse.
1: Ok, facci volare, descrivicelo un attimo.
0: Dai, facci proprio, è la serie TV che parla di te in Valsesia, capito? Vai.
2: Ok. allora, abbastanza alto, ha capelli un po' brizzolati, ha proprio una forma degli occhi bellissima, magro. E poi, vabbè, era vestito da motociclista, quindi
0: certo.
2: Capiva molto, però insomma, un bell'uomo.
1: Ok.
2: Proprio.
1: Quindi vi guardate e cominciate a parlare o vi guardate e basta?
2: All'inizio ci guardiamo e basta, poi c'è questa scena molto buffa perché io sono, diciamo, piuttosto bassina e ho chiesto una birra piccola e tirano fuori quelle birre piccole in vetro che non si vedono da, boh, penso, anni. E quindi lì io ho detto una battuta e lì allora lui ha attaccato il bottone.
0: Brava che hai avuto la battuta pronta per iniziare.
2: L'autoironia è il mio punto di forza, quindi lo sto provando.
0: Brava.
2: A sfruttarla.
0: Quindi avete chiacchierato?
2: Sì, siamo riusciti a chiacchierare un pochino, approfittando insomma di qualche battuta o mia o della signora del bar o del suo amico motociclista. Comunque trovavamo sempre un modo per coinvolgerci e quindi poi alla fine è proprio venuto vicino a me, ci siamo scambiati

0: due chiacchiere, cosa ci fai qui, cosa fai, eccetera.
1: Come siete rimasti?
0: Ecco, questo è il problema, perché c'era quella situazione di vorrei parlare con te, ma anche tanto imbarazzo, no? E quindi, come due geni del male, siamo rimasti con un... Quindi ci vediamo in giro per la valle.
2: Ma no! Come?
0: Certo!
2: Ma come? Ma che appuntamento è? Non vi siete scambiati i numeri, non vi siete scambiati i contatti social, niente? Non sai nulla di lui?
0: No, Claudia. Io so solo il nome, la città e che moto ha.
1: Allora, Claudia, la persona chiave in tutto questo è la signora del bar. Perché ha visto...
2: Ok, e che ti ha detto?
0: Sono andata al bar e ho lasciato, ho parlato con la signora che però non sa dirmi, insomma non sa darmi i suoi contatti, e ha detto che passa poco, insomma, da quel bar, ma ho lasciato un bigliettino alla signora da dargli nel caso lui ripassasse con okay,
2: brava.
0: Il mio contatto.
2: Brava.
1: Beh, brava comunque. Sì. Quindi così, cioè...
2: Vogliamo dire il paesino, il bar, dar due riferimenti tante lui ti sembra uno che può ascoltarci o no?
0: Spero di sì.
1: Vorrei anch'io dirtelo, ma vabbè. Vogliamo dire sì, dove era il paese, il nome, allora, solo il nome.
0: Ci siamo incontrati a Rimasco.
1: Rimasco.
0: Questo è il paese, sì, okay. In Val Sermenza.
1: Sì.
0: E
1: come ha detto di chiamarsi?
2: Andrea. Ok. Il bar ti ricordi come si chiama?
0: Il Laghetto.
2: Il Laghetto.
1: Oh,
2: ok.
1: Se tante volte sei Andrea, sei stato là.
2: Scrivi,
1: contattaci. 347-342-5220. Claudia.
0: Sì.
1: In nome di tutte le valli attorno alla Valsesia. Qualunque cosa accada, ci aggiorni?
0: Assolutamente sì, ma se lo trovo siete i primi a scoprirlo.
2: Brava.
0: Comunque io continuerò a cercarlo nelle valli.
2: Eh certo, tu lascia il lavoro.
1: Sì.
2: Vai, vaga per le valli.
1: Dai, un bacio. In bocca al lupo.
0: Anche a voi, grazie mille.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: altri. Allora, 18:15 in questo momento, la CLA che abbiamo sentito poco fa ha smosso un po' di gente.
1: Sì, per chi se la fosse persa, lei vive in Valsesia, a un certo punto in un baretto sperduto a Rimasco. A Rimasco ha incontrato un motociclista che si era fermato per una breve sosta, si sono guardati, hanno cominciato a chiacchierare, lei sa il suo nome, si chiama Andrea, ma non si sono scambiati i contatti, pare ci fosse molta tensione tra loro, cioè un po' di interesse da parte di entrambi.
0: Esatto.
1: Ok, sono arrivati un paio di messaggi utili per lei.
2: Allora, se vi posso dare un consiglio alla ragazza del bar, i motociclisti di solito sono abitudinari, quindi sicuramente se tu passi il sabato o la domenica, solitamente se è un passo di sicuro lo rifà, quindi
0: però,
2: io non dispererei, ecco.
0: Lo so, però
2: e mi raccomando, la moto è indispensabile perché tra motociclisti ci si conosce e quindi se sai dire che moto ha, lo dici agli altri, lo dici a tutti, magari qualcuno ti aiuta.
1: Capito, devi beccare altri motociclisti lì in zona e raccontare di lui e della sua moto. Arriva anche questo messaggio.
3: Ho sguinzagliato mio cognato che è un biker della Valsesia.
0: Brava.
3: Magari lo conosce.
1: Ma tu sei stupenda.
0: Genia. Adesso tutti in adunanza per ascoltare il progetto d'amore di Francesco da Padova. Pronto?
4: Hello, ciao.
1: Ciao.
0: Un bel quarantenne impiegato.
4: Yes, esatto, sì.
0: Che ha per le mani una storia a distanza, giusto?
4: No, allora in verità non è ancora una storia a distanza, ma potrebbe diventarlo a breve.
1: Okay.
4: Cioè, anzi, lo diventerà a breve. Io ho conosciuto questa persona da poco, dopo una relazione di tanti anni con un'altra persona.
0: Sì.
4: E questa nuova persona con cui, quando l'ho vista, ho detto: perché sei arrivata tu adesso, in questo momento, che non avevo voglia in verità di qualcosa di serio, diciamo.
1: Perché spesso succede così.
0: È proprio l'ABC di quel cupido lì.
4: Hai capito? È bello che tutti lo dicono, poi dici: no, ma non è vero, ma non è vero, a me non capiterà mai.
0: E invece
4: il problema, anzi l'opportunità, come mi hanno sempre detto, è che adesso questa persona ha trovato lavoro a un paio di ore di distanza da dove abitiamo adesso.
1: Ok. Quindi tu dici me la collo la distanza o evito?
4: No, il problema è che io voglio accollarmi alla distanza.
0: E quindi?
4: Però sai, è comunque una cosa nuova, non lo so, tanti dubbi, è una cosa molto fresca.
0: Ma scusami, quando tu dici mi accollo alla distanza, vuol dire vuoi andare a vivere con lui? No, con lei, con questa persona? No.
4: No, vado, faccio il pendolare.
1: Sì, il pendolare
4: del fine settimana.
0: Francesco,
1: tanto tu lo sai già quello che vuoi fare, vuoi continuare a frequentarlo, frequentarla, anche se vive e lavora a distanza. Quindi levati i dubbi e goditela senza farti paranoie, per piacere.
4: Sì, però sai, è una cosa tanto nuova per me, una cosa tanto inaspettata, anche perché non sono una persona, diciamo, che ha fatto strada per trovare la persona con cui ha passato la vita prima e con cui ho cominciato a passare la vita, è una parola grossa.
1: Ma
4: a passare del tempo volentieri con questa persona.
1: Vai piano.
0: A fare un weekend. Due ore, puoi prendere un treno, devi guidare.
4: Treno, costa meno.
1: Allora.
0: Compri un libro, ascolti un podcast, guardi una serie TV che ti sei scaricato, due ore volano e cominci a fare un weekend, vedi quanto pesa, vedi com'è.
1: E divertiti, non pensare, madonna, adesso, stai calmo, divertiti, goditi questa prima fase. E ti dirò di più, ci sta anche la distanza, rende tutto più divertente.
0: Accende il desiderio.
1: Ma sì!
0: Ma Francesco, veramente vai.
4: Vado?
1: Sì,
0: non adesso, però vai. Facci sapere.
4: Anche perché non so quando sarà, quando inizierà, insomma.
1: Ti stai fasciando la testa.
0: Sì, infatti.
1: Sei
0: dentro quel famoso ciupito di acqua, capito?
4: Tra l'altro, vi devo dire una cosa, perché questa persona mi sta chiamando sotto in questo momento. Quindi.
0: Dai,

0: Metti giù, metti giù, metti giù.
1: Ah, okay, dai, rispondi.
2: Aspetta, vediamo cosa mi ha scritto.
0: Ah, che forse ha sentito? Che forse ha ascoltato la radio?
2: Esatto. Vabbè, non importa.
1: No, no, dici cos'è, non puoi leggere il messaggio.
2: No, non mi ha scritto, mi ha solamente chiamato.
1: Allora chiamalo, dai,
0: chiamalo al volo. Adesso
2: faccio,
0: stai
2: faccio finta di niente io,
1: vedi come, facci sapere.
0: Ma
1: però
0: che impiccio.
1: Comunque abbiamo detto solo cose belle.
0: Ma no, ma certo. Ci scrivi se era lui o lei? Non ho capito.
2: Aspetta che mi sta richiamando.
1: Rispondi.
2: Sì.
1: Ok. Magari ha due telefoni.
0: Ma no.
2: Ma cosa mi lasci in attesa?
0: No, ciao. Ciao, ciao, un bacio.
1: Ci sentiamo dopo. Ciao, ci sentiamo dopo.
3: Che mai che sei?
0: Ci lasci in attesa, stupenda però.
1: Sarebbe stato bello. Io restavo.
0: Sì, sì, anch'io.

0: Guarda, madame, siamo tutti qua che volevamo sapere che fine ha fatto il nostro Francesco.
1: Esatto.
0: E chi era al telefono?
1: Allora, abbiamo provato a chiamarlo, probabilmente sta ancora parlando con la...
0: Non risponde.
1: Non risponde. Vabbè, continueremo a contattarlo, non demordiamo. Nel frattempo, naturalmente, un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che hanno fatto, che fanno vita da pendolari per amore, l'hanno voluto rassicurare, hanno detto stai tranquillo, vai sereno.
0: Gente che ha fatto Italia-Londra per anni, non la vivono insieme.
1: Certo.
0: Giustamente qualcuno dice, ma caro Francesco, una volta vai tu, un weekend magari saltato, la volta dopo viene la persona,
1: sì,
0: e così
1: sì,
0: e
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Visto che sei uscito da una relazione, volevo dirti io, ma non c'era troppo tempo, cioè tieniti la tua casetta, i tuoi spazi,
1: ma infatti prendila con calma,
0: la impostiamo un po' diversamente questa relazione.
1: Beh, sono d'accordo con te, va bene, continuate a scriverci al 347 342 5220, ancora mezz'ora di
0: progetti d'amore.
2: Solo su Radio DJ.
3: Pinocchio! Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?

0: che forza!
1: Miglio Cress Act è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
3: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
2: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
3: Non sto nella pelle.
2: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
0: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
0: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
6: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
5: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
6: 10 chilometri oppure 5.
5: Si va lì e si corre.
6: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
5: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi...

0: capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su DJ10.it.
2: DJ Ten, run like a DJ.
3: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: 18:33, l'aggiornamento è questo. Allora, Francesco non l'abbiamo ancora sentito, stavamo chiacchierando lungamente, ma ha dovuto mettere giù perché sotto c'era la persona di cui ci stava parlando che lo stava chiamando e non sappiamo se lo stava chiamando perché ci stava ascoltando. Ma fra poco avremo aggiornamenti.
1: Proviamo a chiamarlo più tardi.
0: Esatto. Nel frattempo una storia, un
1: progetto d'amore.
0: Di quelli proprio fatti, già disegnati per stare a pennello sulla Vale. Perché parliamo con Christian che sentiamo da Parigi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao. Christian. Christian è un bell'uomo di 43 anni,
1: sì.
0: Fa l'architetto a Parigi.
1: Sì.
0: Proprio perfetto.
1: E cos'è successo, Christian? Facci sognare.
2: Allora, è successo che 6-7 mesi fa, esattamente a settembre, ho conosciuto Laura. Per la verità devo dire ci siamo presentati a febbraio dell'anno scorso, ma ci siamo conosciuti a settembre. È venuta qui a Parigi perché ha accompagnato una mia amica, è venuta con questa mia amica e un'altra sua amica a trovarmi.
1: Ok.
2: In realtà a fare un viaggio a Parigi e ci siamo conosciuti.
0: Quindi prima conoscenza è la tua amica che viene a Parigi a trovarti e dice vabbè mi porto un paio di amiche che

0: facciamo il viaggio, giusto?
1: Giusto, perfetto. Così.
0: Quindi okay. Ciao, ciao, piacere, piacere, ma più o meno finisce così? All'inizio.
1: No, non finisce così perché in quei 3 giorni che sono rimasti qui abbiamo parlato molto, ci siamo conosciuti e abbiamo buttato lì l'idea di fare un viaggio a Londra, perché io erano 25 anni che non andavo a Londra e sua sorella vive a Londra.
2: Quindi tu e lei quindi, il viaggio, non tutta la combriccola.
1: Sì, abbiamo proposto un po' così, ma poi concretamente eravamo interessati solo io e lei.
0: Okay.
1: Quindi diciamo che da quando è venuta a settembre ci siamo sempre sentiti per telefono, via messaggio, poi vabbè anche qualche telefonata così, fino a che abbiamo organizzato appunto questo viaggio a Londra che è successo a novembre.
0: Allora, okay. Scusami, però ti devo chiedere, nel frattempo a quel senno di poi che hai adesso, cioè tu già avevi capito o era una persona che ti piaceva perché c'era una persona interessante, c'era questa cosa di Londra, o era scattato subito qualcosa?
1: No, da parte mia era scattato subito, nel senso che io la trovo molto interessante, avevo voglia di conoscerla e quindi da parte mia era scattato e infatti i miei messaggi erano incalzanti e lei poi adesso col senno di poi mi dice, io mi domandavo ma come mai mi scrivi ogni giorno?
2: lei in francese ti diceva sudedos.
1: Sudedos, infatti.
0: stai schiscio un po'.
2: Quindi si va a Londra insieme e lì nasce l'amore?
1: Sì, direi di sì, direi proprio di sì.
2: Ok.
1: A Londra sì, è successo un po', cioè insomma è nato l'amore, diciamo così, poi certo. Da Londra insomma è stato più una, insomma più concreta la cosa. Diciamo
0: ma
1: così.
0: Quindi, allora andate a Londra, scoppia l'amore, baci, amore, tornate su Parigi o vi dividete, lei torna in Italia? Perché lei comunque
1: no,
0: sta in Italia.
1: Sì, lei sta in Italia, e lei torna a casa in Italia, è di Lodi, e io torno qui, io avevo già in progetto già dall'anno scorso di voler tornare in Italia, quindi diciamo che stavo già cercando da settembre, stavo cercando lavoro in Italia e posso dire che forse lei è stato un po' motivo per accelerare questa ricerca, mentre io prima cercavo con calma magari. Questo è stato il motivo che
2: certo.
1: Mi ha
2: da novembre ad oggi vi siete rivisti?
1: Sì, sì, sì, no, ma siamo sì, sì, un sacco di volte, lei è venuta un sacco di volte qui, io
2: cioè
1: sono
2: siete
1: tornato.
2: Ufficialmente fidanzati?
1: Sì, siamo ufficialmente fidanzati e tant'è che qualche mese fa quando si stava concretizzando la proposta di lavoro che poi ho accettato così scherzando gli ho detto ma io quindi quando torno dove vado?
0: Stavo dicendo, cerchi casa Lodi?
1: No, appunto, quindi la mia cosa era dove vado a vivere, insomma, e quindi era un po' un modo per proporle di vivere insieme, insomma.
2: E che ti ha detto?
1: No, mi ha detto di sì, nel senso che però mi ha detto anche che l'ho spiazzata notevolmente con questa cosa, con questa proposta, non proposta, diciamo
2: ma
1: così.
2: Perché tu sei così, sei incalzante, sei lo incalzante, sapeva fin dall'inizio, sì. Tu prendi per sfinimento.
0: Ma, il pus, come si dice in francese, il pus, ma nonostante i pochi mesi di conoscenza, però ha detto di sì.
1: Ha detto di sì, sì, sì, poi vabbè, io comunque sono, quando qualcosa mi ispira mi lancio e quindi...
2: Ok, quindi carino. Si va ufficialmente a convivere, avete trovato casa?
1: Ma in realtà sono io che mi infilo in casa sua.
2: Ah, okay.
0: Ho capito, lui va a casa di lei. C'è abbastanza spazio per due?
1: No, in realtà no, non ce n'è moltissimo. Infatti mi dice, ti do quel cassetto e quella mensola nell'armadio. No, mi prende in giro. Però sì, diciamo che lo spazio lo troveremo.
2: Okay. Benissimo, dai. Siamo contenti per te. Un consiglio, a un certo punto dati una calmata. Perché
0: Poi,
2: chiedi,
1: non dai niente. Sto esagerando?
2: No, per il momento sei in bilico, ecco.
0: Facci sapere, soprattutto perché sei qua dietro, ti veniamo a cercare, Christian. In bocca al lupo.
2: Siete belli, ciao.
1: Volevo farvi un saluto, mi avete tenuto compagnia tantissimo in questi 4 anni in Francia.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: A tutta l'ora.

0: detto.
1: Sì, potevi anche non cantarla tutta, ma dico non per te, per noi.
0: No, mi dispiace, d'altra parte su certe canzoni non si può. Lo chiede,
1: lo tieni,
0: la canzone lo chiede, lo chiede. Sono molto contento perché ci sta ancora il tempo in questo martedì di
1: Progetti d'amore.
0: Sentire un progetto d'amore che ci stava molto a cuore, che ci ha scritto la Viola da Caorle.
1: Pronto? Ciao Viola!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao Viola! Allora, ciao. Quanti anni hai?
2: 11.
0: 11 anni, che classe fai?
2: Sono in prima media.
1: Ok.
0: Come ti trovi?
2: Non ho capito.
0: Come ti trovi? Prima media, sai, la nuova scuola.
2: Bene, la classe parte maschile un po'
0: così,
2: bruttina, però
1: dispettosi, diciamo.
2: Sì.
0: Però c'è una gran fortuna che c'è qualcuno in seconda media che ci piace di più, giusto?
2: Sì.
1: Ok, ma guarda come è cambiato la voce. Allora, c'è un tuo compagno di scuola che frequenta la seconda che ti piace, ma vi conoscete?
2: No.
1: Cioè lui non sa chi sei, non vi salutate neanche?
2: No.
1: Ok. Tu lo vedi tipo nei corridoi?
2: Sì, di solito lo vedo. Il problema è che io, cioè noi abbiamo gli armadietti e lui ha gli armadietti al piano di sotto, io ho gli armadietti al piano di sopra, quindi non
0: che
2: è
0: nervi.
2: Che
1: incrociate spesso.
0: Che nervi questa cosa degli armadietti separati, ma perché li ha separati? Uffa.
2: Non lo so.
1: Certo. E quindi tu ci

0: Ci hai chiamato perché vorresti capire come conoscerlo.
1: Sì.
2: Ma tu, cioè, hai chiesto informazioni a qualcuno? Si sa chi è? Hai qualche amica o compagna della tua classe o più grande che lo conosce, che ti sa dire qualcosa?
1: Sì. Sì, c'è un mio compagno di classe che è il suo migliore amico.
0: Eh beh, allora è fatta, scusa, tu devi diventare migliore amica del tuo compagno di classe.
1: Però cioè, non è che è maschio, non è che io sto tanto con lui, poi lui sta con i suoi amici, io sto con le mie amiche,
0: Ok, però allora secondo me, sì. Cioè robe di bigliettini, non lo so.
2: No, perché poi...
1: Sì, infatti volevo mandargli un bigliettino, però il problema è che non so se mandargli dargli a sto mio amico che dopo lo vede a casa sua, magari lo dà fuori scuola, oppure un'altra mia amica che è in classe sua e glielo dà a scuola, però non so.
0: E nel bigliettino cosa vorresti scrivere?
1: Vorrei scrivergli: ciao, sono una compagna di classe di Oliver, che è sto mio amico, sì, che lo conosce.
2: Sì.
1: E che mi piacerebbe conoscerti.
0: Ah, carino.
2: E basta, carino. Va bene.
1: Però
2: basta.
1: No, dopo non saprei...
0: Allora, secondo me però il bigliettino un po' vi allontana, perché magari lui è timidissimo e non sa approcciarsi a te. Cioè la strada forse, Viola, potrebbe essere veramente quella di diventare un po' più amica del tuo compagno, fartelo piacere.
2: Ma è maschio, è quei maschi lì, capito?
0: Ho capito.
2: Oppure mandi questo bigliettino così: sono la compagna di Oliver, ciao, sono compagna, mi chiamo Viola, vorrei conoscerti, e... darlo all'amica, alla compagna. Tanto dai alla compagna, ma lui sa che tu sei in classe con Oliver. E così può scegliere se magari usare, se più in confidenza, l'amica o usare Oliver per dirti qualcosa o risponderti. Non so.
0: Succede, fate così voi tra ragazzi e ragazze delle scuole medie per conoscervi, vi mandate i bigliettini, perché noi siamo anziani, Viola.
1: Non so, solitamente più che altro, non so, in classe mia non si dà girati di bigliettini, però...
0: L'hai visto fare, in giro?
1: Non... No.
2: Non si sa. Mamma, come ti vorremmo aiutare tanto, ma non so se abbiamo avuto una buona idea. Forse ci dobbiamo pensare ancora un po'.
1: Ok.
2: Magari tanto progetti d'amore lo rifacciamo. Magari ci viene in mente un'ideona, o magari nel frattempo succede qualcosa, magari ci risentiamo, Viola.
1: Ok.
2: Va bene?
0: Ma tipo
1: grazie,
0: anche
1: ragazzi.
0: Grazie a voi, mamma.
2: Sei molto carina, Viola, sei molto
0: Viola,
2: carina.
0: Sei stupenda.
2: Sì,
0: non siamo all'altezza, purtroppo.
2: No. Speriamo lo sia lui.
3: Speriamo.
0: Dai, aggiornaci.
2: Un bacione.
0: Ciao Viola.
2: Ciao.
0: Ciao mamma.

0: Ragazzi, ragazzi, Franci, scusa, dobbiamo aggiornarvi perché abbiamo sentito Francesco che allora ci ha detto che la persona che lo stava chiamando mentre eravamo con lui al telefono non ci stava ascoltando.
1: Meno male, anche questa è andata.
0: Era un caso, era una coincidenza.
1: Sì, una coincidenza, va bene, ci salutiamo tra poco.
0: Tra pochissimo.

0: bene, sono le 18.52, Vale, abbiamo finito.
1: Sì, è stato bello, mi è piaciuto.
0: Questo ultimo messaggio, questo ultimo racconto di Viola ha aperto un po' di cuori,
1: esatto,
0: li leggiamo.
1: Sì.
0: Non c'è mai l'età per l'amore.
1: Ah, che hai detto una grande verità.
0: Torna Progetti d'Amore, eh.
1: Sì.
0: Intanto noi però ci sentiamo domani.
1: Sì,
0: grazie.
1: Torna anche Pinocchio. Sì. Ciao, a domani.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Anche stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba, 429 euro e materasso Memory Way Air

0: a 329 euro, fino al 24 maggio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere, prego, attendere, prego.
2: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliorare.

0: Per un buon motivo, dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedelasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: I rapporti tra la Santa Sede e la Casa Bianca tornano a incrinarsi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti affermato che Papa Leone XIV starebbe mettendo in pericolo molti cattolici e in generale molte persone dal momento che gli andrebbe bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Al nuovo attacco del tycoon ha replicato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano. Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, cioè predicare la pace. Le parole di Trump hanno scatenato le reazioni dei leader politici italiani. Si comporta come un bullo prepotente, ha affermato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Il vice premier Matteo Salvini ha detto che il Papa non si discute, si ascolta, ribadendo la solidità dell'alleanza con Washington. Per il ministro degli esteri italiani, l'attacco di Trump non è condivisibile né utile. Successivamente lo stesso Trump è tornato anche a parlare della guerra in Medio Oriente. Il capo della Casa Bianca ha esortato l'Iran a fare la cosa giusta, cioè a raggiungere un accordo. Non vogliamo uccidere altri iraniani, ha detto. Anche il capo del Pentagono, Hexet, ha parlato del conflitto. In una conferenza stampa ha detto che il cessate il fuoco non è finito, nonostante tra Iran e Stati Uniti ci siano stati scontri a fuoco nello stretto di Hormuz. La portata degli attacchi, ha spiegato, è ancora sotto la soglia per la ripresa dei combattimenti su larga scala. E in questo clima le borse europee hanno chiuso la giornata in positivo, controllando comunque l'evolversi della situazione in Medio Oriente. La tenuta della tregua e gli sviluppi sullo stretto di Hormuz hanno provocato una contrazione dei prezzi del petrolio e del gas. I listini del vecchio continente hanno segnato rialzi di oltre un punto percentuale. Londra è stata l'unica a chiudere in rosso. Finale di giornata invece sull'onda dell'entusiasmo a Milano, dove il FTSE MIB ha fatto segnare un più 2,27%. A Padova oggi si sono celebrati i funerali di Alex Zanardi. Più di 2000 persone hanno portato l'ultimo saluto all'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico che si è spento venerdì a 59 anni. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa, ha detto il figlio Nicolò. Siamo a calcio, Champions League. Stasera una tra Arsenal e Atletico Madrid diventerà la prima finalista di Champions League, appunto, alle Emirates. Si gioca la semifinale di ritorno dopo l'1-1 della scorsa settimana al Wanda Metropolitano. Domani si gioca invece la seconda semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica!
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ, a due giorni dalla visita a Roma e in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che ieri era al Met Gala vestito da Katy Perry.
4: Non è vero.
2: Non so se ci avete visti, eravamo io.
4: Eravamo proprio noi.
2: Uno sull'altro.
4: Proprio
2: come,
4: noi.
2: Come nei cartoni animati, due bambini uno sull'altro con l'impermeabile.
4: Con l'impermeabile.
2: Oggi è martedì 5 maggio 2026, festa della liberazione in Etiopia.
4: Oh.
2: Quindi, secondo le nuove direttive imposte dal governo, auguri a tutti gli etiopi, ma anche a noi italiani.
4: Ma,
2: perché dobbiamo essere inclusivi.
4: Ah, certo.
2: Quindi sia agli oppressori che a chi
4: agli oppressati,
2: agli oppressi. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti assegnati i premi Pulitzer, anche stavolta niente da fare per Paolo Del Debbio.
2: Mi dispiace, tutti gli anni io spero.
4: Ma
2: invece niente.
4: L'anno prossimo.
2: Flottiglia, la procura di Roma apre un'inchiesta per pirateria contro Netanyahu che si difende: sono innocente, corpo di mille balene.
4: Arr. Caso Minetti, in caso di necessità, Mattarella si dice pronto a dare la grazia a Mattarella.
2: Ad avercelo quel potere. Esteri, dopo l'ennesimo attacco di Donald Trump al Santo Padre, il Vaticano annuncia di aver cominciato ad arricchire l'uranio.
4: No, aiuto.
2: A preparare l'atomica.
4: Aiuto.
2: Beh, almeno si difendono.
1: Stati Uniti, 2000 matematici rifiutano di andare a Filadelfia in protesta contro Donald Trump, che ora minaccia di aumentare del 20% il pi greco.
2: Che diventa 3,73 qualcosa
4: del genere.
2: Una
4: battuta così per gli amici matematici.
2: Un po' nerd. Corleone è arrestato per mafia, il nipote di Totò Riina. Gli occhi invece li ha presi dalla nonna.
4: No.
1: Cinema, per il ministro Giuli è stato inaccettabile non dare finanziamenti al documentario su Regeni e confessa che quando l'ha scoperto per due giorni non si è rivolto la parola.
2: Non si è parlato più da solo.
4: No,
2: detto, no, è una cosa
4: cattivo.
2: Molto brutta quella che hai fatto, ministro. Calcio, dopo lo scandalo Rocchi, idea della Federazione Italiana Gioco Calcio, appunto, che per il prossimo anno starebbe pensando a mettere in campo un arbitro per squadra. Cioè,
4: ognuno fa il suo.
2: Capito? Così non dobbiamo dire, ma quell'arbitro è troppo. Lo sai.
4: Almeno non si litiga.
2: Un arbitro per l'Inter e uno per il Milan. Non è una brutta idea, non me la buttare via.
1: Musica, Tony F rischia il processo per Maxi Rissa per danni e per l'ultimo disco.
2: Agnese, abbiamo toccato nel vivo Agnese.
4: Oh, poverina.
2: Grande fratello, Alessandra Mussolini minaccia Antonella Elia, che evidentemente è la Matteotti che ci mettiamo in questo periodo.
1: Met Gala, celebrità di Hollywood beccata di indossare un vestito a forma di vestito. Cosa ci fai qui?
2: Vai. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone la state già ascoltando, l'avete già

0: Fox, sorella del più famoso Mulder, Touch Me.
1: Ma sono tutti Fox.
0: Quali altri c'erano di Fox? Michael J. Poi?
2: Lui, Jamie Fox.
0: Jamie Foxx. Però è Fox con due X. Quindi sono andato a pescare Fox Mulder da X-Files. Ma vabbè, pensa, proprio una roba mia.
1: E Fox è il nome, tra l'altro. Neanche
0: quindi,
1: il cognome. Ma va bene,
0: Touch Me ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese. In regia Francesco Pagax Paganelli. Perché Touch Me? Oggi non era facilissimo. In tanti hanno provato, si sono un po' buttati. Parlerete di anni 80, parlerete di gente avvenente su cui abbiamo fatto sogni proibiti. No, ne parliamo perché Touch Me, toccare le cose. E oggi c'è una notizia che ci ha colpito e che riguarda proprio il toccare, il tocchicciare la gente.
1: Ma anche che riguarda il 5 maggio, perché non hai detto all'inizio del giornale questa ricorrenza. Oggi è la giornata mondiale per l'igiene delle mani.
0: Ah, bene, sapersi.
1: Esatto, quindi sono uscite un po' di notizie su questo tema e ce n'è una interessante che riguarda l'Italia, perché è stata fatta un'analisi dall'Istituto Superiore della Sanità sull'uso delle soluzioni idroalcoliche, cioè i gel mani,
0: la mucchina,
1: quelli che
0: sono
1: diventati famosi col Covid, dentro agli ospedali. E si è visto che negli ospedali se ne usa molto meno rispetto a quella raccomandata, all'uso raccomandato.
0: C'è qualcuno che non si lava le mani.
1: Qualcuno non usa i gel mani. La media italiana è di 9,9 litri per 1000 giornate di degenza ospedaliera, mentre quella
0: dovremmo usarne
1: 20 litri.
0: Ah, quindi
1: meno della metà. Sì. Poi ci sono delle variazioni in base al reparto, per cui

0: In terapia intensiva se ne usano quasi 38 litri.
1: Tanti.
0: In ortopedia 8,3.
1: Vabbè, perché alla fine,
0: ma sì, sto ginocchia.
1: Ma scusa, ma se io ti devo raddrizzare l'ulna, ma che mi devo lavare le mani? Io faccio. Vi hanno mai raddrizzato un braccio dopo una frattura?
0: No. Ho visto rimettere la spalla in posizione.
1: No, io sì. A me hanno riaddrizzato un braccio per una frattura composta. Cioè, mi hanno. E soprattutto il naso a mani nude.
0: Ma in che senso raddrizzare il naso? Però scusami, non.
1: Rotto il naso tre volte.
0: Come funziona? Che tu ti rompi il naso, però va fuori asse, quindi te lo devono rimettere in asse e poi ingessare.
1: Io durante una partita di calcetto ho fatto un colpo di testa, ho preso il portiere e il portiere mi ha fatto: ma tu c'hai sempre avuto il naso un po' storto? Dico: no, mi specchio, avevo il naso sotto l'occhio destro praticamente. Per cui l'otorino ha fatto con le mani e me lo ha risistemato brutalmente così. Una pratica, credo, per la quale avrei potuto denunciarlo, ma effettivamente il naso funziona ancora, quindi.
0: Ma non ti hanno operato, quindi?
1: No. Mani nude. Però non vogliamo tre volte. Sì, ma da calcio succede, figura di
0: Tu sei sicuro che era rotto e non una roba un po' meno? Non so cosa c'è meno di rotto.
1: Dislocato. Credo di sì. Credo di sì. Però non vogliamo parlare di fratture di ortopedia. Parliamo di gente che si lava le mani. Voi ve le siete lavate le mani oggi?
2: Sì.
1: Prima di venire qui?
0: In generale, sì.
1: Noi abbiamo una testimonianza di qualcuno che non si è lavato le mani su un mega schermo di un concerto. Vabbè. Allora. Ma no, facciamo così, Chiara. Mettiamo un disco e poi ne parliamo, perché questa è la notizia su cui stasera al 347-342-5220 faremo chiacchiericcio insieme.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te, non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: forte night che troverete domenica 7 giugno a Party Like a DJ a Plaid, quello che noi amichevolmente chiamiamo Plaid, nell'occasione della 1-2-1-2 Celebration insieme a tanti altri. Ma siccome fra un po' abbiamo un altro artista che troverete il 7 giugno al Plaid, ve li diciamo fra un po'. Per adesso abbiamo solo messo che c'è anche,
1: teaser,
0: c'è anche night, perché ci serviva per parlare di un concerto. Siamo partiti da questa notizia secondo la quale in Italia, negli ospedali italiani, si usa meno di quanto si dovrebbe
1: il gel igienizzante. Per le mani.
0: Quello che con il Covid abbiamo usato tutti tantissimo e io ancora oggi uso.
1: Anch'io ancora adesso.
0: Però prima del disco vi abbiamo parlato di una testimonianza di un artista che sicuramente non si è lavato le mani. Di chi stiamo parlando, Chiara? Dai.
1: Allora,
0: sputtaniamolo in diretta. Dai.
1: Cioè, sputtaniamolo, non è che... Allora, siamo andati recentemente a un concerto, io, Ciccio, Paganelli, non è venuto Agnese.
2: No, non
1: aveva voglia.
0: Perché non era di Tony F.
1: Siamo andati a vedere i Tame Impala.
0: Sì.
1: Li avrete sentiti ogni tanto in onda, adesso c'è il pezzo Dracula. In realtà i Tame Impala sono una persona, questo Kevin Parker, che fa tutto lui, insomma, con la sua band, così.
0: Bello, concerto molto bello, concerto, lo dice uno che non conosceva le canzoni.
1: Concerto
0: dopo
1: molto
0: un po'
1: bello a Torino.
0: Era un po' la stessa canzone, però sì. bello.
1: Comunque, a un certo punto, questo concerto ha un cambio palco, sì. Nel senso che c'è il palcoscenico principale, dalla parte opposta com'è che si chiama il palazzetto a Torino dove l'abbiamo visto, c'è un cambio palco che è dalla parte opposta rispetto al pubblico e c'è questa scena molto bella di lui che esce dal palco e si fa praticamente tutto il retro dell'arena,
0: seguito da una telecamera proiettato sul megaschermo.
1: In questo, insomma, passeggiata, diciamo così, per cambiare il palco, va un attimo al bagno, tutto calcolato, tutto fatto apposta, con la porta aperta. Si vede lui che fa pipì, però si vedono solo i piedi, si vede che lui è piedi.
0: Non è come l'elicottero.
1: No, esatto, no. Però insomma c'è questa scena, fa la pipì, si capisce che chiude i pantaloni, se ne va verso il rubinetto, quindi tutti diciamo,
0: si lava le mani.
1: Sta per lavare le mani e prima di lavarsi le mani le prende e se le passa tra i capelli, tirandoli indietro, con un gel naturale praticamente. Io ho urlato dal disgusto.
0: Ma no.
1: E una persona accanto a me che non conoscevo, un uomo, mi ha detto, vabbè, ma si fa questa cosa. E io gli ho detto, ma tu mi devi stare lontano. Ma chi sei? Primo, secondo.
0: Però ha ragione il ragazzo, io sono dalla parte...
1: Dai, ma non puoi fare... Cioè, poi se le lavate le mani. Cazzo, aspetta un attimo, scusate la parolaccia. Aspetta un attimo.
0: Proprio cazzo, peraltro, hai detto, esatto. Quindi in tema. Potevi dire uretra, no, invece hai scelto proprio l'organo globale. Vabbè, ma noi maschi, così, eterosessuali, ma non credo che abbia a che fare con l'orientamento.
1: No.
0: Non è che abbiamo questo... Cioè, dopo fatto la pipì, è vero, ci laviamo le mani perché non siamo bestie, però può capitare che tocchi altrove.
1: No, allora, che tocchi altrove per forza,
0: per esempio,
1: perché devi far andare lo sciacquone, la maniglia.
0: A me capita nei locali di fare pipì, poi andare a prendere delle noccioline all'aperitivo e poi tornare in bagno a lavarmi le mani.
1: A lavare le noccioline prima di mangiarle.
0: Sarò strano io, ma a me viene questa
1: mi
0: cosa.
1: Sembra
0: qui.
1: Tanta strada per niente.
0: Quindi ecco, Tame
1: Impala.
0: Però
1: insomma, se dovete fare una cosa del genere, non fatela in un maxi schermo davanti a migliaia di persone.
0: Sì, questo è un bel messaggio che vogliamo mandare. però parliamo anche di, come dire, come si chiamano?
1: Gelmani,
0: le amuchine, il gel mani, quelle robe lì.
1: Soluzioni idroalcoliche.
0: A sei anni dal Covid, li usiamo ancora? Rispondo io di brutto, sì. Tantissimo, ce l'ho sempre con me,
1: sì.
0: Perché in ospedale la preferisco, in ospedale, scusate, al ristorante la preferisco rispetto all'andarmi a lavare le mani. Perché a volte sei incastrato in un tavolo lungo, invece che alzarti è...
1: Concordo che con il fatto che sia un ottimo richiamino per utilizzare questo termine solito. Comunque si usa con l'alcol, richiamino. Quindi anche in questo caso
2: io, come voi, ristoranti e mai più usato, mai più visto altrove.
1: No.
0: Anzi, ti dirò, io sono un po' deluso quando un ristorante non ce l'ha all'ingresso.
1: Anche io ci resto male, sarebbe più comodo perché mi salto di dover andare in bagno a lavarmi le mani.
3: Agne? Io non lo uso, cioè non ce
0: zero,
3: l'ho.
0: Dai,
3: non ce l'hai dietro. Più ricomprato.
1: Io
3: lo strocco agli
1: adesso
3: altri.
1: Adesso l'ho finito, ma lo devo riprendere.
0: Tra l'altro, visto che stiamo parlando di mani sporche e mani pulite, Manu Chao va benissimo lo stesso. Cioè, alla fine è un racconto la radio, no?
1: Sì, la musica.
0: Ora, il fatto che fosse completamente casuale questo disco, cosa no? Ci
1: ma
0: impedisce
1: niente.
0: Di...
1: Niente, veramente.
0: Brava, cosa ci impedisce di dire che era profondamente voluto?
1: Certo.
0: Manu Chao, me gusta stu, ca.

0: Vedi Chiara che al 347-342-5220 sono arrivati un sacco di messaggi di ragazzi che non trovano così grave quello che ha fatto Tame Impala.
1: Ma abbiamo un pubblico di zotto.
0: No, quello è il trio, quello è il trio, lo sono vero, loro e anche lo Sorbubu. Il nostro sono i chiacchiericci, sì, che evidentemente però condividono qualcosa anche con gli zozzoni. Noi ci dobbiamo fermare un attimo, tra poco arriva quella parte del programma in cui facciamo servizio pubblico e ci rivolgiamo ai giovani, però restate lì perché tutto questo avviene dopo la pausa.
2: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
5: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure essenziel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure essenziel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
8: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
9: Verti!
8: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto

0: semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
5: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
9: My Movies presenta.
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
14: Party Like a DJ is coming.
15: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
16: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
17: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
18: Chi saranno i prossimi?
19: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: ed Olivia Rodrigo, state ascoltando Radio DJ. Questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. E è arrivato il momento in cui cerchiamo di unire le famiglie di fronte al mezzo radiofonico. Un tempo si diceva che Carosello, Portobello, sì, e altri programmi che finivano in ello riunissero
1: il vitiello,
0: riunissero le famiglie di fronte al grande schermo. Sì. Adesso la comunicazione si è un po' frammentata, ognuno ha i suoi riferimenti, i genitori non parlano più coi figli. Ci pensiamo noi a riunire queste generazioni, grazie a Chiara Galeazzi e al Momento Giovani, che inspiegabilmente dobbiamo fare con una base trap sotto. Ok? Chiara ci parla di persone che non conosciamo, per fortuna senza vocine insopportabili, no, però per comunque tenere costante il livello di difficoltà, le diamo la spara jingle. Esatto, le diamo la spara jingle che lei carica con dei suoni che rendono il tutto difficilmente comprensibile. Cioè, non è Pagax,
1: cose per i giovani.
0: Non è Pagax che è pazzo, è Chiara che preme tasti a caso.
1: Vuoi che ne premo un altro?
0: Vai. Ok, quindi se sentite parlare di persone che non avete idea di chi siano, chiedete ai vostri figli in attesa che Chiara ve lo spieghi.
2: Chi è Tatiana?
0: Questa, per esempio, i giovani non hanno neanche idea di chi sia Gabriele Cirilli. Però
1: è un colpo al cerchio e un colpo alla bocca.
0: Brava, la par condicio anche qui. Dove partiamo? Qual è la prima storia? Qual è il primo giovane che affrontiamo?
3: Scoppia, scoppia, mi scoppia.
1: Ragazzi, questa è una notizia di attualità vera.
0: E perché non... uno mattina, perdona?
1: Perché è attualità vera uno mattina.
0: Non cercate di capire, non seguite il flusso.
1: Allora, voi sapete che tra poco è momento di elezioni in molti comuni.
0: Certo, ci sono alcuni comunali.
1: Ancora, non
0: posso più.
1: Ma che senso? È momento di elezioni in molti comuni.
0: Sì.
1: E si è parlato del fatto che ci sono anche dei candidati un po' famosi, ad esempio
0: Andrea Di Pre,
1: Rocco Casalino.
0: Rocco Casalino, scusami.
1: Si è parlato anche di un altro candidato famoso che è Matti il Biondo.
4: Finisce lì il mio parlare e inizia lì il mio zittire.
0: Perdonami, Chiara, io non sto mentendo, non sto facendo la parte, non ho idea di chi sia.
1: No, come non hai

0: scusami,
1: ma non... cioè, no, giusto. Questo non l'ho messo io, l'ho messo Paganelli.
2: Ma non ho idea di chi sia. Chi è Matti?
1: Ma come non sai chi è?
2: Quando è
3: godo come un cane, godo. No. Godo come un riccio.
1: Scusami, tu non hai mai sentito queste cose?
2: Vi giuro, no.
1: Non hai mai sentito?
3: Perché il godimento è al massimo.
2: No, guarda, cioè, giuro, queste... non l'ho mai. Ma in che anno è diventato famoso per
1: allora,
2: dire famoso?
1: Allora, andiamo con ordine. Matti, sì. Il biondo si chiama Matteo Dimitri Verdoliva.
2: Ok.
1: Che adesso ha 18 anni. Però lui è diventato famoso perché nel 2019 pubblicava video su YouTube e ha detto la frase
3: godo come un riccio,
1: che è diventata meme. Okay. È diventata famosa su internet.
2: Vi giuro, è un meme che ho perso io.
1: Ma scusami, però vuol dire anche che non guardavi Barbara D'Urso,
2: Ma no! Oh no! Vostro onore, mi costituisco.
1: No, perché lui andava anche dalla D'Urso.
2: Ma non mi è capitato, no, non lo guardavo, Chiara.
4: Allora.
1: No, questa cosa non va bene. Erano gli stessi anni di Marco Caltagirone, grandi momenti, scusami.
2: Tutti momenti che mi sono perso, Chiara. E che ha fatto? Si è candidato quindi alle comunali?
1: Si è candidato per le comunali di Angri a sostegno del candidato sindaco Pasquale Mauri.
2: Oh, ma siamo già in par condicio? Boh, non lo so.
1: No, non credo.
2: Se no dobbiamo dire anche tutti gli altri candidati. Ma vabbè, andate lì.
5: Balla.
1: È andata così.
2: Li cercate, ok.
1: Quindi insomma, tu prendi in giro quelli dei meme, così la gente di cui parliamo, poi è un attimo che te le ritrovi alle comunali.
2: Quanti anni aveva questo Matti il biondo quando era il suo momento?
1: Pochissimo, 10 anni.
2: E adesso ne ha?
1: A 18.
2: Ah, quindi fresco fresco, cioè proprio a 18 anni.
1: Ha detto sui social che la prima votazione a cui ha partecipato è proprio quella del referendum.
2: Agnese, tu conoscevi Matti? Conoscevi Matti il biondo?
1: Eh beh, certo.
2: Tu Pagax?
6: Sì, me l'hanno fatto conoscere i Vitiello.
1: Ah, vedi?
6: Perché sono istruttivi.
1: Vedi?
2: Carosello. Okay, okay. Vitiello, Carosello, Portobello, dicevamo. Ok, io non lo conoscevo. Se magari i vostri figli lo conoscevano e voi no, avete scoperto una cosa in più. Altrimenti l'unico...
1: Votatelo.
2: L'unico
1: no, che non votate? Lo so, no, non votate.
2: Campagna elettorale.
1: Votatelo o non votate, fate voi, non lo so.

0: 2000, state ascoltando Chiacchiericcio con
1: Disco 2000. Disco 2000.
0: Vabbè, adesso.
1: Disco 2000.
0: Senti.
1: Bagno 2000.
0: Senti,
1: allora.
0: Spin doctor di un candidato del comune di Angri.
1: Allora, la rifaccio. Lì, la bocca qua.
0: C'è ancora la base, non la puoi fare questa cosa. Pulp, Disco 2000 su Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio, momento giovani, quindi momento in cui Chiara ci porta nel mondo della Gen Z, accompagnata da Agnese, ha una spara jingle di cui abusa e abbiamo...
2: Non pago affitto!
0: Abbiamo parlato di candidati, di politica.
3: Di politica.
0: Adesso di che parliamo?
3: Di altri candidati. Sì. Parliamo del fatto che in questo momento si stanno svolgendo i Web Awards.
0: I Web Awards, ne abbiamo parlato, credo, addirittura settimana scorsa.
3: Perché c'era stato un litigio fra due influencer.
0: Sì, adesso in questo momento
3: si stanno svolgendo.
0: Però non abbiamo i diritti per dirvi chi sta vincendo, a chi è andato il premio, non ci possiamo collegare con la premiazione.
3: Siamo tipo qui studio voi stadio.
0: Esatto.
3: Possiamo solo guardare
0: e approfittarne per fare del name dropping.
3: Sì. Vuoi sapere chi sono i plurinominati di quest'anno?
0: Vai Chiara, dici dei nomi.
3: C'è Fabio Ferrucci, Cecilia Cantarano.
0: Ferma, una per volta. Fabio Ferrucci, Agnese, piccola descrizione.
4: TikTok.
0: TikToker che fa?
3: Fa TikTok.
4: TikTok.
0: Lip sync. Poi?
3: Poi c'è Cecilia Cantarano.
0: Che fa?
4: Lei, Cecilia Cantarano.
3: Creator. Lei è famosa.
0: Lei è famosa.
5: Annarita!
0: Poi?
3: Poi c'è Viola Silvi.
0: Viola Silvi,
4: certo.
0: Che fa?
4: Insieme a Fabio Ferrucci, comunque c'hanno un po' di
0: tutto quel giro lì e tutta la...
3: E poi questo lo conosci anche tu?
0: Il TikTok circolino, per dire.
3: Bravo. Sì. Poi c'è, conosci anche tu Gabriele Vagnato?
0: Certo, che saluto. Ciao Gabriele.
3: Poi ci sono anche Cristiano Borsi.
0: Che è?
4: È TikTok.
0: TikToker, Gabriele Vagnato, volto di Rai 2. Ok.
3: Così. Poi ci sono anche Rosso,
4: streamer Twitch.
3: Luca Campolunghi,
4: fidanzato di Alice, te la ricordi?
3: Te la ricordi Alice? Te la ricordi?
0: No. Ecco, questo è il mio cervello che è andato in shutdown.
3: Poi c'è Riccardo Dose e Dadda.
0: Quelli del Ruggito del Coniglio?
3: Riccardo Dose.
6: No, ma figurati se sono su web.
0: No, infatti, non credo si chiami Riccardo.
3: No, non è quello. Sono anche lui Riccardo Dose. YouTuber.
0: Antonello Dose, quello del Ruggito del Coniglio. YouTuber e poi?
3: Sara Esposito. Cosa ridi?
0: Chi è Sara Esposito? Rido perché paga Xerides. Sara Esposito, chi è?
4: Sempre una creator.
0: Opere!
3: Poi c'è Chiara Facchetti, che è quella che non riusciva a prendere l'aereo.
0: Ne abbiamo parlato.
3: Tutto giovani. Poi Marta Losito, Elisa Maino, Thomas Montagna.
0: Vabbè, tu vai avanti.
3: Alice Mordenti, continua. Gianmarco Zagato, Alberto Tozzi, Sespo, Melanie Musilla. Hanno due candidature.
0: Avanti.
3: Poi c'è comunque anche.
7: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: chi è l'altro che trovate domenica 7 giugno a Party Like a DJ al Plaid? È proprio Ernia, e lo trovate alla 1212 Celebration all'Arco della Pace alle 18 insieme a LA, scusate, è complicatissimo, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa, Taiwan, tutto questo Party Like a DJ Milano, Parco Sempione, Arco della Pace. Chi volevi dire prima, Chiara? Chi era candidato ai Web Awards, poi il disco ti ha mozzato?
1: Ma che dovrebbe esserci candidato anche la persona che ci segue, cioè Gianluca Gazzoli.
0: E allora è a lui che passiamo la linea, e noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie mille ad Agnese in redazione, grazie a Francesco Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va allo speriamo vincitore del Web Awards nella sua categoria, che è vecchio.
1: Dovrebbe, no, best format.
0: Sì. Best format. Sì, sì, sì, sì. Grazie, noi ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
10: Vieni a trovare

0: Arci da Ottica De Menego.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.

0: 15 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per la tua sicurezza sul lavoro, non rischiare. Scegli Cofra. Protezione, resistenza e tanto comfort. Cofra è il miglior assist per chi lavora. Parola di Francesco Dotti.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20 in punto. Buonasera dalla redazione di Radio DJ. La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz e gli Emirati denunciano nuovi attacchi con missili e droni da parte di Teheran. E questa in estrema sintesi la situazione in Medio Oriente. Oggi il capo del Pentagono, Hexet, ha assicurato che il cessate il fuoco è ancora in vigore malgrado gli attacchi nello stretto. L'Iran chiede che Washington fermi subito l'operazione lanciata per ripristinare la libertà di navigazione a Hormuz. Del conflitto ha parlato anche il presidente Donald Trump,

0: Teheran non ha chance, non le ha mai avute, ha detto, invitando il regime iraniano ad accettare un accordo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale lancia l'allarme sugli effetti della crisi in Medio Oriente. Secondo gli economisti, l'impatto stimato del caro energia sulle famiglie italiane varia dai 450 agli oltre 2.000 euro a seconda della gravità dello scenario. In questo clima oggi però le borse europee hanno chiuso in positivo, sostenute dalla tenuta della tregua. Milano ha guadagnato il 2,27%. A due giorni dalla visita a Roma, dove incontrerà la Premier Meloni, e in Vaticano, dove invece avrà un colloquio con Papa Leone XIV, del segretario di Stato americano Marco Rubio, i rapporti tra la Santa Sede e la Casa Bianca tornano a incrinarsi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti affermato che il pontefice starebbe mettendo in pericolo molti cattolici. Al nuovo attacco del tycoon ha replicato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Il Papa sta facendo quello che il suo ruolo esige, cioè predicare la pace. La cronaca: Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, domani non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno fatto sapere i suoi legali. Oggi hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti, le gemelle Stefania e Paola K, cugine della vittima. Domani sarà sentito anche il fratello Marco Poggi. Si tratta di atti preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e a una eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Più di 2.000 persone erano presenti oggi alla Basilica di Santa Giustina a Padova per dare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. Non serve essere lui per avere una vita meravigliosa. Auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose, ha detto il figlio del campione Nicolò. La bara di Zanardi è uscita dalla chiesa sulle note di un pezzo di Guccini e Vecchioni scritto proprio per l'ex pilota. E stasera siamo al calcio, si conoscerà il nome della prima finalista di Champions League. A Londra si gioca la prima semifinale di ritorno tra Arsenal e Atletico Madrid. Si parte dall'1-1 della scorsa settimana. Domani andrà in scena invece Bayern Monaco Paris Saint-Germain.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: In serata nuvoloso su tutta Italia con fenomeni al nord-ovest, sulla Sardegna e tra Toscana, Umbria e Marche. Domani mattina ancora maltempo al centro-nord con piogge diffuse su Liguria e Toscana, asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora maltempo al nord e sulle regioni tirreniche con piogge abbondanti, nuvoloso altrove. Le notizie de Il meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E da Paolo Menegatti una buona serata a tutti.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde,
5: solcarle a nuoto, a remi, a vela,
4: scoprire isole di silenzio
6: e oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

0: It All su Radio DJ, la voce è quella di Teddy Swims. Neanche stasera siamo riusciti nella nostra impresa. Quante volte lo dobbiamo ripetere? Tutte le volte che c'è questa canzone. Ah no, Eli non c'era l'ultima volta.
1: No, no, io non me lo ricordo. Sono perso.
0: Ah, Teddy Swims che sì, canta BTS. Swim dei BTS. Non riusciamo a farla con l'intelligenza artificiale?
1: Perché non glielo chiediamo direttamente?
0: A Teddy? Hai tu il numero?
1: Ma certo.
0: Sì, non confonderlo con Teddy's Photo, che hai sicuramente rubrica, che è il numero di Ed Sheeran, mi raccomando.
1: No, okay. Sono due persone. Però potremmo fare Ed Sheeran, Teddy Swims,
0: sì, sì, sì. E poi andare tutti poi al Met Gala, come sì, quelle cose lì che facciamo normalmente
1: facciamo
0: il martedì sera, tipo il 5 maggio.

0: Zoologi su Radio DJ, anche questa sera live ci siamo pronti nel tentativo di farvi compagnia. Io appunto sono Gianluca Gazzoli, carico come sempre in questo tentativo qui, almeno ci proviamo in questo martedì 5 maggio, l'abbiamo detto prima, ci siamo presenti, non ci credete? 347-342-5220, ve lo dico subito, questo è il numero se vi va di mettervi in contatto con noi per raccontarci anche un po' quello che avete insomma combinato, se vi va o che state combinando adesso, perché adesso insomma 20:09 ora cambiano un po' le abitudini in questo periodo, adesso mese di maggio saranno un po' diverse le abitudini dal mese di aprile. La gente dirà: no, stiamo tornando da lavoro, oppure stiamo andando a fare questo, stiamo andando a fare quell'altro,
1: ancora,
0: come sempre.
1: Sì, ancora. Poi oggi è una giornata un po'.
0: Almeno qui a Milano sì. Qui a Milano piove, quindi Elisa Cyber, sei felice? Buonasera, Elisa.
1: Sì, buonasera.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Un saluto anche e anche un bentornato a Frapaga, il giovane Padawan. A cui ieri tu hai sentito ieri, ma mi ha fatto piacere. Come hai fatto a sentire? Cioè, tu comunque sei a casa, che è il tuo compleanno, e stavi lo stesso sentendo noi.
2: Ma io, ma che faccio senza
0: pazzesco,
2: di voi?
0: Pazzesco. Vabbè, hai festeggiato bene il tuo compleanno.
2: Sì, grazie, vi ringrazio.
0: Ricordiamo che hai coinciso con insomma il giorno di Star Wars. Insomma,
1: era in un'altra galassia, probabilmente.
0: Poi tu pensa alle coincidenze. Insomma, il nome giovane Padawan è arrivato prima ancora di sapere
2: che fossi nato il 4 maggio.
0: Cioè, almeno tu lo sapevi già. Cioè, noi sì, no, io non sapevo ancora che, che quello era. Che quello era il giorno della tua
2: comunque grazie.
0: Nascita. Prego. Prima ho citato il Met Gala, grande evento, insomma, di cui avranno già parlato tutti oggi, perché noi arriviamo alla fine della giornata. Piccola considerazione, stavo guardando, non è diventato un po' il Lucca Comics?
2: Bravo!

0: scherzo.
1: Dai, adesso si sta un pochino. Cioè, io capisco lo stile. Dai, capisco. Non, non si sta un
2: sì,
1: po'.
2: Sì, la lancetta
1: andando
3: Luca
1: oltre.
3: Diciamo,
1: sia un po' a Luca. C'è un sacco di cosplay.
3: Era
2: diciamo che la lancetta va verso il posto.
1: Qual era? Perché Bad Bunny era vestito da. Era da, vestito come, non so, Johnny Knoxville in Jackass.
2: Bravo.
1: Nelle quando prime puntate. Com'è possibile?
3: Il tema era tipo l'arte.
1: Sì.
3: Okay.
1: Vabbè, molto largo questo tema.
3: Molto largo.
1: Sì, sì,
3: però
1: sì,
3: sai che tu al Met Gala lo devi portare all'estremo,
1: all'estremo,
3: no?
1: All'estremo. E quindi tutti erano così. Noi così vestiti non potremmo entrare.
3: Non possiamo entrare.
1: Ma possiamo essere qua in diretta a Gazzology anche questa sera. Nella seconda metà della puntata ci verrà a trovare, ci torna a trovare un'amica. Guarda, non vedevo l'ora, ci sono un sacco di cose di cui voglio disquisire con
3: vedi?
1: Lei. Spero che interessino anche agli ascoltatori, perché sennò questo sarebbe un problema. Però insomma sono riflessioni su ciò che ci, su ciò che ci circonda,
3: sì,
1: mettiamolo così, no? In questo momento siamo anche circondati dalla musica, un suono molto bello. Spesso abbiamo parlato delle intro delle canzoni dei Coldplay, di cui almeno io personalmente ho detto di essere grande fan. Secondo me molto sottovalutata, non l'ha citata nessuno, la intro di questa canzone di Emily Sandé, che mi sembra molto molto potente. D'altronde il titolo della canzone è Heaven, più di così. Will you-

0: sono Graziano da Torino.
1: Ciao.
0: Oggi, che è anzi, questo mese è iniziato benissimo, sì, all'insegna della felicità. Siamo andati io e mia figlia Giulia al Dynamo Camp. E abbiamo fatto 5 giorni magnifici con dei ragazzi che erano una meraviglia.
1: Sì. Guarda.
0: Quindi è stata un'esperienza fantastica.
1: Bravo Graziano.
0: Buona serata.
1: Buona serata a te. Grazie per avercelo ricordato. Ci dà il pretesto per salutare gli amici di Dynamo Camp. Ovviamente amici di Radio DJ, lo sapete benissimo. Che bello sentire poi, dopo che magari ne abbiamo parlato in radio per settimane, le testimonianze di chi poi va al Dynamo Camp e che ritorna. Mi dà anche l'assist per fare un saluto a una persona che ha dato tanto, insomma, alle persone che magari avevano bisogno e che adesso non c'è più, ma continuerà a dare tanto, che è Alex Zanardi. Insomma, sapete bene, scomparso nel weekend, anche se in realtà, insomma, c'è stata una brutta situazione che lo ha fatto scomparire almeno dai nostri radar già da diverso tempo, però insomma una personalità come lui, quello che ha fatto, quello che ha lasciato, probabilmente resterà a prescindere da ogni cosa e diventa una cosa ultraterrena. Insomma, ci sono stati oggi i funerali e di conseguenza il ricordo e l'abbraccio collettivo è stato probabilmente ancora più forte, no? Quindi un saluto ad Alex e a tutto quello che ci ha lasciato e che continua a lasciarci. Noi torniamo nel presente, tanti vostri messaggi ancora al 347 342 522 0. Plot twist, non era previsto perché ci viene a trovare un'amica dopo, ma abbiamo un'altra nostra amica oggi in studio. Sì, proprio tu, adesso mi stai guardando con quella faccia.
2: Ecco, lo sapevo.
1: Era solo venuta a trovarci, insomma, io la conosco oggi, ma era un'amica del giovane Padawan che voleva insomma assistere alla diretta. Noi quando riusciamo facciamo dei piccoli follow DJ abusivi, però chiacchierando un attimino fuori onda ho detto: cavolo, ma sta ragazza è super interessante, non possiamo non condividere la storia di, innanzitutto dal nome. Selina, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Selina, come stai?
3: Bene, grazie.
1: So che non era previsto questa cosa, però no. Il giovane Paolo ti ha prontamente acceso il microfono. Innanzitutto Selina Mao, già sì. Questo è... Selina non è anche il nome di Catwoman?
3: Esatto,
4: sì. Ah, è vero.
1: Ok, beh, non è per questo che ti chiami così.
3: No, è così, però una delle battute più belle è stata Felina Miao.
1: Bello.
2: Ma non, guarda,
1: nome d'arte.
2: Non dovresti dirlo a John, cioè al maestro. Non sei
1: grazie per questo assist. Anche Sally Nature è il tuo nome d'arte, o meglio il tuo nome per quanto riguarda i social, e tu fai una cosa bellissima, oltre ad aver scritto un libro che è uscito da poco, illustrato, insomma, che illustra quello che tu fai nella vita, no? Di cosa ti occupi?
3: Allora, io divulgo cose sulla natura.
1: Sulla natura in generale?
3: Sì, in genere, animali, insomma, ecologia, sostenibilità, quello che mi affascina.
1: Sì. Il libro in questione in realtà ha a che fare con l'ambiente marino.
3: Sì, ha a che fare con l'ambiente marino, perché io quando avevo 3 anni venne questa biologa marina a parlarci di balene, delfini nel Mar Ligure all'asilo, sì. Io all'epoca abitavo in Liguria, sì. E non lo so, ho visto la luce come i Blues Brothers, no? E sono rimasta folgorata.
1: Hai detto: quella è la strada.
3: Quella è la mia strada. Poi ho scoperto di patire il mal di mare, ho detto: aspetta un attimo.
1: E come fai? Quindi questa è una delle cose in comune con Frapaga, l'essere Liguri, non il mal di mare. Non il mal di mare, devo dire. E è bello perché in questo libro, insomma, se vi capita, guarda, lo dico perché secondo me merita, Un soffio nel blu è il titolo, perché è tutto illustrato, quindi anche da far leggere ai più piccoli. Io farò questo probabilmente con le mie figlie. Insomma, ci sei tu protagonista su una barca che ha visti una serie di animali. Tu tutte le cose che racconti in questo libro le hai viste davvero coi tuoi occhi?
3: Moltissime sì, molti sono avvistamenti che ho proprio fatto io in prima persona. Sì, assolutamente sì.
1: Ma come avvisti? Cioè ti metti su una barca e poi con le mani proprio sulla fronte così inizi a guardare facendo gli occhi piccoli?
3: La soffia, sì,
1: hai
3: più o meno.
1: Hai degli altri strumenti?
3: No, beh, il binocolo sicuramente, okay. Molto utile, però diciamo che di solito si cercano di cercare, insomma, quelli spruzzi, soffi.
1: Quindi tutta roba da superficie, non vai sotto?
3: Ho problemi con le orecchie anche in
1: davvero?
3: Immersione.
1: E come hai fatto a vedere la, aspetta, mobula?
3: Allora, la mobula si vede anche in superficie, sì. Si vede con difficoltà, però si può vedere quando il mare è molto calmo, sì. E l'avvistamento che descrivo di queste specie di mante che saltano fuori dall'acqua e fanno i salti mortali, l'ho vissuta sul serio.
1: Davvero? Beh, emozionante. Qual è l'animale che ti ha emozionato di più?
3: Allora, credo comunque la mia prima balenottera comune.
1: Beh, io credo che sai che uno dei miei sogni è riuscire a vedere una balena
3: nel Mar Ligure, puoi farlo.
1: Come nel Mar Ligure?
4: Vieni,
1: ma mangiando una focaccia.
4: Ma
1: così.
4: Dobbiamo andare.
1: Ma in Liguria c'è veramente tutto, anche le balene.
2: Nella sua Liguria.
1: Adesso nessuno farà più il bagno perché avrà paura delle balene avarazze.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piazzoli, tu scherzi, ma sì? Da Varazze è possibile partire dal porto per andare a fare gli avvistamenti dei cetacei a largo.
1: Serio, eh?
0: Fatto 2 anni fa d'estate, bello. Molto bello, abbiamo visto delfini e altre specie simili. Le balenottere invece so che sono più verso la zona di Bergeggi e Albenga.
2: Ok, pensavo facesse qualche battuta di body shaming, non l'ha fatta. Meno male. Ma io scherzo, cioè a Varazze si vede questo.
3: Tu ci hai solo messo il romanticismo della brioche.
2: Però, allora,
3: cioè della brioche, della focaccia. Il cappuccio.
2: Ovvio. Allora, abbiamo approfittato della presenza in studio. In realtà era defilata la nostra amica Sally Nature. In realtà Selina Mao. Yes. Potevi dire, guarda che Selina Mao e basta. Era già fortissimo. Però va bene, Sally Nature mi sembra più adatto a quello che è il tuo ruolo, che ha scritto in realtà da poco un libro che parla proprio delle meraviglie del mar Mediterraneo, no? Si intitola Un soffio nel blu. Allora insomma ti ho buttato un po' dentro, però questo ci apre mille scenari, perché insomma in realtà agli ascoltatori, ma anche a noi, abbiamo capitato di fare degli avvistamenti. Qual è l'animale, ma cioè la cosa in acqua che avete visto
4: in acqua
2: o nel luogo più inaspettato, sì. Che ne so, a Riccione, i delfini.
4: Ho
2: però
4: visto
2: questo,
4: un
2: raga,
4: tasso,
2: è hard,
4: non un tasso, so. Questo okay. Weekend non l'avevo mai visto nella mia vita, no. In Toscana,
2: sì,
4: ero
2: davvero.
4: Nel Chianti e ho visto un
2: ok.
4: Al mare ci sto pensando,
2: in acqua, sott'acqua. Io ho paura, cioè io ho paura che se dovessi vedere uno squalo,
3: uno squalo.
2: Squalo nutrice, mi confermi Selina che non fa niente? Io,
3: squalo nutrice, sì, è innocuo.
2: Io ho fatto il bagno con lo squalo nutrice.
4: Ottimo.
2: È l'unica
4: bello.
2: Cosa.
4: Bene.
2: Il mio rapporto. No, ma io che poi ho veramente paura di qualsiasi animale, lì me la sono.
3: Io ho visto le tartarughe a Miami.
2: Dove?
3: Che facevano le uova.
2: Ma quando sei stata a Miami tu?
3: Sai, la mia.
2: Ma cosa? Quando sei stata a Miami? Ma
3: è sempre lì la gita che ho fatto prima liceo.
2: Gita a Miami, ragazzi. Me l'ero dimenticato. Io andavo in gita a Varazze, a Pietra Ligure, a Miami. Io mi dimentico sempre di questa cosa incredibile.
3: Non so perché l'ho tirato fuori, ma volevo dire le tartarughe, quelle giganti.
2: No, ma fai bene a flexare.
3: Che facevano
2: cose.
3: Le uova. È stato bellissimo.
2: Con la figlia del dottore. Il dottore
3: sì,
2: si ammalò.
3: Sì.
2: Scusami, leggo altri avvistamenti di Selina.
3: Sì.
2: Tutte cose che tu hai visto con i tuoi occhi.
3: Sì.
2: Il pesce luna l'hai visto?
3: Pesce luna sì, moltissimi, che mangiano le meduse. Sì, so
2: dove lo vedi?
3: Lì è bellissimo perché ha questa pinna sopra e quella sotto, quindi è già fatto strano di suo. Poi, cosa curiosa in inglese, si chiama sunfish. Quindi il pesce sole.
2: Il sole cambia,
3: non
2: come
3: so,
2: mai
3: no.
2: Cambia il pianeta così.
3: Boh, non lo so.
2: Vabbè.
3: Non lo so. E vedi questa pinnetta che tipo sembra che saluti fuori dall'acqua. Oh. E poi mangia le medusine, quindi ha questa bocca tipo un po' a O e vedi che mangia le medusine, le cose.
2: E il granchio corridore, scusami?
3: Beh, quello
2: perché
3: si
2: va
3: può
2: veloce?
3: Vedere.
2: È
3: sì,
2: per
3: beh,
2: quello,
3: si
2: immagino.
3: Muovono, i granchi, beh, sì, quelli che si possono vedere magari negli scogli,
2: okay.
3: No?
2: Ah, quelli lì sono i granchi corridori?
3: Sì, ci sono diverse specie.
2: Beh, quelli li ho visti tante volte sugli scogli di Cesenatico, Riccione, insieme,
3: sì.
2: Eccetera. E invece la balena, hai detto che l'hai vista sempre nei dintorni?
3: Allora, la balenottera comune, sì, ma in realtà lì il Mar Ligure c'è questo santuario dei cetacei.
2: Ah,
3: che sì, è diviso tra
5: l'ha
3: Francia e Italia.
5: L'ha appena scritto anche Claudia. Santuario dei cetacei in Liguria, famoso in tutto il mondo.
3: Ed è una zona particolarmente ricca di biodiversità, soprattutto appunto famosa per balene e delfini, 8 specie diverse.
2: Beh, bene. E quindi, il tuo sogno qual è, Selina?
3: Il mio sogno è poter divulgare sempre
2: il più possibile
3: e poter arrivare dove la divulgazione solitamente non arriva.
2: Cioè?
3: Non lo so, in contesti dove di solito la divulgazione non si fa.
2: Cioè,
3: per raggiungere...
2: ne so, tipo al Cocoricò alle 3 di notte.
3: Tipo, perché no?
2: Anche se il tuo amico Barbascura, che salutiamo, sì. Un giorno mi ha confidato al basement che gli hanno provato a far fare dei DJ set, cioè scusami, delle lezioni di divulgazione all'interno dei spegnevano la musica e lui doveva iniziare a fare i suoi pezzi per divulgare.
3: Sì, in quel caso è un po' complesso.
2: Ma difficile, però l'abbiamo provato a fare al barba.
3: Divulgare dove non si divulga.
2: Si può fare. Selina, grazie, scusami, bocca al lupo per tutto. Guarda, seguitela, Selina Nature, così lei potrà divulgare ancora il più possibile. Anzi, grazie a te per essere passata da queste parti. Niente, adesso mi è rimasta questa. Dovremmo fare un giro con lei.
4: Dobbiamo andare a vedere le balene.
2: Ah, pensavo dobbiamo andare adesso lì.
4: Dobbiamo anche andare in pubblicità.
2: E allora niente. Però non andiamo via del tutto. Restiamo qui, anzi, restate qui su Radio DJ.
6: Resta più che sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori gazzologi.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
1: o ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
1: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
14: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
13: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
15: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
20: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la Macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
21: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
22: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
26: La spesa intelligente.
27: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
28: Sentiamo.
27: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
28: Wow.
27: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
28: E C?
27: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
28: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
29: Iperceramica.
30: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
31: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
32: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
33: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
32: Beh, dovresti proteggerti di più.
33: Corridoio, io uso Max Meyer.
34: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
35: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
36: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: su Radio DJ Lady Gaga insieme a Doichi. Lady Gaga che partecipa al film di cui fa anche la colonna sonora. Era già successo nella storia del cinema?
1: Beh sì, sì, stare sì. In porno.
0: Sì, ok, però giusto. Era sempre lei, giusto, giusto, giusto, adesso ci penso. Però sicuramente è successo in altre cose. In questo caso Runaway, anche il titolo della rivista finta, almeno all'interno del Diavolo Veste Prada 2. E Lady Gaga partecipa. Era un po' lo spoiler, diciamo, la grande sorpresa. Tu l'hai visto il film alla fine?
2: No,
0: lì? No, niente.
2: Io riconsiglio e poi...
0: Ah, tu è vero che tu li consigli e non li vedi, dimentico. Però in realtà poi è comparsa, devo dire, che se siete stati al cinema a vederlo, molta più ovazione quando compare Milano, la città di Milano sullo schermo. Ho sentito diversi cinema, compreso quello in cui mi trovavo io, che ha fatto
2: Milano!
0: Milano! La conoscono anche in America, incredibile! Comunque, rieccoci presenti, Gazzology, Radio DJ, sono molto contento che è tornata, che sia tornata a trovarci una nostra amica, e la presentiamo in modo ufficiale, perché in realtà questo momento lo chiama anche lei così sui social, e quindi anche io ho deciso di appropriarmi della sua rubrica, o meglio, è tornata a... Si è messa anche gli occhiali da professoressa, non tanto di Harvard, ma del Mary's College. Bentornata, bentornata Mary, come stai?
3: Tutto bene, grazie mille, sono molto contenta di essere tornata a fare qualche altra lezione.
0: Guarda, io ero veramente felice, sono veramente felice della tua presenza. Mary, insomma, già è venuta a trovarci un po' di tempo fa, le avevamo detto torna a trovarci, e per fortuna sei tornata, eccoti qui. Mary Marketing Girl è il nome del
3: Mary
0: profilo.
3: Marketing Girl.
0: Girl, io ti metto sempre al plurale, però per me ormai sei Mary, basta. E più che altro sei una amica, perché guardo il profilo e tante volte, insomma, tu ti occupi di fare anche delle riflessioni che partivano, posso dire, ne abbiamo parlato, come un punto di vista marketing, diciamo, quindi, ma in realtà poi alla fine è vita vera, no?
3: Sì, sociologia.
0: Sociologia, ok.
3: Sì, sociologia.
0: Okay. E quindi ti sei inventato un po' questo Mary's College, dove in qualche modo racconti alcuni dei tuoi punti di vista che, devo dire, spesso condivido. Allora, parliamo con te del Diavolo Veste Prada, tu l'hai visto?
3: Yes.
0: Hai fatto anche diversi contenuti sul Diavolo Veste Prada 2.
3: C'è tante cose da dire, secondo me.
0: Cosa ti ha colpito di più?
3: Allora, sicuramente, diciamo che con la maggior parte delle persone con cui ho parlato, le aspettative erano basse.
0: Sì.
3: Perché comunque un film così iconico all'inizio è difficile.
0: Difficile
3: magari
0: batterlo.
3: Sì. Però secondo me ha portato dei punti interessanti. Le mie due cose preferite, cioè i miei take out, sono: uno, la narrazione di come i social abbiano distrutto il giornalismo, fondamentalmente.
0: Anche a me è la cosa che ha colpito di più.
3: Perché è proprio chiaro, nel senso, è un sottotesto comunque fatto in un film così mainstream. Non mi ricordo di altri film che abbiano preso un tema così socialmente importante.
0: Certo.
3: Comunque, però anche di nicchia, no?
0: È un film quasi più sulla fine dell'editoria, in quel senso,
3: sì,
0: che sulla moda, no?
3: Esatto, anche perché appunto chi avrà visto il primo, penso quasi tutti, il famosissimo book che erano investiti migliaia di dollari e veniva portato diligentemente a casa di Miranda,
0: sì,
3: eccetera,
0: sì,
3: non esiste neanche più, e la cosa più importante è la pubblicità, e quindi sicuramente molto real, molto un po' triste.
0: Sì, e soprattutto il fatto che diciamo la battaglia contro chi scrive post sui social, contro chi fa giornalista senza essere, cioè insomma è un tema molto, molto attuale. Ti è piaciuto comunque?
3: Sì, devo dire che mi è piaciuto, okay. Mi è piaciuto meno il fidanzato di Andy.
0: Sì, lì detto, una storia buttata, ragazzi, lì a caso.
3: Sì, cioè nel senso dobbiamo per forza trovarle un fidanzato.
0: Cosa ha detto la tua community quando hai portato questo tema sul piatto?
3: Erano d'accordo, devo dire, nel senso che molti hanno detto era per fare il paragone con il fidanzato immaturo che lei
0: della precedente film. Del precedente,
3: esatto,
0: film,
3: perché alla fine tutti dicono in realtà il vero villain del primo film è,
0: ma poverino, ma lui aveva ragione, lui aspettava la sua fidanzata.
3: No,
0: ma
3: no,
0: come no,
3: il suo fidanzato non era supportive,
0: ho capito,
3: quindi...
0: ma sto poverino il giorno del suo compleanno era da solo,
3: però non ci piace,
0: vabbè, non ci piace niente. Comunque, pronti ad analizzare altre cose che ci circondano, che forse voi magari non avete fatto attenzione, magari presi da altre cose, oppure magari qualcuno sì. Comunque ne parliamo tra pochissimo con Mary. Maria, ricordiamo, Elise Sabbione su Radio DJ.

0: troppo per me.
1: La farà? Questa la farà, dai. La farà?
2: Sì.
1: Dai, la farà. La farà. Dai, la farà. Quando voi direte? Ma chi? Cosa? Ovviamente Neffa prima di andare via su Radio DJ, ma Neffa con Radio DJ sarà presente anche lui al Plaid alla serata della domenica 7 di giugno all'Arco della Pace dalle ore 18. Tanti artisti, ormai lo sapete, Lea Ernia, Fabri Fiber, Frankie High Energy, insomma Madame, appunto Neffa e altri anche che probabilmente verranno ancora aggiornati per la serata dedicata al 1212 Celebration. Quindi insomma non perdetela, trovate i biglietti su Party Like a DJ, o meglio nella sezione Party Like a DJ di ticketone.it se volete essere dei nostri. Poi c'è anche ovviamente la serata del sabato e poi la grande festa invece gratuita nel parco durante la giornata. Stiamo parlando di un po' di cose in realtà con Mary Marketing Girly, per quanto riguarda i social, se la seguite già. Io lo ricordo, uno dei miei profili preferiti, perché effettivamente insomma a me un po' appassionano queste tematiche, ma devo dire che sono, come dire, di comune, sono tematiche comuni a tante persone, a volte magari ce ne rendiamo conto, a volte un po' meno, no? Hai parlato di diverse cose nell'ultimo mese, cioè tu qualcuna in particolare o posso chiederti?
2: No, vai.
1: Posso
2: dai,
1: chiederti io?
2: Sì, lascia,
1: no,
2: a te.
1: A me ha colpito molto quel contenuto che hai fatto sul partendo un po' forse dal trend del soft clubbing che è partito, sì, proprio da M2O, e sul fatto che le nuove generazioni effettivamente non vedono più così tanto figo andare a ballare alle 2 di notte, ubriacarsi, fare hangover il giorno dopo e quant'altro.
2: Esatto, allora diciamo che secondo me si collega molto bene col trend del wellness, cioè adesso tutti fanno parte di un run club, io no,
1: esatto,
2: non correrò mai.
1: Tu e anche Elisa credo,
2: sì,
1: non
2: ci vedrete mai correre, esatto, onestamente. Però appunto diciamo che il trend del wellness chiaramente è difficile che si sposi con la discoteca, no? Perché tu vai a dormire alle 4, bevi.
1: Beh, i più stoici ce la fanno, certo, però non sembrano sempre
3: quelli
1: di meno.
3: Una tantum.
2: Però appunto secondo me anche il fatto di magari rendersi conto che ha senso bere tantissimo il giorno dopo, non ricordarsi nulla e appunto essere magari in grado di... E anche associato un po' alla nostra società che ci vuole sempre produttivi, no? Quindi ovvio che se tu vai in discoteca, torni a casa tardi, bevi, il giorno dopo non sarai produttivo.
1: Zero.
2: Ma io comunque lo ritengo un trend positivo, devo essere onesta.
1: Non o lo?
2: Lo ritengo,
1: ah, anch'io
2: sì,
1: lo ritengo un trend
2: anche
1: positivo.
2: Anche perché, vabbè, io non bevo, quindi diciamo, ma da sempre. Quindi
1: tutti... questo trend è quello che io in realtà facevo prima, quindi
2: sì,
1: sono,
2: esatto,
1: felice,
2: esatto,
1: sono felice.
3: Non hai mai smesso.
1: Nel mio caso non ho smesso, però tanti invece ovviamente che arrivano invece da una cultura del clubbing un po' più hardcore, diciamo, insomma, sono un po' critici verso questa cosa.
2: Sì, però appunto secondo me è un po'... Cioè la cosa che io non ho mai capito, devo dire, di questa cosa è che perché vediamo così positivo il fatto di bere, perché è cool bere, non ha senso, no?
1: Cioè bere diciamo in abbondanza,
2: esatto,
1: ovviamente farsi un bicchierino,
2: no,
1: farsi,
2: certo,
1: una cosa in compagnia con piacere eccetera, ma tu dici ovviamente esagerare, no?
2: Esatto, esagerare secondo me non esattamente come magari se qualcuno fuma una sigaretta e tu dici ok smetti di fumare perché fa male, come mai non diciamo smetti di bere perché fa male?
1: Però adesso evidentemente la Gen Z in particolare si è svegliata su questa,
2: sì,
1: su questa tematica.
2: Infatti anche il mercato degli alcolici sta un po' calando stanno nascendo sempre più brand anche legati al mondo del o dealcolato oppure bevande alternative, diciamo.
1: Beh, anche questo sul Diavolo Veste Prada 2 mi ha fatto sorridere quando facevano, o meno, un po' di contenuti in realtà online. Ho visto che facevano un po' di paragoni tra il 2006 e il 2026 anche da questo punto di vista. Banalmente,
2: sì,
1: il caffè di Starbucks sarebbe probabilmente oggi il matcha tea, non so, la cosa un po' più,
2: esatto,
1: un po' più di tendenza probabilmente, no?
2: Esatto.
1: Ce ne sono un po'. E qual è il contenuto che ti è andato di più nell'ultimo mese?
2: Ma allora sicuramente abbiamo parlato del fatto che Instagram sta diventando Facebook.
1: Attenzione,
2: interessante,
3: sì, sì,
2: la,
3: sì,
2: facebookizzazione di Instagram.
1: Da che cosa la cogli questa facebookizzazione, permesso che sono d'accordo?
2: Allora basta aprire i commenti e vedi commenti molto molto negativi di persone che appunto si ammazzano l'una con l'altra, e quindi sta diventando un po' come appunto nella wall di Facebook. Ai tempi c'erano le persone che si dividevano in fazioni,
1: sì,
2: Instagram era un po' più light, adesso invece
1: niente,
2: è Facebook.
1: Niente. E adesso dove andremo tutti? Su Marte, per questo che stanno facendo. No, è una riflessione secondo me più che corretta. E alcuni vanno su TikTok, prima o poi anche lì diventerà quello. Magari torniamo alla vita vera.
3: Alla vita vera?
2: Online.
1: Quello è un po' il trend forse
2: anche
1: del momento, no? La vita vera, dov'è?

0: Potential Somber su Radio DJ. Lui invece ai social secondo me deve molto, perché su TikTok e non solo, insomma, le sue canzoni sono andate molto forte, di conseguenza poi lui è riuscito a, come dire, a dire la sua, perché evidentemente aveva un talento e aveva della musica, delle cose da dire e da cantare. Insomma, la carriera di Somber adesso è forte in tutto il mondo. Siete su Radio DJ. A proposito di social, in realtà ho scoperto prima, ascoltando Chiacchiericcio, che sono candidato ai Webbo Awards.
1: Ma
0: io non sapevo niente di questa cosa qua, e però ho visto adesso che le votazioni sono chiuse, quindi
2: non possiamo andare.
0: Però ho visto che nella mia categoria, oltrepassa dal basement, c'è tavolo parcheggio, quindi mi sa che vince tavolo parcheggio,
1: sì, a Webbo.
0: O anche quanto paesella è il tuo paesello, e non so,
1: bravo,
0: sa che la puntata con Andrea Pontremoli non può vincere contro quanto paesella è il tuo paesello. Però vabbè, vedremo
2: come
0: andrà. Non posso neanche dire andate a votare. Niente,
2: sei l'underdog dei Webbo,
0: vinceremo. Ma siamo qua con Mary a parlare di un po' di cose che sembra che abbiano a che fare con i social, cose frivole, ma in realtà è la nostra vita, ragazzi, perché qualcosa da lì è, insomma, la punta dell'iceberg di qualcosa che sta cambiando, come le nuove generazioni forse un po' più consapevoli del wellness, della salute, e come anche un nuovo trend. Attenzione, arrivano i trend positivi, cioè dopo aver fatto gli scemi a lanciarci il ghiaccio, a fare tutte quelle cose che forse non
2: quello
0: erano
2: che facevi tu
0: sì, tra l'altro effettivamente è vero, e bisogna iniziare a fare questi di trend, Adriano. Quello, insomma, sì, di mangiare bene, star bene, fare sport, e poi ce n'è uno che ha a che fare col mondo dei libri, no? Cioè,
3: esatto.
0: Adesso fa figo fare l'intellettuale?
3: Esatto. Allora, c'è sia appunto l'ascesa dei creator intellettuali, quindi persone che effettivamente ti insegnano qualcosa, non necessariamente significa che sono laureati in qualcosa, ma hanno una conoscenza specifica che ti vanno a insegnare.
0: Ma che lo sono davvero o fanno finta?
3: No, lo devono essere davvero, perché devono parlare.
2: Devono essere credibili.
0: Ma il problema è che parlano tutti, cioè anche quelli che non lo sono.
3: Purtroppo questo ci porterà anche tanta gente che parla a caso, ma tanto già
0: esatto,
3: sono,
0: già succede. Però noi dobbiamo essere bravi noi a selezionare.
3: Esatto, però sì, anche appunto l'ascesa dei book club, quindi vedremo sempre più book club, e questa è una cosa secondo me molto positiva, perché tanti book club possono essere fatti anche offline.
0: Ma sai che
3: modo di...
0: siamo dei trendsetter, ragazzi, noi abbiamo fatto il nostro book club qua un po' di tempo fa, quindi vedi che ci abbiamo azzeccato, perché
2: ci siamo,
0: quindi
2: sai
0: okay.
2: Chi è grande, diciamo, sì, regina di questa cosa? Dua Lipa.
0: Dua Lipa?
2: Dovremmo...
0: cioè Dua Lipa ha lanciato questo...
3: sì, su book club, si chiama Service 95 book club.
0: E quindi come funziona? Lei dice un libro, lo leggono insieme?
3: Sì, allora lei dice un libro, poi non è un libro che ti viene spedito a casa, ma tu puoi farlo
0: comunque.
3: Te lo vai a comprare, lei ti dà una lista di topic, cose su cui riflettere, poi tendenzialmente intervista anche l'autore, quindi hai anche un approfondimento.
0: Ah, quindi cioè, lo porta avanti strutturato questo progetto?
3: Sì, sì, da tanto tempo. In realtà questo è il primo anno dove ovviamente...
0: Beh, se lo fa uno come lei, sposterà anche gli equilibri dell'editoria da questo punto di vista.
3: Assolutamente. Poi appunto secondo me è anche molto interessante il fatto che sia una figura così pop che riesce ad avvicinare poi, perché appunto leggere è stato considerato un po' nerd, no?
2: E anche una cosa per cui devi avere un sacco di tempo, quindi
0: certo.
2: Esatto. Uno dice lo fa Dua Lipa, che è sempre in giro,
0: dai.
2: Troverò il tempo
0: per
2: farlo
0: anch'io. E ti porta a leggere trend positivi finalmente. Invece ti ringrazio, Mary, perché invece nelle settimane scorse hai commentato con un contenuto una puntata del Basement in cui è passata la chef Chiara Pavan, che ha raccontato delle cose molto interessanti, soprattutto sul fatto di essere chef donna, no? E tutte le difficoltà del caso. E devo dire che tu nell'esporti, nel raccontare il tuo punto di vista, che era simile, no, a quello che diceva Chiara, è partita una serie di come li possiamo definire, commenti subumani.
3: Sì, commenti un po' che non ho molto apprezzato. Diciamo che il fondamento di questo contenuto, del mio contenuto, era come mai solo il 16% degli chef è donna, se il luogo comune detto dall'uomo etero basic è le donne devono stare in cucina. E quindi mi sembrava che fosse molto chiaro che tipo di pubblico sto parlando. E
0: si è fatto vedere quel pubblico
3: vedere,
0: lì.
3: Esatto.
0: Però la riflessione è giusta, perché dici, beh, perché quando poi quella cosa diventa un ruolo, una situazione di potere, non è più femminile ma diventa maschile.
3: No, perché va bene se le donne cucinano, ma a casa gratis.
0: Ma questa è un'altra cosa, ci vorrebbero 8 puntate. Mary, io ti ringrazio tantissimo, invito tutti a seguire Mary Marketing Girly su Instagram e non solo, e ci vediamo alla prossima lezione al
3: alla
0: college,
3: prossima.
0: Mary's College.

0: una buttata pasta.
1: Ah, il coach che ci ricorda che abbiamo finito. In realtà stavo controllando, perché prima ho citato quanto paesello è il tuo paesello. Stavo scherzando, ironizzando, ma sai che invece secondo me è un bel format.
2: Eh no, ma guarda, spacca.
1: Tu lo conoscevi?
2: Sì,
1: no, ma allora, cioè, qual era? Fammi il concept velocissimo, si
2: lui
1: può spiegare.
2: Lui che ti spiega perché il paesello spacca.
1: Ma allora è un grande. Ma allora, deve vincere. Vuoi votare quanto paesello è il tuo paesello? No, l'ho detto scherzando. Vabbè, andrò a verificare subito. Abbiamo fatto un bel props inutile perché hanno chiuso le votazioni.
2: Sì.
1: Ma comunque
2: è linea verde.
1: Bello, andrò a vederlo. Grazie mille, Elisa Cyber.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, Frapaga in regia.
2: Grazie a voi.
3: E grazie al Gazzo.
1: Hola G, buon paesello a tutti. Ciao, ciao.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone. Rende.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
8: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
9: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6C nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ve lo giuro, sono le 9.
3: DJ Radio DJ.
4: Go go go go go.

0: Che faccio? Parlo? Che faccio? Disannuncio? Che faccio? Parlo adesso? Yeah, yeah, yeah, One Republic, si chiama Need Your Love. Che faccio? Dico anche l'anno?
1: Vai!
0: Appena uscita, 2026. Ok, let's go! Welcome to the show.
2: Oh, say what su DJ.
1: Bravo!
0: Sì.
2: Oh, say what su DJ.
0: Noi abbiamo degli ascoltatori che producono jingle e customizzati sulle canzoni in tempo reale, cioè l'intelligenza artificiale glielo devi chiedere, devi lanciare l'input qui in tempo reale e mica soltanto uno.
2: Say what
0: e questo è un altro.
2: Su DJ
0: ancora, come on.
2: Oh, say what
1: intonato.
2: Su DJ.
1: Bravo.
0: Grazie,
1: bravo.
0: Grazie di questo servizio pubblico poi a tutti gli effetti. Allora
1: vai.
0: Attenzione.
1: Dici. Ah,
0: c'è il cielo che piove su Milano.
1: C'è il cielo,
0: c'è il cielo che piove, il cielo che piange. E
1: piange,
0: non siamo,
1: sì.
0: Non eravamo pronti, non eravamo forse nemmeno disponibili a questo ritorno di autunno. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. Citazione, che premio fedeltà.
1: Ah, chi indovina premio fedeltà, così.
0: Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. Ma è facile. Secondo me possiamo anche aspettare 30 secondi in diretta che arriva. Cioè, chi ha detto in una famosa canzone cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. Così, siamo qua e aspettiamo. Il numero
1: va
0: è
1: bene.
0: Quello della radio. Non do nemmeno il numero, giusto per... Sì, voglio mettere proprio alla prova gli ascoltatori, quelli fedelissimi. Ok, intanto saluto Paola che scrive ciao Wad, tutti voi che siete in studio adesso, volevo mandarvi un bacio, ciao.
3: Neffa Wad, Neffa, premio fedeltà.
0: È così, Neffa, la N-E-F-F-A. E mica è l'unico che ha indovinato, guarda qua.
3: Neffa.
0: Oh yes. Siete impeccabili.
4: Il mio impeccabile amico sei Wad.
5: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
6: On Radio DJ.
5: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
6: Say what?
5: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
6: One gang show.
5: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
6: Say what?
5: Ovviamente.
7: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One nation, one station.
10: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
13: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Ti produco sei quattro su Radio DJ.
16: Sei
17: Radio DJ.
16: Sei
17: Radio DJ.

0: In Italia è martedì.
1: Su Radio DJ.
2: Lui si chiama Michele.
0: Everybody, John.
3: Sono volato nell'iperspazio.
0: Grande. Hey yo, let's go, welcome to the show.
4: Ciao, guys.
0: Mi sono preso bene con questa frase, l'ho sentita alla BBC. Ho detto, ma quasi quasi gliela copio.
5: Sì. Fatto bene.
0: Gliel'ho, come si dice a Milano, zanzata.
5: È vero, si dice così.
0: La cultura degli ascoltatori di Radio DJ è altissima. Potremmo fare, non so se mai succederà, una gara, non tra le radio, ma tra gli ascoltatori delle radio. Un quiz, ok? Un quiz. Vinciamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ma no, perché poi l'Inter, salutiamo comunque gli interisti, per chi
5: ciao interisti.
0: Per chi è calcistico. Siamo in fabbrifibrillazione per il Party Like a DJ. No, tipo prima abbiamo citato una frase di Neffa, che sarà il Party Like a DJ. E come hai potuto verificare, in pochi secondi l'hanno indovinata. Se vuoi facciamo un altro test, un po' più difficile. Un po' più difficile. Frase, chi ha detto questa frase? Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi, prima lo si impara, poi pa-pa-para-para-pa-pa-para. Non do nemmeno il numero.
5: No, ma infatti.
0: Vai così. Intanto vi saluto la gang Feel the Vibe, yo.
6: Say what?
0: Che poi in realtà non si chiama così, si chiama Filippo Romagnoli.
5: E
0: poi Giaggia, che non si chiama così, si chiama Giada Coletti. E
5: eccomi.
0: Poi Marco e poi Stefano. E saluto anche Olmo, già che ci siamo.
5: Certo.
0: E comunque, prima lo si impara, poi pa-pa-para-para. Para, guarda quanti
6: Fabri Fibra,
0: guarda quanti
7: Fabri Fibra,
0: Fabri Fibra, che sarà con Neffa, che sarà con Ernia, che sarà con Madame, che sarà con Night e Lea e molti altri al Party Like a DJ domenica 7 maggio. Manca un mese, esattamente tra un mese inizia la grande festa con Radio Linetti, poi il grande sabato e poi la domenica 1212 Celebration.
8: Ciao Italia.
0: Per questo Fabri Fibrillazione. C'ho voglia di dare un'altra citazione. Però,
5: dai, bello.
0: Però prima cominciamo e poi okay, qua e là questa puntata conterrà citazioni, conterrà anche eccitazioni, soprattutto se vi piace Cristiano Caccamo, che è un attore fighissimo che verrà
5: bellissimo
0: a trovarci stasera per presentare Non è un paese per single, anche se questo titolo mi fa pensare a tutto quello che non è il paese dal quale proveniamo. Per esempio Altamura, città del pane, ma non è un paese per ingegneri astronautiali, aerospaziali.
5: Ho capito.
0: La tua Rozzano non è un paese per
5: non è un paese per
0: tennisti.
5: Qualche campo da tennis c'è? No, comunque, in effetti no, non ci sono campi da tennis.
0: Completa la frase, dico a te ascoltatore o ascoltatrice, cioè il tuo paese, completa la frase, il mio paese non è un paese per
9: 347-342-5220.
10: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Marco Sempione, con anche Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Giorgia, J-Ax, The Colors, Tommaso Paradiso e molti altri. Tutte le info per il Party Like a DJ su dj.it e su ticketone.it.
1: Ciao what?
0: Yes, 21 e 14 minuti. Perugia, dice Roberto, la mia Perugia non è una città per ciclisti. Provate voi a fare ogni giorno 300 metri di dislivello.
2: Vabbè.
0: In effetti. Cioè, Perugia è una città proprio di grande up and down. Si sale, si scende. Perugia è la vita. È così, up and down, roller coaster.
3: Ciao Wad. Ciao. Il mio paese, Massanzago, in provincia di Padova, non è per gente che va a feste.
0: Ah, è triste.
3: Soprattutto feste come quella di Radio DJ, dove io ci sarò per l'ennesima volta.
2: Brava.
3: E dove io vivrò quel sogno annuale.
0: Amore mio.
3: Dove io diventerò un adolescente a 52 anni.
0: Let's go, let's go.
3: Sì, non è per questa gente qua, ma non la vorrei neanche, te lo dico sinceramente.
0: Ma scusa, ma qual è? Non ho capito la città, qual è? Anzago, aspetta.
3: Il mio paese, Massanzago.
0: Massanzago, ma prossimo anno veniamo a farlo a Massanzago.
2: Ma detto che non vorrebbe.
0: Ah, non vorrebbe lei, non è il paese.
2: No, non vorrebbe la gente lì che fa casino. Preferisce spostarsi lei.
0: Ok, un'ottima idea.
4: Roma non è un paese... paese, vabbè, città per chi non sa parcheggiare.
0: Assolutamente,
2: è
0: certo.
2: Vero, vero.
0: Roma però è un paese per ritrovamenti preziosi. Cioè a Roma hai sempre un po' quella sensazione tipo che tiri fuori, cioè che ne so, guardi sotto la panchina, ops, un ritrovamento archeologico risalente ai romani, che magari vale tanto, perché ci sono di queste storie su internet. Poi nella vita reale non mi è mai successo di conoscere qualcuno che ha fatto un ritrovamento importante. Mo c'è questa storia di un bambino di 3 anni che giocava con il meteo.

0: detector del padre. Intanto vorrei capire sto padre che lavoro fa per avere metal detector
1: che
0: in casa.
1: Io lo volevo da bambina.
0: Mentre lì cercava col metal detector, trova un pendente del XVI secolo del valore di 4 milioni di dollari.
2: Amo, ma tutto a posto.
1: Amerei mio figlio.
0: Si chiama James Hyatt. 3 anni, tranquillo, si è sistemato. Infatti. In Italia però, se trovi un reperto archeologico, è mica tuo.
1: Ma figurati.
0: No, è dello Stato, lo devi dare allo Stato. Sì, sì, hai anche 24 ore di tempo per denunciare il ritrovamento, altrimenti si va là. Al
1: pure.
0: Gabbio.
2: Ehi, baby.
0: Ora, non so quanti ascoltatori abbiano trovato qualcosa di costoso, che abbia un valore importante in giro. Proviamo a capire la persona che ora è sintonizzata su Radio DJ, che ha trovato la cosa di più grande valore in giro, così per strada a caso.
2: 347
0: sì. 342 5220. Bob Sinclair.

0: Yeah, ready to go. Martin Solveig, ready to go.
1: Facciamo una festa.
0: Esatto. A quante feste si aprono? Intanto domani mega party in Terrazza Martini, la nostra casa estiva. Tra un po' vi raccontiamo tutto, con anche gli ospiti, insomma una festa. E poi esattamente tra un mese inizia il party like a DJ.
2: Che domanda intelligente che hai fatto, Watch.
0: No, non ho fatto nessuna domanda.
3: Infatti,
0: in realtà forse prima abbiamo chiesto qual è la cosa più costosa che avete trovato per terra, partendo dalla storia di questo bambino di 3 anni che, mentre giocava con il metal detector del padre, ha trovato un ciondolo Tudor di 500 anni fa, pensa che culo, valore stimato 4 milioni di dollari. Wow.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Una mia collega l'estate scorsa ha trovato un tennis per terra, l'ha fatto valutare, ovviamente non ho potuto fare la certificazione dei diamanti perché erano diamanti.
0: Wow.
4: Valore 8.000 euro.
0: E beh, ci sta.
4: Sabrina, c'hai più culo che anima. Ciao.
0: In realtà, se trovi, prima dicevamo, in Italia se trovi un reperto archeologico lo devi denunciare e non è tuo, è dello Stato.
3: Sì.
0: Tutte le altre cose sono tue, diventano di tua proprietà, quindi quel tennis è suo. Occhio però alla storia del metal detector, perché Alessandra scrive: ciao Wad, tu sottovaluti il grandissimo numero di uomini che possiedono il metal detector. C'è una rete di appassionati di metal detector.
3: Sì, in effetti io vedevo video di alcuni che andavano in giro per le spiagge libere con i metal detector.
0: Il marito di una mia amica è uno di quelli.
3: Vedi?
0: E quando ha qualche ora libera parte alla ricerca di reperti sull'Appennino e trova sempre qualcosa. Ha anche trovato un antichissimo anello con pietra.
3: Oh, wow.
0: E sì, è vero, si è ancora infilato nel dito.
3: No, non ho capito.
0: Ha trovato questo anello ancora infilato nel dito dello scheletro.
3: Ma che schifo.
0: E vabbè, oh, ritrovamento.
5: Ciao.
0: Cioè, non è che te lo fanno trovare nel case, nel pacco,
3: c'era.
0: Con la confezione, però.
3: Purtroppo no.
5: Nel mio paese,
0: sì.
5: Non vorrei i padroni maleducati di cani che lasciano le cacche in giro.
0: Ah, vabbè, certo. Nel 1989, in via Torino a Milano, Davide ha trovato un anello con rubino.
3: Wow.
0: Valutato facilmente in zona, dice: mi diedero 1 milione di vecchie lire, più o meno 1000 euro,
3: okay,
0: di oggi. Che comunque, oh,
3: beh,
0: ci sta.
3: Oh,
0: beh, bello così.
6: Londra non è una città per chi parla inglese.
0: Come no?
6: Io mi sono fatto un cosiddetto per impararlo, lo parlo piuttosto bene, ma questi mi rispondono con delle cose allucinanti.
0: Beh sì.
3: Se non si capisce niente.
0: A Londra è tutto lei sta qua. Lei sta
3: è
0: qua.
3: È vero.
0: Tutto aperto, lei sta qua.
7: Allora, raga, per sta cosa che buca a Roma e trovi qualcosa, a me era capitato di lavorare con un collega che faceva il... Che miseria, vabbè, faceva il manovale, dai.
0: Non sono sicuro che sia romano lui.
7: Dovevamo andare i mazzetti al centro di Roma, sotto ai piani meno uno,
0: okay,
7: e trovavano sotto la banca le anfore romane, che
0: okay,
7: però non si potevano portare via,
0: no,
7: perché lavorando sotto una banca erano controllati,
0: sì,
7: e non potevano manco dichiararle, perché sennò gli bloccavano i lavori, e quindi ci hanno fatto il massetto, l'hanno rotto, cocci, via, bella.
0: Via, il massetto.

0: save me tonight, night, night, night, night, day and night.
1: Ciao, che fai stasera?
0: Wow, sto appena storpiato una canzone di Jennifer Lopez che non l'ho vista ieri sul red carpet del Met Gala, che non c'era. J-Lo, David Guetta.
2: Ci vado.
0: Ciao, ciao.
2: Cosa stai facendo?
0: Allora, stavo cercando di metabolizzare una polemica che parte da un ascoltatore. Prima da Roma ci hanno raccontato di un amico, che aveva trovato mentre scavava delle anfore di 2000 anni fa che non potevano toccare e quindi, se non ho capito male, le hanno cementate?
3: Sì, qualcosa credo del genere. Di sì.
0: Allora, la polemica dice, certo che sentire che dei tizi hanno distrutto delle anfore per non perdere qualche settimana di lavoro e non dire niente. Cazzo ti devo dire?
3: Ma
0: secondo voi, ma il mondo...
3: Ascoltiamo e non giudichiamo noi comunque.
0: No, ma poi possiamo anche giudicare, ma perché non ce lo diamo per scontato che prima di noi abbiano fatto cose schifose. E solitamente quelli che giudicano l'oggi, il presente, sono quelle stesse persone che prima di noi hanno fatto cose schifose. Applausi.
4: Ehi, hey. Wad.
0: E quindi che cosa dobbiamo dire?
3: Andiamo
0: a recuperare. Non è che siamo il report che facciamo l'inchiesta.
3: No,
0: tu sei come si chiama?
3: No, io sono
0: Sigfrido Rinucci.
5: Vabbè. Io non so se vale lo stesso. Ho trovato una volta all'apertura delle porte scorrevoli di un supermercato sfigatissimo del mio paese.
0: Ok.
5: 250 euro a pezzi da 10 e da 5 li ho raccolti. Mi sono data un'occhiata molto veloce in giro e sono fuggita. Ciao.
0: Vabbè, ci sta, succede.
6: Ciao,
0: bello.
6: Amici.
0: Ciao.
6: Sono Terry della provincia di Parma.
0: Ciao Terry.
6: Qualche anno fa mio figlio, che aveva 6 anni, ha trovato per strada un sacchettino di stoffa con dentro, lui lo chiamava il tesoro dei pirati.
0: Il tesoro.
6: E, ve la faccio breve, era con mio marito, era una catena talmente grossa che mio marito arriva a casa dicendo: guarda cosa ha trovato, sarà la maglia di una borsa.
0: Attenzione, che cosa ha trovato il figlio di Terry?
7: 347-342-5220.
8: Yes. Radio DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
9: Say What?
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
15: Alcuni sono fatti per stare insieme.
14: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
16: Questo killer non sbaglia mai.
14: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
18: Verti!
17: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
19: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
20: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
21: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
20: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
19: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo SPID lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
22: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
23: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
22: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
23: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
28: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
29: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
28: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
29: 10 chilometri oppure 5.
28: Si va lì e si corre.
29: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
28: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
29: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
30: DJ Ten. Run like a DJ.
31: Radio DJ.
32: Say what?
31: What up?
32: Say what?
31: Say what? Say what?
32: Radio DJ.

0: Brothers, the jungle, the jungle, the brothers, the brothers.
1: Ciao,
0: ciao. Ok, carry on.
2: DJ Watt, giusto?
0: Siete su Radio DJ, ladies and gentlemen. 21 e 39 minuti.
3: Say what?
0: Mamma mia, sta storia delle anfore. Guarda, vengo a prendervi uno, non lo so, vi regalo un'anfora. Una polemica, quelle anfore penso che sia abbastanza grave, in teoria potrebbero arrestarli. Dice quest'altro messaggio: ok, non siamo stati noi.
4: No, infatti.
0: Ma nemmeno l'ascoltatore, cioè era gente che lavorava
4: amici,
0: lì.
4: Di amici.
0: Ma poi l'ascoltatore ci tiene anche a precisare verso chi si è imbruttito nei suoi confronti. Siamo a Roma, un'impresa di costruzioni trova delle anfore, invece di segnalarle come è giusto fare,
4: certo,
0: ci hanno costruito sopra. Che a me fa ridere, lo so che è sbagliato, che è un popular, però mi fa sorridere, chissà quante cose nascoste ci sono pur di continuare i lavori.
5: Raga, risponde alla polemica che mi ha fatto il tizio di prima, cioè nel senso, ma tu che avresti fatto? Il principale ti dice no, infangate tutto, non so settimane, e poi perdi proprio per posto di lavoro. Capisco che in teoria è sbagliato, ma in pratica che fai? O sbagli. Come ti muovi male. Ciao.
0: Amo i romani e il loro accento,
4: troppo.
0: Ma in realtà amo anche la gente che vive nella provincia di Parma, tipo Teresa. Ciao Teresa, come stai?
6: Ciao, bene, benissimo. Ciao ragazzi.
0: Allora, raccontaci la storia di tuo figlio fino a prima di svelarci che cosa ha portato a casa, perché poi ti do delle opzioni scritte dagli ascoltatori. Vai.
6: Ok. Allora, Vasco era a passeggiare col papà una domenica mattina, uh-huh, e ha trovato un sacchetto di stoffa per terra, l'ha aperto e chissà cosa c'era dentro, insomma.
0: Chissà che
6: lui
0: cosa
6: ha urlato,
0: c'era dentro.
6: Il tesoro dei pirati, ho trovato il tesoro dei pirati.
0: Che comunque è un king, tuo figlio.
4: Certo.
0: Allora scrivono, sì, provano ad indovinare dicendo: ha trovato delle biglie.
6: No.
0: No. Vabbè, poteva essere, no? Poi oppure sentiamo Davide.
7: Ha trovato una bella dentiera.
0: Una bella dentiera. No, questo tesoro nascosto, quanto valeva più o meno?
6: Circa 4.000 euro, adesso varrebbe molto più.
4: Ho capito.
0: Ma trovate così in giro?
6: Sì, sì, trovate in giro per terra.
0: Incredibile. Ma che cos'erano? Monete d'oro, gettoni d'oro?
6: No, non erano gettoni. Lo posso dire adesso?
0: Sì, ora lo puoi dire, perché se sono tante proposte, ma che si vanno a intrecciare con chi sta polemizzando con l'ascoltatore di prima.
6: Una collana, una catena gigantesca d'oro massiccio.
4: Wow.
0: Trovata così per strada?
6: Trovato per strada, verissimo il fatto, verificabile, perché poi ci hanno fatto un bel articolo sulla Gazzetta di Parma, perché l'abbiamo portata giustamente il giorno dopo ai carabinieri.
0: Ai carabinieri? Cioè, non siete andati al comproro a scioglierla?
6: Siamo
0: subito
6: andati, no, assolutamente. Perché ti spiego, mi si è sciolto il cuore, perché era in un sacchetto di stoffa che era lo stesso tipo di sacchetto con cui io viaggiavo allora, perché una ventina d'anni fa, anche di più, perché sono una fuorisede, dove mettevo la vecchia 100.000 di mio padre.
0: Okay.
6: La mettevo nel sacchetto di stoffa con la spilla da Bali, e c'era anche la spilla da Bali in quel sacchetto, e probabilmente era puntata, non so, magari in un reggiseno, come facevo io quando ero ragazzina. Mi si è sciolto il cuore, comunque una roba così grossa, particolare, non,
0: sì,
6: la puoi tenere. E c'era anche la lezione da dare a Vasco, ecco, perché siamo andati insieme dai carabinieri il giorno dopo e siamo andati a fare la cosa giusta.
0: Giusto.
6: E poi alla fine c'è tornata a casa, perché poi non l'ha reclamata nessuno. Dopo un anno, per legge, i carabinieri ci hanno chiamato, l'hanno custodita per un anno.
0: Ah, ve l'hanno ridata?
6: Sì, che
0: Sì, vabbè, ma ragazzi,
4: bello.
0: Ma questa è la storia, il lieto fine più lieto fine di sempre. Bellissimo.
6: E allora lì siamo andati al comproro davvero, perché non volevo tenerla in casa, non aveva senso, non aveva una storia particolare per me, se non il simbolo. I soldini sono in un conto che Vasco ancora lì.
0: Per tuo figlio.
6: Adesso Vasco ha 17 anni, mio figlio.
0: Grande Vasco.
6: Magari sarà un bel acconto per la patente, chi lo sa.
0: Sì.
4: Certo.
0: Sai che è la storia più bella che sentiamo nel mese di maggio, quantomeno.
4: Bellissimo.
6: Oh, che bello. Vabbè, che siamo ancora al
0: 5. Però intanto parte bene. Ti abbraccio tanto. Ciao Teresa.
6: Grazie,
0: un bacio.
6: Ragazzi, un abbraccio.
0: Ciao.
6: Ciao.
0: Ciao. Yes, show Fulminacci, anche lui al Party Like a DJ, sabato 6 giugno, Arco della Pace, Milano.

0: Say what? Maledetto
1: me. Questa radio mi fa impazzire.
0: Il tuo programma è fottamente bello.
2: Io apprezzo molto questo programma.
3: Radio DJ è un palco de clamoroso.

0: Nelly, nel 2002 era Nelly il protagonista di quella stagione musicale definita soprattutto in America Y2K Music.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
0: I primi 2000, cioè che non so, 20 anni fa, il 2006, a maggio del 2006.
2: Ciao ciao la famiglia.
0: Eccomi. No, qui. Chiedimi, maggio del 2006, la radio, per esempio, che cosa suonava?
3: A maggio del 2006, la radio, che cosa suonava?
0: Per esempio, la radio nel 2006 in Italia suonava...

0: Ne vuoi un'altra?
1: Vai, ti prego.
0: Maggio 2006. Pieno periodo Pink. Break it down, oh. Break it down, yo. Ne vuoi un'altra?
1: Vai. Sono una ciliegia,
0: essere una donna. Anna.
2: Non potrei. Wad.
0: Ma verrà a trovarci prossimamente, giusto? Non possiamo ancora dire.
3: No spoiler.
0: Un'altra, one more.
1: Vai.
0: Sì. Era il 2006. Ancora un'altra, vai.
1: Vai.
0: Ramazzotti.
3: Che bella questa canzone.
0: Anastasia. Canzone che ci raccontò la figlia di Eros. Aurora, ancora vai. Red Hot Chili Peppers. Uomo!

0: un'altra?
1: Sì. Svegliarsi la
0: mattina. 2006, raga, 20 anni fa.
1: Con la voglia di parlare.
0: Maggio 2006.
1: Con te. Non è niente di speciale.
2: Avete sentito?
1: Questo mi fa stare bene.
0: Yo, DJ, pull up!

0: Don't Wanna Go Home, Medusa.
1: One Dance.
0: Stanno dietro maschere e non li puoi distinguere. Come lucertole si arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano. Questa la butto lì. Chi la indovina, la indovina. Chi la indovina, la vera domanda, bella. Fanno quel che vogliono, si sa più in giro fanno. Spendono, sbandano e sono quel che fanno.
2: Say what?
3: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
1: One Gang Show.
4: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali a

0: questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank

0: Radio DJ consiglia
1: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
1: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.
3: Comunque bella bro.
4: DJ. Hey you.
5: Say what gang.
4: Follow Say What on Instagram and TikTok.
6: That's a hit.
7: Swan Gang Show.
5: Say what.
4: Listen up.
5: On Radio DJ.
4: Turn the radio on.
8: La tua chiamata verrà gestita dall'Italia. Stai ascoltando Say What su Radio DJ. In cosa posso esserti utile?
9: Say What Gang da Matteo.
10: Attenzione prego, comunicazione interna. WAD è atteso al box informazioni per ritiro premio. Grazie. DJ.

0: American Girls, Harry Styles, che da quando vive in Italia ci aspettiamo che faccia anche Italian Girls.
1: Ciao Italia!
0: Ormai siamo vicini a Harry Styles per un pelo, perché Paolo Crepè, che è stato nostro ospite, lo conosce bene. Harry.
2: Ciao Giallala Fang.
1: Sono qui.
0: Secondo te Harry è uno dei nomi più diffusi nel mondo? Uno dei 10 nomi più diffusi al mondo?
1: No, Harry no.
0: Chiedi.
1: Me no.
0: Chiedi.
1: Quali sono i 10 nomi più diffusi al mondo?
0: 12 milioni di persone in questo momento, se le chiamate Abdul, si girano. 12 milioni.
1: 12 milioni.
0: 13 milioni se li chiamate, se chiamate lì, si girano.
1: Ah, ok.
0: Lì.
1: Mi piace questa roba che si girano.
0: Ovviamente, dov'è lì?
1: È lì. No,
0: va. No, può essere anche
1: sì,
0: qui.
1: Comunque
0: che ne
1: andiamo
0: sa.
1: Avanti.
0: 13 milioni si chiamano David. 14 milioni si chiamano John. 14 milioni si chiamano anche Jan. Way. 17 milioni, nome di donna.
1: Way,
0: bellissimo. Io dico sempre
1: allegro.
0: Su WhatsApp. Quando mi salutano, ciao, guarda. Way.
1: Way. Io dico way.
0: Poi José, 29 milioni di persone. 45 milioni di persone in questo momento si chiamano Mohammed. Nushi, 55 milioni di persone. Nushi, non ho mai conosciuto una Nushi. Il nome a quanto pare più diffuso al mondo adesso, 61 milioni dei miei. Maria. Ciao.
1: Bello.
0: Maria.
1: Giusto.
3: Grande Frankie Energy.
0: E Frankie Energy invece è la citazione che abbiamo dato prima. Frankie
1: sì.
0: Energy che sarà al Party Like a DJ domenica 7 giugno, Arco della Pace, Parco Sempione, Milano. Vi sparo un'altra citazione, questa a livello di difficoltà un po' più alto, vediamo se c'è qualcuno che la indovina veloce. Ora che fai?
1: Basta.
0: Sì.
1: È finita.
0: Dai.
1: L'hai
0: capita?
1: Fai.
0: Ora che fai? Davvero non ti ha detto che non sono il tipo? Chi la sa, la sa.
1: Okay.
0: Chi non la sa, sa. Prova.
4: Mi chiede come what? Mi chiede come what? Adesso come what?
5: Say what?
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ospiti domani torniamo nella nostra sede estiva, la Casa al Mare, che poi è in centro a Milano, Terrazza Martini. Domani con noi Fabio Caressa, Nina Zilli, Clara e The Colors.
1: Say what?
0: Ah, quante cose, anzi, visto che c'è un attore in studio, tento l'addizione con quante cose, ladies and gentlemen, è giusto? Cose.
2: In realtà non è sonora
0: la S. Ma come? No. Ma mo me lo dici, cioè dopo no, che cose.
2: Ma non voglio dire una cazzata, mo controlliamo nel.
0: E com'è? Cose.
2: Cose.
0: Non ci credo.
2: Te lo giuro.
0: E come dici pugliese?
2: Pugliese.
0: Pugliese o
2: sì,
0: pugliese?
2: Sì. No, deve essere sorda.
0: Quindi pugliese. No, non ci sto credendo, ma hanno detto, ma ti giuro che mi hanno detto intanto Cristiano Cacca. Tanti mi hanno detto, si dice, io da pugliese dicevo pugliese, invece mi dicono pugliese.
2: No, adesso io non voglio dire una cosa che non io sono quasi certo che si dica pugliese. Sì, pugliese, cose.
0: Vabbè, mi crollo il mondo. Come?
2: Zucchero, non
0: zucchero.
2: Non
0: zucchero, sì. Calzini.
2: Calzini.
0: O calzini.
2: Calzini.
0: Calzini. Pugliese. Ma sempre detto pugliese adesso.
2: Oh, magari è giusto, controlliamo. Boh,
0: vabbè, non è un paese per single, ladies and gentlemen, che è una commedia romantica. Esce l'8 maggio. Ci sei tu come protagonista. C'è anche Matilde Gioli, che salutiamo. È stata anche lei nostra ospite. Immagino più che altro quello che si può dire di una commedia così, che tra l'altro è ispirato a un libro che è stato un best seller di Felicia Kingsley. Che cos'è? Che è una storia
2: d'amore. È una rom-com, è questa storia d'amore con tutte le peripezie che può avere una qualsiasi storia d'amore. E niente, io parto che sono uno stronzo fondamentalmente,
0: certo, ci sta.
2: Ma poi l'amore fa cambiare ogni cosa.
0: E beh, ok, ma quello che non è chiaro è cos'è, soprattutto i miei parenti pugliesi.
2: Bravissimo, pugliesi. Adesso mi suona strano pure a me, capito? Pugliesi.
0: I miei parenti pugliesi, una rom-com. Che cos'è? Perché è un termine che si usa negli ultimi anni, esatto. Grazie ai romance, che sono i libri tipo quello di Felicia. Che cos'è una rom-com?
2: È una commedia romantica, quindi commedia che ha un lieto fine e romantica, quindi legata ad una storia d'amore.
0: Ok, che però quindi, no, sempre per i miei parenti, cioè ci sono sempre state le rom-com.
2: Ci sono sempre state.
0: Semplicemente adesso le stiamo definendo così. No? È una, cioè, il Titanic potrebbe essere una rom-com?
2: Penso proprio, no, sì, assolutamente.
0: Anche
2: sì.
0: Se non ha il lieto fine, perché
2: non
0: lui
2: è vero.
0: Spoiler.
2: Per chi non l'ha visto, finisce malissimo.
0: 30 anni dopo, sì. Finisce molto male. Chissà se è una rom-com.
2: Sai che non, penso di sì. Se no, come lo, che potrebbe essere? Se non
0: una tragedy, perché finisce male.
2: Però non
0: ma
2: è,
0: comunque
2: non è,
0: mica okay. Sei qui a parlare del Titanic, no. Giusto? Mi confermi?
2: Assolutamente sì.
0: Cristiano Cacamo, che avete visto più volte in questo studio, ma soprattutto più volte al cinema. Forse l'altra volta è rivenuto qui da noi per Summertime.
2: Potrebbe... Può essere, okay. Può essere, nel 2022.
0: Che comunque
2: credo.
0: Fai parte di quella generazione che post-Covid hai praticamente fatto mille cose.
2: Sì.
0: Cose. Ce la faccio. Mettiamo una canzone e mi refrescio l'addizione.
1: Sei
0: e torno.
1: Buono. Vai. Good.

0: Mine. Brandy e Monica. Anno 1998. Canzone eterna, infatti Laura è tra le tante ascoltatrici che ha scritto: ma questa è tipo troppo super bella. Certo, certo. Anche Cristiano Caccamo, da etero, però anche a microfoni spenti, è super bello, non c'è niente da fare. Infatti,
1: grazie.
0: Ti ho chiesto, questo, la gente spesso dice: ma cosa fate durante le canzoni? Io faccio domande stupide. Tipo, ti ho chiesto: ma tu sei sempre stato bello? Perché c'è una categoria di persone che ad un certo punto diventano belli.
1: Sì, sì, no, io ho 12-13 anni e non ero carino.
0: Non eri carino, poi a un certo punto, boom.
1: Poi io ci ho creduto.
0: Quindi belli si diventa, non si nasce.
1: No, si diventa, si nasce, si perde, te lo devi ritrovare.
0: Questo è fantastico. Allora, amico mio, Cristiano Caccamo, che tra tre giorni, venerdì, tra quattro giorni è su Prime Video con Non è un paese per single, una commedia romantica, abbiamo detto rom-com. Cioè, nel primo intervento che abbiamo fatto, amico mio, abbiamo sbagliato tutto. Cioè, tipo, abbiamo detto che il Titanic è una rom-com.
1: E non lo è.
0: Occhio a questa ascoltatrice.
2: No, ragazzi, non è Titanic, non può essere una rom-com. Semmai una vintage rom-com è Pretty Woman.
0: Pretty Woman.
1: Sì, assolutamente.
0: E questa l'abbiamo sbagliata.
1: No,
0: abbiamo detto che cosa pugliese.
1: Ah, lì avevo fatto un casino.
0: Tu.
1: Io ho fatto casino. Io chiedo bene, chiedo bene, però io sono calabrese. Ma
0: io
1: che
0: so,
1: ne so io.
0: Certo. Tu sei?
1: Io sono di Taurianova.
0: No, ma tu sei ca?
1: Calabrese.
0: Calabrese. Pugliese. Non pugliese, che però quanto è più bello, più caldo.
1: Pugliese.
0: Siccome nel film, cioè, quantomeno il titolo non è un paese per single, esiste una città, un paesino in cui avete girato?
1: In Toscana, che questo poi si chiamava Belmonte.
0: Ok. Belmonte.
1: Questo paesino.
0: Belmonte.
1: Questo è Monte. E questo è un paesino dove nessuno è single, sono tutti accoppiati.
0: Ok.
1: Tutti tranne me, in
0: certo.
1: quel caso.
0: E secondo te esiste in città un paese, in Italia, un paese così?
1: Con percentuale altissime di coppie?
0: Sì.
1: Ma sicuro? Mo lo chiederemo.
0: Io penso, sì, perché no, l'ho già chiesto.
1: Ah,
0: sì.
1: Cioè,
0: anzi, se vuoi, ce l'ho anche la versione europea. Cioè, ho la top 5 dei paesi con la maggior parte di persone single. Quindi
1: il contrario.
0: Di quello che dici tu.
1: E?
0: Spara, secondo te, nella top 5?
1: Paese?
0: No,
1: quindi
0: una europeo,
1: nazione europea?
0: Sì.
1: Di più singolo dove possono essere? Germania.
0: Ci siamo, è al quarto posto la Germania,
1: ah,
0: un'alta percentuale di single. L'Italia non c'è. Italia al 14° posto. C'è ancora evidentemente la cultura della
1: coppia.
0: Della coppia, di stare insieme. Come dice Marra in una canzone, l'amore lo trovi in natura, la coppia è un'invenzione dell'uomo.
1: È totalmente così.
0: È così. E però poi c'è la Norvegia, quinto posto, okay. Germania quarto, 3 Finlandia, 2 Danimarca, al primo posto uno di quei paesi che viene considerato per definizione più avanti, anche se poi Roberto Saviano ci raccontava che insomma non è tutta così bella adesso, la Svezia 51% di single.
1: E perché?
0: Non c'hanno voglia.
1: Non gli va.
0: O sono per il poliamore.
1: Che questa è una cosa che nel Nord Europa va tantissimo.
0: Non lo so, tu lo sai.
1: Sì.
0: Ah.
1: Abbia avuto questo tipo di esperienza, però sì.
0: Ah, okay,
1: Nord Europa, il poliamore va una cifra.
0: Ma scusa, lo dici per certo o stiamo facendo un altro errore? Che poi ci scrivono la Svezia.
1: Non voglio dire niente.
0: L'ambasciatore svedese.
1: Credo. No, questo non lo sbaglio. Guarda, veramente, questo è sicuro che è così.
0: Vai.
1: E tendenzialmente tutto il Nord Europa è molto più diffusa rispetto al sud dell'Europa, il poliamore.
0: Quindi in Svezia sono poliamorosi.
1: Esatto.
0: E che comunque è una bella notizia che abbiamo imparato stasera.

0: She Did It Again. Anche Tyla ieri sera era sul red carpet del Met Gala, non era la più vestita a carnevale, cioè nel senso, sai che tipo al Met Gala soprattutto ci sono gli attori o i cantanti che si vestono bene, rispettano il dress code, mm-hmm. e poi ci sono quelli che fanno un po' i pagliacci.
1: Lo stavo vedendo prima, che non, però non capisco tantissimo ancora il senso del Met Gala,
0: cioè di esagerare,
1: e
0: così
1: più è strano e meglio è,
0: sì, cioè tipo Bad Bunny si è
1: fatto da vecchio,
0: sì, esatto, si è travestito da se stesso a 53 anni, quindi capelli bianchi, rughe. Era tale quale con Carlo Conti, cioè non sei più una persona. O anche Katy Perry, che è andata coperta con la faccia completamente coperta.
1: Non ho visto di Katy Perry.
0: È soltanto che voi artisti, attori, siete un po' così. A volte avete questa necessità.
1: Sì, non no, siete? Dai.
0: No?
1: No, dipende dal luogo. Al Festival di Venezia
0: tutti tranquilli,
1: in blu.
0: Ma secondo te noi italiani, parliamo un po' di cinema, visto che venerdì esce un ennesimo film tuo, molto atteso, non è un paese per single, su Prime Video. Cinema in Italia. Domanda così a bruciapelo: siamo un po' bacchettoni noi, soprattutto voi della nuova generazione del cinema italiano? C'è un po' sì, così.
1: Allora, no, invece io una cosa, anzi faccio un annuncio su questo, e noi tendiamo a non appoggiarci mai, gli italiani in generale, in qualsiasi film che esce, noi stiamo con le mani così, a vedere, vediamo come va.
0: Ad aspettare che cadi.
1: È
0: terribile.
1: Che è una cosa che invece in Francia non hanno, loro a prescindere sono dei grandissimi sostenitori.

0: proprio cinema.
1: Ok.
0: E noi dovremmo difenderci e difenderlo.
1: Ne abbiamo parlato più volte, tipo ricordo con Claudia Gerini, ma anche con Claudio Bisio, della cinema di oggi paragonato all'epoca d'oro del cinema italiano, il neorealismo, Fellini, Gassman. Resterà per sempre un'ombra dalla quale, cioè, nemmeno Sorrentino, nemmeno Guadagnino riuscirà a portare così tanta dignità al cinema italiano?
0: Beh, non lo stanno facendo, però. Mm. Ovviamente noi in quel tempo non ce l'abbiamo più. Mm. Il cinema al tempo uscivano due film l'anno, forse tre film l'anno. Adesso noi siamo inondati di film tra piattaforme e cinema e tutto. Quindi
1: nella musica è uguale.
0: È la stessa cosa, infatti. Quindi noi abbiamo troppo adesso. Abbiamo tanto. Felice io, che spero di lavorare sempre.
1: Però
0: abbiamo veramente tanto. Quindi è difficile, ma anche i tempi della musica... Non avremo mai quei tempi lì, penso.
1: Quindi quello che stiamo dicendo è che l'epoca di oggi questo confronto lo perderà sempre.
0: Sempre, questa è. E quindi abbiamo delle cose buone anche adesso e non si deve fare il paragone col
1: paragone
0: passato.
1: Diceva un poeta, è il ladro di gioia.
0: Questa, esatto.
1: Ti è piaciuta?
0: Bella.
1: Potrebbe essere una frase di Fra Quintale, non lo è?
0: Però è molto della canzone indie, sì.
1: E già che abbiamo citato Fra Quintale, questa canzone è sua.
0: Vai.
1: Tutto.

0: Fra Quintale Aranciata, anche Fra Quintale sarà al nostro party 5, 6, 7 giugno Milano, Arco della Pace, Party Like a DJ.
1: Hey baby.
0: Tutte le info su dj.it e su ticketone.it. Speriamo che anche Cristiano Caccamo venga.
2: Perché no?
0: Se non hai impegni quel weekend, ma tanto voi attori siete sempre o che girate film o vacanza.
2: Sì, molto tempo libero abbiamo. Io non so se è sempre un bene.
0: Comunque
2: però...
0: bello.
2: Sì.
0: Sai che ho pensato, mi fai fare, ci fai fare due views facili?

0: Con come?
1: A maggio 2025, cioè che mi commenti questa notizia. Okay. Noi la mettiamo su Instagram, views, visualizzazioni, like.
0: Va
1: hype,
0: bene.
1: Engagement.
0: Va bene. Sfruttatissimo, vai.
1: A maggio 2025 Chiara Ferragni ha smentito via TikTok i pettegolezzi su un presunto flirt con l'attore Cristiano Caccamo, che a maggio 2026 reagisce così.
0: Così c'ha ragione, perché poi io non la conosco così bene, quindi noi, ci sono uscite notizie folli su questa presunta storia in cui no,
1: cioè non vi conoscete nemmeno.
0: No, l'avevo incontrata veramente due volte forse in vita mia,
1: cioè si sono inventati completamente,
0: sì,
1: tutto,
0: che io questa storia durante la sua relazione con l'ultima. Che io dico,
1: io pensavo che foste amici anche un po'.
0: No, abbiamo amici in comune.
1: Ok.
0: Abbiamo diversi amici in comune, però ci siamo incontrati veramente pochissime.
1: Che comunque essere al centro di un gossip così è proprio un'infamata.
0: Ma è orribile.
1: È orribile.
0: Ora, non ero fidanzato, ammetti caso.
1: Appunto.
0: Cioè, è un disastro.
1: Ma qualche parente poi calabrese ti ha chiamato tipo.
0: Ovviamente, ma anche io l'ho scoperto così.
1: Cioè,
0: mi hanno chiamato tutti. Amici del mio paesino che.
1: Okay.
0: Quindi, te sei fidanzato.
1: Con la Ferragni
0: no.
1: E non c'è stato un modo tipo di scrivere con lei, tipo vabbè
0: No, io non ho né alimentato né risposto, anche perché mi sembrava veramente una follia.
1: Sì.
0: Poi quindi ho detto guarda, io non so che cosa è successo, quindi mi dispiace, insomma, questo.
1: Certo.
0: Ho detto guarda, sì. Poi chi ha fatto uscire la notizia, quindi forse c'aveva un accanimento.
1: C'è un limite al gossip, che è l'invenzione. Cioè quando viene completamente inventato siete proprio infami.
0: Ma è pieno però.
1: Ah,
0: ne capitano tantissimi.
1: Se li inventano da zero, cioè senza nemmeno un...
0: Io non lo so, te lo giuro, non lo so. Perché io in realtà non sono mai stato sotto nessun tipo di gossip. Quindi per me era la prima volta.
1: Potremmo dire che l'Italia non è un paese per gossip.
0: Esatto. No, in Italia è.
1: È un paese per gossip. Invece non è un paese per single. È l'attesa commedia romantica, rom-com, tratta dal bestseller di Felicia Kingsley, disponibile su Prime Video a partire dall'8 maggio, tra i protagonisti Cristiano Caccamo.
0: Grazie mille.
1: È sempre un piacere, a presto.
0: A presto, ciao a tutti.
2: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
3: Say what?
2: Bueno.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
8: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
9: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Party Like a DJ is coming.
11: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
12: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
13: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
14: Chi saranno i prossimi?
15: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
16: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su radio DJ, say what. Qui dentro c'è

0: to you.
1: No.
0: Allora, no, nessun scherzetto, anche se parlando con Cristiano Caccamo mi è venuta voglia di fare non degli scherzetti, però sapendo che esistono persone che se li inventano da zero i gossip, come è successo a lui un anno fa con Chiara Ferragni, completamente inventato. Ci inventiamo gossip e li diamo per veri, ma assurdi, okay. Cioè tipo un fantagossip, okay. Anche gli ascoltatori, perché so che poi la creatività di molti esplode in questi casi. Cioè, per esempio, non so, il messaggio deve cominciare così. Non so se
2: avete sentito.
0: Puntini puntini.
3: Vai.
0: Quindi
3: va
0: non
3: bene.
0: So se
2: avete sentito
0: Mara Venier. Comunque incredibile, io non ci credevo finché non l'ho
3: Dimmi.
0: Visto. Mara Venier a cena con tanto di bacio a fine cena con Roberto Saviano.
3: Non è vero. Non è vero.
0: Sì, in effetti forse è un po' too much.
3: No, cioè, stavo recitando.
0: Sì, cioè spara un altro personaggio, una coppia assurda, un gossip.
3: Ah no, una coppia assurda. Sì, allora, Albano
0: con Elodie.
3: Elodie. Sì, vai, Albano e Elodie.
0: Sparami il nome di una donna contemporanea fighissima, che ne so, Emma Marrone.
3: Ok.
0: Non so se
2: avete sentito
0: Emma Marrone sta uscendo.
3: Sì.
0: Ovviamente questo resti tra noi.
3: Certo.
0: Con Fabio Fazio.
3: Davvero?
0: Sì, sì. Voglio la creatività degli ascoltatori al massimo. Su, inventa anche tu un gossip da zero, come è successo a Cristiano Caccamo con Chiara Ferragni.
4: 347
0: yes.
4: 342 5220.
0: Non so se
2: avete sentito
0: questo pezzo del 2023 di Ernia Bresch e Fabri Fibra.
5: One Gang

0: qua puoi dire ciò che vuoi, ovviamente, eh.
1: Say what?
2: Say what?
3: Why you? Citizen then say what?
4: Say what? Escúchalo en Radio DJ.
0: DJ Wad, ¿justo?
4: No te lo pierdas.

0: Bunny Bo Bunny, protagonista del red carpet ieri al Met Gala di New York. Forse l'immagine che ha girato di più in questa giornata, Bad Bunny travestito da se stesso, 53enne, quindi un po' più grande, con i capelli bianchi e le rughe, vestito elegante come da dress code del Met Gala, vestito Zara, ok? Quindi tutta una serie di collegamenti che riportano anche all'Halftime Show, in cui era anche vestito Zara.
1: Ciao, what?
0: È il marketing, non so se
2: avete sentito.
0: Bad Bunny adesso a quanto pare ha un flirt con Antonella Clerici.
3: Davvero?
4: Ciao, che coppia.
0: Ciao,
5: sono Elena da Roma.
0: Ciao Elena.
5: Una coppia è Fedez con Eli Schlein.
0: Ah, farebbe ridere, farebbe ridere. Invece Tom ci ricorda che nel fantasticare inventando gossip assurdi, storia che è successa all'attore Cristiano Caccamo, che è stato nostro ospite poco fa con Chiara Ferragni l'anno scorso, si erano completamente inventati di un gossip che non c'era. In un film, Il bar dello sport, film iconico con Lino Banfi, ad un certo punto lui fa 13 alla schedina. Poi in quel momento non lo vuole dire di aver vinto tanti soldi, e che cosa dice? Si inventa un gossip, questa è la scena.
6: Sì, a proposito, ma qual era quella cosa che ci volevi dire prima?
7: Non mi ricordo
6: più. Una cosa sensazionale che c'aveva Richard.
7: Non mi so
6: dire. Ma quella cosa che ci volevi dire prima?
7: Sensazionale, l'hai detto tu.
1: Ah, già, sì. Il 13 dicembre.
6: Il 13?
1: Renato Zero e Carolina Di Monaco si sposano.
0: Cioè si inventa il gossip, Renato Zero e Carolina Di Monaco si sposano.

0: Major Lazer. Quanto ha influenzato la musica degli anni successivi a questo 2015, Lean On, forse nessun'altra canzone, esagero, in questo nuovo millennio. Cioè non c'è una canzone che ha influenzato la musica degli ultimi 26 anni più di Lean On, Major Lazer.
1: Hey, what? Sì. Alzi il volume che sto fuori.
0: Poi 26 anni, 11 anni, quanto fa? Già alla lavagna. 2026, meno 15...
2: Con le dita se
0: facendo 11 anni. 11 anni. Negli ultimi 11 anni questa canzone ha influenzato chiunque, anche musica pop italiana.
3: Ciao, what?
0: C'è un Kiss and Football, ci segnalano se vogliamo, però.
2: Ok, sto guardando gli outfit del Met Gala.
0: No, gente che gioca a calcio pure di martedì sera. Poi l'Inter ha già vinto, cazzo giocate, c'è già un vincitore. No, devono giocare, hanno deciso la Champions League.
2: Champions League è un'altra roba.
0: Nella Champions League, la Champions League.
1: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, ma va, chi
2: sarà? Arsenal versus Atletico Madrid. Ma è finita, ma non sta giocando nessuno.
0: E chi ha vinto?
2: L'Arsenal. 1-0. Ha segnato Saka.

0: Plus scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey gang, sono le 23.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti. We'll be right back.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
5: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
4: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
5: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
6: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
4: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
3: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
4: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
5: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, il volo del mattino, con Fabio Volo.

0: Pensavo di aver... Maledetto me. Pensavo di averti mandato un altro file con un'altra storia. Quindi poi anche con Francesco, mentre sceglievo la musica, ero convinto di essere legato a quel file, a quella cosa. Poi adesso gli ho detto a Maurizio: ah, per la roba del serpente. Lui mi ha guardato come dire: ma che cacchio stai... Adesso però invece vedo il foglio. No, ne ho mandato un altro. Sì, ho sbagliato.
1: Quel foglio lì è lì dalle 9:20.
0: L'ho detto adesso. No, perché ero tutto dentro preso. Perché sai che il cervello cioè nel senso non sono gli occhi che vedono, ma il cervello. Quindi se tu hai in testa una cosa l'occhio...
2: Tu non c'hai il cervello.
1: Infatti.
0: Io ho solo gli occhi. Tra l'altro non porto gli occhiali. È un disastro. Io se non ci foste voi, cari ascoltatori, sarei... non riuscirei a stare in piedi.
1: Cari ascoltatori,
0: cioè a parte voi due, tre con la stellina, no, però cioè, vabbè, c'è la stellina al centralino, sì, c'è ancora centralino,
1: sì,
0: non lo so, c'è la stellina che risponde alle telefonate,
1: ma non risponde a
0: che
1: niente,
0: che non fa, esatto, poi c'è, vabbè, ci sono io che sono rincoglionito, poi per fortuna ci sei tu, Viola.
3: E infine c'è Maurizio, che non rinuncia alla sua dozzina di bomboloni quotidiani.
0: Addio, te lo sei mangiato stamattina il bombolo?
2: Oggi li ho mangiati i bomboloni.
0: Tu secondo me se mangi un bombolone vai a te.
2: Muoio,
0: no,
2: sì.
0: Muoio. Buono. Va bene, quindi ragazzi, c'è questo foglio. Quindi avevo in mente tutta una puntata che io mi costruisco pian piano nella testa mentre faccio le mie cose. E sarò pronto per domani.
2: Va bene.
0: Oggi andremo a braccio. Va bene.

0: dormire di casale.
1: Eccoci qua.
2: Sai come sta per il nostro padre Bianchi?
3: Sì.
2: È un po' che non lo sentiamo.
1: No, ha avuto qualche acciacco perché l'ho chiamato per il programma televisivo, ma poi c'è stato
2: veramente?
1: Ma c'era qualche, aveva qualche acciacco.
3: Spero niente di grave.
1: No, figurati. Ma poi
3: e comunque lui ridendo e scherzando, quanti anni ha?
1: Beh, ce l'ha un po'. C'è scritto su.
3: Se c'ha qualche. Ce l'abbiamo noi gli acciacchi.
1: Guardo su Wikipedia, intendi? Dunque, aspetta.
3: Meno male non siamo in diretta.
1: Ma vuoi guardare davvero?
3: Sì, guardando. Enzo Bianchi, 83 qua.
1: 83? Neanche tanto.
3: Giovane.
1: Mi faceva ridere. Mio amico mi ha mandato nella chat questa cosa, però non è da vadio.
3: No.
4: Sai cosa voglio dire?
3: Allora.
4: Che mentre me la sbatti, la esci e subito
3: ma
4: me la
3: fai dire.
4: Papigliamelo un altro due, pa.
1: Mi piace che ci ha messo qui.
3: Ma che è? Ma cos'è?
1: È un saluto ai miei amici siciliani che sono in ascolto. Va bene ragazzi, questa mattina allora vi leggerò una cosa, così ci dite cosa ne pensate di questa versione. A Milano è novembre, è tornato il freddo, piove. Domani sarà il giorno di tempesta a quanto pare. Domani c'è sia vento che pioggia. Domani è molto forte. Non so nelle vostre città com'è la situazione. Noi iniziamo però con questa canzone perché il tempo ci ha dato la possibilità di ascoltarla. Dimmi.
2: Scusami, questa canzone dura parecchio.
3: Va benissimo.
1: La lascia la tua. Ah, volevo dire, scusate, che prima c'era Fulminacci, che ci sarà la festa di Radio DJ. Bisogna
3: fare
1: la citazione.
3: Certo. Tra l'altro, l'altra cosa è che Fulminacci sarà il sabato.
1: Sì.
3: Domenica c'è la 1212 Celebration.
1: Ok.
3: E inizia alle 18.
1: 18.
3: Ok, quindi inizia presto e si va a letto presto.
1: Oh,
2: preso appuntamento. Hai già
1: come
2: preso
1: piace appuntamento. A me. Va bene, questo tempo ci ha dato la possibilità di ascoltare questa bellissima canzone.
2: Oh.
1: Oh. Che anno era? 1991. Maurizio, avevi...
2: io ero piccolo.

0: per regola dovremmo entrare
1: Maurizio,
0: qua.
1: Se la sfumi ti mangio la testa.
0: Purtroppo non si possono mettere cazzini.
2: Figa Maurizio, io te lo dico, se me la tagli, se me la tagli, oh, giuro che cambio radio, non vi ascolto.
0: Allora,
2: mai,
0: devo,
2: mai più.
0: Devo difendere Maurizio, devo difendere Maurizio. Non si, cioè, in realtà non possiamo mettere canzoni da 6-7 minuti, cioè si possono 3 e mezzo, 4, quindi abbiamo sforato a 5.
3: Non si fa più,
4: ma no? Perché questo? Cioè la regola quale sarebbe?
0: Perché
4: sennò
0: tu un programma di 40 minuti metti due pezzi da 6 minuti e finisci.
4: Due pezzi da 6.
0: Però tipo io il mio sogno è mettere Shine on Crazy Diamond, lo dico sempre, dura 14 e avete detto che la mettete quando morirò.
3: Sì, sì.
0: Se dovessi morire, avevamo detto che se dovessi morire come regalo.
4: Ma non se dovessi, tu morirai.
0: Sì, no, dovessi morire in onda.
3: Sto già preparando tutto.
0: No, se muoio.
4: In onda?
0: No, in onda nel senso, non che ho 80 anni. In,
4: cioè, ti viene un coccolone.
0: Non
4: noi
0: in diretta. Nel periodo in cui sono ancora qua, diciamo, nel mercato del lavoro, sì, mettiamola così.
4: Sì, ma
0: se
4: non
0: dovessi,
4: andiamo in onda più. Ma quindi no, non abbiamo un posto dove mettere Shine on Crazy Diamond.
0: Voi no, però magari Linus dopo mi mette Shine on Crazy Diamond, mi fa questo regalo, mi fa, cari ascoltatori, scrivete Fabio, avevamo promesso a Fabio che gli mi mettete 14
4: secondo
0: minuti.
4: Secondo me comunque deciderà lui.
0: Lui dirà
4: no, no, farà un ragionamento da direttore.
0: Allora,
5: no, vabbè, oggi finalmente vi sto ascoltando in diretta e mandate la mia canzone preferita.
0: Vedi, bella.
5: Vi amo tutti.
0: Bella.
5: Soprattutto no. Maurizio, grazie. Ma vi amo tutti.
3: Grazie.
0: Oh, mica l'abbiamo fatto a caso. Comunque.
4: Vai.
0: No, volevo dire, l'ascoltatrice Vittoria che dice grazie per quello che fate, per il programma, anche per il programma la sera in TV che riesco a guardarlo con mio figlio, quindi sono contento che mettiamo insieme le famiglie. Ok. E un'ascoltatrice dice: mi sono accorto che manca un mese.
3: A che cosa?
0: Ragazzi, fra un mese è finito il volo del mattino.
3: No,
0: è l'ultimo mese.
3: Perché adesso mi stavo divertendo.
0: 4 settimane e abbiamo chiuso la stagione.
4: Più. Sono 4 settimane piene. Più questa.
0: Questa da finire adesso. Sì, è andata, 3. Ragazzi.
4: Però 5 giugno, che è venerdì, è l'ultima puntata del volo del mattino.
0: Oh, chissà cosa faremo. Chissà che fuochi d'artificio.
4: Ma che faremo?
0: Oh, se non muoio da qui al 5, non ascoltiamo Shine on Crazy Diamond. Capito? Oh, ieri sono stato al pronto soccorso.
4: Cioè sei passato davanti.
0: Comunque posso dire una cosa, dovremmo fare una puntata sulle persone che vanno al pronto soccorso, che ovviamente uno cerca di andarci il meno possibile, ma quando tu vai lì se non hai tipo che t'han cavato come Brad Pitt, cioè, con la forchetta, cioè tu devi andare lì e devi fare come si faceva una volta con l'assicurazione della macchina, no? Cioè, che se ti facevano un graffietto non te la pagava, allora dovevi spaccare anche due vetri, arrivavi a una cifra dove cioè tu quando vai lì ti devi buttare giù dalla tangenziale,
4: è il codice,
0: perché tu man mano c'è sempre gente che sta peggio di te.
4: A voglia.
0: E quindi tutto in mano a questi poveri infermieri, medici che si ammazzano di lavoro così. Soldi lì, finanziaria della sanità, mai. Dopo per le bombe arrivano miliardi, che chissà dove li trovano poi, tra l'altro, no? Va bene, sentite qua e diteci cosa ne pensate al 347-342-5220. Vogliamo una vostra opinione su questo tema. La signora Maya
4: Angelou. È una signora, è una poetessa.
0: È una poetessa.
4: Di caratura incredibile.
0: Beh, Angelou, okay.
4: No, Maya,
0: la Maya Angelou.
3: È una poesia bellissima della Maya Angelou.
4: Ma certo.
0: Angelou, è il mio amico di Brescia che vive a Bologna. Angelou, l'Angelou. Oh, Serioli, dimmi.
3: Tanto rispetto. No, c'è una bella poesia di questa poetessa. Molto bella.
0: Vuoi leggerla?
3: No, poi no. Te la cerco perché è bella.
0: Di che cosa parla?
3: Parla anche delle luci di Natale. Conosci una persona da come
0: addobba,
3: mette le luci di Natale.
0: È la stagione giusta questa, con la stagionata dopo November Rain. Ok, allora ragazzi.
4: No.
0: Che tagliato l'unghia. Ditemi, cari ascoltatori, se siete d'accordo con la poetessa Maya Angelou. La maggior parte delle persone non cresce veramente. È così dannatamente difficile. Quello che succede veramente è che la maggior parte delle persone semplicemente diventa più vecchia. Questa è la verità. Rendono grazie alla loro carta di credito, al loro parcheggio privato, si sposano, hanno perfino il coraggio, la faccia tosta di fare dei figli, ma non crescono mai veramente. Perché per crescere ci vuole uno sforzo immane, uno sforzo grande come la terra. Significa prendersi la responsabilità del tempo e dello spazio.

0: questa è Radio DJ. Questo è il...
1: Ah, vedi, bravo.
0: Sei rientrato con November Rain. Ah, la mettiamo a spezzoni.
1: Sì, aveva un commessaggio.
2: Vabbè, ho capito. Allora, dopo fate la seconda parte. Sì. Che cazzo, dai, Maurizio.
0: Ah, vedi? Così, tutta la puntata così. La mettiamo in quanti, in quanti tempi? Tre, o ci sta tutta adesso?
3: Manca un minuto e mezzo alla fine, così.

0: Abbiamo fatto quello che si poteva, ragazzi. Quindi così non si poteva.
1: Avevano ragione. Mi ha rimesso un po' a posto.
0: Ha rimesso a posto questo.
1: Ho anche sudato un po'.
0: Senti la pioggerellina. Che album.
2: Sì, però sta arrivando l'estate, cioè.
0: E che oggi ma mette la tua canzone preferita d'estate.
2: Beh, ce ne sono diverse che mi ricordano l'estate. Su tutti Gigi D'Agostino, qualunque, nel senso, perché l'estate del 98 così. Però tutte questa per me è quella che mi ricorda di più l'estate.
0: L'estate.

0: Vai a Paci o vai a Pici? Vai a Paci si diceva a Brescia per dire che vai a passeggiare. Si diceva vai a vado a Paci. Sì, ma sì, ma è roba da Veci, proprio dei paesi, sì.
1: Quest'ade qua, il per Panderas,
0: comunque tu passi dalla solo di Slash di November Rain ai 3-3.
2: Sì, eh? 1991 tra l'altro.
0: E terzo anno, si faceva la guerra in classifica.
1: Se mi dici no, m'ammazzo. Bitch on the beach, you my bitch come una bitch. Se mi guardi un po' di...
0: Vabbè.
3: Bene, ciao ragazzi. Fabio, sei di Calvinus? Ma guarda te, se Fabio vuole, che cazzo, pure dopo che è morto.
0: Ecco, quello sicuro, e non
3: e
0: me la mette.
3: Non lo so se ti fa contento, eh.
0: Non so se me la mette, vabbè. Spero di non essere più in giro quando succederà.
2: Sai cosa ne pensano i 3-3 di November certo. Rain?
0: Eh?
1: A me! Ma struzzato!
4: Radio, DJ!
5: One Nation, One Station. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te due anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
10: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata.
10: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Ti faccio ridere, eh?
0: Perché quello lì fa quella roba lì, Maurizio? Perché prendi i soldi. È sempre così. Le tue storie finiscono sempre così. Siamo andati lì e poi hai preso i soldi. Quello guadagna dei soldi.
2: Perché non è così?
12: Non è così, è così.
2: E allora?
0: Dopo vi dico una storia.

0: chiederò se ha delle prove sull'esistenza di Dio. Che gli devo chiedere?
1: A Vito Mancuso.
0: Questa sera c'ho Vito Mancuso. Vito Mancuso, esiste Dio? Sì, dimostriamolo.
2: A Kong scientificamente. Stasera la dimostrazione che dell'esistenza Dio.
0: Esiste
2: di Dio.
0: O non esiste, dipende dai punti di vista.
2: Wow, per Dio, quanto dura?
0: Io ho detto, Maurizio, 20? Ma vieni che così almeno te lo presento e ci parli. Ma piove.
1: Lo guardo dalla televisione.
0: Ma vieni lì che lo saluti, gli dai la mano.
1: Ma tanto cosa mi deve dire?
0: Ti deve dire, ti mette la mano sul costato.
2: Non è mica un santone.
0: No, vieni lì e gli fai due domande. È tutta la vita che lo segui, non ti fa piacere.
1: Non so già quello che...
0: Niente. Vabbè. Vieni quando viene De Martino. Vuoi venire quando viene Stefano De Martino? Lì più volentieri.
3: No, comunque io sto pensando a una persona che si approccia oggi, proprio oggi, all'ascolto di una puntata del Volo del Mattino e al disagio che potrebbe provare.
2: Perché?
3: E poi penso al fatto che invece io di disagio proprio non ne provo. Anzi, per me è normalissimo ascoltare puntate come questa. Follia.
2: Disagio.
0: Ma perché abbiamo messo Romain Berrey?
2: Ma che abbiamo fatto?
0: Abbiamo detto che ci sono le persone che non crescono.
2: Detto, immagino che vi ascolta per la prima volta. Ma che scusa, disagio.
0: Cara ascoltatrice, ma che disagio? Che disagio? Di che cosa stai parlando?
2: Che abbiamo fatto?
0: Ma di che cosa stai parlando? Allora, ho letto.
4: Buongiorno Mauri, ho una richiesta per te. Vorrei Stairway to Heaven spalmata in 3 giorni, cioè in 3 puntate. Grazie da Guglielmo.
2: Belle Zeppelin.
0: Allora,
2: so
0: a sto punto metto Shine o Crazy Diamond, che è il mio sogno.
2: In una settimana.
0: Senza aspettare di morire. Mi puoi mettere solo l'inizio, Maurizio?
1: Non ce l'ho neanche.
0: Non ce l'hai. No, è talmente non radiofonica che ci sta. Esatto. Perché una volta i dischi non li facevano per la radio.
2: Capito, ragazzi.
0: Li facevano per...
2: Abbiamo Beach on the Beach, non ci abbiamo scena.
0: Brava.
1: È partita.
0: Cioè... È già che... Madonna, ragazzi.
2: È già questo.
0: Ma come si fa a... Ma sai che c'è gente, a volte io incontro gente che non conosce questa canzone.
2: Ma sono fortunato.
0: Se qualcuno di voi, visto che siamo più di 1 milione in ascolto, c'è uno che non conosce Shine On Crazy Diamond, Shine On Your Crazy Diamond, dei Pink Floyd, 14 minuti. Sì. Io ci ho buttato dentro una quantità di lacrime da ragazzino, che guardavo il soffitto e dicevo, ma io che cazzo devo fare della mia vita? Modo!
2: Ma se tu la lasciassi...
0: Cosa può succedere? Che sale lui?
2: Sale lì.
0: Sale.
2: Facciamo show.
0: Beh, che lo salutiamo volentieri. Allora, posso dire una cosa? Me lo lasci fino alla batteria, patam pam, però non so come la togli
5: Maurizio.
0: Dopo. Sì,
2: è già qui.
0: Figa! Madò. Senti, lasciamola un pezzetto.
2: E non onda qui.
0: Ci puoi mettere il parlato di qua sopra?
1: Sì.
0: No. Vabbè, silenzio. Vado a chiudere la porta a chiave. Pensate, quando la sentirete in onda io sarò morto. Vorrà dire che sarò morto.
2: Ma forse sarà una conseguenza.
1: Chiudi a chiave. La Linus.
2: Barricate.
1: Chiudo.
0: In macchina non scendo, vedi, li abbiamo già presi tutti.
2: No, scendi perché qui si toglie.
0: Allora, io la lascio tutta, voi mi difendete però, cari ascoltatori.
1: Io no.
2: Ma come fa? Ma figurati, ognuno per sé.
0: Vabbè, ok. Senti, solo qua con la chitarra, poi fino alla batteria. Alzare un po'.
2: Anche.
0: Alzagli la radio quella in macchina. Alzagliela da qua.

0: quasi.
1: No.
0: Va bene, siamo arrivati fino qua. Dai, vabbè, abbiamo goduto. Arrivano fotografie di braccia con i peli tesi. Pelle d'oca arriva anche. Ma che sta cagata, toglietela.
1: Che ignoranza.
0: Ma che sta cagata, toglietela. Vabbè. L'hai lasciato come base. Vuoi mettere. Mettici sopra il sapore delle ciliegie. Senti.
2: Tu cambia il tuo modo di pensare e cambierà il mondo. Guarda le cose diversamente. Guardale con ottimismo. Uno pensa che è una cosa buona e poi vede che è sbagliata. E anche gli errori, signore. Stamattina, quando ti sei svegliato, hai dato un'occhiata in giro? Hai guardato il cielo? Il rosso e il giallo del sole al tramonto. Hai visto la luna? Non vuoi guardare le stelle? Al chiaro di luna, quel cerchio tondo, tondo della luna. Non lo vuoi più vedere? Vuoi chiudere gli occhi? Tutte queste cose sono da vedere. L'acqua fresca del torrente. Lavarti il viso con quell'acqua. Queste quattro stagioni, le guardi mai? Ogni stagione dà un frutto diverso. Nessuna madre lascia nel frigo tanta frutta per il figlio. Nessuna madre ha fatto tanto per suo figlio quanto Dio ha fatto per i suoi figli. Vuoi rinunciare al sapore della ciliegia? Io dico, amico mio, non rinunciare. Vuoi rinunciare? Rinuncia.

0: Perché è inutile, l'amore, quello che ti fa venire il batticuore o che ti fa regalare i fiori, è un sentimento che dura sì e no 2 anni. E dopo 2 anni incominciano i compromessi.
1: Ma dai, la vita stessa è un compromesso. Ormai sono 15 anni che sto con Luisa. Eppure abbiamo ancora dei momenti di grande emozione. Tu oltretutto non hai nemmeno figli. C'è una certa differenza. Io non mi voglio ridurre a vedere i miei figli 2 domeniche al mio, se no signore. Io ho voglia di vederli tutti i giorni.

0: abbiamo buttato lì un Guns N' Roses, abbiamo buttato lì un Pink Floyd, Shiner, Crazy Diamond, e adesso chiudiamo con gli Air. No vabbè, ma ragazzi, ma che boutique. Questo programma è una boutique, capito? È quei negozi lì che ci sono, i vicolini di Bologna con i prosciutti appesi, capito? È roba, vai dentro, anche qua a Milano, la gastronomia, dove c'ha le cosine a 60 euro un'oliva. Questo è pure tutto gratis per voi. Incredibile.
1: Oddio, sono scesa un attimo per entrare in negozio, risalgo in macchina e sento Shine On Your Crazy Diamond e ho pensato subito che
0: Fabio era morto.
1: Fabio fosse morto. Tutto ok? È vivo?
0: Sono vivo!
2: Ciao Fabio, bueno, credevo che fossi già morto, porco cane, già stamattina avevi detto che mettevi questa canzone quando morivi.
1: Mi dispiace Fabio.
0: Tu in due sono.
2: Dammi bene.
3: Ragazzi, io stavo a fare la chitarra e quello vicino a me in macchina, il batterista.
0: Hai
3: Mancava
0: capito?
3: Soltanto il giro di basso. Secondo me il bassista lo faceva quello lì dietro di noi.
0: Dietro.
3: Comunque, Piazza Vittorio, Torino, eravamo tutti in playback.
0: Hai capito? Uno suonava fingeva di suonare la chitarra, l'altro suonava la batteria. Io facevo Roger Waters.
4: Fabio, sei un po' in ritardo. Di solito tutti gli anni a quest'ora sono due mesi che dice chissà se tornerò a settembre.
5: È vero, eh?
4: Dai!
0: Vabbè, con questo Shine che stai stamattina lascia il dubbio. È arrivato il momento, ragazzi.
5: Intanto manca un mese e arriviamoci.
0: Sì, sì.
5: Arriviamoci sì. Con tutti gli arti addosso.
0: Qual è il successo di una festa? Saper quando andare via.
5: Esatto.
0: A una festa, anche la più divertente, se sbagli il momento per andare via, la rovini.
5: Si è detto.
6: Uè, l'avete caricata la puntata del primo maggio?
5: Oioi!
6: C'è contenuto non riproducibile.
0: Maurizio!
7: Ma no, io l'ho caricata.
0: Caricato.
7: Sai cosa ti auguro stasera?
8: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
9: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao
6: Ciao Belli.

0: Matt Smith, Neil Horan con Drive Safe su Radio DJ.
1: E lo cantano alle 14.08 prima della sigla.
2: Vai. Segui ciò belli dalle 2 alle 3. Brava. Con DJ Angelo e Roberto. Yeah.
3: Finiscono i vitielli e inizia ciao belli.
1: Hai fatto la rima.

0: tutti insieme.
1: Al venerdì sera.
0: Sì.
1: Spugliarello. Spugliarello.

0: Fa un cappetto. E non so, copriti.
1: Diventeremo amici, prenda la fortuna e festeggia con noi.
0: Festeggia con noi. Anche basta, brava.
2: E bellissimo. Con il suono delle ragazze che facevano cin cin, abbiamo aperto il grande appuntamento con Ciao Belli. Tra poco, nello spazio Movie Time, saremo con la giovane Janet Stallone, che ieri sera è andata al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada ed è rimasta piacevolmente colpita dal sequel di quello che resta un'icona di tutto il mondo del cinema.
3: Allora, io sono appena tornata dal cinema, parlo basso perché è quasi l'una. Sono andata a vedere Diavolo Veste Prada 2, il secondo.
4: Sì, com'è stato?
3: Che qualcuno mi venga a dire ancora, perché avevo letto da qualche parte e ho sentito un sacco di gente che diceva che 2 è più bello del primo. Ma che cagata è, ragazzi? Cioè, io dopo mezz'ora di pubblicità e mezz'ora di film volevo andarmene a casa.
4: Ma veramente, ma non è.
2: Con It's Only a Job, oggi ci avventuriamo in una località segretissima per incontrare Adriano Zaccomer, pensionato con il pallino degli affari, che ha deciso di mettersi in società con il nostro collega Robertino per dare vita a una startup che, diciamolo, per ora non è proprio partita col botto.
5: Un inchiostro, un taglierino di precisione, alcuni stampini, riproduzione in gesso, una lampada con lente di ingrandimento e il gioco era fatto.
4: Cos'è?
5: Ecco il kit del perfetto o quasi falsario.
4: No.
5: Pensava così di farla franca Adriano Zaccomer, ex infermiere, ora in pensione, che nello scantinato della propria casa aveva brevettato e poi messo in funzione una vera e propria zecca clandestina. All'apparenza nessun problema economico per l'uomo, soltanto la voglia di arricchirsi spacciando soldi falsi, tutti i tagli da 50 euro.
2: Grandi notizie per la categoria artisti alternativi. Abbiamo conquistato un'intervista esclusiva con la cantante Colibri. Se hai una domanda per lei, non perdere tempo. Prenota subito al numero che troverai dopo aver ascoltato la voce dell'artista più eclettica del momento.
6: Sì. Prima ero depressa.
4: Sì.
6: Poi ho bevuto mezzo litro di vino.
4: Ecco. Certo.
6: Non sono più depressa.
2: 3-4-4-0-3-7-0-0-5-0. E con Ciao Dieta si apre il confessionale delle nostre ascoltatrici.
4: Quelle che
2: dopo un weekend di sgarri epici hanno guardato la bilancia in faccia e hanno detto
4: giorni.
2: Basta. Con noi Elisa da Milano, Sandra Brioschi da Forlì e Luana da Porto Gruaro, che oggi festeggia acqua e verdure alla mano il suo settimo giorno di dieta ferrea.
7: Sono sette dall'inizio della dieta.
8: Sì, 7 giorni.
7: Parda essere vicino alla fine del mondo. Tutto quello che si muove o vedo in toccio.
4: Te credo.
7: Il mio sogno è arne qua. Quei bigui fatte ragù,
4: la pasta.
7: Tipo.
4: La pasta si chiama così.
7: Beh, bestiole là del Rio, Vito. Anche le galline. E vedo già in te c'è quelle patate. Cioè.
4: Le galline già le vedo in pentola.
7: Sì. I incubi, i allucinazioni. Il cavallo mi vedo bresaola. Non so più cosa fare. Più teme.
8: Sì.
7: Mi aspetta il broccolo stasera. Come si fa?
4: Va bene,

0: Pete Burns, Buonanima con i Dead or Alive, You Spin Me Round su Radio DJ, pezzo immortale.
1: È sempre cantato, sempre cantato.
2: La, I want a bottle break, no baby.
0: Bravissimo, un po' meglio anche.
1: Nonostante le tantissime richieste del nostro pubblico da casa per Bruno Power, non riuscivamo ad entrare in contatto con lui. Ora abbiamo scoperto che ha scambiato indirizzo
0: ecco,
1: grazie alla nostra Agnese siamo riusciti ad attivare un collegamento con il principe della techno.
0: Vai.
3: Sono Bruno Power, il re della notte. Odio la commerciale, sono pronto a fare a botte. Mi chiamo Bruno Power e faccio il DJ.
1: Non vado
3: mai a dormire, neanche alle 6. Sono 3 mesi che non vado a letto perché io una casa non ce l'ho. Vivo in un camper vicino a

0: Ma perché?
1: Ho comprato una roulotte per la precisione a Gardone Riviera. Camper disposto per tutto il lago di Garda. Sì. Fatti i cazzi tuoi, Roberto. Io mi sposto per organizzare eventi e serate
0: per essere più comodo.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: No,
2: certo.
1: No,
2: no. Un po' nomade.
0: Sì. Sì. Sono anche gli hotel.
1: Naturalmente per arrotondare abbiamo una giostra del Tagadà
0: insieme.
1: Che montiamo alle fiere di paese.

0: mescolare.
1: Bello.
0: Con. No, bello, ma non è per te, Roberto.
1: Perché?
0: Hai già avuto due infarti brutti. No, tua moglie mi telefonava in lacrime.
1: No.
0: Meglio di no, Roberto.
1: Va benissimo, okay, stai sereno.
0: Risveglio muscolare per tutti con la musica del personal trainer,
1: sì,
0: Neuer Clausen.

0: prossimo alla Natur Raduno Tecno nel bosco di Torre Boldone, sì, provincia di Bergamo. Ci saremo io, sì, Piero Peluche, certo, e viene anche Lello Non Mi Sento Bene.
1: Chi è Lello Non Mi Sento
0: Bene? Lello Non Mi Sento Bene è un vocalist famoso in tutta Europa, perché ha trasformato il suo mal di testa in uno slogan.
2: Ciao, sono Lello Non Mi Sento Bene. Buongiorno. Io ero un cantante neomelodico, anche piuttosto bravo. Sì. Poi una sera che mi trovavo a Rotterdam, certo, sono andato a una festa dove ho conosciuto una ragazza molto carina, sì, che prima di fare il petting, quelle cose lì di... ha voluto che mi prendevo una pasta.
3: No. Una pasta.
2: Quella sera poi ho fatto l'amore dopo, sì, il... ed è proprio da quella sera che... Non mi sento bene!
0: Grazie Lello. La festa avrà inizio alle ore 5 del mattino.
4: Alle 5.
0: Prima di fare partire la musica di Piero Peluche
1: alle 5 cosa
0: e di Riccardo Pippante, andremo in cerca dei folletti che vivono folletti nel bosco. Tutto grazie a Lello Non Mi Sento Bene.
2: È un grande Lello. Ecco, perché io sono specializzato nel socializzare con i folletti dei boschi.
1: Lui li vede, i folletti.
2: Okay. Io li vedo, quelle, loro si manifestano essi stessi. Solo alle persone, però, no, sì, a tutti, certo, alle persone che stanno a creare come un'empatia verso di loro.
3: Ah, okay.
2: Io quando entro con loro in contatto, sì, con i folletti, sì, quelli automaticamente mi seguono, mi cercano, mi seguono, mi cercano, folletti!
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male?
6: Sì, per forza,
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male?
6: Direi proprio di sì.
3: Qualcosina.
5: Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male?
6: È una bella botta,
5: Che mi ha fatto male? Che mi ha fatto male? Dentro i cassetti, rumori sospetti. Si muovono, si muovono. Mi seguono, mi seguono. Mi cercano, mi vogliono. Mi prendono e mi tirano. Si muovono, si muovono.

0: la Natur Raduno Tecno.
1: No, no,
0: Bosco
1: ci veniamo
0: di Torre
1: sicuro,
0: Boldone.
1: Io vengo.
0: E siamo con Bruno sì. Power, sì. che sono io.
1: Sì.
0: E tutto il suo mondo, c'è Piero Peluche.
1: Certo.
0: E poi c'è Lello, non mi sento bene.
1: Ecco, senti, ma a proposito di Lello, sì. ci ha incuriosito molto il fatto che prima fosse un cantante prima di fare il vocalist.
0: Sì, ma questo è un argomento che lui non vuole trattare.
1: Perché? Come mai?
0: Lui si faceva prima di amare VTL,
1: VTL.
0: E faceva del buon R&B, leggermente influenzato dall'allora Jovanotti.
2: Ah, certo. Ok.
3: Allora. Però scusate, a me di questo argomento non ne voglio
1: parlare.
3: È vero, Bruno, io mi facevo chiamare VTL con le mancette che prendevo nelle serate al pub.
1: Sì.
3: Io ero andato pure in studio di registrazione per incidere il mio primo pezzo che si intitolava Io non lo so.
2: Non lo so, lo sentiamo, dai, vai.
1: Tranquillo,
4: dovrei essere contento, sentirmi sicuro di leggere questi libri e di vederci il mio futuro, ma ogni giorno un esame che mi mette alle strette, ogni giorno qualcuno che facilmente mi promette di cambiarmi la vita in un solo minuto e tutte le mie speranze le
2: mettono in un voto,
4: ma il dubbio mi assale quando
2: ragazzi ritornello spazio
4: stringono la mano,
2: adesso arriva, ecco.
4: Tu dimmi cosa ne dici, se davvero però siamo felici.
2: Bella.
4: Il problema è sapere se tra baci e carezze riusciremo anche a parlare di progetti e di certezze.
2: Vai, ritornello!
4: Io non lo so.
5: No, non lo so.
1: Ma sai che mi piace?
2: Non mi sento bene! Non era male,
0: era la canzone non ha avuto tanta fortuna negli anni 90.
1: No.
0: Ma per Lello sta iniziando una nuova vita artistica.
1: Sì, perché?
0: Perché ha chiesto al famoso producer Raos Seramal
1: sì?
0: di fare un restyling del suo brano.
2: Veramente?
6: No, no, non lo so.
2: Addirittura.

0: Allora,
1: capitano Ben

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ce l'abbiamo, dito nella piaga, il played sabato, ce l'abbiamo.
2: Sì,
1: sabato,
2: ce lo abbiamo.
1: 6 giugno, cioè, ok, perfetto. Ticketone.it per i vostri biglietti per venirci a trovare.
3: Numero 1, qualche vai amico da casa.
4: Angelo, Roberto.
1: Siamo qua.
4: Sì. Non mi sento bene.
5: No. Ciao belli. Oh, dov'è Bruno Power? Dov'è?
1: È appena stato qua.
2: No, Vitiello, ma quanto ne ha combinato? Voglio risentirlo ancora, Vitiello. Comunque oggi è il 5 maggio, Angelo, sì. Ferro, forza Inter.
6: Va bene, va bene. E fate sentire male Marco da Roma, troppo forti, regà, ve voglio bene. Ciao, ciao belli. Ciao.
2: Buongiorno a tutti, un saluto a Salvatore, detto Sartano, sì, di Pagani. Grazie, bene, ciao, buona Salvatore giornata.
1: Buona giornata a te, buona giornata. Noi torniamo tra pochissimo, c'è Pablo Trincia. Ciao.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. This is-

0: Simon è tornato.
1: Duran Duran, Nile Rodgers, Free to Love su Radio DJ, grandi.
2: Mi piace, poi fanno un concerto a Verona, questo è tra poco, tra un mese. Salutiamo DJ Jackie che ciao, durante Jackie la pausa ci ha inviato una sua produzione su WhatsApp.
1: Vai, sentiamo.
3: Se brucerei, vorrei bruciare per il tuo amore.
2: Sfidato Bruno Paolo.
3: Se mi bruttassero dell'acqua, sì, vorrei amarti.
2: Bravo Jackie.
3: Ciao la rondine.
4: Vola.
3: Mi battesse le ali. E troverebbe altre rondini,
4: sì,
3: vorrei che farebbe un cuore con la scritta del tuo nome.
1: Ciao. Va bene, ciao bello.
5: Buongiorno. Buongiorno. Avete già parlato dell'Inter,
1: sì,
5: ieri?
1: Sì, già fatto.
2: Certo, abbiamo fatto già.
6: Sti viaggio belli. 3440370050. Forza, sti viaggio belli.
2: Ed ora ci mettiamo comodi, sì, per seguire un nuovo episodio del podcast di Pablo Trincia.
1: Fortissimo,
2: che si intitola
1: lui.
2: Un avvertimento prima di iniziare,
1: sì,
2: nella quale si parlerà anche del ritorno in TV della serie
1: di chi?
2: Cesarone,
1: Cesarone,
2: tornato in onda dal 13 aprile scorso.
1: Va benissimo.
2: Tutti in poltrona, vai.
7: Questo è un avvertimento.
1: Addirittura.
7: Prima di iniziare.
1: Sì.
7: Conduce Pablo Trincia.
2: Numero uno.
8: Benvenuti a un avvertimento. Prima di iniziare, io sono Pablo Trincia,
1: sì,
8: e oggi avremo ospite Lina Marelli, una giovane che dopo anni di relazione ha lasciato il suo fidanzato perché guardava i Cesaroni e da quel giorno la sua vita è cambiata. Giusto, Lina?
9: Sì, il mio ex, che si chiama Luca, era un patito della serie dei Cesaroni. Fino a qualche giorno fa seguiva solo le repliche. Adesso la serie è ricominciata e per me era ripartito un incubo, al punto che di notte sognavo di essere inseguita da Claudio Amendola in motorino.
8: Lina, fammi capire bene, tu mi hai scritto che lui guardava 6 puntate dei Cesaroni al giorno.
9: Vabbè, sì, Pablo, 6 puntate, cioè, puntate, a volte anche 7 se saltava il pranzo. Teneva il laptop sul tavolo, le cuffie, il telecomando in stand-by per la TV, sì, e anche il telefono per guardare le clip su YouTube nel caso in cui avesse già visto quella puntata.
8: Cioè lui aveva ottimizzato la visione dei Cesaroni come se fosse un trader di Wall Street,
1: esatto,
8: che monitora le borse mondiali. E quindi
1: computer,
8: a un certo punto hai detto basta, hai lasciato tutto e te ne sei andata.
9: Sì, sì, ho fatto la valigia durante la puntata in cui Cesare litiga con Marco per la terza volta.
1: Okay.
9: Non si è nemmeno accorto che stavo uscendo dalla porta.
1: No,
9: stava piangendo, Pablo, piangeva per i Cesaroni.
8: Però Lina, ora veniamo al punto cruciale di oggi, perché tu mi hai scritto una cosa che mi ha lasciato senza parole.
1: Sì. Cioè?
8: Mi hai scritto che vuoi tornare con lui.
9: Ah, sì, ma ora lui è in prigione. È in prigione perché ha coltellato un suo collega di lavoro che gli ha detto che Claudio Amendola non è capace di recitare. Per fortuna il collega non è gravissimo, ma ora Luca rischia di stare dentro parecchio.
8: Bene, cari amici, siete sempre all'ascolto del mio podcast che si chiama Un avvertimento prima di iniziare. E siamo ancora con Lina. Il suo ragazzo è agli arresti e anche lei rischia di finire dentro.
1: Perché
8: nei giorni scorsi ha tentato di aiutarlo.
1: Ah,
8: giusto,
1: veramente?
8: Lina?
1: Cioè?
9: Sì, perché domenica Luca è riuscito a mandarmi un vocale dal carcere nel quale mi chiedeva un favore.
2: Io
9: ho pensato ai 9 anni che abbiamo trascorso insieme.
1: Mi sono
9: fatta trascinare
2: anche
9: dentro.
2: Lo farebbe.
8: Senti,
2: sì,
8: Lina,
2: certo,
8: so che queste sono cose strettamente personali, ma ti andrebbe di farci ascoltare questo vocale?
9: Sì. Va bene, Pablo, tanto ormai non ho niente da perdere.
2: Sì.
9: Ecco, questo è il vocale che mi ha mandato Luca.
10: Sì. Ciao Lina, buona domenica.
2: Sì.
10: Ascolta, ho bisogno di bamba.
2: No.
10: Mettimi una grammata e una torta di mele e portamela in carcere oggi pomeriggio nell'orario delle visite. Ascolta, stai tranquilla che qui non controllano niente, altrimenti non ti chiederei mai di fare una cosa del genere. Qui in carcere è tutto chill,
2: tutto
10: chill, molto chill.
8: Direi un vocale molto chiaro ma anche molto pericoloso.
1: Sì.
8: E tu dopo averlo ascoltato cosa hai fatto?
9: Sono andata dallo spacciatore e ho acquistato una grammata di cocaina. Poi sono andata in pasticceria e ho chiesto allo chef di nascondermi la roba nel dolce. Solo che quando sono arrivata al carcere la guardia giurata mi ha chiesto se gli offrivo una fetta di torta. Gliel'ho data e lui mentre la mangiava ha fatto un infarto.
8: Questa è una storia incredibile, Lina, anche perché l'agente carcerario si è salvato e tu
2: male,
8: nei giorni successivi, forse condizionata dal senso di colpa,
1: sì,
8: hai intrapreso una relazione segreta con lui.
9: sì, tra me e il signor Gaetano è nata una storia di sesso assurda, sì, ma siccome credo. Lui è più grande di me di 32 anni, credo che abbia preso un aiutino e a quel punto...
8: Bene, è proprio di questo parleremo nella seconda parte di questo episodio.
0: Okay. Non perdere la seconda parte del podcast di Pablo Trincia, nella quale vi sveleremo la torbida storia tra Gaetano e Lina Marelli. Sì.
8: E poi grazie all'interazione con la collega criminologa Giulia, faremo la conoscenza di una pianta assassina, la pianta Gimpi Gimpi.
4: In Australia esiste una pianta così crudele che può farti impazzire a tal punto da condurti alla morte. Un solo tocco e desidereresti non essere mai nato. Parliamo della pianta così chiamata Gimpi Gimpi. A vederla sembra innocua, grandi foglie verdi a forma di cuore. Ma se la guardiamo più da vicino, ci rendiamo conto che è ricoperta da milioni di minuscoli peli di silice, simili ad aghi di vetro. Se la sfiori, questi aghi penetrano nella pelle e rilasciano una neurotossina potentissima. La cosa peggiore è che il dolore causato da questi aghi non svanisce subito, può durare giorni, settimane, addirittura mesi. E le storie di chi l'ha toccata sembrano uscire letteralmente da un incubo. Ma la storia più oscura riguarda un uomo che sfortunatamente utilizzò la foglia per pulirsi. Finì per togliersi la vita.

0: Che bello ragazzi, 1991, Ten Sharp con You.
1: Chapeau, siamo in ritardissimo.
2: Sì. Ciao Angelo, buongiorno. Ciao Ferro, ciao, sono bello. Lorenzo da Pisa, ciao, sto Lorenzo. Accompagnando mio figlio Gabriele a un controllo dal dentista, fategli un saluto, va? E fategli un po' di coraggio.
0: Ciao Gabriele, ciao, ragazzi. Tranquillo, non succede
1: Gabriele,
0: niente.
1: Devo andare anch'io, sto rimandando.
0: Non dirlo a me.
1: Ciao.
3: Scusate ragazzi, sono in bagno, sì. Ho finito la carta. Ma che bella pianta che c'è
0: lascia
3: qua
0: perdere,
3: però.
0: Lascia perdere.
3: Usiamo questo.
0: No.

0: Perro, ti volevo regalare una pianta. No, si grazie. Chiama Gimpi Gimpi.
1: Pollice verde.
2: Oh Roberto, Angelo, ma sa di dandà?
1: Di dandà?

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.